0: assassinio plurimo che non aveva compiuto, in una vicenda nella quale non era coinvolto, che è stato tenuto in carcere per 33 anni e ora, dopo più di un anno dalla sua scarcerazione, gli viene addirittura negato il diritto al risarcimento. Una persona che non c'è bisogno che nessun cronista racconti come può stare dopo 33 anni in carcere, accusato di un omicidio che non ha commesso, con prove che non erano state raccolte. Spero che il caso di Stasi vada meglio, perché il ragazzo ha una cultura più robusta, perché ha una preparazione, mi sembra, alla vita più solida di quella del povero Beniamino, ma i casi degli errori giudiziari andrebbero affrontati quotidianamente in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive, perché sono un vero e proprio orrore. E invece ce ne ricordiamo solo quando c'è la vicenda di Garlasco o altri casi come quello che hai citato del povero Bossetti, sul quale tu hai fatto un approfondimento importante, però nel caduto nel vuoto, perché anche lì i dubbi su quella vicenda sono non molti ma moltissimi.
1: C'è una bella sintesi di Luca Fazio e dice: neanche la cultura delle caverne giustifica la malefatta che getta l'ombra e la malafede su tutta la vicenda Stasi, con il RIS che il 20 agosto 2007 scopre, rifacendo le analisi, che sui pedali della bici di Alberto non c'è traccia né di sangue né di DNA, e invece di precipitarsi ad avvisare i PM in bosca nasconde la nuova analisi, imbrogliando la procura, i difensori, i giudici fino in Cassazione e infine anche noi giornalisti. Mamma mia, povera patria!
0: Su tutto questo dopo non c'è l'adeguata riflessione che serve. Ma adesso noi ci fermiamo, Giornale Radio, torniamo subito. Luca Telese e Giuliano Guidabardia, fra poco.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04. Giornale Radio.
6: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: Si è svegliato!
8: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
12: Oh, buongiorno, Giornale Radio. Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri sera, in occasione di Italiano Limits con Poletti, su questa radio, ho sentito la Briganti affermare verso i Maranza che bisogna essere comprensivi, ok? Che l'Italia, per il caso che è successo nel Cuneese, è un popolo di razzisti. Ma questa donna ci crede veramente a quello che dice? Si ascolta quando parla o che cosa? Cioè, voglio dire, siamo frutto della società che è stata costruita prima. Quindi che si guardi lei per prima di dire che l'italiano è un popolo di razzisti. Ma stiamo scherzando. La gente è sempre più fuori di testa.
4: Buongiorno, giornale radio, Daniele da Vigevano. Mi associo al commento di Gennaro da Scalea. Gennaro semplicemente non è ubriaco, Tajani o qualcosa del genere, è incompetente come tutta la nostra classe politica, perché quando fai un così tante figure di beep non sei capace a fare il tuo lavoro. In un mondo normale ti mandano a casa se non sei capace, invece in politica ti lasciano lì.
9: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ci ho pensato un attimo prima di fare il messaggio. Caro Luca, Kaliningrad è già quasi tecnicamente isolata. Te lo dico perché io ho la suocera a Kaliningrad. Lo sai? Che è una città molto bella. Ci sono dei posti di mare fantastici, gente meravigliosa. Ma detto questo, i polacchi ti fanno andare in Kaliningrad, puoi passare, aspetti quelle 2-3 ore che ti tengono seduto soltanto per romperti i coglioni e poi ti fanno entrare nel territorio russo di Kaliningrad. Il problema è quando torni indietro, perché se per sbaglio sei russo e hai il permesso di soggiorno illimitato con libretto di lavoro italiano e quello che vuoi, sta lì un giorno alla frontiera, un giorno, ma non per far qualcosa, per tenerti lì e romperti i coglioni. Invece se sei fortunata come mia cognata, che ha deciso di lasciar stare la cittadinanza russa e ha preso la cittadinanza tedesca tramite il suo marito, allora ti tengono soltanto 5-6 ore. Questa è la realtà di noi, povera gente, di noi cittadini normali, che vogliamo attraversare una riga fatta di 15 metri, devi fare 15 metri di strada. Ci puoi mettere 5 ore o un giorno e mezzo, dipende da come girano i polacchi. E questo si chiama isolamento. Per noi povere gente normale, eh? E mia moglie è 4 anni che non vede sua madre. Grazie Putin, grazie come si chiama quella dell'Europa Unita, quella tedesca, svizzera, mezza qualcosa. Ciao a tutti, vi voglio bene, sempre Forza Milan.
1: Una grande testimonianza.
0: Certo,
1: caro Giuliano.
0: Sì, approfondita soprattutto della tedesca svizzera. Mezzo qualcosa, ma è bello quando riusciamo sempre,
1: sì, però non
0: ad
1: puoi
0: approfondire
1: la battuta sulla von der Leyen, non puoi fare finta di non aver capito che è un'iperbole ironica e che il tema è quella linea. È una madre isolata da 4 anni e mezzo. Su.
0: 4 anni e mezzo, può tornare e venire, o la figlia può andare, ci metterà un giorno e mezzo. Si chiamano confini, purtroppo sono confini con una nazione che ha l'abitudine di aggredire le altre, come è successo 4 anni fa in Ucraina. Sono cose per le quali uno generalmente sta un po' attento, soprattutto i polacchi, che ce li hanno proprio attaccati e probabilmente non hanno piacere di avere le armi puntate contro, ma possiamo trascurarlo forse, no?
1: Anche perché c'è un importante tutto. Se tu mi vuoi invitare a trascurare una testimonianza drammatica perché non torna nei tuoi presupposti ideologici, io la trascuro.
0: È sicuramente una testimonianza, non mi è sembrata drammatica e soprattutto non mi sembra una grandissima novità. Ad ogni modo, la novità molto importante c'è ed è su una questione che riguarda la nostra coscienza nazionale e la nostra storia recente, ed è arrivata nelle ultime 48 ore, perché dopo 46 anni la Repubblica Francese ha formalmente aperto alla collaborazione con la magistratura italiana sulla drammatica vicenda di Ustica. Questo cambia completamente la situazione processuale e rende molto probabile che l'inchiesta della Procura di Roma, ancora aperta, ma non ci stupisce dopo le notizie che abbiamo sul funzionamento dei processi in Italia, non venga archiviata. Proprio qualche giorno fa, il 21 settembre, l'ambasciata francese ha inviato alla Farnesina una nota ufficiale con cui Parigi ha dichiarato la disponibilità a trasferire all'Italia la documentazione che loro posseggono relativamente ad Ustica. E cosa sia successo ad Ustica, che cosa si sospetta sia successo ad Ustica, è noto, e oggi noi ne parliamo con il nostro direttore, non in funzione di direttore, ma in funzione di giornalista che su Ustica ha scritto un bel libro, Ustica Ultimo Volo, e che conosce nel dettaglio e profondamente tutti i magheggi, le carte, gli inghippi e gli imbrogli di quella intricatissima vicenda. Buongiorno e bentornato, direttore.
13: Eccoci, buona mattina a tutti.
0: Allora, Daniele, la decisione di Parigi cambia effettivamente, oltre a consentire di non archiviare l'inchiesta, ma cambia qualcosa radicalmente nella percezione, nella classificazione e nella conclusione delle indagini su Ustica?
13: Cambia sicuramente il fatto che in tutti questi 46 anni la Francia, come del resto gli Stati Uniti, non hanno collaborato granché alle tante rogatorie, alcune di queste inviate dalla magistratura attraverso il Ministero degli Esteri, sia italiano che poi francese, ma le risposte sono state vaghe. Per esempio, ci sono dei fatti, e sapete che a me interessano i fatti più che diciamo i complotti o gli intrighi, perché la prima volta che la Francia viene tirata in ballo in questa inchiesta sulla strage di Ustica sono le prime ore subito dopo la strage. C'è questo capitano Giancarlo Trinca, che era il secondo pilota del primo elicottero di soccorso aereo che ha decolato da Ciampino, che sentì chiamare più volte in lingua inglese la porta aerea francese Clemenceau sulla frequenza di emergenza aerea internazionale. Queste comunicazioni vennero poi ascoltate anche dal sottocentro soccorso di Ciampino. E ci sono poi le richieste, prime richieste di rogatorie alla Francia, che riguardano le porta aerei Fokker e Clemenceau, che secondo i francesi erano in porto a Tolone, secondo invece le ultime indagini, almeno la Fokker era nel Golfo di Napoli proprio il 27 giugno del 1980. Poi ci fu il direttore del SIRMI, il servizio segreto di allora, Fulvio Martini, che chiese conto all'omologo francese, e due settimane dopo il servizio segreto francese, che si chiamava SDECE, rispose che la caduta del TC9 non è una vicenda di terrorismo e che non aveva altre informazioni. E così si andò avanti. Ci furono tantissimi articoli, ricordo quelli dell'amico e collega scomparso ormai da alcuni anni, Andrea Purcatori, che più di me ha indagato fin dalle primissime ore dopo la strage. Però era chiaro che i francesi mentivano su molti aspetti. Ve ne cito uno.
0: Ma direttore, sì, veniamo a quella che è la tua idea. Tu ti sei convinto di ovviamente, avendo studiato e verificato, ti sei convinto di una qualche teoria. Io, come tu sai, ho avuto qualche informazione di prima mano, ma secondo te la verità è che fu il MiG francese che inseguiva Gheddafi a sbagliare obiettivo?
13: Su questo non c'è ombra di dubbio. So che la Francia abbia avuto un ruolo fondamentale in quella sera è dichiarato anche da una testimonianza che considero fondamentale, quella del generale Nicolò Bozzo, che era il braccio destro di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si trovava a Solenzale in Corsica, dove c'è questa base aerea militare, e dove intorno alle ore 20, quindi compatibile con l'orario poi dell'abbattimento del DC-9, che avviene poco prima delle 21, quindi un'ora dopo, salgono in volo, decollano una serie di aerei, tra cui vari Mirage, ma aerei anche di alta nazionalità, e poi tornano tornano la sera stessa intorno alle 22.30. La testimonianza è talmente forte e lucida, e poi la potete leggere perché sta anche su internet, quindi è stata assolutamente declassificata. E poi dopo, quando sono andati i investigatori italiani a chiedere alla Francia se effettivamente la base Solenzara era aperta, dissero che chiudeva
1: tutto,
13: intorno alle

0: utilizza tutte le sue tecnologie per recuperare il relitto, e si è saputo, ma ormai è confermato, che questa ditta era in collegamento con i servizi segreti francesi, cioè operava per conto dello Stato francese. Quindi la Francia ha molte cose da dirci, da raccontarsi, non può oggi stare fuori dal gioco.
1: Secondo i retroscena che abbiamo letti, la questione è stata affrontata nel vertice a due tra Italia e Francia di Antibes dello scorso 25 giugno, sì. Perché proprio poco dopo, allora, Daria Bonfietti, che è la rappresentante dei familiari delle vittime di Ustica, aveva chiesto formalmente al governo italiano di tornare sulla questione, di fare pressione sulla Francia e su Macron, e proprio poco dopo il vertice di Antibes, Palazzo Chigi ha comunicato che Macron e la Francia avevano garantito il loro massimo impegno. Viene da quello?
0: Sicuramente, dunque, Daria Bonfietti, che conosco molto bene, con cui diciamo collaboro da moltissimi anni, e che è la presidente dei familiari delle vittime, proprio il 26 di giugno, quindi il giorno prima quest'anno dell'anniversario della strage di Ustica, aveva sentito Giorgia Meloni e gli aveva chiesto formalmente di parlare con Macron e vedere se si riusciva a smuovere qualcosa. Tenete conto che fino a quel momento le risposte sono state assolutamente vaghe, se non addirittura inesistenti. C'è stato un meccanismo che è, io penso, l'unico meccanismo politico che fa smuovere questo tipo di rogatorie, altrimenti le rogatorie finiscono lì. Guardate anche l'altra vicenda essenzialmente giudiziaria dei rapporti tra Italia ed Egitto sulla vicenda di Regeni. Questa cosa non è avvenuta, l'abbiamo visto con le dichiarazioni di italiani, ma anche con la stessa dichiarazione di ieri di Giorgia Meloni. Allora, la mia non è polemica, però è constatazione. Qui ci sono, e mi sono domandato anche oggi nel mio editoriale, insomma, qual è la linea di politica estera italiana in queste vicende, perché se da una parte Giorgia Meloni finalmente parla con Macron e si sblocca una vicenda come quella delle carte francesi da 46 anni rimaste congelate, e allora questa cosa deve avvenire anche per quanto riguarda l'Egitto. Questo punto
1: immagino che avverrà, caro direttore, ma immagino che ci vorrà anche quello che invece è già successo per il caso Ustica, cioè il completamento dell'iter giudiziario, perché per quanto tutti quanti vogliamo la verità su Regeni, tutti quanti riteniamo che sia stato un episodio orribile nelle relazioni tra questi paesi, ci vorrà anche un secondo grado e un appello, e le persone che sono state condannate avranno pure il diritto di difendersi.
0: Sono d'accordo. Per Ustica stiamo parlando di 46 anni, di una quantità impressionante.
1: Sì, altra materia, infatti. Altra materia, ma abbiamo da occuparci di Garlasco, abbiamo occuparci adesso del nuovo caso delle due signore morte per avvelenamento di Ricina, sulle quali pare ci sia delle novità, visto che Gianni Di Vita, il marito della vittima e il padre della vittima, è stato perquisito due volte e dunque sicuramente è stato indagato, contrariamente a quanto abbiamo detto noi oggi nel nostro giornale, perché se l'hanno perquisito di sicuro e per forza di cose è anche indagato, cosa che non è possibile ovviamente che non sia indagato se l'hanno perquisito. Aspettiamo di vedere che cosa arriverà. Attendiamo anche su Ustica le novità. Grazie a Daniele Biacchessi, vi ricordo il suo libro su Ustica Ultimo Volo, che merita di essere riletto ora che torna di attualità quest'altra vicenda. Grazie direttore, a presto.
0: Un abbraccio a tutti.
2: Voci.
3: Beh, certo, Yuval e Zohr hanno fatto una bellissima operazione per incassare un po' di soldi. Dopo che gli è andato bene l'anno scorso Noah Arland, hanno detto mettiamoci sullo stesso filone. Perché non vanno a fare un bel documentario sui capoterroristi lì a Gaza? Perché non si infilano nei cunicoli e gli intervistano e gli fanno sapere come facevano a spostare così

0: bene tutti gli ostaggi. Cioè, abbiamo la Russia alle porte che minaccia con un attacco atomico. Ieri l'attacco a Kiev, manco nominato, e voi pensate ai coloni. Ma certo, mi sembra giusto stabilire le priorità. Poi un'altra cosa, sì, dovremmo tagliare le relazioni diplomatiche con l'Egitto. Prima dovevamo tagliarle con gli Stati Uniti e poi con Israele. Solo la Spagna rimane l'amico. Mi fate ridere. Ciao Roberto da Amsterdam.
1: A tutti. Beh, ma non è che se io chiudo gli occhi il mondo non esiste, eh? Il mondo c'è, mi guarda, mi osserva, mi giudica, il mondo mi usa. Quindi, se io non vado a votare, non è che la politica non esiste, i politici non ci sono, non esistono. La politica c'è, i politici sì, ci sono, mi osservano. E mi usano. Quindi, se io non vado a votare, divento un oggetto della politica e dei politici. Ecco, questo dovrebbero capirlo tutti coloro che non vanno a votare. Buona giornata a tutti, Maria da Roma. Ciao.
2: Hai visto che arrivano anche
3: Io sono un
2: gli
3: po'
2: appelli al
3: preoccupato
2: voto.
3: delle
2: Di cosa?
3: condizioni di Roberto, no? Cioè, penso una persona a cui vogliamo bene, ci cioè vicino, che adesso sembra proprio preoccupato dei diritti umanitari dei coloni che bruciano le case e cacciano gente dalla propria terra. Che gli sarà
2: Non ti ha
3: successo?
2: detto
3: Boh.
2: questo, non ti ha detto questo, ti ha detto un'altra cosa,
3: Sì,
2: però
3: pure
2: è
3: che
2: sempre utile,
3: Bibi è un eroe, un
2: manipolare,
3: martire.
2: è
3: Cioè,
2: sempre utile
3: dobbiamo pensare
2: manipolare,
3: che ci
2: vero?
3: sarebbe anche qualcuno nella Germania negli anni 30, difendeva Mengele, l'Olocausto, non so, ma che cosa gli manca? Io direi visione obbligata di Nazza con le palpebre aperte, tipo Arancia Meccanica per Roberto
2: Beh,
3: d'Amsterdam e quelli come lui.
2: certo, è bello comunque che tu riveli quali sono le tue tendenze autoritarie e violente, così almeno tutti sanno quello che vorresti fare, mettere la gente davanti alla tua verità con le palpebre tenute aperte con gli stecchini, e invece non funziona ancora mai così. E cippi di merlo, caro Luca, e nel frattempo pubblicità e noi torniamo subito con Luca Telese, l'autoritario, e il democratico Giuliano Guidabardi, a fra poco.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2:26. Giornale Radio.
9: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
14: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Un caso del genio.
6: Ma nessuno parla del coinvolgimento della professoressa inglese che ha mandato un ragazzino a fare delle indagini, non si sa per conto di cosa, chi c'era dietro, i servizi segreti inglesi.
15: Buongiorno Wanda, quante furisia sentono alcuni messaggi di persone che credano che ci sia il cattivo e la storia.
16: Buongiorno, l'attimo fuggente. Ieri ascoltavo quella notizia riguardo a quella ragazzina straniera che è stata lasciata a piedi dall'autobus ed è veramente triste un'Italia così, l'Italia della destra così. E io dico che fondamentalmente queste persone sono delegittimate proprio dagli organi di governo che parlano di tetti agli stranieri a scuola, no, il burka, remigrazione e via dicendo. Io in Italia così non la voglio. Io sono un docente e attualmente stiamo combattendo con il caldo a scuola, con le zanzare, poveri bambini, 8 ore in classe senza zanzariere, senza ventilatore, senza condizionatore, e noi siamo alla deriva per quanto riguarda tutti i temi dei diritti, tutti. Comunque io a scuola 2 cose non ho mai visto: il burka e un condizionatore. Angelo da Roma.
2: Vai, se Angelo ci dà, se Angelo ci dà il suo indirizzo, molto volentieri gli mando io un fornelletto con le pastiglie per i bambini, così possono rimanere senza zanzare e fare lezione più serenamente. Poi caldo, a me non sembra che ci sia tutto questo caldo. A te, tu senti tutto questo caldo a Roma?
3: Ma dipende dai giorni, sai, d'estate è stato tremendo. Come
2: d'estate
3: in
2: le scuole erano chiuse.
3: Ah, beh,
2: hanno,
3: certo,
2: riaperto, hanno riaperto il 14 settembre. Tu senti tutto questo caldo per i bambini assediati dalle zanzare?
3: Ma adesso c'è un periodo più temperato, però dipende dai luoghi, dipende dai microclimi.
2: Certo,
3: è una guerra, saranno... che si combatte isolato, certo, per isolato, Giuliano.
2: Ci saranno dei quartieri tropicali, immagino, a Roma, anche a fine settembre, infestati, ovviamente, come tutte le zone tropicali che si rispettino dalle zanzare. Parliamo di energia, torniamo a parlare di questo price cap, di cosa bisogna fare, di cosa dovrebbe fare il governo e non ha fatto, e di come funziona davvero il mercato dell'energia adesso che ci avviciniamo all'inverno. E che, ribadisco, a me è arrivata una bolletta di 5 volte la cifra solita che pago. E ne parliamo con uno dei più grandi esperti italiani di energia, con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno e bentornato, professore.
17: Buongiorno, grazie.
2: Allora, lei dice che non bastano le misure, bisogna consumare meno energia. È una parola. Come si fa?
17: Si sta a casa, si guida meno la macchina, si va a piedi, si fa quello che razionalmente devono fare i consumatori quando ci sono i prezzi alti, cioè ridurre i consumi, perché ha più valore, perché il bilancio è definito, bisogna evitare gli sprechi, essere più efficienti, perché questo, cioè, non è stato capito che dietro c'è una crisi molto grave, ecco. Pertanto i consumatori, ecco, non capiscono
3: a me, quando c'è. Non sono provocatorio, ma voglio capire. Io sono stupito, lei sostanzialmente ci parla del bisogno di un'autorità, di un'austerità a livello civile ed economico e pratico, ma possibile che lo dica solo lei in Italia questo?
17: Ma no, cioè, credo che non credo di essere l'unico, cioè, credo di dire una banalità quasi, nel senso che se i prezzi aumentano non è che perché la colpa, come spesso effettivamente viene spacciato, di qualche politico, di qualche sfortuna, delle tasse, queste cose. No, la colpa perché c'è nella geopolitica, c'è una grande dipendenza italiana che è millenaria dalle importazioni, che stiamo cercando di alleggerire ma non ce la facciamo. È normale che ci sia in questo momento questa polemica, ma non credo di essere l'unico.
2: Professor Tabarelli, una curiosità che non riesco a togliermi sul prezzo del carburante, che evidentemente non dipende dalla, o non dipende esclusivamente dal prezzo del Brent, del dollaro al barile, perché nel 2011, 12, 13, 14 abbiamo avuto delle fiammate in cui sono arrivati a 112, 114 dollari al barile. Oggi siamo stabilmente tra i 90 e i 100, facciamo 97 per dare una media abbondante, e il prezzo della benzina da 1,55 è andato ai massimi che conosciamo in questi giorni davanti alle pompe di benzina. È cresciuto il prezzo industriale, visto che le tasse non sono aumentate, ma perché?
18: Allora, ci sono vari fattori, le accise nel frattempo sono un po' aumentate, c'era un cambio dollaro-euro più favorevole, dividevamo il prezzo è tutto in dollari per 1,40, adesso dividiamo per 1,1. E poi la cosa più importante, è aumentato tantissimo il prezzo del prodotto, cioè della benzina e del gasolio rispetto alla materia prima. Normalmente il gasolio vale il 30% di più del barile, del greggio, della materia prima. Attualmente vale l'80, il 90% in più, perché l'aggravante perché la causa principale degli altri prezzi è la materia prima, la guerra dell'Iran, Hormuz, però c'è un aggravante che allarga ancora di più i prezzi, che sono la scarsità di raffinerie. E voi parlate da Roma, mi sembra, noi abbiamo chiuso la raffineria di Roma una decina di anni fa, perché non si diceva che non servivano più, in realtà insomma servono. Poi si è chiusa anche perché era difficile fare dei grandi investimenti, le compagnie petrolifere hanno deciso di ridurre la capacità, quella che ci manca adesso, insomma, che è fare delle nuove raffinerie è impossibile, anche perché ci vogliono 5 anni, ci vogliono 10 miliardi di euro, e pertanto insomma dobbiamo fare un po' ridurre la domanda, perché non c'è offerta, la produzione è stata tagliata.
2: Ma perché sono state chiuse le raffinerie nell'ottica della conversione alle rinnovabili?
18: Ma anche per quello, cioè, ovviamente nessuna persona che segue un po' con attenzione il settore, ma tutti gli italiani, noi abbiamo 40 milioni di auto e 10 milioni di motorini.
3: No, siamo da chi sono state chiuse? Con quale provvedimento?
18: Non ci sono stati provvedimenti particolari, sono state chiuse perché non erano datate, fare nuovi investimenti era sostanzialmente impossibile, anche per normative ambientali molto stringenti, e perché al 2035 qua in Europa il petrolio dovrebbe non servire più perché andremo tutti elettrico.
3: Mamma mia.
2: Mentre sul tema delle rinnovabili, che si è affrontato molte volte, che era stato un po' più di moda qualche anno fa, abbiamo finito di comprendere. L'approvazione dell'ultimo provvedimento di riapertura, perlomeno al nucleare, comporterà dei cambiamenti? È stato un provvedimento adeguato? Secondo lei siamo finalmente nella fase in cui possiamo accedere ad altre fonti di energia?
18: Innanzitutto il nucleare, come le rinnovabili a cui ho accennato, servono per fare elettricità. L'elettricità non è quello che serve adesso, ripeto, ai 40 milioni di automobilisti italiani o 1,5 miliardi di automobilisti nel mondo. La quota dell'elettrico è il 2%, sta salendo ma molto lentamente. Il nucleare servirà per diversificare, per fare molta elettricità di cui avremo bisogno in futuro, perché ci sono i data center, le case verdi, e c'è anche l'auto elettrica. Se arriva più elettricità avremo bisogno di farla anche con diverse fonti. Il nucleare è grande fonte, grande densità, programmabile, cosa che non accade per le rinnovabili, ed è priva di CO2.
2: E ragionevolmente quando potremo arrivarci con i tempi di costruzione delle centrali? Una decina d'anni?
18: 10 anni se va tutto bene, ma qua in Italia abbiamo già fatto 2 referendum, probabilmente ce ne sarà un altro e sarà veramente una strada in salita. Noi non abbiamo ancora trovato paradossalmente il sito dove mettere le scorie, che occorre averla, perché questi impianti comunque fanno delle scorie. Noi avevamo pochissimi impianti in passato, già prima di Chernobyl, che indica che le difficoltà di questo paese, adesso non abbiamo ancora il deposito. Ed è uno dei motivi delle difficoltà.
2: Beh, lo sa, professore, quello è sempre meglio farli a casa d'altri.
18: Ah, certo, anche gli impianti eolici e fotovoltaici. L'importante è che arrivi il filo dove puoi spingere il pulsante per l'interruttore. Purtroppo non
3: è che devo dire che gli impianti eolici e fotovoltaici, a parte qualche protesta, a parte sgarbi, se ne è fatti tanti in Italia. Non è proprio noto in my back garden la regola che riguarda questo tipo di impianti.
18: Sì, noi abbiamo avuto una crescita velocissima, paradossalmente, negli ultimi 5 anni con un governo di destra delle fonti rinnovabili, ma perché c'era un obbligo europeo per la PNRR. Però molti dicono che non è sufficiente, abbiamo una capacità di circa 40.000 megawatt di fotovoltaico, dovremmo raddoppiarla, secondo alcuni anche triplicarla. C'è poco spazio, molti a sinistra prendono l'esempio della Spagna che ha bassi prezzi, in realtà i bassi prezzi dell'elettricità lì ci sono da tanto tempo, c'è anche un po' di carbone, un po' di nucleare, addirittura c'è tantissimo idroelettrico, ma soprattutto ci sono grandi spazi. E con le rinnovabili nuove, che piacciono molto, teoricamente, non nel mio giardino, sono belle, sono pulite, ma necessitano di spazi, ecco, non giganteschi, perché poi ce ne abbiamo anche noi. L'agricoltura sta arretrando, abbiamo le cave, abbiamo i tetti. Insomma, qualcosa fanno, ma non è la soluzione questi pannelli.
2: Professor Tabarelli, per concludere, una domanda provocatoria, ma se finirà, come speriamo, presto la guerra sia in Ucraina e lo stretto di Ormuz verrà riaperto, non avremo poi un problema opposto, cioè quello di avere un eccesso di offerta?
18: Sì, ha perfettamente ragione, ma per noi, io e lei siamo consumatori, per noi non è un problema. Per noi sarà un'abbondanza, sarà un bellissimo regalo, perché noi abbiamo, vede, noi consumatori di tutto il mondo, 8 miliardi di persone, abbiamo questa grande fortuna che la natura ci dà tanta energia, che per il momento è soprattutto fossile, e poi ci dà il cervello umano che fa la tecnologia, che ci consente di accedere a questa energia, di farne nuove, di farne più pulite, di fare il nucleare, perciò il futuro è sicuramente più energia a basso prezzo, cosa che deve essere stato poi negli ultimi 100 anni, e questo disegna un futuro positivo, però dobbiamo passare attraverso questo stretto di Ormuz e ci vorrà un po' di tempo.
2: E speriamo che si faccia in fretta, e d'altronde le lezioni di Mandy midterm forse serviranno anche a quello. Grazie professor Tabarelli, grazie per essere stato con noi.
18: Grazie a voi, a presto.
3: Austerità. No, scusa Giuliano, una parola di commento. Qua veramente,
2: prego.
3: C'è l'idea che si debba tornare a una nuova austerità di consumi, spegnere i condizionatori, ridurre i giri in auto. Non siamo pronti.
2: Beh, tu soprattutto non sei pronto a ridurre i giri in auto, cosa che invece dovresti fare per un sacco di motivi, tutti molto buoni, però tu non puoi ingannare gli ascoltatori, hai promesso prima di far ascoltare un Crozza Vannacci e adesso glielo facciamo ascoltare.
19: Buonasera Vannacci, allora il centrodestra dice che lei in Calabria non ha sfondato,
20: Lei è meloniano?
19: No.
20: Lei è tagliagnano?
19: No, ma non...
20: Bene, allora... Dovrebbe sapere che ieri,
19: sì,
20: 28 settembre, alle ore 15 di Greenwich,
19: metta giuste braccia,
20: dalle sponde della Calabria, è ufficialmente salpata la corazzata Vannacci.
19: Ho capito,
20: che ha sfondato le trincee dell'imbelle centro-sinistra con un colpo di obice,
19: sì,
20: dell'11%.
19: Vabbè, ma il centrodestra...
20: In 3 mesi è che vero. È nato il partito.
19: Questo è vero, è poco.
20: Questo è vero. E presto,
19: sì,
20: con passo fermo e sguardo fiero,
19: stia calmo,
20: entreremo in tutte le città.
19: Da calmi, giuste mani.
20: Al grido di...
19: Cosa fa?
20: Donne, è arrivato il gerarchino.
19: Ma come?
20: Affila coltelli, aggiusta cucine a gas, ma soprattutto...
19: Cosa?
20: Smonta la Costituzione!
19: Punto.
20: Giorgia! Giorgia!
19: La Meloni!
2: Troppo bello per non ascoltare, è tornato, è arrivato il gerarchino. È arrivato il gerarchino e adesso dal gerarchino passiamo al labarino, perché torna Alberto Fazzolo, buongiorno.
3: Alberto, buongiorno, ci vuole mettere in cantina luce, Calini in gran libera.
2: E certo, pure. Libera, torni Kaliningrad alla Polonia.
21: Ma non è proprio così la cosa, potremmo sentire la popolazione che la pensa direttamente. Bellissima la testimonianza di Jerry
0: da Milano, però io quello che ci tengo a dire è attenzione che qui c'è in corso un'escalation, quindi vedere chi c'ha ragione e c'ha torto mi interessa fino a un certo punto, l'importante è disarticolare l'escalation, perché da lì arrivare alle bombe nucleari è davvero poco.
2: Ogni giorno evocate questa paura delle bombe nucleari, comprendo l'escalation, comprendo i rischi e anche i timori, però insomma andiamoci cauto. Veniamo alle notizie, come sono andate le attività belliche in queste 24 ore in cui non ci siamo sentiti?
0: Beh, se parliamo di quelle sul Mar Nero, si continua la battaglia del grano, non c'è nessuna prospettiva di fare una tregua e quindi è una situazione abbastanza tesa, non tanto quanto sul fronte delle produzioni elettroniche, perché Russia e Ucraina si stanno bombardando a vicenda stabilimenti elettronici senza sosta praticamente, e anche i centri di elaborazione dati. Ad esempio ci sono grosse difficoltà in questo momento in Ucraina per la gestione delle telecomunicazioni, perché sono stati colpiti i centri di elaborazione dati della Vodafone e di altre compagnie telefoniche e anche con istituti bancari, quindi una situazione di profondo poi disagio anche per la popolazione, per la gestione delle faccende quotidiane. Per il resto non ci sono da segnalare, tranne qualche attacco a stazioni petrolifere minori, grossi problemi sul fronte ucraino. Mentre c'è un'ultima ora.
2: Aspetta, scusami, perché mi sembra curioso. Sì. Scusami se ti interrompo, ma mi sembra un po' curioso che ci dimentichiamo dei missili balistici arrivati ieri a Kiev, che hanno ucciso due donne, immagino due civili, e un bambino civile anch'esso, immagino,
0: in una regione più ampia. Era stato colpito anche l'Accademia delle Scienze, c'erano dei morti anche all'Accademia delle Scienze, era notizia di ieri quella.
2: Parlo di nuovi e non di quelli di ieri, parlo di quelle di oggi.
0: Non ci sono stati altri bombardamenti, questi mi sono sfuggiti allora, sì. Sicuramente. Poi li andrò a ricercare. Niente, proprio notizia all'ultima ora che vedevo mentre stavo per fare il collegamento, che c'è un sospetto di rottamento su un volo tra Dubai e Tel Aviv. Ci sono in volo i caccia di Israele che stanno scortando il velivolo, ancora non si sa che cosa sia, quindi confidiamo che possa essere un falso allarme o qualcosa di non serio, o magari soltanto una lita a bordo o altre cose che potrebbero essere, però al momento non ci sono ulteriori dettagli, è qualcosa su cui bisogna porre estremamente attenzione. Niente. Io ci tengo a ricordare un'altra cosa, che mi avete mandato al cinema a vedere un film, io poi ne ho visti due e non avete
2: c'è stato
0: l'imperativo categorico di andare al cinema a vedere Nazza, e io con lo slancio e con l'inerzia mi sono visto pure BB Files, quindi ci terrei a parlare di quello, ho speso €12. Allora, non farei nessun paragone tra i due film, perché Nazza è un qualcosa di dirompente, una grandissima inchiesta, coraggiosissima, bellissima, che squarcia il velo di ipocrisia sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sterminio del popolo palestinese e che ci apre gli occhi sulle nuove dinamiche della guerra, e soprattutto ci dice anche qual è la portata della ferocia dell'attacco israeliano, che prevedeva fino a 500 morti, Nazza vuol dire vittime collaterali, quindi fino a 500 vittime collaterali per uccidere un solo membro della resistenza palestinese. Quindi è un qualcosa che mette anche a repentaglio i protagonisti di questa inchiesta, sia le testimonianze, che sono membri dell'intelligence, sia anche i registi, perché quelli dopo Nodderland già avevano rischiato parecchio, adesso rischiano ancora di più. Mentre io sono minacciati
3: esplicitamente di che venga ritirata loro la cittadinanza paria, perché hanno raccontato cose, verità scomode.
0: Esatto, mentre è completamente diversa, se non radicalmente opposta, la questione dei BB Files. Io su BB Files, non userò mezzi termini, sento tanta puzza di operazione dei servizi segreti, perché sono una serie di immagini, un documentario creato con delle immagini rubate durante gli interrogatori a Netanyahu e alla sua corte, e addirittura ci sono dei video rubati all'interno dello studio di Netanyahu, e non mi venisse a raccontare nessuno che c'è qualcuno al mondo in grado di fare delle riprese segrete dentro lo studio Netanyahu, uno dei posti maggiormente sorvegliati al mondo, che non siano i servizi segreti. Sono veri, sì, sono le immagini dell'interrogatorio di Netanyahu dentro il suo studio, e solo i servizi segreti israeliani possono fare.
2: Chi se ne giova?
0: se ne giova, si vuole fare fuori Netanyahu per le prossime elezioni. E perché vogliono fare questo? Per togliersi di mezzo una persona ormai troppo ingombrante, quindi vogliono scaricare su Netanyahu tutta la responsabilità del genocidio, fare un ripulisti della classe dirigente israeliana e cercare di riproporsi alla comunità internazionale con un'immagine più pulita. E però questo sarebbe davvero un qualcosa di basso e inaccettabile, perché poi questa è la teoria mia, non so se possa essere vero, però è un qualcosa con cui che va arginato, un'ipotesi che va sicuramente arginata. Quindi non mettere sullo stesso piano i due lavori, Nazza capolavoro e BD Files un qualcosa di molto
3: qual è
0: molto,
3: la scena,
0: molto sospetto.
3: La scena chiave di Nazza, che scelgono i consiglieri.
0: Secondo me quella in cui un soldato dell'IDF, quindi non un militante progressista, si paragona ai nazisti. Dice: noi siamo, i nazisti sono il male in assoluto, ma noi che stiamo facendo queste cose, allora che cosa siamo? E perché è una scena chiave? Perché se venerdì dovesse passare il decreto antisionismo, un film del genere non potrebbe più essere progettato, sarebbe fuori legge un'affermazione del genere, con l'accusa di antisemitismo. E paradossalmente la fa proprio uno dei protagonisti di queste vicende. E quindi questo ci spinge, ci costringe a fare i conti con la follia di questo provvedimento che vorrebbero approvare in Italia.
2: Luca,
3: Giuliano.
2: Io non ho visto Nazza, quindi non posso partecipare al vostro dibattito. Vi ascolto come sempre con interesse, mi sorge qualche sospetto, ma appena avrò occasione di vederlo.
3: Ma quale sospetto? Ma che sei della tendenza Roberto?
2: Non ho tendenze, siccome raramente trovo nella vita dei capolavori, sentire che da parte vostra ci sia un capolavoro mi fa sorgere il sospetto che sia una lettura ideologica, però sono un po' malfidato e malevolo, quindi okay. Attendo
0: non
2: di vederlo, attendo di vederlo, per
0: capolavoro artistico.
2: Mi basavo su quello che avevi appena detto, che si tratta di un capolavoro.
0: Sì, il giornalismo d'inchiesta, perché questo sono delle interviste a delle persone che rischiano la vita per quello che dicono, rischiano appunto di essere...
2: Se non ho letto male le recensioni non rischiano granché, visto che non le si vede.
0: Il Mossad non è così sprovveduto da non sapere chi può essere a fornire quelle informazioni.
2: E ogni tanto è sprovveduto che non si accorge del 7 ottobre, e ogni tanto non è sprovveduto, e decidetevi.
0: Non ho mai affermato questo. E poi comunque le testimonianze sono di operazioni molto specifiche, le persone dicono ho fatto questa cosa, e quindi è evidente che chi conosce le operazioni è in grado di ricostruire chi sia stato. E poi comunque oltretutto si vedono pure un po' le persone, si intravedono i profili, insomma non deve essere un'operazione troppo difficile risalire alle testimonianze. Anche perché
2: se possiamo risalirci noi.
0: Fortunatamente in Israele di queste cose se ne parla, c'è un dibattito politico e che sta caratterizzando le elezioni, e in questo è sano il sistema, nel fatto che queste cose vengano messe a nudo, e su quello faccio chapeau, perché in altri paesi magari non se ne parlerebbe minimamente.
2: Diciamo che ci sarebbero voli dalle finestre e plutonio in giro nelle bibite da una parte né dall'altra. Sto parlando dell'altra
0: Siena,
2: vicenda drammatica di Siena, non stavo parlando dei tuoi amici oltre Cortina, ma la vicenda di Siena non è troppo diversa da quella, e sarà bene che anche questa venga approfondita.
3: Preso per
2: certo
3: i piedi,
2: che è curioso,
3: gettato dalla finestra.
2: Non mi sembra strano che ci siano proprio
3: la vicenda di Siena. L'ultima perizia dice è stato preso per i piedi, sospeso nel vuoto e gettato dalla finestra Davide Rossi,
2: dopo essere stato malmenato. Ed è curioso che quattro casi giudiziari campeggino sulle prime pagine di tutti i nostri giornali, probabilmente.
3: Bravo.
2: C'è una strana coincidenza.
3: Bene, allora, visto che una strana coincidenza non è mai una strana coincidenza, qual è la morale di questa puntata? Perché gli uomini che stanno pedalando sulle piste ciclabili, i controllori di volo, gente che consegna pasti caldi con i sacchi del delivery, vogliono sapere, si fermano attoniti e vogliono conoscere la morale di questa puntata.
2: E come sempre saremo presenti a darla loro, e oggi citiamo sulla giustizia Platone, che diceva che il vero capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo.
3: Sapete che dico? Torneremo domani con tutta la banda.
2: Ciao.
1: l'attimo fuggente.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 2:59.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E ben ritrovati a Italia No Limits, un'altra puntata in diretta dalle 17 alle 20. Avete visto maxi balzo dell'inflazione, 4,2 a settembre, cala la fiducia di consumatori, imprese, poi il tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv con Netanyahu che parla apertamente di terrorismo, Iran e Stati Uniti pronti alla nuova escalation, la legge elettorale e il grande mercato delle vacche, come lo chiamo io, delle bollette che scendono, ma non è vero che scendono, insomma tanta roba stasera, tanta roba.

0: L'inflazione con il caro energia a settembre balza al 4,2%, mai così alta da 3 anni. È un dato sicuramente che fa preoccupare, come fanno preoccupare tutte queste offerte per quanto riguarda l'energia. Adesso anche Iren taglia del 30%, ma capiremo meglio di che si tratta, perché non è come la raccontano. E sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai Tel Aviv, Netanyahu ha convocato un vertice di sicurezza. Saremo a dare qualche notizia ulteriore tra poco, ma intanto l'altro fronte è quello che spinge anche il caro energia, e ci chiediamo se Iran e Stati Uniti sono pronti a una nuova escalation, perché le posizioni restano inconciliabili. Allora, prima di sentire i nostri ospiti, la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: I tentativi di riaprire un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran sono entrati nuovamente in stallo. Secondo Axios, il mediatore qatariota Ali al-Tawadi ha incontrato lunedì per diverse ore a New York il ministro degli esteri iraniano senza ottenere progressi significativi. Una fonte coinvolta nei colloqui sintetizza così la situazione. Teheran chiede condizioni che Washington considera inaccettabili, mentre gli Stati Uniti ritengono di avere sufficiente leva sull'Iran da non dover fare ulteriori concessioni. I nodi fondamentali li conosciamo: stretto di Hormuz, sanzioni e programma nucleare. L'Iran ha proposto un percorso di 7 giorni, riapertura dello stretto e ritorno ai negoziati nucleari in cambio della rimozione del blocco navale statunitense, dell'allentamento delle sanzioni sul petrolio e del ripristino del cessate il fuoco regionale. Trump ha dichiarato di aver respinto questa proposta. Washington chiede prima impegni concreti sul nucleare e considera insufficiente una trattativa concentrata solo su Hormuz. Sul tavolo resta il memorandum d'intesa del 17 giugno, che prevedeva fine delle operazioni militari, riapertura di Hormuz, alleggerimento delle sanzioni e 60 giorni di negoziati sul nucleare. L'intesa si è però progressivamente deteriorata durante l'estate, tra accuse statunitensi all'Iran di violazioni nello stretto e nuove minacce di ricorso alla forza. Ora Qatar, ma anche Pakistan ed Egitto, stanno cercando di ricomporre le distanze. Reuters riferisce che il ministro degli esteri iraniano ha ricevuto, attraverso Doha, una risposta statunitense al nuovo piano iraniano. Il confronto riguarda anche l'ordine con cui le due parti dovrebbero compiere le rispettive mosse. La svolta decisiva arriverà sicuramente dopo le elezioni. Secondo fonti dell'amministrazione

0: storica firma del manifesto. Buonasera Negri.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Dal tuo osservatorio, anzitutto la notizia del giorno, poi veniamo allo stato dell'arte tra Iran e Stati Uniti, e l'arte purtroppo è quella della guerra. Dal tuo osservatorio hai qualche notizia sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai-Tel Aviv? Gli israeliani subito parlano di un attentato, per fortuna hanno riuscito, stile 11 settembre.
1: Ma francamente è ancora un po' presto per capire.
0: È molto presto, loro l'hanno già capito.
1: Ho visto che le agenzie prima davano la notizia che si trattava di un pilota russo e di uno ucraino, quasi fossimo in una barzelletta. Poi in realtà hanno corretto il tiro e detto che un pilota era emiratino e il copilota era umanita. Qual è la realtà delle cose? In più non si capisce se colui che voleva dirottare questo aereo, farlo precipitare, lo stava facendo per motivi personali, cioè tentando un suicidio, oppure se in effetti cercava di trovare un bersaglio su cui fare un attentato terroristico. Ecco, mi sembra ancora totalmente non chiaro la dinamica di quello che è successo, e il fatto che non sia chiaro ci induce alla massima, come dire, prudenza nel giudicare i fatti e nel trarre delle conclusioni.
0: Ecco, vedete la differenza tra i venditori di notizie e i giornalisti veri. Il collega Alberto Negri del Manifesto ci ha fatto chiaramente capire che non ci sono elementi per poter arrivare già a una sentenza, come c'è già arrivata Israele, come c'è già arrivato mezzo mondo, perché i particolari sono confusi, e quindi occorre molta prudenza. Dici invece, Alberto Negri, per cortesia, a che punto siamo tra Stati Uniti e Iran? Si sta tornando verso la guerra, quella pesante?
1: Ma in realtà la tensione sta salendo per motivi completamente opposti a quelli precedenti, se vogliamo, no? Cioè, come è iniziata la vicenda? La vicenda è iniziata il 28 febbraio con l'attacco americano e israeliano all'Iran, che aveva degli obiettivi di grande portata. Fu ucciso persino la guida suprema Ali Khamenei, si parlava addirittura di abbattere il regime, di suscitare una rivoluzione dentro l'Iran e praticamente di fare un boccone della Repubblica Islamica. Poi le cose sono andate diversamente, si è visto che l'Iran era in grado non soltanto di difendersi, ma anche di replicare agli attacchi americani e israeliani, soprattutto colpendo quelle monarchie del Golfo che ospitavano le basi americane. E in più l'Iran aveva in mano, come dire, l'arma definitiva, se vogliamo, l'arma suprema, cioè aveva bloccato lo stretto di Hormuz e quindi non passava più il petrolio. Ora la situazione sembra un po' cambiata, perché quest'arma, cioè il blocco di Hormuz, in qualche modo è stato, come dire, aggirato in parte dall'Arabia Saudita, che sta utilizzando l'olodotto di Yanbu, quello colpito tra l'altro dagli Houthi, ma che è già stato rimesso, a quanto pare, in funzione, che alcune delle navi, che una parte delle navi bloccate nello stretto di Hormuz stanno passando sotto la protezione degli americani. Sì. Insomma, cioè quell'blocco, come dire, ermetico di Hormuz non c'è più, e addirittura sono gli iraniani che stanno pagando questo blocco, perché le loro navi, che esportano soprattutto il petrolio verso i paesi asiatici e la Cina, sono in qualche modo, come dire, bloccate, sono ferme. Ecco perché la situazione la vediamo più complicata e addirittura più tesa, perché di fronte a questa situazione è evidente che le dichiarazioni di Trump ci appaiono in una luce particolare. Cioè Trump che cosa ha detto? Trump non ha nessuna intenzione, dice, di negoziare.

0: ogni tanto dice che vuole negoziare, ogni tanto dice di no, ma addirittura dice vorrebbe dopo le elezioni di mezzo termine attaccare l'Iran e arrivare a una resa dei conti con la Repubblica degli Ayatollah. Perché la situazione sul campo sembra in parte cambiata, almeno dal punto di vista dei flussi energetici, e questo in qualche modo ci fa temere, pensare o ipotizzare che in qualche modo l'arma della chiusura di Hormuz sia un po' spuntata rispetto a prima, e anche gli iraniani hanno, come dire, delle difficoltà a costringere gli americani a fare pressioni sugli americani per arrivare a un'intesa.
1: Beh, devo dire, chiaro come sempre, lucido come sempre. Ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Alla prossima,
0: Alla prossima a tutti voi, buona serata.
1: Noi torniamo tra pochissimo, perché andiamo da un altro analista e andiamo a vedere se c'è qualche novità sul dirottamento del volo.

0: Buonasera Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera direttore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, anzitutto subito una domanda sul volo Dubai-Tel Aviv, allarme di rottamento, l'accoltellamento in cabina. E Israele parla già, il ministro degli esteri israeliano Katz parla già di attacco jihadista. L'obiettivo era far schiantare l'aereo e i passeggeri. Com'è possibile a così poca distanza da quel che è accaduto avere le idee così chiare? È impossibile.
1: Beh, sì, è impossibile o comunque molto difficile, con due riserve. La prima è che, come ben sappiamo, i servizi segreti israeliani sono probabilmente i più efficienti del mondo, quindi dobbiamo, come dire, dargli un pizzichino di credito. In secondo luogo c'è l'evidente interesse, diciamo così, politico di Israele, che è sotto accusa non solo nei paesi arabi ma in tre quarti del mondo per le azioni a Gaza e non solo a Gaza. Ecco, c'è l'evidente interesse politico di Israele a come dire, far vedere di essere sotto attacco e di essere minacciata, e quindi indirettamente almeno autorizzata a fare ciò che fa.
0: Chiaramente servirà parecchio tempo ancora per stabilire la verità, ma intanto c'è già una verità che si racconta. Diceva giustamente il direttore Scaglione l'efficienza dei servizi israeliani, ma in una Israele che vive anche una campagna di odio nei suoi confronti, ma anche una campagna elettorale interna. Insomma, sono tanti equilibri che giocano. Direttore Scaglione, invece per quanto riguarda il conflitto in Iran, ma quanto è reale il rischio che questi negoziati tra Stati Uniti e Iran servano soltanto a prendere tempo prima di un nuovo attacco americano? E qual è il minimo che Trump dovrebbe ottenere per dichiarare vittoria, visto che ogni giorno dice beh, tanto quella situazione è finita, andrà a posto, e lo stiamo vedendo come sta andando a posto,
1: Ma Trump si definisce vincitore praticamente di qualunque cosa, un giorno sì, un giorno anche. Quindi dal suo punto di vista il rischio che questa trattativa estenuante, che non porta sostanzialmente da nessuna parte, possa sfociare in altri episodi di guerra guerreggiata, indubbiamente c'è. Bisogna anche tenere presente che la guerra guerreggiata non ha portato buono di fatto a nessuno, non ha portato buono agli Stati Uniti, adesso è inutile rievocare, insomma, gli arsenali svuotati, gli scarsi risultati, l'opinione pubblica interna che non segue, non apprezza, non ha portato buono all'Iran, che comunque, non dimentichiamo, è un paese che viene regolarmente colpito ed è in qualche modo circondato, bloccato su se stesso dalle forze americane in Medio Oriente. Pare tra l'altro che i depositi di petrolio dell'Iran siano destinati a riempirsi per metà ottobre. Da metà ottobre in avanti tutto questo petrolio che viene estratto chissà come verrà portato fuori dal paese. E insomma, questi contendenti non vogliono risolvere con la trattativa, ma non vogliono neanche riprecipitarsi nel conflitto armato. Che cosa possa servire a Trump per dire ho vinto? È praticamente impossibile da dire, perché anche il livello minimo di ammissione di sconfitto o di colpa degli iraniani manca totalmente. Gli iraniani anche loro dicono tutti i giorni abbiamo vinto, gli americani non sanno che pesce pigliare, se ci riprovano li facciamo neri, e insomma i tentativi di mediazione prima del Pakistan, poi del Qatar, non arrivano da nessuna parte. Io credo e temo, soprattutto temo, che arrivati nell'imminenza delle elezioni di metà mandato, che sono, non dimentichiamolo, il 3 novembre, Trump possa decidere di ritornare alla guerra guerreggiata, ma per ragioni di politica interna, non certo perché è convinto di poter ottenere risultati decisivi.
0: Grazie direttore Scaglione, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Grazie, buona serata, naturalmente, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: E poi c'è il grande tema, no, dell'inflazione, la mazzata di settembre, più 4,2 il balzo degli alimentari, purtroppo non è finita qui. Poi c'è in mezzo una campagna elettorale, una legge elettorale, tante prese per i fondelli a casa nostra. Ne parliamo tra poco con la collega informatissima Claudia Fusani, ma io ho bisogno anche di voi, e oggi non mi sono ricordato, ahimè, di dirvi il numero per mandare i vostri messaggi, il 334 11 11 622. Come sapete, come si suol dire, le porte qui sono sempre aperte. 334 11 11 622.
2: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe con Antonella Zangaro, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
3: Sono le 3:34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Sono profondamente d'accordo con la distinzione fra venditori di notizie e giornalisti nella questione adesso del dirottamento, e la porrei negli stessi identici termini per tutti coloro i quali, giornalisti, lasciamo da parte il governo e le sue diramazioni, che nella vicenda di Modena, di quell'attentatore, ebbero poche ore dopo, se non quasi istantaneamente, a riprendere semplicemente l'indicazione "è un malato di mente", salvo poi ovviamente avere altre indicazioni lette nei fondi dei giornalai in questi giorni. Siamo d'accordo, vero, su questo? Io penso di sì.

0: Allora, per quanto riguarda il volo Fly Dubai, Netanyahu dice alla sicurezza di prepararsi a nuove minacce e conferma l'attacco di un pilota all'altro. Sarebbe tentato dirottamento. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità riguardo all'incidente avvenuto sul volo Fly Dubai indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l'aereo. Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave, ha detto Netanyahu in un videomessaggio che è stato diffuso pochi istanti fa dai media israeliani. Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani, ha sottolineato, affermando che mentre l'aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l'altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano con cui ha parlato personalmente insieme a un membro dell'equipaggio è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell'aereo. Un altro membro dell'equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi, ha affermato il premier, aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione. Però avete sentito prima il collega Alberto Negri del Manifesto dire, insomma, è presto per arrivare a tutte queste considerazioni, però insomma questa è la posizione ufficiale di Israele. Allora, prima di sentire Claudia Fusani, che dovremmo riuscire a collegare a minuti, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Scusate, ma non ho capito il radioascoltatore che mi ha preceduto quando parlava dell'attentatore di Modena. Era un malato di mente. Sì, era un malato di mente, ma non lo dicevano i giornalisti, lo dicevano i medici che l'avevano avuto in cura e l'avevano perso da un anno perché non si faceva più curare. I soliti servizi come funzionano da noi. Oggi le indagini hanno portato a scoprire altre cose, sì, bene, questo dimostra che tutta la verità viene fuori col tempo. Angelo da Pavia.
2: Buonasera. A volte io faccio una riflessione che tanti di loro si chiedono per quale motivo dovrebbero mettere dei figli al mondo.
0: La riflessione la sentiamo un altro momento, perché adesso mi interessano le riflessioni della nostra Claudia Fusani, che saluto. Abbiamo tempo, Claudia, e non dobbiamo correre. Dove ti trovi di bello? Al lavoro, ovviamente.
3: Sono alla Camera, è in corso la discussione generale sulla, ora mi sto allontanando per non disturbare i colleghi, scusami un attimo, è in corso la discussione generale sulla legge elettorale.
0: Ecco, sentiamo anche il rumore del tacco della collega Fusani.
3: No, mi sto spostando perché non voglio disturbare, parlare a un tono di voce normale, se no disturbiamo i colleghi.
0: Sì.
3: Ecco,
0: l'aula, allora, l'aula la puoi disturbare finché vuoi, ma i colleghi no, che sono preziosi e importantissimi.
3: No, ma come tu sai non si può parlare in aula al telefono, quindi sono dovuto uscire. Allora, niente, in corso che la discussione generale, devo dire l'aula è abbastanza deserta, hanno parlato finora tutti i relatori delle opposizioni, bocciando il testo e mettendo in evidenza tutti i profili non incostituzionali di questa legge. Non voglio ammorbare il tuo pubblico, ma insomma se ne sono 3 o 4, dalla raccolta firme al fatto delle quote, dell'alternanza di genere, il premio che stravolge tutto, nei fatti con una minoranza di elettori può avere la maggioranza del paese, insomma queste cose. E ripeto, c'è pochissima gente, cioè sono tutti presenti perché il transatlantico su cui mi sto affacciando adesso, è bello granito, ma sono tutti a sedere nei vari biganetti, non sono in aula. Non sono in aula perché il grosso arriva, succede domani, succederà domani a fine mattinata, perché ci sarà il primo dei due voti segreti. Come sapete è il terzo passaggio, il passaggio definitivo, non è stato modificato, il testo che arriva dal Senato non è stato modificato. E quindi l'ordine, diciamo, di scuderia della maggioranza della Presidente Meloni è questa legge va approvata così com'è, ma come tu sai, come voi sapete, ci sono un sacco di incertezze e molti misteri sui numeri e sui cosiddetti franchi tiratori, perché questa legge a ben vedere non piace a nessuno in maggioranza. E te lo spiego brevemente perché non piace. Non piace perché Lega e Forza Italia hanno fatto due conti con le simulazioni e hanno visto che loro riusciranno ad eleggere, se va bene, se vincono, quindi col premio, nemmeno la metà degli attuali parlamentari che hanno adesso i gruppi. Nemmeno la metà, sia Lega che Forza Italia. Fratelli d'Italia a sua volta, che uno dice vabbè, loro sono tanto, sono blindati, a favore, consenso al massimo, in realtà neanche a loro va bene, perché hanno capito che due terzi di quelli che saranno eletti dovranno andarsi a cercare i voti casa per casa, ovvero sia con le preferenze. E non è che questa gente è tanto abituata a fare campagna elettorale sul territorio,
0: per niente.
3: Quindi alla fine, sotto sotto, nessuno è contento di questa legge, però Giorgia Meloni vuole questa legge. Allora, Giorgia Meloni, come ho scritto oggi, sta contattando una per una, lei personalmente, le deputate di maggioranza, che sono quelle più riottose in questo momento, perché l'alternanza di genere prevista dalla nostra Costituzione, la garanzia di che ci sia un 60% di maschi e un 40% di donne, cosa che non succede neanche adesso perché sono il 33% delle parlamentari elette, saranno ancora meno, quindi pochissime di loro riusciranno a entrare, e questa cosa ha creato molti mal di pancia, li ha già creati a luglio quando c'è stato un emendamento sulle precedenti che fu bocciato la prima volta, e li sta creando adesso. Ora, cosa succede domani? Domani c'è il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, ovvero sia ogni
0: quindi
3: legge
0: sono due, come dicevi prima, i voti segreti. Il primo riguarda le pregiudiziali di costituzionalità
3: e l'ultimo riguarderà settimana prossima o il 7 o l'8 di ottobre, riguarderà il voto finale sulla legge. Allora, qui da quello che noi raccogliamo, appunto, e qui ci può scappare il morto, scusate l'espressione, ma insomma un modo di dire, nel senso che nel segreto dell'urna può succedere di tutto, cioè nessuno sa cosa uno va a votare, quindi può succedere di tutto, ciascuno può dare fiato e sfogo al proprio disappunto, al proprio malcontento. Che poi è un malcontento che va anche al di là della legge elettorale, perché e riguarda sempre soprattutto quelli che io chiamo junior partner di questa maggioranza, Lega e Forza Italia, perché Giorgia Meloni in questa fase, chiaramente in campagna elettorale, sta un po' cannibalizzando questi due soci di minoranza.
0: Certo.
3: Perché gli sta prendendo i temi, perché gli ha preso il bollo, perché gli ha preso il velo, gli ha preso il burka. Insomma, sono due leadership, quella di Tajani e quella di Salvini, un po' in difficoltà in questo momento, e quindi anche questo crea molti mal di pancia dentro il gruppo. Quindi domani vedremo cosa succederà, c'è il primo test. Io ti dico che stamattina, per esempio, il barometro, parlando anche con alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, continuavano a dire può succedere di tutto, non riusciamo a intercettare, non c'è un umore univoco, capito? Certo,
0: e
3: se
0: quindi
3: dovesse succedere
0: bella incertezza, può succedere di tutto.
3: Una bella incertezza.
0: Insomma, mi sembra che alla fine si vada verso elezioni anticipate,
3: ma quello quasi sicuramente, Roberto, ma no, quasi sicuramente, perché ora, ma io penso che questa legge alla fine passi, anche perché è stato schierato un controllo militare del voto. Ci saranno persone che controllano da sopra le tribune. È stato dato l'ordine di inserire non tutta la mano della buchetta del voto, ma solo un dito, che ovviamente, siccome il sì è la parte destra, mi sembra di questa buchetta, insomma, c'è tutto un modo di controllare anche in base al movimento della mano. E poi ci sono, che insomma, è stato messo a terra un controllo quasi militare del voto. Io penso che alla fine passerà. Se non dovesse passare, è chiaro che Giorgia Meloni sale al Quirinale il giorno dopo, il che non vuol dire sciogliere le camere, il che non vuol dire crisi di governo immediata, però insomma è chiaro che si fa la legge di bilancio e poi la storia chiude. Ti dico una cosa, guarda, ti racconto questo. Stamattina ero nel corridoio davanti alla commissione affari costituzionali, al quarto piano qui del Palazzo della Montecitorio. Eravamo lì con altri colleghi, in quel momento io ero da sola e davo le spalle, ero vicino a una colonna, è uscito un importante rappresentante di Fratelli d'Italia, di cui non faccio nome per correttezza, il quale è uscito, non mi ha visto e si è messo al telefono e ha cominciato a dare ordine per la campagna elettorale: voi dovete fare questo, allora il giorno tizio facciamo quella. Poi quando mi ha visto questo parlamentare ha fatto un po' la faccia di sale, io ho detto vabbè, ho detto ormai ho sentito. Quindi questo è il clima, perché dopo la legge di bilancio che cosa puoi raccontare ancora a questo paese, visto che sarà una legge di bilancio complicata, no? Cosa puoi raccontare? È chiaro che saranno tutti in giro sul territorio a fare campagna elettorale, a cercare le preferenze, come si diceva prima, perché non sono tanto abituati a cercarle, insomma.
0: Anzi, un'esperienza nuova per tre quarti di loro. Allora, Claudia, hai il tempo di ascoltare un brano, poi sentiamo un vocale e ti faccio delle altre domande sul più 4,2%, la mazzata all'inflazione a settembre. A tra poco, Claudia, grazie. Resta con noi.

0: Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo dire una cosa un po' noiosa per quanto riguarda la legge elettorale. Ma perché non facciamo una bella cosa? Se non va a votare più del 50% degli aventi diritti, governo tecnico, così eliminiamo tutte le varie fazioni, oppure magari i partiti si svegliano e cominciano a fare qualcosa d'altro, cosa che ultimamente non si vede né da una parte né dall'altra. Buona serata a tutti.
1: Claudia Fusani, collega giornalista, altra voce, quotidiano nazionale, la mazzata di settembre dell'inflazione più 4,2% il balzo degli alimentari, un autunno che per le famiglie sarà terrificante, nonostante i finti sconti, li chiamo finti sconti o mercato delle vacche sulle bollette, perché poi analizzerò con una serie di esperti insomma anche la comunicazione di questo governo, cioè ci dicono ti taglio le bollette del 30-50, in realtà è solo vabbè, solo che lo
2: però
1: vedremo
2: aumentano
1: dopo,
2: il 37, aumentano il 37. No, ecco, guarda, allora, diciamo nell'ordine, A, se i prezzi si fermano, se trovano il modo di fermare i prezzi, bene, siamo tutti contenti, punto primo. Punto secondo, i prezzi, stiamo parlando, i prezzi intorno a febbraio-marzo, quando comincia la guerra che Trump e Netanyahu dichiarano all'Iran, erano intorno all'1,6-1,7, parliamo di benzina e gasolio, vado a spanne, però più o meno siamo su quel range lì.
1: Sì, sì.
2: Oggi comunque, fermando quei prezzi, fermando, se, ammesso che riescano a fermarli, siamo sempre sopra il 2 e intorno al 2,1-2,2. Quindi è un aumento pazzesco che pesa sulle tasche. Io stamattina sentivo alcune persone, cioè tutte queste persone che coltivano la terra, agricoltori, sono in difficoltà enorme, perché il gasolio d'agricoltura costa un sacco e non ce la fanno. E quindi di conseguenza tutto il resto aumenta. Quindi se fermano i prezzi bene, però fermano i prezzi a un punto dove sono già molto alti. Terzo punto. Ma siamo sicuri che fermino? Perché insomma stiamo vedendo che alla pompa della benzina, allora Eni sappiamo ha messo un tetto, quegli altri dicono sì ok aderiamo a modo nostro, cioè non c'è un tetto, faranno in modo di calmierare il prezzo. E tutto questo sta provocando e generando un caos totale, e un caos totale tra noi cittadini che facciamo la benzina con le code, eccetera, ma soprattutto un caos anche per i distributori di piccoli che non hanno la possibilità di aderire a queste cose e i quali stanno già facendo infatti i ricorsi. Quindi tutta questa roba qui, questa manovra, sta generando un caos e una scarsa trasparenza che alla fine comunque pagheremo noi. Allora io mi chiedo, un comparto come quello dei carburanti, va bene? In questi giorni sono girate un sacco di cifre, te ne dico una. A livello europeo fa 800 milioni di utili al giorno, 800 milioni di utili al giorno. Allora, e tutto questo è più 50% rispetto all'anno scorso. Allora, questa operazione di price gap o di calmieramento andava fatta subito. Non bisogna far correre i prezzi come stanno correndo adesso. Ma al mercato ci sono i fagiolini a 7 euro.
1: Sì, quando
2: cioè,
1: va bene.
2: Non
1: perché
2: si trova,
1: tu mi stai
2: non
1: dando,
2: si trova più frutta
1: tu
2: e verdura.
1: Mi stai dando il prezzo di Roma, qui arriviamo anche a 14. Guarda te,
2: ecco,
1: cioè, ho fatto
2: allora,
1: un giro l'altro giorno a 14,
2: quindi,
1: una roba...
2: Tutto questo è viva e viva e viva. Cioè, stessero zitti, per favore, perché non c'è niente da esultare. C'è da essere solo molto preoccupati. Le bollette di gas e luce, ma che discorso è che ieri ti dicono, Eni ti dice, allora uscite dagli altri operatori, venite da noi.
1: Poi vedremo che è difficilissimo, ci vogliono almeno due mesi ci vogliono.
2: Facciamo uno sconto del 30%, però sappiate che l'aumento sarà del 37%. Ma che roba
1: sì,
2: è
1: sì,
2: questa?
1: Sì.
2: Ma il povero consumatore, il cittadino consumatore, ma che deve fare? poi ti infili
1: poi
2: in questa
1: oggi è arrivata anche Iren, è arrivata Iren Enel che fa un comunicato stampa che dice ma noi su quella componente già davamo da giugno lo sconto del 50%,
2: allora,
1: e la gente
2: caos.
1: Si sente
2: lo vedi che tutto questo ha provocato il caos. E chi le, chi le paga? Chi lo paga? Noi.
1: Noi.
2: Ognuno di noi. Noi, tutti noi.
1: Vabbè, siamo allineati perché queste
2: quindi
1: cose veramente
2: io a volte vorrei
1: fanno,
2: il governo tecnico. Io a volte vorrei il governo tecnico, come diceva il tuo ascoltatore. Dateci un governo tecnico. Basta, la politica non è capace. Dateci un governo tecnico che faccia delle cose.
1: Claudia, ti ringrazio. E
2: grazie,
1: ti ringrazio sul governo tecnico.
2: Buona
1: non chiudo sul governo tecnico, chiudo perché alle 18 devo restituire la linea alla regia.
2: Sì, sì, no.
1: Anche se per poco, però ti ringrazio davvero. Ci sentiamo ancora in questi giorni perché sei importante. Importante quello che fai. Grazie, Claudio Fusani.
2: Grazie. Ciao.
1: E allora avete sentito, anticipato, Claudia, quello di cui voglio parlare tra poco. Ma sti sconti sono veri o sono prese per. Lì nella regia.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Per analizzare, bisogna nazionalizzare, in caso di crisi bisogna mettere la mano del pantalone che calmerà tutto e via, porca miseria. E poi vi lamentate delle zecche comuniste, ecco cosa fa il mercato libero. Picciula tutto, tutti i risparmi, e siete anche contenti. Siete contenti di difendere le ricchezze dei miliardari. Che belli che siete, simpatici, forti, ma da studiare in futuro, chissà. Qualche storico vi studierà.

0: Io ieri l'ho chiamato il mercato delle vacche, sapete, perché quando si gioca con gli sconti e si fa tanta confusione, poi la gente è disorientata, si fa credere ai cittadini che si abbassano, non parlo dei carburanti, parlo delle bollette, dell'energia, che si abbassano i prezzi, poi si diventa matti anche sui carburanti alla pompa, si sta diventando matti tra il price cap, chi lo fa, chi non lo fa, chi lo farà, chi fa questo, chi fa quello. Allora, dopo il pressing del governo c'è stata la gara chi abbassa, ma bisogna vedere chi abbassa che cosa. Tra poco ne parliamo con un esperto. Adesso vi mando la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, dicendovi che non è completa perché sta impazzendo tutto e negli ultimi minuti, quindi la scheda è stata preparata poco fa, ma negli ultimi minuti tutti cominciano a dire che faranno gli sconti. Iren che lancia nuove offerte con risparmi del 30%, Era ed altri operatori, cioè la gara a chi fa più sconti non si capisce su cosa. E noi cercheremo stasera di capire chi fa gli sconti su cosa e che cosa sono questi sconti, con un esperto. Comunque ascoltate la scheda perché riepiloga tutto, da lì nasce tutto e sta venendo fuori un mezzo casino. Sentiamo.
1: Da domani, 1 ottobre, il caro energia entra direttamente nelle bollette. Per circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora in maggior tutela, ARERA ha disposto un aumento dell'elettricità del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il prezzo di riferimento sale a 43,43 centesimi al kilowattora, tasse comprese. La spesa annua del cliente tipo arriva a 665 euro. A spingere il rincaro è soprattutto l'acquisto dell'energia, aumentato del 63,4% nel quadro delle tensioni sui mercati internazionali. È in questo scenario che si è aperta la gara tra i grandi operatori. Eni Plenitude mette sul mercato da domani Fixa Time 24 Smart. Chi aderisce entro il 24 ottobre ottiene il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta fissa Plenitude con prezzo bloccato per 2 anni. Eni stima un risparmio di circa 100 euro l'anno sulla luce e 100 sul gas, quindi 200 euro complessivi per una famiglia che attivi entrambe le forniture. Enel risponde ricordando di avere già da aprile la propria digital luce. 0,108 centesimi di euro al kilowattora per 24 mesi con quota fissa di 144 euro l'anno. L'azienda parla di un prezzo della componente energia circa 50% inferiore agli attuali livelli del mercato all'ingrosso e stima circa 200 euro di vantaggio annuo per una famiglia con consumi di 2000 kilowattora. Non è quindi uno sconto del 50% sull'intera bolletta. Anche A2A rivendica un'offerta a lungo termine già disponibile. Noi 2 fissa 0,105 centesimi di euro al kilowattora per 10 anni il 70% dei consumi. La quota fissa è di 114 euro l'anno. Il governo considera queste iniziative una risposta all'appello rivolto alle grandi aziende. Giorgia Meloni ha ringraziato gli operatori che stanno intervenendo su carburanti e bollette e ha chiesto agli altri soggetti del settore di dare una mano a famiglie e imprese. Ma attenzione ai numeri, il 30% di Eni e il 50% richiamato da Enel non sono direttamente confrontabili e non rappresentano riduzioni equivalenti dell'intera bolletta. Per capire quindi quanto risparmia davvero una famiglia, più della percentuale pubblicizzata, conta la spesa annua complessiva, prezzo dell'energia, quota fissa, durata del contratto, imposte e costi regolati.
0: Allora, se non avete capito niente, non vi preoccupate, perché non ho capito niente neanch'io e sfido tutti a capire qualcosa. Saluto Massimo Pavarin, che è responsabile per il consorzio d'acquisto Cempi dell'ufficio di Confartigianato Milano Bonza Brianza. Buonasera Pavarin.
2: Coletti, buonasera a lei e ai suoi telespettatori.
0: Comprano energia e poi la distribuiscono ai loro associati, non hanno interessi nella questione, però la questione è molto complicata, Pavarin, perché noi ci siamo parlati brevemente stamattina adesso sono usciti altri sconti di Iren, di Era, insomma una marea di gestori che dicono ti scontiamo del 30%. Allora, lei che è un addetto ai lavori capisce bene il gioco, a casa però arriva un messaggio diverso, uno pensa di poter pagare il 30% in meno la bolletta, poi oltretutto si aggiungono questi molestatori seriali dei call center che nonostante il registro delle opposizioni ti continuano a chiamare ogni 3x2 a dirti ti facciamo lo sconto del 30% come ha detto il governo, passa con noi e tutte queste robe qua. Allora mi mette un po', perché lei è competente, serio e anche onesto nei giudizi, Pavarina, mi mette tutto assieme, mi spiega se è una fregatura, che cos'è questa roba qua delle bollette giù del 30%, fuori dai denti proprio.
2: Certo, certo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza nel mondo del mercato sia dell'energia che del gas. Innanzitutto ci sono diversi mercati, perché c'è ancora il mercato tutelato, c'è il mercato delle tutele graduali, c'è il mercato libero e tutti questi mercati hanno varie voci in bolletta. Quindi attualmente con i prezzi di mercato di oggi, della borsa elettrica di oggi, la vera differenza che può essere fatta in bolletta tra i vari venditori è solo sul 50% del totale della bolletta. Quindi quando lei parlava prima, adesso la notizia del giorno è che Plenitude fa sconti del 30%, il 30% però è su il 50% del totale della bolletta. Poi questi sconti su cosa vengono applicati? Generalmente su prezzi fissi, ma prezzi fissi che sono stabiliti dal fornitore stesso. Quindi il fornitore stesso può anche partire da un prezzo fisso molto alto, poi con lo sconto si abbassa, ma magari si abbassa al prezzo che non è di mercato.
0: È un esempio brutto, Pavarina, ma è come quando succede raramente, ma succede, è quando il commerciante fa i saldi e ti vende un capo a 200 euro dicendo corretto, che però costava 300, però poteva avercelo a 180 prima, quindi decide lui il prezzo in quel momento e ti dice che fa lo sconto sul prezzo che ha deciso lui.
2: L'esempio è calzante, è proprio perfetto. Tenga presente anche che comunque non è solo il prezzo della materia prima che i fornitori acquistano in borsa per i loro clienti, ma c'è anche la quota fissa sulla parte vendita, che può essere più o meno alta. Quindi il mio consiglio è che il cittadino, l'utente italiano delle forniture di energia e gas, deve essere consapevole di quello che è il contratto che ha in essere, non farsi prendere dall'emotività degli sconti e via dicendo, ma ragionare bene partendo dal contratto in essere, e se non è consapevole affidarsi, come diceva lei, a consorzi di associazioni che poi sono associazioni di categoria o anche altro consumo, per esempio a un consorzio d'acquisto molto serio e affidabile, i quali spiegano ai cittadini esattamente il contratto di partenza. Quindi io partirei dal contratto in essere, non tanto dall'offerta, di essere consapevoli e responsabili di quello che in quel momento hanno come contratto. Poi si passa all'offerta eventualmente. Però, del momento.

0: del fornitore. E adesso questa gara, chi fa il 30, chi fa questo, chi fa quell'altro, che manca solo, ma qualcuno lo fa già anche, che ti regalino la macchina per il caffè, siamo a posto.
1: Certo.
0: Ma io voglio capire come si cambia gestore, quanto tempo serve? Non è che si fa in 5 minuti come ti fanno credere.
1: No. Certo. Allora, innanzitutto, se noi confrontiamo una offerta, a mio avviso deve essere un'offerta prezzo fisso su prezzo fisso. Perché le dico questo? Perché se io faccio un'offerta a prezzo fisso e la confronto con la mia attuale, che è a prezzo variabile, quando entrerò in fornitura col nuovo fornitore dopo circa 2 mesi, magari il prezzo variabile è già,
0: due mesi.
1: È già cambiato il prezzo variabile e magari è cambiato verso il basso.
0: E quindi uno si è preso la fregatura, perché poi va a
1: certo,
0: pagare.
1: Certo, ma, certo, a mio avviso non bisogna andare a fare lo shopping compulsivo delle forniture energie e gas, perché sono cose importanti. Bisogna aumentare la conoscenza e, come dicevo prima, se non si ha la possibilità da soli su internet o via dicendo, affidarsi magari a sportelli territoriali dei vari consorzi di Confartigianato, Confindustria, Concommercio o altro consumo, che sicuramente daranno consigli corretti, anche magari per rimanere con lo stesso fornitore senza dover per forza cambiarlo.
0: Allora facciamo così: se qualcuno vuole intervenire e fare delle domande all'esperto Massimo Pavarin, può mandare i suoi vocali al 334 11 11 622. Adesso un brano e poi ricapitoliamo. La pazienza, ma anche il piacere di ascoltare un brano. Pavarin.

0: Ricapitolando, siamo con Massimo Pavarin, responsabile per il consorzio d'acquisto CEMPI dell'ufficio di Confartigianato di Milano Monza Brianza. Massimo Pavarin, esperto di bollette, acquisto dell'energia, tutto, banalizzo per far capire, che ci sta dicendo in buona sostanza quello che io temevo anche ieri: attenzione a buttarvi sugli sconti eccetera per quanto riguarda le bollette, perché come potremmo riassumerla, Pavarin? Perché è una specie di mercato delle vacche, insisto con questo termine.
1: Sì, ci sono, corretto, ci sono centinaia di operatori nel mercato italiano che possono vendere energia e gas. Ci sono alcuni operatori che sono corretti, trasparenti, alcuni poi un po' meno. Prima non ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato di costo della materia energia e quota fissa, su cui fanno la differenza i vari fornitori. Ma questi vari fornitori, alcuni poi ci applicano anche delle quote aggiuntive, degli oneri nascosti non dovuti, però autorizzati incredibilmente dall'autorità, che poi fanno lievitare anche i costi della bolletta stessa.
0: Ma che sono sti oneri? Mi fa qualche esempio, senza fare i nomi dei disgraziati che lo fanno.
1: Nella parte vendita possono mettere delle quote potenza che sono già pagate nei servizi di rete e di misura, solo per il guadagno del venditore. Alcune sono quote fisse, alcune addirittura vanno in base al consumo, voci inventate di sana pianta. Ci sono tantissimi fornitori che però, ripeto, l'autorità lo permette, e quindi ecco perché c'è un proliferare, che ormai quasi tutti ormai vendono l'energia e gas.
0: Cioè, se tu metti un nome alla fregatura è permesso, perché la fregatura ha un
1: corretto,
0: suo nome.
1: Corretto,
0: si può
1: corretto
0: fare così.
1: Certo, certo. Noi per esempio del consorzio, certe volte prima ancora dell'offerta ci facciamo dire o in presenza o per telefono, via mail, il nome del fornitore, e dal nome del fornitore sappiamo già se è un fornitore tra virgolette truffaldino o un fornitore corretto. Generalmente i big comunque hanno offerte trasparenti, voglio specificare.
0: Sì, sì. Il concetto è intanto non andare dai piccoli, allora, o comunque
1: principalmente più che i piccoli, fornitori che vengono presentati, come diceva lei prima, dai call center, che si presentano magari come Enel e poi alla fine invece il contratto viene fatto con Pinco Pallo, adesso nome di fantasia. Quindi come diceva lei, io eviterei per esempio di fare qualsiasi contratto tramite i call center, assolutamente.
0: Senta, Pavarin, ma quando lei ha sentito di tutti questi mega sconti, che poi abbiamo capito, magari uno aderisce allo sconto, allo stato attuale dell'arte, sconto è, poi il mercato cambia e questo, certo, è fregato, perché poi magari va a migliorare la situazione, quello ha firmato per altro tipo di situazioni. Sì. Faccio giri di parole perché mi verrebbe da fare, vabbè, da fare degli elenchi di fregaturine, ma mi dica, Pavarin, a sua reazione, quando ieri si è cominciato a sentire a parlare di tutti questi sconti qui, lei che cosa ha pensato?
1: Da esperto materia e conoscenza. No, aspetta, voglio vedere, nel senso che quello che è importante poi sono le condizioni tecnico-economiche che ci sono, è l'offerta vera e propria, nero su bianco, dove ci sono tutti i dettagli dell'offerta, e quindi anche se uno va sul sito dei vari fornitori, in fondo trova condizioni economiche, condizioni tecnico-economiche. Ecco, lui deve aprire quel file e ci sarà un PDF dove ci sarà tutto il dettaglio dell'offerta, e lì si vede il prezzo fisso da quanto parte, se ci sono delle penali, perché magari c'è lo sconto, però sei vincolato a 24 mesi, se poi il mercato cambia e tu vuoi cambiare fornitore devi pagare delle penali d'uscita. Quindi
0: ci sono delle belle penali d'uscita per cambiare fornitore.
1: Non in tutti, però appunto, come le dicevo prima, se uno non si ferma alla prima immagine, ma va alle, noi le chiamiamo CTE, condizioni tecnico-economiche o condizioni economiche, lì verifica anche se ci sono delle penali o meno. Possono esserci, quindi uno magari deve rimanere a un prezzo che il mercato poi nel giro di 5-6 mesi si è ridotto del 50% e lui per uscire deve pagare delle penali. Quindi magari tutto quello che ha guadagnato prima lo perde dopo.
0: Ecco, ci siamo capiti. Faccio una domanda da ignorante. Facciamo che io avessi, prima dello scoppio di tutto questo caos internazionale, Pavarin, una bolletta da 100 euro, non importa con che fornitore, con che contratto. Quei 100 euro quanto mi sono diventati oggi e quanto mi rischiano di diventare quest'autunno? Giusto per capirci.
1: Allora, le previsioni, allora, negli ultimi due mesi, due o tre mesi.
0: So che la domanda è scema, eh. So che la domanda è scema, fatta a un tecnico come lei, eccetera. Però io voglio far capire a casa.
1: Partendo da oggi? Partendo da oggi, dalla bolletta.
0: No, partendo da un anno fa. Una bolletta di 100 euro di un anno fa, sì.
1: 100 euro di un anno fa, oggi lei ne sta pagando 160.
0: La Madonna, mi perdoni, che brutta esclamazione che faccio, però 100 euro di un anno fa io sto pagando 160.
1: Al prezzo di oggi sì, perché un anno fa il prezzo era magari, il prezzo di vendita era 10 centesimi, adesso è 17 centesimi.
0: Allora, un anno fa ero 100, adesso sono 160, dove vado a finire?
1: Questa è una domanda da fare a un mago, probabilmente, o uno da chi prevede il futuro. Allora, questo non lo sappiamo. Ecco perché uno dice: io voglio fare una scelta di prezzo fisso perché ho paura del domani e quindi penso che magari il prezzo che oggi di mercato è oltre i 20 centesimi in borsa possa diventare 40. E qualcuno invece dice: no, per me le situazioni geopolitiche si risolveranno nel giro di qualche mese, io resto col mercato variabile. Quindi se ho paura del futuro faccio un prezzo fisso.
0: Ma è come se i mutui, tasso fisso, tasso variabile, ci occorrerà fare un prestito o un mutuo per pagare le bollette di sto
1: basso? No, quello spero di no, quello l'abbiamo già fatto nel fine 2021 e per buona parte del 2022, spero che questo non si ripeta, però le faccio un esempio: agosto 2022 il prezzo di borsa era 60 centesimi. Oggi siamo poco più di 20 centesimi e siamo ai massimi degli ultimi due o tre anni.
0: Cioè andava peggio.
1: Molto peggio. Poi stiamo parlando.
0: Va bene. Io ringrazio. Posso invitarla altre volte?
1: Quando vuole, siamo sempre a disposizione.
0: Grazie Massimo Pavarin, grazie.
1: Grazie a lei e ai suoi telespettatori. Salve.
0: Naturalmente 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Io condominio avevamo messo in votazione o il cappotto o i pannelli fotovoltaici sul tetto. 36 nuclei familiari, 30 hanno votato il cappotto e 6 abbiamo votato i pannelli fotovoltaici. Quindi meritiamo noi di pagare l'elettricità 1 milione di euro a kilowatt. Punto. Siamo così in Italia. Per risparmiare, costava molto di meno, chiaramente. Non siamo lungimiranti. Quindi ce lo meritiamo questa situazione. Io me la merito con i miei vicini di casa. Sergio da Milano.
8: Buongiorno. Volevo farvi notare una cosa sul prezzo bloccato da parte di Agip e tutto il resto. Poi vai alla pompa e tutte le pompe sono fuori servizio, mancanti di collegamento, il self service non funziona. Se però vai a comprare con non il self service, la benzina ce l'hanno e li funziona. Qui ma quasi tutti i distributori a Milano sono senza, non funzionano, non che sono senza benzina, non funzionano, il self service non funziona, fuori servizio, fuori servizio, fuori servizio. Grazie.

0: buonasera Poletti, sono Mario da Nerviano. Volevo dire una cosa per quanto riguarda le riduzioni dei costi per l'energia elettrica e tutto il resto. Allora, secondo me, la prima cosa che secondo me è un andato di fatto che in Italia praticamente tutte le aziende, che siano telefoniche o carburanti o così via, fanno tutte cartello, quindi fanno tutte cartello e alla fine si adeguano tutti. La verità è che effettivamente Eni ha una partecipazione dello Stato del 33% e quindi c'è stato un condizionamento che poi ha condizionato tutte le altre società, quindi di conseguenza se uno riduce i costi gli altri sono o non vendono più o sono obbligati a ridurre i costi. Buona serata.
1: Dottor Poletti, buonasera. Questi ci vogliono fregare proprio bene. Cioè adesso Eni ha aperto una nuova strategia. Quindi prezzi fissi, bassi, cauli e mazzi per 2 anni qui, per 2 anni di là, sconto di qua, sconto. Niente di tutto questo. Siamo fermi tutti quanti, calmi con i propri contratti che già abbiamo, che già sono incomprensibili. Fermi, gestiamo i consumi, ognuno con le proprie disponibilità, cerchiamo di consumare il meno possibile, ma siamo fermi, non rinnoviamo, non fermiamo altre cose, questa è adesso piatto ricco me ce fico, basta. Saluti a tutti.
2: Saluto Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'associazione di consumatori ADOC. Buonasera Cafagna.
3: Buonasera Poletti, a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Ma senta, questo ascoltatore diceva piatto ricco micificco, si riferiva al mercato dell'energia e credo anche alla campagna elettorale, perché qui non si sta più capendo niente e tutti promettono sconti che però abbiamo visto prima con l'esperto sono sconti su una parte, su una componente della bolletta e buonanotte. Che si sente allora di dire?
3: Ma io mi sento di raccomandare ai nostri ascoltatori di fare attenzione, ma non sono pessimista, quindi non sono nemmeno per evitare di prendere in considerazione il cambio operatore. È vero che lo sconto riguarda solamente una parte che è della quota energia, quindi ovviamente una parte minima della bolletta. Però dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che adesso, nel prossimo marzo 27, scadrà il servizio a tutele graduali, che sono tutte quelle persone che sono finite in questo limbo perché non avevano deciso, quando terminò il mercato tutelato, su quale operatore andarsi a mettere. E questi sono gli utenti, i consumatori un po' più distratti, quelli che non sono attenti molto alla bolletta, non comparano e non seguono il mercato. Con questa insomma aspettativa di essere poi catapultati in un contratto che non si controlla, in un contratto per cui i costi e le esigenze non sono le proprie, si rischia di essere messi su un contratto troppo oneroso per noi. Quindi io devo dire che non solo Eni ma anche Enel hanno attuato dei prezzi, è vero, a lungo termine, però sul momento molto concorrenziali, e quindi soprattutto quelle persone che sono in questo servizio a tutele graduali dovrebbero valutarlo con attenzione.
2: Però bisogna farsi aiutare da uno bravo, nel senso, non uno bravo in quel senso lì, ma nel senso bisogna andare da qualcuno che ti legge la bolletta, che non è certo chi ti vuole rifilare un contratto, sì, che non sai neanche chi sia, insomma, come bisogna fare?
3: Sì. Allora, devo dire che la bolletta dell'energia, per quanto oggi esista anche lo scontrino dell'energia, quindi sia stata molto semplificata, ancora oggi è composta da una serie di voci e di orpelli, per cui è difficile orientarsi, no? Quindi parliamo del prezzo all'energia, del costo fisso, dei vari canoni, della distribuzione, della potenza del contatore, insomma, ora non voglio dare troppa confusione ai radioascoltatori, però dove non ci si riesca, non abbia vicino una persona che sia in grado di spiegarlo e far orientare il consumatore verso il contratto più adatto alle sue esigenze, noi delle associazioni dei consumatori ci mettiamo a disposizione. Quindi qualsiasi associazione dei consumatori, in particolare quella che rappresento, quindi l'ADOC, l'Associazione di Difesa e Orientamento dei Consumatori, è ben disposta a orientare a far capire bene al consumatore quali siano le proprie esigenze, anche attraverso strumenti istituzionali. ARERA, che è l'autorità per l'energia, mette in campo un portale delle offerte, un portale dei consumi, quindi due strumenti che sono al servizio del consumatore, che possono aiutare a capire bene qual è la propria esigenza energetica, perché poi non tutti i contratti vanno bene per tutte le persone, cioè chi consuma molto, chi consuma poco, chi consuma molto di giorno, chi consuma molto di notte. Quindi bisogna fare un poco di attenzione. Ovviamente le associazioni dei consumatori, l'ADOC in particolare, si mette a disposizione dove, insomma, le persone non riescono a orientarsi.
2: Allora, ringrazio tantissimo Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, che ci dice, insomma, di farci aiutare, e in effetti le associazioni di consumatori esistono per questo: meglio suonare un campanello in più che firmare senza leggere o senza capire quel che si firma. Grazie, grazie Cafagna.
3: Buona serata, buona serata.
2: Sempre 334 11 11 622. Tra l'altro, Meloni ha parlato di energia, e tra poco la sentiremo. Era a un convegno del Gazzettino, credo, perché insomma stanno uscendo dei lanci di agenzia, e tra le cose più significative, oltre a aver detto non ero il mio mandato, poi gli italiani decideranno sul mio futuro, Meloni ha detto, e la sentiremo tra poco, scriverò a von der Leyen flessibilità su energia. Era in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino. Tra poco.

0: Ho voluto un altro che parla chiaro stasera, Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Le è piaciuta la presentazione?
1: Sì, sono commosso.
0: Bene, allora trattenga le lacrime per un attimo e mi dica se è una fregatura sta roba degli sconti sulle bollette, per favore, Antonelli.
1: Allora, no, non si può dire così, però si può dire questo: è un'operazione commerciale, quindi ben diversa da quella sui carburanti. Lì, se trovate la benzina sotto 2 euro, fate sempre il confronto con l'app carburanti sul sito del MIMIT, Osservatorio Prezzi Carburanti, ma andate. Per quanto riguarda invece le offerte di luce e gas, invece bisogna stare molto più attenti, perché bisogna vedere dove siete e cosa state pagando. Perché fissare un prezzo adesso, perché sono tutte offerte a prezzo fisso, è una cosa conveniente se il prezzo diminuisce, se il prezzo è conveniente se il prezzo continua a salire, mentre se il prezzo è destinato a scendere, voi lo bloccate per i prossimi 2 anni o un anno, è chiaro che non è più conveniente. Quindi noi non sappiamo cosa succederà, diciamo, in Iran, e quindi quale sarà l'andamento futuro. Sappiamo che venerdì ci sarà un'altra stangata sul gas, perché arriva l'aggiornamento mensile di ARERA per quanto riguarda il prezzo di settembre, ma non sappiamo cosa succederà a gennaio, a febbraio, a marzo. Quindi se uno ha fatto il prezzo fisso mesi fa, quando il prezzo di riferimento era basso, ha fatto un affare. Bloccarlo adesso non è detto che convenga, anche perché cosa succede? Che loro pubblicizzano, a parte che i comunicati erano tutti molto poco chiari, perché
0: bravo,
1: il 30%
0: Antonelli,
1: di sconto...
0: Bravo, io sì. L'ho chiamato il mercato delle vacche, quella roba lì, quei comunicati.
1: Più o meno.
0: Così sembrava...
1: Sì, quel comunicato non serviva a niente. Poi per fortuna alcuni giornalisti hanno fatto il loro mestiere, hanno telefonato e hanno chiesto quant'è il prezzo, perché è quello che bisogna fare, i giornalisti devono fare le domande. E in alcuni casi, su alcuni articoli, è apparso. Quindi, allora, abbiamo un prezzo magari della luce, del prezzo di energia luce, che è abbastanza conveniente. Però poi bisogna sempre guardare le due cose che funzionano nel mercato libero, perché c'è il prezzo della luce, ma poi c'è anche la quota fissa, che è una quota che viene pagata sempre indipendentemente dai tuoi consumi. Allora cosa vuol dire? Siccome questa quota, per quelle offerte che sono uscite oggi sui giornali, è circa 140 euro, mentre ad esempio nel tutelato è 42 euro e 28 centesimi, allora cosa succede? Se uno ha i consumi bassi, è vero che magari risparmia sul prezzo della luce, della materia prima, ma poi paga una quota fissa annua, per cui se ha i consumi bassi, quella quota fissa si mangia tutto il risparmio che ha sul prezzo dell'energia. Allora cosa dovete fare? Non fate niente, andate sul portale offerta di ARERA e confrontate da bravi i prezzi, sapendo che, uno, se siete nel servizio a tutele graduali, che è quello per il quale non avete fatto niente, ma non essendo vulnerabili, non essendo mai passati nel libro, siete passati a questo servizio in modo obbligato, ecco, lì ci dovete restare fino al 31 marzo del 2027, perché non ci sono offerte più convenienti da nessuna parte. Se siete nei servizi di maggior tutela, attenzione, sì, adesso ci sono stati dei mega aumenti, ma quello che conta non è tanto la stangata che avete avuto, ma diciamo il confronto rispetto al prezzo futuro. Quindi il portale offerte serve anche a confrontare questa cosa. Io sono andato oggi ad esempio a confrontare le offerte su Milano per quanto riguarda il fisso o il variabile, e ho trovato pochissime offerte più convenienti del mercato libero rispetto a quello del mercato tutelato. Quindi, allora, potete anche cambiare, solo a condizione che abbiate le idee chiare. Allora, volete una tranquillità e la stabilità? Allora, siccome i prezzi possono ulteriormente aumentare, potete passare a un prezzo fisso. Attenzione, che però sono bloccati per un anno, magari per due. In alcuni casi, per alcune compagnie, hanno introdotto per la luce delle penali se poi abbandonate prima quell'offerta. E quindi vi chiedono la restituzione, diciamo così, di quello che vi hanno dato. E quindi, ripeto, se adesso improvvisamente Trump va a fare la pace con l'Iran e i prezzi tornano ad essere ragionevoli, non è che avete fatto un grande affare. E su questa scommessa io non sono in grado di dirvi cosa è meglio, perché non ho idea di quello che vuol fare Trump, perché non lo sa nemmeno Trump quello che vuol fare lui, per cui diventa complicato prevedere quello che succederà in futuro sul prezzo del gas, il prezzo del petrolio.
0: Bravo Antonelli, mi dica una riflessione che non siano maledizioni su questa inflazione al più 4,2%, qui.
1: Questo è il vero grande problema, perché questa è la vera stangata, perché quel 4,2 vuol dire su base annua, se resta per un anno quel 4,2, 1.108 euro in più per una famiglia media. E la stangata è ovviamente elettricità e gas, che sono decollati dell'11,1 rispetto a settembre dello scorso anno, vuol dire più 445 euro. E poi i trasporti, che vuol dire benzina, ovviamente gasolio, che sono aumentati dell'8,6 e sono aumentati del 307 euro. Qual è la fregatura futura? È che per adesso i prodotti alimentari sono aumentati, ma soprattutto che cosa? Frutta e verdura, che sono, diciamo, ogni settimana arrivano i prezzi nuovi, sono molto influenzati dal costo di trasporto e ovviamente quindi non sono aumentati i cosiddetti alimentari lavorati, cioè quelli delle industrie, cioè i pelati, la pasta, l'olio, quelle cose lì, quelle non sono aumentate. Allora qual è il problema? Che adesso la stangata che hanno anche le imprese per quanto riguarda le bollette di luce e gas rischiano di essere in futuro trasferiti ovviamente anche sui prodotti alimentari trasformati, e questo vuol dire che l'inflazione veramente può perdere il controllo. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo di intervenire intanto ancora sui carburanti, che scattano il 5, perché non è che noi adesso abbiamo dei prezzi comunque sui carburanti che sono incredibilmente vantaggiosi, sono scesi da quando c'è stata quella mossa dell'Eni seguita da IP, seguita dall'altra compagnia, cioè Quoto, che rappresentano un bel po' di quasi il 50% del mercato, quindi è stato positivo, sempre che poi non facciano abusi di posizione dominante strangolando le piccole pompe bianche e la grande distribuzione, sennò il vantaggio di adesso finisce poi, che siccome questa cosa dura un mese, se poi fanno fuori le pompe bianche che in passato invece hanno avuto i prezzi più bassi rispetto alle grandi compagnie, rischiamo di cadere dalla padella nella brace. Però diciamo sono scesi di quasi 11 centesimi, oltre 11 centesimi in autostrada il gasolio e la benzina, e via discorrendo, vuol dire 5,70 euro a pieno. Ma attenzione, noi paghiamo ancora il gasolio in autostrada 52 centesimi in più rispetto al prezzo del 27 febbraio, quindi bisogna di nuovo rinnovare gli sconti, ma soprattutto intervenire sulle bollette di luce e gas, perché ahimè le famiglie si sono già accorte a settembre dell'aumento delle bollette della luce, ma delle bollette del gas se ne accorgeranno forse addirittura a dicembre, se hanno una bolletta bimestrale, perché quando cominceranno ad accendere i caloriferi dal 15 di ottobre, alcuni dal 1 novembre nell'altro, che si accorgeranno della stangata, perché in agosto il prezzo del gas, in agosto, quindi con i caloriferi spenti, è già il secondo prezzo più alto di sempre. Quindi bisogna ritornare al dicembre 2022, guerra ucraina, per avere dei prezzi maggiori. Nessuno se n'è accorto, perché il gas in questo momento lo usiamo solo per la cucina o ovviamente per riscaldare l'acqua. Però questa stangata arriva per le famiglie a partire da novembre e ahimè arriva anche per le imprese, e quindi questa cosa rischia poi di far decollare l'inflazione. Ecco perché noi, nonostante tutti gli italiani sono stracontenti, me ne rendo conto, del taglio del bollo dell'auto che costa 2,3 miliardi, abbiamo detto no, quei 2,3 miliardi usateli per la bolletta da luce del gas e per i carburanti, perché quei 2,3 miliardi è esattamente la cifra che ha speso fino adesso il governo per ridurre, diciamo, i prezzi dei carburanti, soldi che, diciamo, sono stati pagati dagli automobilisti, quindi non è che gliel'hanno, diciamo, regalati gli automobilisti. Però ecco, il problema è che bisogna fare delle scelte. Mi rendo conto che il bollo auto piace a tutti, però non è la scelta dal punto di vista economico. Perché? Perché il bollo auto ha un effetto zero sull'inflazione, perché è una patrimoniale, e invece a me le bollette di luce, gas e carburanti fanno decollare i prezzi. Per cui se adesso noi abbiamo avuto un aumento dell'inflazione è proprio per via dei beni energetici, cioè luce, bene, gas e carburanti. Quindi quelli che vanno bloccati sono quelli lì.
0: Beh, sa che quando ho detto che è uno che parla chiaro, ma lei è cresciuto, io l'ho vista, la conosco da ragazzino, adesso è un signore, e insomma è cresciuto molto in questi anni, Antonelli.
1: Mi invitava,
0: bravissimo,
1: per le insolate Bersani nel 2007, diciamo, quindi... a litigare con quelli che non le volevano.
0: Sì. Già 19 anni che...
1: 19 anni, sì.
0: Orco cane. Sì. Va bene, grazie Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie. Allora, adesso c'è il GR, ma poi non ci arrendiamo qui. Andiamo alle reazioni della politica. Sentiremo un sacco di politici, sentiremo anche Giorgia Meloni che ha parlato nei minuti passati. Insomma, busserà l'Europa per dire così, così non va.
2: Sono le 5.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E stiamo ricordando, rammentando, gridando che l'inflazione è alle stelle, la mazzata di settembre più 4,2%, il balzo degli alimentari più 0,7%, la crescita dei prezzi al consumo su base mensile, insomma un autunno che sarà segnato da nuovi rincari e da una campagna elettorale ricca forse di prese in giro. Stiamo analizzando tutto questo tra poco, la Premier Meloni e i nostri politici.

0: Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Borrelli.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, intanto Borrelli ha una lunga tradizione che io amo anche coltivare sui social di lotta all'illegalità e ti faccio i complimenti perché vedo che non ti fermi e che il fatto che sei diventato deputato ti ha ancora più rafforzato nel combattere quei criminali che affronti a muso duro dalle parti tue.
1: A muso duro. Guarda
0: che comunque sì, ci sono anche qua, vieni anche a Milano ogni tanto, perché ce li abbiamo anche
1: no,
0: qua.
1: No, ma io a Milano ci sto cominciando a venire proprio perché mi stanno chiamando pure da lì.
0: E quello che fa Francesco Emilio Borrelli è mettere i prepotenti di fronte alle loro responsabilità. Detto questo, e a proposito di prepotenti, onorevole Borrelli, quel che sta facendo il governo, vendendo sconti che non si capisce che sconti siano, e prima l'abbiamo visto con gli esperti sulla corrente, sulla benzina, insomma, un tuo giudizio su quello che sta avvenendo in questo periodo di campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, con un'inflazione al più 4,2%, ricordiamolo.
1: Beh, diciamo a Napoli si utilizzerebbe questo termine, si utilizza fumo a manovella, nel senso che fondamentalmente è tutto fumo, nel senso che nella sostanza poco sta cambiando per le tasche degli italiani. Però io voglio dire, pur essendo un fiero oppositore, sono stato eletto ovviamente per stare all'opposizione, mi ha colpito molto una cosa, cioè la Premier, che io conosco da prima che diventasse tale, perché è stata responsabile del fronte della gioventù quando io ero responsabile dei giovani verdi, fece un video che a me colpì molto all'epoca, cioè quello di andare alla pompa di benzina e far vedere che il 15 su 50 euro, 15 euro erano il costo, i veri litri di benzina che entravano dentro alla macchina, e poi restano tutte tasse che prendeva il governo. E quindi faceva capire che se fosse diventata lei Premier questa cosa sarebbe cambiata. In realtà, paradossalmente, è peggiorata. Io credo proprio quell'azione, quella sfrontatezza di quando si sta in campagna elettorale di promettere tutto di più, che è uno dei grandi danni che si fanno anche ai cittadini, perché paradossalmente da tutti se l'aspettavano, ma meno da parte sua, che affrontasse in modo, mettiamo così, anche molto leggero e in modo superficiale dal punto di vista diciamo propagandistico, perché secondo me tra le tante cose che ha fatto di propaganda questa è una delle cose che le è riuscita peggio.
0: Ecco, senti Borrelli, famiglie che non ce la fanno, l'area campana, insomma, soffre. Che clima c'è tra la gente? Perché continuano a votarla?
1: Beh, allora, innanzitutto vediamo, perché ogni tornata ha un suo modus operandi da parte dei cittadini, non ci sono più certezze come c'era un tempo, che gli spostamenti erano tra dell'1%.
0: Non ti sento più Borrelli.
1: Diciamo, le suppletive a Reggio, ecco. Calabria. Mi sentite?
0: Sì, adesso sentite? Sì, adesso sì. Adesso
1: okay. Scusatemi, è vero che lei ha vinto, insomma, il centrodestra ha vinto le suppletive a Reggio Calabria, è pur vero che quello era un collegio, come un collegio dell'Emilia Romagna o Toscana per il campo progressista. Io non sono così convinto che la situazione sia tranquilla e de plano. È anche vero che una caratteristica degli italiani, poi lagnarsi molto, essere poco conseguenziale alla lagna. La vicenda della benzina ne è un esempio lampante. Certamente non è solo colpa del governo, certamente il governo ha operato male, anche non volendo, non riuscendo a frenare una situazione che oggettivamente è in sostanzialmente esplosa ed è tutta addosso alle tasche degli italiani.
0: Grazie Francesco Emilio
1: grazie
0: Borrelli.
1: A voi.
0: Deputato Alleanza Verdi Sinistra, e andiamo dalle parti del governo con Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Buonasera, onorevole Cavandoli.
2: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Senta, mi dica come sta andando qua, come gliela spiegate questa inflazione ai cittadini italiani che devono andare a votare, è ancora più difficile.
2: Situazione, parte dell'inflazione, parte veramente da una situazione dal punto di vista geopolitico non facile, e l'abbiamo assorbita in tutti questi ultimi 3 anni di mandato. Addirittura le sanzioni alla Russia sono aumentate, siamo il governo c'è dal 2022, quindi è subentrato un governo che già aveva una economia da portare avanti in un momento di, diciamo, importante dal punto di vista geopolitico. Purtroppo la situazione non è migliorata, aspettavamo tutti che questa guerra con l'Ucraina finisse e invece si sono aggiunte altre criticità, quindi io credo che gli italiani siano un popolo responsabile, gli italiani sono anche un popolo certo che va a fare benzina, che va a fare la spesa, che sa qual è il valore e il costo del denaro, e credo però che possa ben comprendere come il governo stia facendo di tutto perché la pompa di benzina non sia inarrivabile, perché ora che arriverà un inverno che non ci aspettiamo, insomma speriamo non sia così rigido, proprio perché le bollette costeranno di più, questo ce l'ha certificato ieri Arera per quello che riguarda le bollette dei cosiddetti vulnerabili, quello categoria di persone che sono state, anche grazie alla Lega devo dire, sono rimaste fuori dal mercato libero e avevano una tariffa che comunque doveva essere tutelata. In questo momento abbiamo visto scatenarsi insomma una gara importante, sollecitata devo dire dal governo, dove le compagnie dei fornitori di energia si sono mossi proprio per facendo giocare il ruolo, io dico sempre che è molto importante, il ruolo della concorrenza, e quindi andando incontro a quelli che sono i loro clienti, offrendo delle tariffe almeno per qualche mese, insomma, abbastanza convenienti.
0: Non si poteva fare prima, onorevole, non si poteva fare prima.
2: Ma veramente le nostre sollecitazioni, devo dire, sono partite in tempi non sospetti. Per i carburanti siamo arrivati, diciamo, felicemente, e insomma sono ben 3 le compagnie che adesso si sono uniformate, e penso che il fatto delle bollette invece va bene adesso, perché adesso c'è comunque sia uno scatto del cambio di stagione, un aumento comunque dei costi che viene ad essere direttamente entrare nelle bollette. È chiaro che se anche i fornitori di energia fanno la loro parte, io dico perché credo nel mercato e nella libertà del mercato, ma della concorrenza, quindi che loro stessi fanno un passaggio verso i loro clienti o verso i clienti, chiaramente per attrarre nuovi clienti, perché comunque sono tutte manovre che non sfuggono dal punto di vista del marketing, però portano sicuramente una situazione migliore. Non c'è, e questo però lo sottolineo, nessun esborso da parte dello Stato, quindi non abbassiamo le accise, non togliamo gli oneri di sistema che tante volte abbiamo dovuto, diciamo, rimborsare, e togliendole dalle bollette, quindi è sicuramente un sistema virtuoso che non impegna lo Stato, ma che mette le compagnie di fronte a una scelta responsabile che scatena una concorrenza positiva verso i consumatori.
0: Ringrazio l'onorevole Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Grazie davvero.
2: Anche a voi, a presto, buona serata.
0: Saluto il mio prossimo ospite, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico per il Movimento 5 Stelle, il senatore Turco. Buonasera.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Mi dica, senatore Turco, come vede sto balzo dell'inflazione? Si poteva far qualcosa? Cioè, dove ha sbagliato Meloni? Che tra poco sentiremo, ha parlato, ha detto che insomma si rivolgerà all'Europa perché insomma deve fare la sua parte, l'euro, le solite cose. Dica.
3: Ma innanzitutto il governo non ha messo un dito per cercare un attimo di frenare questa inflazione che è una delle più alte d'Europa. anche perché non ha messo nessun tetto ai prezzi, soprattutto di energia e di carburante e di gas, e non ha tassato gli extra profitti per dare un contributo ai cittadini.

0: e parlamentari di centrodestra sostenevano che l'extra profitto non esiste. Invece oggi ci accorgiamo, e le stesse compagnie lo attestano, con la restituzione di quell'extra profitto che hanno realizzato fino ad oggi. E
1: Senatore
0: quindi il governo
1: Mario
0: poteva,
1: Turco, perché il governo
0: poteva agire
1: questo
0: prima,
1: volevo
0: il governo
1: capire,
0: poteva
1: come
0: agire prima.
1: poteva agire il governo?
0: E fissando un prezzo calmierato a gas, energia e carburante. Avrebbe convocato prima le compagnie in maniera volontaria e stabilito un prezzo standard per questo momento eccezionale, cosa che il governo invece non ha fatto. E questo oggi è il tema. E noi, e io in prima persona, come responsabile economico, già a marzo, dopo appena un mese, noi avevamo proposto al governo, con degli emendamenti che abbiamo depositato e che sono agli atti, di calmierare i prezzi con un tetto in modo tale da evitare gli extra profitti. Consideri, e chiudo, nel 1930, quando ci fu l'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione, sui beni strategici cioè furono introdotti dei tetti ai prezzi per non alimentare l'inflazione, quello che il governo oggi non ha fatto.
1: Io ringrazio il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico. A presto, qui è
0: Grazie
1: sempre ben
0: dell'invito.
1: benvenuto. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie.
0: lei, arrivederla.
1: Come siete benvenuti voi con i vostri vocali al 334 11 622. Tra poco mi diranno se riusciamo a trasmettere dei vocali. Intanto mandiamone uno, poi vediamo i tempi come siamo, perché siamo in attesa anche di trasmettere l'intervento di Giorgia Meloni, che ha parlato alla Festa del Quotidiano, il Gazzettino, anche di energia, del suo governo, della necessità di che l'Europa si faccia sentire. Allora, ascoltiamo un vocale.
2: Buonasera, dottor Poletti. Naturalmente, se verranno eletti quelli del campo largo per la prossima legislatura, voglio proprio vedere Borrelli e tutto lo staff cosa potranno fare appunto per accelerare quello che tra l'altro è nel loro nome di partito, cioè la transizione energetica, appunto il verde, l'ambiente, con i problemi globali che ci sono adesso. Voglio vedere se riusciranno a effettuare questa transizione energetica, magari riducendo il prezzo di carburanti e perché no? Anche vedendo magari il prezzo stesso dell'energia elettrica scendere. Naturalmente tutto questo dando per scontato che lo spread non salga nettamente sopra i 100 punti, così come la fiducia internazionale rimanga invariata. Sono proprio curioso, o forse non sono proprio curioso di vedere cosa riusciranno a fare nel caso della loro elezione.
1: Giancarlo da Novi Ligure, sempre al 334 11 11 622, scrive: di fatto le compagnie petrolifere hanno dato indicazioni di voto. La brutta notizia è che, a mia memoria, da 1,60 al litro si è passati a 2,19 al litro. Da questi prezzi non si tornerà più indietro in futuro, con i nostri stipendi fermi al palo. Questo è Giancarlo da Novi Ligure, che sottolinea appunto anche quest'altro aspetto non indifferente: gli stipendi sono sempre quelli, gli stipendi sono rimasti al palo.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente in

0: debolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Dunque, io sono d'accordo che in Italia ci sono un sacco di problemi a cui non si riesce a trovare soluzione, tra cui soprattutto i disagi riguardo alla possibilità economiche, al disagio dei giovani, alla sanità, eccetera, eccetera. Sono cose che sentiamo tutti i giorni. Io penso una cosa però, che noi come popolo parliamo, ma non agiamo. Io spesso vedo i francesi che invece, quando vogliono una cosa, forse esagerano, ma scendono e agiscono. Il 26 settembre, mi sembra, o il 25 settembre, era stato mandato in giro un volantino dove si diceva di non comprare nulla, di non uscire a fare la spesa, di non fare benzina, per dare un segnale, un simbolo, cioè simbolicamente per dare un segnale al governo, quindi di cosa potrebbe succedere se tutti non potessero più spendere i soldi. Ecco, questo volantino io l'ho mandato in giro, io ho aderito, io l'ho letto su Facebook, eppure sono quel giorno io mi sono ripromessa di farlo, e quindi non ho bevuto il mio caffè che bevo di solito, non ho speso un centesimo in Italia, però passavo davanti ai supermercati, erano pieni, passavo davanti ai bar, erano pieni. E allora io dico, quando si fa qualcosa, quando c'è un modo di protestare che potrebbe anche essere utile per capire davvero, a toccar mano di quello che sta succedendo, la gente non partecipa. Per cui a volte mi chiedo perché tanto parlare e poco agire. Bisognerebbe essere forse un po' più partecipanti, cioè dimostrare con i fatti quello che succede davvero in Italia, per vedere quali sono le conseguenze. E di questo mi dispiace, perché alla fine poi uno non ha neanche più voglia di sentire e di dire le stesse cose.

0: Allora, iperattivismo di Giorgia Meloni, che domani sarà al Salone Nautico a Genova, l'inaugurazione della 66esima edizione Salone Nautico Internazionale a Genova alle 11.30 e poi nel pomeriggio alle 17 sarà a Roma per l'evento celebrativo in occasione dell'80esimo anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Iperattivismo significa praticamente campagna elettorale, l'abbiamo sentito anche prima dai nostri analisti, si parla di un voto anticipato e Meloni in un'intervista al Gazzettino, parlando della prossima legge di bilancio e delle attese delle imprese del Nord-Est, dice che continuerà a puntare su salari e imprese. Ha spiegato di non poter anticipare le misure perché siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure della legge di bilancio, ma le priorità del governo: salari e difesa del potere d'acquisto. Sentiamo l'intervento di Giorgia Meloni.
1: Dunque, direttore, intanto grazie ancora per l'invito, complimenti a lei e al Gazzettino per aver promosso questa iniziativa. Ascoltavo, insomma, scampoli della conversazione con Luca Zaia, che ringrazio e saluto insieme a tutte le autorità che sono presenti. E, insomma, mi pare una discussione molto focalizzata sulle sfide che un territorio come il Nord-Est d'Italia è chiamato ad affrontare in questo tempo. È chiaramente tema molto importante per tutti noi, perché noi parliamo di un territorio, lo voglio dire, particolarmente dinamico, rappresenta uno dei motori più performanti dell'economia nazionale, e quindi intanto mi consenta di ringraziare, ecco, questi imprenditori, i loro lavoratori, per il contributo che assicurano ogni giorno alla forza, alla solidità della nostra nazione, insomma alla competitività sui mercati internazionali per l'Italia. E poi mi consenta, sempre in, così in apertura, di unirmi ai complimenti per il traguardo che lei, direttore, ha raggiunto. Dirigere un giornale per 20 anni non è un primato comunissimo, e ovviamente il Gazzettino in questi anni è anche, insomma, cresciuto molto, si è affermato come una voce assolutamente autorevole dell'informazione italiana, quindi le faccio i miei complimenti. Chiaramente ho letto che, insomma, in ogni caso non lascia la famiglia, ma continuerà a dare il suo contributo, quindi buon proseguimento e ovviamente in bocca al lupo a chi ha raccolto il suo testimone, e quindi al direttore De Paolini. Dopodiché volentieri rispondo alla sua domanda. Lei ricordava correttamente, direttore, che noi stiamo vivendo in un'epoca nella quale, insomma, ci troviamo in una delle congiunture più complesse e difficili degli ultimi decenni. Mi è capitato di dire in altre occasioni che noi siamo nel mezzo di una policrisi, cioè affrontiamo nello stesso momento crisi molteplici, a volte diverse, sempre diverse tra loro, a volte lontane tra loro, che però si sommano e finiscono addirittura per alimentarsi a vicenda, con impatti che sono inevitabilmente molto significativi sulle nostre società. E in questo, diciamo, mondo, in questa policrisi, dobbiamo innestare anche tutti i temi dell'innovazione. Lo dico perché ascoltavo, come dicevo, scampoli della conversazione che avevate con Luca Zaia relativa all'intelligenza artificiale, e mi permetto di inserirmi velocemente anche su questa materia, perché era molto efficace e io condivido assolutamente quello che Zaia diceva, no, sulla come è evoluta la professione di medico tra il salasso e la risonanza magnetica. Il tema però non è solamente questo, il tema è anche quali sono i rischi connessi a qualcosa che corre molto più velocemente di noi e che a volte sembra sicuramente correre più velocemente della politica, e quindi anche di un sistema di regole che si deve adeguare a un mondo che cambia. Il tema vero che mi pare non si stia adeguatamente affrontando nell'approccio con l'intelligenza artificiale è il tema della responsabilità. È un tema che io mi sono permessa di porre al tavolo con i maggiori sviluppatori di intelligenza artificiale durante l'ultimo G7, cioè quando tu hai un AI agent che non smette di fare cose quando tu smetti di dare degli input, perché deve raggiungere l'obiettivo finale che tu gli hai dato, e quell'AI agent dà indicazioni ad altri AI agent, e tutto quello che tu non hai specificato quell'AI agent non lo fa. Se qualcosa nel sistema salta, Di chi è la responsabilità? Di chi ha dato l'ordine, cioè l'input, dello sviluppatore, della piattaforma, di chi? Queste sono domande a cui noi non siamo ancora stati in grado di dare delle risposte e portano con sé dei rischi enormi, per non parlare dell'impatto sul mercato del lavoro, per non parlare dell'impatto sulle democrazie di un mondo nel quale noi rischiamo di non distinguere più che cosa sia vero da quello che non lo è, perché la democrazia si basa su questo, e se noi non distinguiamo più il giudizio della persona per quello che la persona fa dal giudizio della persona per quello che diciamo della persona viene raccontato, noi avremo un problema enorme nella nostra libertà di scegliere, per esempio, i nostri rappresentanti. Chiudo la parentesi solo per ricordare quanto sia complesso il mondo nel quale noi ci muoviamo, cioè non è un tempo nel quale è semplice governare. Però la prima cosa che secondo me si deve provare a fare quando si è chiamati a governare in un tempo come questo è agire con senso di responsabilità. Quindi partire dalle priorità giuste è un po' la scelta che questo governo ha fatto fin dall'inizio, no? Concentrare gran parte delle risorse che aveva a disposizione, poche risorse che aveva a disposizione, atteso che noi abbiamo ereditato una situazione dei conti tutt'altro che rosea, dedicare quelle poche risorse alle priorità reali che per noi erano soprattutto le famiglie che si trovavano maggiormente in difficoltà, i lavoratori, il tessuto produttivo, incentivando chi assumeva e chi produceva in Italia. Abbiamo utilizzato quelle risorse per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese, con misure che si sono rivelate efficaci. Ricordo la superdeduzione al 120% del costo del lavoro sui neoassunti, ricordo l'iperammortamento che vale fino al 2028, ricordo il rifinanziamento della nuova Sabatini, ricordo i diversi esoneri contributivi che abbiamo attivato per spingere le assunzioni, che hanno dato risultati importanti, perché lo vediamo ogni giorno nei dati incoraggianti che registriamo sull'occupazione. Ci siamo occupati di un'altra grande priorità, che era difendere il potere d'acquisto, la dinamica salariale, e qui basterebbe ricordare l'abbattimento del cuneo, la detassazione degli aumenti contrattuali, misura che vorremmo prorogare nell'attuale legge di bilancio. Volevamo aiutare i lavoratori, migliorare il loro salario, altra cosa che chiaramente sta a cuore a noi come sta a cuore agli imprenditori. Ora, chiaramente lei mi chiede sostanzialmente che cosa accadrà con la prossima manovra, che cosa devono aspettarsi le imprese del Nord-Est. Io ovviamente capisco, direttore, l'indole del giornalista, non posso anticiparle molto perché noi siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. Quello che posso darle per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute. Posso dirle, oltre alla legge di bilancio, che tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo, uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica. Parliamo, come lei sa, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni, sono risorse molto importanti, che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta. C'è poi il tema dell'estensione della ZES unica, e vado e concludo, anche questo mi pare atteso, attenzionato anche dalle imprese del nord. L'obiettivo che abbiamo è estendere in prima battuta soprattutto le semplificazioni che oggi sono previste dalla ZES unica, cioè consentire a chi vuole investire di farlo in modo semplice e immediato. Con la zona economica speciale, un imprenditore che voglia investire non deve più girare per uffici, non aspetta anni, non sta lì a pregare per avere un timbro, ha un solo sportello e tempi certi. E io penso, noi pensiamo che questa misura possa fare la differenza in territori che sono intraprendenti come quello al quale mi sto rivolgendo oggi. Contiamo di portare la norma in uno dei prossimi consigli dei ministri e se posso permettermi, una volta tanto dovrebbe anche essere approvata velocemente, perché ho sentito che anche l'opposizione dice di essere d'accordo, cosa che non accade, diciamo, molto spesso, e quindi spero che non cambino idea, ma in ogni caso noi ci siamo come ci siamo stati finora, per chi produce ricchezza crea lavoro senza invadenza.
0: Ecco, poi però sentiremo l'ultima parte dell'intervento di Giorgia Meloni, che stava chiaramente parlando a una platea di imprenditori.

0: Nell'ascolto dell'intervento di Giorgia Meloni intervistata dal direttore del Gazzettino.
1: Fede e con determinazione.
2: Senta, Presidente, lei capisce l'indole del giornalista, io naturalmente capisco le esigenze del Presidente del Consiglio, ma il nostro dovere è anche fare delle domande.
1: Certo.
2: Lei ha citato l'Europa. Il rapporto non è semplice, non lo è mai stato. E nei giorni scorsi il presidente degli industriali, proprio qua a Vicenza, ha usato su questo tema delle parole molto forti. Ha detto: questa non è l'Europa che vogliamo, dobbiamo svegliarci. Le chiedo, è d'accordo? E se dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliarci per far cosa?
1: Beh, dobbiamo svegliarci per costruire un'Europa meno ideologica, che sappia adattare le sue priorità a un contesto che cambia intorno a lei, che sappia approcciare i propri obiettivi con maggiore pragmatismo, che sappia ascoltare meglio i bisogni che arrivano dal territorio, le specificità di quei territori, che sappia ad esempio, senza rinunciare per carità ad alcune sfide che ha deciso di affrontare, fare i conti con il fatto che alcune misure, invece di risolvere dei problemi, hanno finito per rischiare di crearne. Ora, io sono materie delle quali mi sono occupata anche oggi, anche ieri, penso alla vicenda annosa che riguarda appunto molte imprese e che il governo italiano porta avanti da molto tempo, che la vicenda ad esempio dal tema la vicenda degli ETS, no? E anche qui lo dico per usare un esempio, è una questione che il governo italiano pone da tempo, sulla quale secondo me non si sta, in Europa si continua a non percepire l'urgenza, perché noi abbiamo un sistema che è quello dello scambio delle quote di emissione, che ha assolutamente bisogno di essere rivisto profondamente, che ha bisogno di essere rivisto, come tutti capiscono, perché è stato deciso dal Consiglio europeo che debba essere rivisto. Dopodiché però, dopo che noi ne abbiamo discusso per mesi, ci ritroviamo con una proposta di revisione che secondo me è totalmente insufficiente e non ce lo possiamo più permettere, non ce lo possiamo permettere in una fase particolare come quella nella quale stiamo vivendo, perché noi non possiamo continuare a gravare con una extra tassazione ambientale sulle nostre imprese manifatturiere, danneggiandole ulteriormente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. E non capirlo significa banalmente condannare l'Europa alla deindustrializzazione, e è una scelta alla quale io personalmente non mi arrendo. Quindi che cosa stiamo facendo? Lei sa, e spero che lo sappiano tutti in questa sala, che l'Italia conduce da molto tempo questa battaglia. Stiamo cercando di allargare il fronte dei paesi che chiedono interventi molto più radicali su ETS a difesa della nostra industria, a difesa della competitività europea. È il senso del lavoro che ho fatto anche ieri con la Repubblica Ceca. Lei sa che ieri ero a Praga a occuparmi anche di questo. Insieme al primo ministro Babiš abbiamo messo a punto un pacchetto di proposte concrete, senza adesso entrare troppo nel tecnicismo perché sono temi veramente impossibili. Proposte concrete che riguardano la modifica al funzionamento della Market Stability Reserve, una maggiore tutela dei settori più esposti, il tema dell'entrata in vigore dell'ETS2, cioè l'obiettivo è portare punti concreti, idee concrete al prossimo Consiglio europeo, cercare di costruire il consenso più ampio sulla necessità di intervenire rapidamente. E ho fatto un tema che però è un tema fondamentale, perché noi possiamo continuare a parlare quanto vogliamo di costo dell'energia, ma se poi ci diamo la zappa sui piedi da soli è molto difficile. Poi, allargando il campo, sempre diciamo sul tema energia, tornerei un secondo, direttore, sulla maggiore flessibilità che noi abbiamo ottenuto in Europa per far fronte al caro energia, perché voglio ricordare
0: E il discorso naturalmente può continuare e continuerà, saranno molti gli interventi programmati da Giorgia Meloni in questi giorni, anche per far conoscere l'attività di governo, ma noi sentiremo sia la Premier sia ovviamente le opposizioni. Lo spazio a mia disposizione è finito, vi do l'appuntamento qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20, sempre in diretta. Saluto chi ci ascolta in seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte e naturalmente cedo la linea alla trasmissione che segue, il collega Massardo con il timone delle 20. State all'ascolto di Giornale Radio.
3: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
4: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6:01.
4: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
6: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
4: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
6: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
4: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
6: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Ci siamo, le 6:02 qui con Daniele Biacchessi, direttore di Giornale Radio, con Peter Bescapè, a raccontarvi fin dalle prime ore del mattino cosa accade in Italia e nel mondo. Avete molte possibilità per parlare con noi, ma anche per ascoltarsi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, il nostro sito giornaleradio.fm, la nostra bellissima app che potete portarvela ovunque, e poi come sapete il DAB, l'FM, la TV è molto molto alto ancora. L'invaccinazione deve partire per forza da quello che è accaduto su questo aereo da Dubai in Israele. Il copilota omanita di un volo Fly Dubai decollato da Dubai per Tel Aviv ha accoltellato il comandante e ha tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. È stato decisivo l'intervento di alcuni passeggeri che hanno fermato l'assalitore e hanno portato poi tutti in salvo in Arabia Saudita. Israele evoca l'11 settembre, ma Israele dovrebbe guardarsi anche un po' allo specchio di quello che ha provocato dopo che Hamas aveva attaccato Israele, ma questa vicenda dura da ormai troppi anni, ben prima del 7 ottobre, da cui tra pochi giorni ricorre l'anniversario. Il premier Netanyahu, che è ormai in campagna elettorale, disse: rendo omaggio agli eroi a bordo. E poi c'è la notizia economica, una notizia che non ci fa piacere, perché non può far piacere a nessuno: l'inflazione che vola al 4,2% a settembre, al massimo del 2023, lo dice l'Istat. A trainare i prezzi sono i rincari di energie e di carburanti, ma se andiamo a vedere ci sono rincari che in realtà iniziano da ormai diversi mesi, e oggi però a settembre abbiamo i picchi e credo, temo purtroppo, che non saranno i soli. Giorgia Meloni scrive alla Presidente von der Leyen chiedendo una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e di imprese. Cala però, attenzione, la fiducia dei consumatori e delle imprese, c'è un vertice sui conti pubblici e la manovra. Gli analisti consigliano soprattutto di fare bene i conti prima di iniziare manovre tipicamente elettorali e promettere valcette come hanno fatto praticamente tutti i governi nella storia repubblicana. Su Repubblica trovate una intervista importante alla famiglia Regeni. Il governo deve difendere con il Cairo la dignità dell'Italia. L'intervista che trovate su Repubblica ai genitori di Giulio dopo la sentenza dicono ma la mamma è il padre di Regeni, che il nostro paese non si deve piegare ai ricatti di Al-Sisi. Ma Foti di Fratelli d'Italia dice ci saranno gli esercimenti ma solo in seguito alla Cassazione. Direi che proprio non ci siamo, comunque siamo in un paese fatto così. E Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva ai Gemelli di Roma, trovate anche un'intervista a Garofano per la vicenda di Garlasco sul Corriere della Sera, dove afferma vogliono demolire i RIS e anche il mio lavoro. 6:06 qui è Giornale Radio, la musica di James Bay.

0: Le 6:09, allora riepiloghiamo quelle che sono secondo noi le notizie principali della giornata qui al timone, prima edizione. Dunque, un pilota di un volo da Dubai a Tel Aviv è stato arrestato dopo aver accoltellato l'altro pilota nella cabina di pilotaggio durante un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu. Nonostante fosse ferito, questo pilota aggredito, identificato come il capitano Smith Markar, ha reagito e è riuscito ad impedire una catastrofe simile all'11 settembre, ha dichiarato Netanyahu a CNN. Un passeggero ha descritto come abbia immobilizzato questo aggressore con una presa alla gola prima di afferrare i comandi dell'aereo per stabilizzare il volo. Non è chiaro tuttavia chi alla fine sia riuscito ad atterrare. Secondo i dati di tracciamento del volo, l'incidente ha causato una caduta libera dell'aereo di 17.400 piedi, quasi 5.000 metri, in meno di 2 minuti. Il velivolo è stato dirottato in Arabia Saudita, i passeggeri sono poi rientrati sani e salvi in Israele. Fly Dubai ha avviato un'indagine sull'incidente, ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea. Ci sono tante ipotesi. Se il gesto di uno squilibrato, come il primo ufficiale Andrea Sallubis, che nel 2015 aveva lanciato contro le Alpi un Airbus della German Wings, vi ricordate, c'erano 150 persone a bordo allora, oppure l'opera di un cosiddetto lupo solitario, uno che imbevuto di ideologia islamista ha tentato un'azione kamikaze per uccidere 174 cittadini israeliani. Le motivazioni al momento non ci sono, le motivazioni che hanno spinto il secondo pilota a cercare di far schiantare questo volo sono ancora oscure. Non possiamo fidarci in campagna elettorale di Netanyahu e nemmeno dei due ministri di Israele, quello della difesa Katz e quello degli esteri Saar, che hanno già parlato esplicitamente di terrorismo. Non sappiamo cosa hanno in mano. Per Katz si tratta di un attacco jihadista e se per Saar lo ha definito un attentato contro gli accordi di Abramo con gli Emirati. Staremo a vedere se era una, diciamo, uno squilibrato, come abbiamo visto più volte accadere, oppure un personaggio che possiamo definire lupo solitario. E vedremo anche poi nel corso di questa trasmissione di capirlo meglio con alcuni nostri analisti. L'altra vicenda direi che sta nei numeri, perché a settembre i prezzi accelerano del 4,2 su base annua, 3,3 di agosto, 0,7 su base mensile. E questa inflazione, dice l'Istat, che resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici, che passano da più 17,1, quindi eravamo già molto alti, a più 22,3. Il caro energia travolge anche il paniere dei beni alimentari, della cura della casa, delle persone, che vola da più 0,9 a più 1,7, praticamente il doppio. Crescono anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che passano da più 4,3 a più 5,3, e l'aumento repentino dei valori dei beni di consumo proietta a rialzo alla fine anche quella che viene chiamata l'inflazione acquisita, cioè la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili così nella restante parte dell'anno, che sale a più 3,1% per l'indice generale, che è, ragazzi, tantissimo. Ma la cosa che forse più preoccupa ancora di più è che il clima di fiducia dei consumatori passa da 94,5 a 91,2, diciamo che sprofonda anche quello delle imprese, che diminuisce da 97 a 95,9. È il primo calo durissimo dopo 3 mesi consecutivi di crescita. Solo nella manifattura la fiducia migliore, l'indice sale da 92 a 91,9, ma è molto sensibile, come avete capito, mentre nei servizi, nelle costruzioni, l'indice sprofonda verso il basso. calano i prezzi dei carburanti anche dopo gli sconti applicati da alcune compagnie petrolifere. Questo è il quadro economico. Vediamo quello politico con Marco Tombetta.
1: Buongiorno. L'economia infiamma il dibattito politico. La spinta inflazionistica non si ferma e tocca il 4,2%, trainata dai rincari delle bollette energetiche e dei beni alimentari. Una situazione d'emergenza che vede in prima linea la Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha chiesto ufficialmente flessibilità all'Europa per sbloccare risorse immediate a sostegno di famiglie e imprese. La maggioranza fa quadrato intorno alla linea del governo. La Lega spinge per una tassa sugli extraprofitti delle banche. Forza Italia rilancia il suo cavallo di battaglia, il taglio delle tasse. Durissimo l'affondo delle opposizioni che accusano l'esecutivo di immobilismo. In 4 anni di governo non è stato fatto nulla e le povertà continuano a crescere, attaccano. Riccardo Maggi di Più Europa ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il caro energia. A Montecitorio è in corso la discussione generale sulla legge elettorale. Il centrodestra assicura daremo più stabilità al paese, il centrosinistra invece serra i ranghi e spera di far scivolare la maggioranza nel voto finale. Le alleanze, la Schlein è pronta per le primarie, ma con un solo candidato del PD, Giuseppe Conte il più temuto tra gli avversari. Vannacci cerca il dialogo con la Meloni, ma per adesso è chiusura. È tutto, a la linea Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Dicevo in apertura dell'intervista che trovate in prima pagina di Repubblica alla famiglia Regeni: il governo deve difendere con il caro la dignità dell'Italia. Il nostro paese non si deve piegare ai ricatti di Al-Sisi. Intanto Foti di Fratelli d'Italia dice che i risarcimenti, se ci saranno, avverranno solo in seguito alla Cassazione. E riepiloghiamo quelle che sono le notizie che riguardano la vicenda Regeni con Michele Cesi.
2: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Rimane l'incognita e non si placa l'imbarazzo nel governo dopo la sentenza di condanna a 10 anni per 3 agenti 007 egiziani accusati del sequestro di Giulio Regeni. Da Praga, Giorgia Meloni ribadisce la vicinanza dell'esecutivo alla famiglia del ricercatore friulano e la determinazione dello Stato come parte civile nel processo, ma respinge ai mittenti la proposta di recidere i legami diplomatici e politici aperti con il Cairo. Ho il dubbio che chiudere questi canali ci avvicinerà ai nostri obiettivi anziché allontanarci. Niente atti ostili o ritorsioni, dunque, con tutti i costi che ciò comporterà a livello reputazionale. Una risposta alle opposizioni, quella di Giorgia Meloni, in particolare alla segretaria del PD, Elie Schlein, che sempre ieri aveva chiesto al governo di attivarsi per dare esecuzione alla sentenza e ottenere dall'Egitto il risarcimento richiesto dai giudici. C'è una parte della sentenza che è immediatamente esecutiva, dice. Proprio i 650.000 euro che la Corte d'Assise ha condannato i 3 agenti egiziani a risarcire complessivamente per i danni patrimoniali e non patrimoniali sono uno dei dossier più delicati della partita allo stato attuale delle cose. Se sull'opportunità di reclamare dallo Stato egiziano l'estradizione dei 3 carnefici di Giulio il governo può ancora invocare l'assenza di una sentenza passata in giudicato, la devoluzione della somma fissata dal tribunale è immediatamente esecutiva. Presentare il conto romperebbe la linea di assoluta prudenza finora perorata dal governo con il probabile obiettivo di non irritare Al-Sisi. Intanto, fonti del governo smentiscono le indiscrezioni pubblicate dal giornale online egiziano Madam Asr, secondo cui prima della sentenza sarebbero stati attivati contatti di alto livello fra Roma e il Cairo, con l'obiettivo di trovare una soluzione sul piano giuridico che tenesse conto della natura delle relazioni bilaterali. Aspettare una condanna formale dopo la presentazione del ricorso in appello non sarebbe una soluzione. Entro 90 giorni, infatti, i giudici dovrebbero depositare le motivazioni della sentenza di primo grado. 3 mesi entro i quali il governo è chiamato a una prima decisione. A lei la linea, direttore.
0: Grazie, 6:18. E allora veniamo agli esteri con un nuovo fronte di tensione tra Russia e NATO nel Baltico. Lo stiamo seguendo da alcuni giorni. Negli ultimi giorni Mosca ha accusato l'alleanza di esercitazioni impensate per simulare l'isolamento di Kaliningrad e avverte che in caso di minaccia dell'exclave sarebbe pronta ad utilizzare tutti i mezzi necessari a propria disposizione. La NATO respinge le accuse e ribadisce il carattere difensivo delle proprie attività. Matteo Respinti.
3: Direttore, buongiorno. Nuova escalation tra Mosca e NATO attorno a Kaliningrad.

0: spirituale di Kaliningrad. L'avvertimento russo è particolarmente duro. Se i paesi NATO tentassero di separare Kaliningrad dal resto della federazione, Mosca afferma di essere pronta a impiegare, cito, l'intero arsenale di forze e capacità, comprese esplicitamente le armi nucleari. Nel documento visionato da Reuters, viene evocata anche la possibilità di colpire, fin dall'inizio di un eventuale conflitto, i centri decisionali dei paesi dell'alleanza. Dietro la protesta russa ci sono anche attività militari concrete. Reuters riferisce che a metà agosto decine di aerei NATO hanno preso parte senza preavviso a un'operazione nello spazio aereo circostante Kaliningrad, dimostrando la capacità, in uno scenario di guerra, di interrompere collegamenti radio e radar e neutralizzare le difese aeree dell'exclave. Già a maggio il ministro degli esteri lituano aveva parlato della necessità di dimostrare la capacità NATO di penetrare nella fortezza di Kaliningrad e colpirne difese e basi missilistiche. Kaliningrad è uno dei punti militarmente più delicati d'Europa. Ospita la flotta russa del Baltico e sistemi missilistici Iskander con capacità nucleare. Poco più a est si trova il corridoio di Suwalki, la fascia di territorio polacco-lituano compresa tra Kaliningrad e la Bielorussia. È l'unico collegamento terrestre tra i tre paesi baltici e il resto della NATO. La NATO respinge però l'accusa di preparare un'aggressione. La portavoce Alison Hart ha ribadito che nessuna esercitazione alleata rappresenta una minaccia al territorio russo e ha condannato la retorica nucleare di Mosca. Mark Rutte ha invitato la Russia a fermare le minacce nucleari e ieri ha precisato che l'alleanza non vede al momento una minaccia imminente di attacco al territorio NATO, pur mantenendo rafforzato il dispositivo sul fianco orientale. A te la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respinti. Allora veniamo alle cose italiane. All'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale, 50 euro per tutti. È la proposta che arriva dal sindaco di Roma e presidente Ali, Roberto Gualtieri, durante il Festival delle Città 2026, la Lega delle Autonomie Locali. Il racconto e l'intervista di Nicola Compagnone.
2: Direttore, buongiorno. Nella giornata di ieri, Giornale Radio era al Festival delle Città 2026 di Ali, la Lega delle Autonomie Locali. È arrivata ai nostri microfoni anche una proposta interessante. Spiegato ai nostri microfoni il sindaco Gualtieri quella che è una sua proposta, appunto presentata ieri: abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Sindaco, un'innovazione a tutti gli effetti.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
2: Però c'è anche chi si interroga dov'è che possono essere presi i fondi per finanziare tutto ciò.
3: Ma guardi, sono risorse facilmente reperibili perché parliamo di una cifra molto modesta. Abbiamo calcolato che un anno 17 centesimi di sconto sulle accise del diesel, neanche pure sulla benzina, costerebbe esattamente quella cifra. Tra l'altro siamo in una fase con l'IVA che aumenteranno le entrate fiscali dello Stato, che non restituisce il fiscal drag ai salari, agli stipendi e alle pensioni, quindi è una proposta da un costo contenuto con un grandissimo impatto sociale sulle condizioni di vita di tutti gli italiani e gli italiani.
2: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: La musica di Casabian.

0: 6:26, la musica di Casabian. Saluto il primo ospite in diretta qui su Al Timone, Alessandro Ceci. Buona mattina,
1: Ceci. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi non abbiamo ancora capito che cosa è accaduto veramente su questo volo da Dubai a Tel Aviv, perché è stato arrestato dopo aver accoltellato l'autopilota questa cabina di pilotaggio, sì, durante un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. C'è una visione un po' diversa tra il primo ministro israeliano Netanyahu, che è in campagna elettorale, e gli altri due ministri, che sono Saar e Katz, che parlano, hanno subito parlato di terrorismo. E allora la domanda è se questo può essere un gesto di uno squilibrato. Lei si ricorderà Andreas Lubitz 2015, che aveva lanciato contro le Alpi questo Airbus della German Wings con 150 persone, si è capito che era uno squilibrato, oppure l'opera di un cosiddetto lupo solitario, cioè uno che imbevuto di ideologia islamista ha tentato un'azione kamikaze per uccidere 174 cittadini israeliani.
1: Quindi voglio dire, le due cose con te, credo che stiamo parlando di un tentativo di un'organizzazione terroristica di riprodurre lo schema logico delle Twin Towers? Assolutamente no, per due motivi. Uno, perché un'organizzazione terroristica agisce non con un uomo solo, ma con un gruppo di aggressione, come è successo appunto nelle Twin Towers. Secondo, perché la cosa più importante di cui ha bisogno un'organizzazione terroristica, che è un'organizzazione politica, lo ripeto mille volte, è la dichiarazione di
0: abbiamo dei problemi con, o si mette in un posto, in un luogo dove, o se no purtroppo dobbiamo chiudere.
1: Pronto? Io vi sento bene,
0: sì,
1: però.
0: Lo so, ma siamo noi che invece non la sentiamo bene. Proviamo ad andare avanti.
1: Dicevo che la cosa di cui è più importante per un'organizzazione terroristica è la rivendicazione, perché un'organizzazione terroristica è un'organizzazione politica e ha bisogno di attribuirsi gli atti per avere il consenso e la legittimazione nell'ambito della sua area di riferimento. Quindi, non essendoci questi elementi, la mia ipotesi è che questa persona fosse certamente un lupo solitario, che la sera, ma anche uno squilibrato, essenzialmente. Voglio specificare una cosa, però: questo non significa che non ci sia un rischio terroristico. L'esigenza di riprendere una rete terroristica sul piano nazionale e internazionale è presente e forte in tutta le indagini occidentali da quando è stata bombardata l'Iran. Di un'attività terroristica, sebbene a tempi differiti, è una probabilità molto forte per quanto ci riguarda.
0: Grazie ad Alessandro Ceci, mi sembra tutto chiaro, anche se chiaro ancora la matrice non è, però come ci ha detto Alessandro Ceci, la possibilità che fosse un lupo solitario ma nello stesso tempo anche uno squilibrato è molta, ma non è detto che si debba escludere la possibilità che ripartano ancora azioni di questo tipo, azioni di terrorismo in varie parti del mondo. Restate con noi, nella seconda parte torneremo a parlare di politica, faremo sentire tante voci di queste ultime ore e poi presenteremo come sempre i libri. Oggi parleremo di criminalità organizzata attraverso i social. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Le 6:34 qui il Giornale Radio, la radio libera di informare, e siete all'ascolto del timone. 34 11 11 622. Qualche minuto solo per ricordarvi questa intervista a Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, che trovate in prima pagina, poi il richiamo col titolo e poi all'interno delle pagine di Repubblica. Questa intervista parte da una domanda: com'è il giorno dopo quasi 11 anni di battaglia? Proviamo tanti sentimenti, dicono i genitori di Regeni, ed emozioni differenti tra loro, ma non è stato facile metabolizzare, comprendere fino in fondo e nell'immediatezza la portata della sentenza. Come abbiamo detto, siamo soddisfatti che gli sforzi nostri della Procura di Roma siano stati ripagati e che la giustizia abbia trovato forma in una sentenza, ma proprio quella sentenza in qualche modo cristallizzata rende, se possibile, ancora più reale tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio. Sentire evocare la parola tortura accostata al nome di Giulio fa continuamente star male, anche se quella parola è oggi finalmente e inequivocabilmente riconducibile ai suoi artefici. Purtroppo, dicono i genitori di Regeni, non c'è stato neppure concesso il tempo di elaborare questa soddisfazione, di poter finalmente respirare. Le dichiarazioni del nostro governo ci hanno costretti ad un'immediata reazione, prima emotiva e ora anche tramite le pagine di questo giornale Pubblica. E allora, dicono i genitori di Regeni, noi abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula di tribunale da una corte che era l'unica legittimata a riconoscere. Ma in tutti questi anni non si può certo dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Collaborazione che in effetti non è mai esistita. Clamorosi sono stati i depistaggi messi in atto dal regime per tentare di coprire le proprie responsabilità e quelle dei propri apparati, alcuni anche sanguinari. E mentre i nostri governanti vantavano una collaborazione inesistente, dicono i genitori di Regeni, la stessa procura egiziana già nel dicembre 2020 pubblicamente insultava i nostri procuratori tramite delle note ufficiali, si opponeva inequivocabilmente ad ogni forma di collaborazione, depositando agli atti del processo un cosiddetto memorandum in cui in buona sostanza rivendicava la volontà di impedire qualunque processo, anche in Italia. Prova ne è, dicono tra le tante cose i genitori di Giulio Regeni, che non hanno mai neppure fornito il domicilio dei quattro imputati, tre dei quali oggi condannati. Il nostro governo ora, dopo che è stata ottenuta la giustizia, avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini con un reale moto d'orgoglio che la dignità di un paese non è negoziabile e che la nostra democrazia non può costantemente essere presa in giro e messa in un angolo all'arroganza di un regime, anche se in quel regime ci sono delle riserve energetiche. Allora, io ve lo dico subito, sottoscrivo perfino le virgole di quello che dicono i genitori di Regeni, che hanno perso un figlio e che ci hanno messo 11 anni, sono tantissimi, per arrivare ad una sentenza, e ancora siamo qua a decidere chi, cosa, dove, quando e perché si debba ottenere un risarcimento che peraltro è già esecutivo, se si vuole, in una parte, senza aspettare la Cassazione. Paola e Claudio Regeni, anche da parte mia avete sempre la mia e la nostra solidarietà. La musica di Ed Sheeran.

0: E allora torniamo alle voci della giornata, perché l'inflazione è volata al 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023, lo dice l'Istat. Trainano i prezzi, i rincari di energia e carburanti. Giorgia Meloni scrive a von der Leyen chiedendo una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Sentiamo Giorgia Meloni.
1: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
0: Così Giorgia Meloni, la leader del PD, Elie Schlein, sentiamo.
2: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
0: Così la leader del PD, Elie Schlein. E allora ieri il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è andato a Milano alla Scala per i 120 anni della nascita della CGIL e poi ha incontrato anche i parenti delle vittime della strage di Linate molti anni fa, era il 2001. È un ricordo che non si deve mai estinguere, ha detto Mattarella. Sentiamolo.
3: Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga. Si può tradurre in modi diversi. Ed è una di grande significato quanto le ha detto, signora.
4: Grazie.
3: Non soltanto i 118 alberi al Bosco dei Faggi, ma anche le borse di studio, i premi di laurea, l'impegno a trasmettere e incoraggiare per lo studio. Questi impegni hanno accompagnato il vostro impegno per la verità e perché fosse giustizia. Ma sono due elementi, gli alberi e le borse di studio, che esprimono il primo, il ricordo che non si estingue, va raccolto, conservato, curato, e il secondo elemento, quello delle borse di studio, dei premi di laurea, la capacità di riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri.
0: Le 6.45, allora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 34111622. Giuseppe, un nostro ascoltatore, aveva acceso mentre parlava qualche minuto fa Alessandro Ceci, il nostro analista di geopolitica. Dice: ho colto alcuni concetti ricorrenti. Se gli attentati e gli atti sono compiuti da islamici, come esempio a Modena, c'è sempre la scusa di squilibrati. Chiunque si armi per compiere strage è squilibrato, ma il problema non è tanto il fatto, ma la motivazione, dare la morte, dice Giuseppe. Saluto il prossimo ospite, che è un giornalista che spesso sentiamo e che conosciamo da molti anni, Alberto Faustini. Buongiorno. Grazie di essersi svegliato.
5: Ben trovato Daniele, un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, io non so tu, però insomma sono rimasto basito dopo la sentenza che ha condannato 3 dei 4 responsabili, diciamo così, quantomeno del sequestro di Giulio Regeni, perché invece di andare avanti con un grande coraggio, mettendo, come dicono oggi giustamente i genitori di Giulio, la parola dignità sopra ogni cosa, dicono: Giulio ha avuto giustizia, ma l'Italia non si deve piegare ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. Invece abbiamo visto una quantità enorme di distinguo. Da una parte il ministro degli esteri che ha parlato di una sentenza limitata, e poi Giorgia Meloni che è tornata dicendo: certo, siamo dalla parte dei familiari delle vittime, della vittima, però non possiamo nemmeno distruggere un equilibrio che abbiamo con l'Egitto. Che cosa dovrebbe fare l'Italia?
5: Ma questa ricorda la politica dei due forni di Andreottiana memoria, no? Cioè, che poi è tenere il piede in due scarpe. Da una parte abbiamo una giustizia che fa il suo corso ed è una giustizia di fronte alla quale bisogna alzare il cappello, perché è una giustizia che non ha mai mollato la presa. Certo che non è in grado di dire che le stesse persone che vengono condannate per averlo rapito sono anche le stesse che l'hanno ammazzato, però comunque è un passo avanti importante da questo punto di vista. Quello che invece tu ci ricordi è come la politica reagisca in modo fin troppo morbido di fronte a tutto questo. C'è una politica che continua a strizzare l'occhio a un Egitto che è caratterizzato di fatto da una democratura, perché sappiamo bene come funzionano le presunte democrazie in quei luoghi. È un'Italia che evidentemente vuole continuare a fare affari con quello Stato, è un'Italia che anche di fronte a una sentenza come questa cerca dei distingui. Allora è evidente che siamo di distinguo, è evidente che siamo di fronte a una questione che coinvolge lo Stato egiziano, perché quelle persone sono dipendenti dello Stato egiziano, perché quelle persone rappresentavano anche, mentre si occupavano del povero Regeni, quello Stato, per cui c'è poco da distinguere in questo caso, nel senso che siamo di fronte a una tragedia che meritava risposte chiare che potevano arrivare ancora tanto tempo fa proprio dall'Egitto e che non sono arrivate, ahimè. Ripeto, c'è una giustizia che fa il suo corso, però c'è una politica che purtroppo sta cercando di tenere davvero i piedi in due scarpe, facendo anche qualche figura a livello internazionale non proprio edificante.
0: Senti, Foti di Fratelli d'Italia dice sostanzialmente che i risarcimenti devono avvenire ma solo in seguito alla Cassazione, però c'è una parte della sentenza che mi sembra di ricordare in cui alcuni risarcimenti sono eseguibili fin da subito senza aspettare la Cassazione, che sono poi le spese processuali ed altro. È così?
5: È così, almeno stando a quanto abbiamo letto e sentito. Stiamo parlando però di 150.000 euro, che davvero sono una cifra irrisoria, anche se certamente la famiglia non aspetta del denaro, perché il denaro non ricompenserà mai di una perdita di un figlio. Si aspetta una giustizia molto più ampia. È come se dicessimo, per fare un esempio, che sul caso Almarsi o su altri casi di questo tipo i responsabili siamo io e te, cioè dei cittadini, e non lo Stato che rappresentiamo nelle nostre azioni in quel caso. Insomma, è evidente che la famiglia Regeni chiede una giustizia più ampia che riguardi un paese e non delle persone.
0: È particolare quello che è accaduto qualche giorno fa, perché nello stesso giorno in cui è arrivata la sentenza è arrivata anche la disponibilità della Francia a dirci finalmente qual è stato il ruolo della Francia nella strage di Ustica. Dobbiamo credere che questa documentazione arriverà ed è una svolta veramente, perché l'abbiamo visto tante volte nel corso del tempo, io che poi come sai ho seguito fin dalle prime ore dopo la strage del 1980, e la Francia non è la prima volta che si è dimostrata o disponibile o quant'altro nelle rogatorie, però ha sempre risposto picche, addirittura nell'ultima rogatoria ha detto che la base di Solenzara in Corsica, da dove sarebbero partiti una serie di Mirage la sera del 27 giugno del 1980, era chiusa, invece era aperta, come ha dimostrato il generale Niccolò Bozzo che si trovava lì in ferie.
5: Allora, da una parte ricordo bene il tuo lavoro di tanti anni fa, un lavoro che poi è proseguito. Io devo dire sono leggermente più ottimista, nel senso che ci vedo comunque un cambio di passo e probabilmente anche un cambio di stagione, perché la Francia di oggi non è la Francia di 46 anni fa. Dopodiché appunto il fatto di parlare di una tragedia di così tanti anni fa riflettere, nel senso che facciamo davvero fatica ad arrivare non solo alla giustizia ma alla verità.
4: E immagino che oggi sia difficile, al di là della disponibilità del, del singolo governo, ricostruire vicende che riguardano persone che non ci sono più, per cui sto pensando chi potrebbero essere i testimoni. Dopo tutti questi anni saranno molto pochi, e chi avrà il coraggio di ammettere determinate cose a tale distanza di tempo? Ecco, mi rispondo, probabilmente quasi nessuno. Ci sono coperture e questioni che riguardano più stati, e a distanza di così tanto tempo ricostruire quelle ore drammatiche, ricostruire quello che palesemente è stato un errore che ha coinvolto appunto nazioni e non un missile che arrivava per caso, ecco, sarà molto molto difficile. Per cui da questo punto di vista è anche comodo per la Francia manifestare disponibilità, sapendo che comunque sarà molto difficile chiudere questa pagina dolorosissima, non solo per la famiglie coinvolte, non solo per l'Italia, ma anche, ahimè, per la verità, perché tra i morti di quella tragedia c'è anche la verità.
0: Grazie. Alberto Faustini, in diretta, giornalista scrittore, saluto un altro giornalista e scrittore che è Claudio Cordova. Buongiorno, buona mattina Cordova. Non so se ci sente Claudio Cordova. Vediamo di riprenderlo. Il libro è quanto di più attuale, perché stiamo parlando di criminalità socializzata, le mafie nei social network, dai PC, dai post. Buona mattina Claudio Cordova.
6: Buongiorno, buongiorno. Grazie, allora, per l'invito.
0: Dicevo che nella presentazione che questo è un libro molto attuale, perché sì, parliamo di criminalità organizzata, però trasferito nei social network.
6: Sì.
0: Passare dai pizzini ai post direi che è interessante, però i pizzini sono i pizzini e i post sono pubblici, sono post che tutti possono vedere. Come riescono a camuffare questi post per dare degli ordini?
6: Diciamo che la premessa doverosa da fare è che le mafie hanno sempre avuto la necessità di comunicare internamente all'organizzazione ed esternamente. Questo solo secondo me in maniera, come dire, superficiale può essere vista come una contraddizione, no? Rispetto a quello che è l'humus su cui si muove la criminalità organizzata, ovvero sia l'omertà. La comunicazione è sempre stata una stella polare, un qualcosa di fondamentale, che è chiaro che ha risentito, come ogni evento, come ogni cosa, dei cambiamenti dei tempi, e quindi quelli che erano una volta le comunicazioni attraverso appunto strumenti rudimentali come i pizzini, ma non solo, si sono adeguati ai tempi, e oggi le mafie, un po' tutte le mafie, utilizzano i social network per comunicare, e non solo in termini, come dire, organizzativi, quindi lanciando messaggi anche attraverso delle app molto molto sofisticate, quindi non solo attraverso i social network, ma chiaramente anche e soprattutto per fare propaganda e per alimentare il proprio brand, che è sempre qualcosa di fondamentale, soprattutto per attrarre i più giovani e quindi avere nuovi eserciti da poter, spesso purtroppo a basso costo, da poter sfruttare.
0: Abbiamo detto più volte anche qui, e lo hanno scritto anche moltissimi colleghi, ma anche gli stessi magistrati, che man mano che avanza l'attività delle mafie nel nostro paese, avanza anche un metodo diverso investigativo, e nello stesso tempo le mafie si adattano a questi nuovi metodi, nuovi modelli investigativi. Qual è la risposta dello Stato? Cioè riesce ad intervenire attraverso, decifrando questi messaggi che sono pubblici o a volte no, o a volte vengono utilizzati in social media, come dire, coperti, con messaggi coperti, e quindi vengono utilizzati come se fosse un qualsiasi social media tipo Signal, penso, o anche la stessa Telegram.
6: La risposta c'è, ma è sempre un po' tardiva, nel senso che se noi oggi parliamo di mafie 2.0, significa che le mafie sono almeno al 4.0, nel senso che purtroppo corrono molto più veloci rispetto a noi e rispetto a chi deve dare delle risposte e investigative e tecnologiche e sociali. E questo, diciamo, avviene oggi con la tecnologia, ma è avvenuto storicamente anche rispetto ai nuovi business. Quando le mafie sono passate al narcotraffico, ci è voluto un po' per capirlo e affrontare, diciamo, investigativamente il tutto. Le mafie oggi hanno sempre avuto bisogno dei professionisti, ma un tempo i professionisti erano le professioni canoniche, medici, avvocati, commercialisti. Oggi hanno ancora bisogno di queste professioni tradizionali, ma i nuovi professionisti preziosissimi per le mafie sono i professionisti del mondo della tecnologia, che li spingono sempre avanti, e quindi noi non riusciamo a corrergli dietro. Le mafie usavano Telegram quando noi ancora non sapevamo nemmeno cosa fosse, e oggi ovviamente si sono spostate su anche comunicazioni ancora più, diciamo, sofisticate, ancora più oscure per noi, diciamo, comuni mortali. Signal è uno è una di queste app, ma ve ne sono molte altre, perché è fondamentale ovviamente per la criminalità organizzata avere dei canali privati e criptati attraverso cui scambiarsi informazioni, a volte flussi di denari, questo per quanto concerne gli affari. E poi c'è tutta la parte enorme dei social network, anche più visibili, quindi anche più fruibili da tutti noi, che invece serve per la creazione del brand attraverso canzoni, video, post, pagine che inneggiano ai boss, e c'è un sottobosco molto molto ampio su cui è difficile davvero intervenire.
0: Grazie Claudio Cordova, giornalista e scrittore per i tipi di edizioni IOD. Ha fatto uscire questo libro utile, Criminalità socializzata, le mafie nei social network, dai pizzini ai post. L'ho scelto per noi Adele Marini. Le 6.59 termina il racconto del timone, che torna domani non con me ma con Francesco Massardo. Noi ci sentiamo lunedì alle ore 6, tra poco il notiziario e poi c'è l'attimo fusente. Ale.
7: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo sventato attacco al volo Dubai-Tel Aviv, interrogato il copilota che ha accoltellato il pilota. Tornati a casa i 180 passeggeri israeliani. Inflazione ai massimi da 3 anni. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen per ottenere più flessibilità. Opposizioni e sindacati all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta TikTok, la sommossa scattata dopo la scoperta di microspie nelle celle. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, in terapia intensiva. Caos Federcalcio, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della nazionale dopo le critiche del ministro Abodi. Messi in discussione i miei valori.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto.
12: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
11: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
13: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
11: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa, esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle, ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi.
14: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI da vicepresidente presidente Vicaria, sempre in contrasto col presidente Buonfiglio, ultimo il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchetti lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchetti non avrebbe potuto votare, adesso può. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
16: Sveglia, dormienti!
17: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
18: Si è svegliato!
17: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
16: Questo è l'attimo fuggente!
19: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
20: Assolutamente sì, non io, Fratelli Italia andrà avanti, perché è ovviamente un'iniziativa del partito. Riteniamo che nel momento in cui un genitore non riesce a educare i propri figli alla convivenza civile e accadono fatti come quelli avvenuti dove dei Maranza aggrediscono una vecchietta, la scippa, la fanno cadere, aggrediscono un tabaccaio ferendolo, c'è un fallimento del progetto educativo e i genitori devono essere responsabilizzati. Fino a quel momento non l'hanno fatto, credo che abbia un buono stimolo per farlo.
21: Buongiorno, giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa, e ricordate, imparate a essere unici, perché nessun altro può essere come voi. Ciao.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Oggi è una giornata triste perché le notizie che ci sono arrivate ieri da Israele sono veramente gravi. Un attentato, un dirottamento. Definisci dirottamento, compagnucci, definite dirottamento, definite attentato, voi compagnucci che esortate di andare a vedere il documentario di Hamas, fatto con i soldi di Hamas. Siete stati a vedere il documentario? Siete stati a vederlo? Lo facevano vedere come dirottare un aereo per poi fare un attentato magari schiantandosi sopra Tel Aviv? Vergogna, vergogna! Quella gente, il popolo israeliano sta combattendo anche per noi, per liberarci da questa piaga del jihadismo, il jihadismo, per liberarci da questi terroristi. Viva Netanyahu, viva il trampone, ancora di più, il mio sostegno è ancora più forte. Vanno a vedere il filmettino di Hamas, vanno a vedere. Guardate poi che succede, veramente. Svegliatevi, definisci dirottamento, definiscilo, compagnuccio. Buona giornata, Jonathan da Prato.
23: E allora sveglia dormienti, sveglia. Ci si diverte oggi e ci vengono i brividi ascoltando quello che sta accadendo nel mondo, in Europa, a casa nostra. Intanto la prima bastonata, la prima doccia scozzese che arriva sulla testa è un numero 4.2%. L'inflazione nel nostro paese è arrivato al massimo livello dal settembre 2023. Era il 3.3% ad agosto, quindi il primo motivo di preoccupazione è proprio questo. Com'è che cresce e cresce così velocemente? Sì, certo, la risposta la sappiamo. Contribuiscono i costi delle bollette energetiche, delle materie prime, del carrello della spesa. Detto questo, un'inflazione così alta che ancora una volta stupisce i ricercatori, per la velocità con cui cresce, è una brutta notizia, è un prezzo che pagheremo tutti, è un taglia stipendi, un grande taglia stipendi che riduce il potere d'acquisto dei lavoratori e di chiunque in Italia. Ale. Ovviamente andremo subito a vedere dove, come, perché, cosa se ne scrive, però la partita dei prezzi è forse la partita più difficile di Giorgia Meloni. Tant'è vero, guardate com'è andata questa settimana, c'è il provvedimento sicuramente importante dell'ENI che punta a ridurre il costo della benzina, ma la benzina continua a rimanere alta, soprattutto negli altri distributori delle altre catene. C'è il provvedimento di autoregolamentazione delle bollette, ma il meno 30% viene mangiato dal più 37%. C'è il tentativo di mettere in sicurezza l'Italia e arriva l'inflazione. Ultimo, e questo è un passaggio molto delicato, slalom della legge elettorale alla Camera. Allora immaginatelo come uno slalom: due voti segreti e tre fiducie. Su questo percorso accidentato, che come un piccolo campo minato potrebbe anche saltare la maggioranza, qualcuno dice sarà la stessa Meloni. Io non ci credo a far saltare la maggioranza facendo venire meno qualche voto, perché così potrebbe andare alle elezioni anticipate entro febbraio. Bene, non ci credo, ma è uno dei rischi che stanno sul tavolo. Intanto, segnali di vita nel campo largo. Si inizia a lavorare per il programma non solo 5 Stelle e AVS, ma anche i centristi, insieme al PD ovviamente. Dunque, non rimanere impreparati alla prova d'ordine di Schlein, Conte e tutti gli altri. Sentite che cosa ci ha portato il comandante Peter Bescapè, quel grande, grandissimo, a solo, era l'anno 1975, la chitarra elettrica fatata, ispirata, mai melodica come in quell'occasione di David Gilmour, intonava il canto di Wish You Were Here.

E mentre suona questo canto, mi viene in mente che Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli in condizioni che vengono definite critiche. Adesso credo che tutti abbiate davanti agli occhi il percorso incredibile di questa vita: eccesso, sregolatezza, brillantezza, provocazione, cultura, rabbia, passione polemica, grande potenza didascalica, e poi dopo arriva quella bastonata sulla testa, quella depressione che lo brucia esattamente come una fiammata. E poi mi viene in mente, mentre sento questo David Gilmour, delle cose che ha detto Vittorio, umanissime, da quando si è ammalato. Sentite: ho perso parecchi chili, faccio fatica in tutto, riesco a tratti ancora a lavorare, ho sempre dormito poco, ma ora passo molto tempo a letto, trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto, sul destino che mi attende. In fondo le cose che ho scritto, le opere d'arte che vedi, appartengono a un progetto di sopravvivenza, qualcosa che rimanga e si prolunghi oltre la vita. E poi il suo percorso di malato: sacche, flebo in vena, ho rischiato di morire, aveva ammesso, ma confessò di non avere paura. Aveva spiegato che tutto era partito con le dimissioni da sottosegretario alla cultura e la sua mente, il suo corpo hanno iniziato a non rispondere. L'ho vissuta come un'ingiustizia, mi è pesata moltissimo, mi è stato riconosciuto da pochi. Ebbene, pensare che dopo essere guarito con molta difficoltà, dopo essere tornato quasi trasfigurato, sia pure accudito dalla sua compagna Sabrina Colle, ecco, pensare che tutto questo fosse un percorso, un rischio, un vivere sul confine, mi fa subito immaginare che a chiunque può accadere e che la parabola di Vittorio, la sua sofferenza, la sua passione, in qualche modo il suo lato oscuro, se siamo nella lingua dei Pink Floyd, nobilita anche il suo eccesso, la sua sregolatezza, la sua brillantezza e anche la sua evidente follia. Quindi questo non è un coccodrillo. Mentre parlo di queste frasi sulla vita, sulla densità, sul problema di come si combatte quel male oscuro che è la depressione, mi viene voglia di dire: dai, forza pazzo diamante, domani vorrei dare la notizia che sei fuori.

0: cosa succede su questo volo? Cosa succede? C'è un aereo che collega Tel Aviv. Poi c'è un capitano ferito, una donna, il dentista. Gli eroi per caso sono quelli che evitano la strage, cioè l'abbattimento dell'aereo con finalità terroristiche, trasformato in un'arma stile 11 settembre. Il comandante sblocca la porta della cabina mentre è in corso il tentativo di dirottamento. Un uomo fra i passeggeri prende la cloche in mano e poi racconterà: l'ho visto in una serie TV. Sì, sembra davvero terribilmente visto in un film lo scenario di questo eroico tentativo di resistenza al dirottamento, peraltro riuscito. L'ho visto in TV, è un conto, ma poi ha funzionato, è un altro conto. Pensate, una serie di catene incredibili, di coincidenze, rendono possibile questo salvataggio. Sono quelli che si alzano dai sedili e qualcuno li nota. La prima è la moglie di Tzika Manes, amministratore delegato di una banca, che accompagna la figlia più piccola, sta facendo questo al bagno anteriore, quello vicino alla cabina di comando. Da lì sente provenire rumori, urla, una colluttazione, avverte uno dei piloti fuori servizio, originario delle Figi, è seduto nelle prime file, lei lo ha notato e fa pochi passi verso la porta. A quel punto, racconta Zvika, io e altri due passeggeri siamo intervenuti insieme, abbiamo sopraffatto l'assalitore per immobilizzarlo, legandogli mani e piedi, usano i cavi degli auricolari o quelli per caricare i cellulari, computer. Musav Shota, un dentista, inizia a curare il comandante indiano ferito, aveva brutte ferite alla testa, all'addome, sui polsi, coltellate. Sono riuscito a stabilizzarlo, ero l'unico medico a bordo. Ebbene, cosa si può dire di questo dirottamento fallito? È sempre incredibile scoprire come siamo fragili, come siamo vulnerabili, ma anche come siamo forti quando reagiamo. Quindi quella picchiata giù per 4267 metri e invece il salvataggio proprio con la cloche che si alza, guidata da un dilettante nel momento più terribile e delicato. E poi magliette macchiate di sangue, poi lacrime all'arrivo. Sì, è stato un atto di potenziale terrorismo contro Israele, sicuramente contro chiunque viaggiasse. E però tuttavia gli eroi per caso, quella banda di improvvisati eroi, ha evitato la strage. Bene, forza, coraggio. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente, il luogo delle storie che friggono sulla padella la mattina. E un dirottatore, un grande critico d'arte depresso, una schermaglia di legge elettorale, e noi andiamo al lavoro senza neanche dover staccare le mani dal volante per sapere che cosa è accaduto. Le vostre voci sono i nostri editoriali.
1: Ma come fa uno la mattina a se scetà incazzata di questa maniera? Cioè, uno si alza, manda un messaggio incazzato con tutto il mondo. Mamma mia, già la vita è così, ma rilassatevi, rilassati, anzi tu caro, caro che lasci il primo messaggio oggi, incazzato nero sempre, tutti i giorni, ci avrà un fegato enorme. Saluti Marco da Napoli.
2: Mentre in Italia si parla della lunghezza delle gonne o del burka che non hanno mai visto

0: le bambine, noi torniamo incredibilmente al nucleare. La Germania ha completato l'uscita definitiva dal nucleare nell'aprile 2023. La Spagna ha avviato un piano graduale per spegnere le sue centrali entro il 2035. In Italia che importa? Tanto i cittadini non sono neppure consultati dopo due referendum abrogativi. Marcella da Milano.
1: Buongiorno al giornale radio. Sì, Luca, a proposito dell'inflazione, e adesso questo governo che cosa dirà? Che anche questi sono dati falsati, non veri? Ma guarda un po', tutto ciò che è verità per loro non lo è. Oh, poveri noi. Andate un attimo a fare la spesa anche in quei supermercati dichiarati popular, quelli della spesa intelligente, per dire, oppure della buona spesa. Anche lì ormai i prezzi sono saliti alle stelle, per cui guai a loro se diranno che anche stavolta è tutta invenzione di chi li vuole male. Non è così, e noi che veramente ogni giorno andiamo a fare la spesa, la benzina, questo, quello e quell'altro, lo sappiamo benissimo. E comunque, buona giornata a tutti. Ah, Jonathan, ti ricordi l'attentato in Inghilterra? Anche lì dicevano che erano jihadisti, questo, quello e quell'altro, e invece poi erano inglesi stessi. Per cui, niente. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
2: Arrabbiato di prima mattina, poverino, arrabbiato col mondo. È interessante la psicologia di un pezzo, per fortuna minoritario, di questo paese che ha bisogno di vivere con l'odio come carburante. Ci sono due pagine di pubblicità che meriterebbero un pezzo. È una pubblicità molto strana di una grande compagnia energetica, la 2A. Una doppia pagina con una ragazza sospesa su una silhouette azzurra e poi la scritta: la nostra risposta al caro energia la noi due dal 2023, cioè una tariffa, perché dicono quelli di A2A. Con l'offerta noi due il prezzo del 70% dei tuoi consumi è bloccato a 0,105 euro al kilowattora per 10 anni grazie agli impianti rinnovabili del gruppo A2A. Il 30% segue l'andamento del mercato, un vantaggio concreto per le famiglie. Il prezzo fisso in A2 è circa il 50% dell'attuale prezzo medio all'ingrosso, e sembrerebbe proprio di leggerci "oh, a stronzi" tra le righe, dedicato all'ENI, come dire: la tariffa è già la migliore, la nostra, voi che fate gli splendidi. Ecco, io vi devo dire la verità, di tutto questo modo con cui si combatte questa guerra delle tariffe non ho capito nulla. Sì, perché se uno mi dice il prezzo del 70% dei tuoi consumi è bloccato, ma il 30% segue l'andamento del mercato, ma questa comunque è la migliore tariffa, voi che cosa capite? Che noi paghiamo sempre di più ed è sempre più difficile capire qual è il trucco. Potente come sempre il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Sentite come ci ha fatto volare, dettando lui i tempi del racconto, della melodia, del ritmo. E così siamo arrivati alle 7:29. Non possiamo fare altro che dirvi: per fortuna si è svegliato presto anche stavolta Nicola Compagnone. Noi ci fermiamo pochi istanti e poi ritorniamo con le voci.
3: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa: ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:33.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Partiamo dall'area di Genova questa mattina perché si registrano difficoltà in uscita Genova Est sulla 12. Per questo motivo ci sono circa 3 km di code dall'allacciamento con la 7 verso Rosignano e ripercussioni in A7 con code da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Sempre in Liguria, prime code per circa 1 km in A10 per lavori tra Feglino e Spotordo verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano, ma senza situazioni di criticità al netto dei soliti incolonamenti, in particolare sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Palazzolo Milanese verso Milano. Qualche incolonamento per il traffico anche in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria invece attorno a Roma, con code soprattutto in direzione della capitale sulle principali vie di accesso. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code in A3 tra il bivio per Napoli Centro e San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: Si è svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, Peter, Nicola e tutti gli amici. Emilio Massa, io ascoltando certi messaggi mi viene in mente che tanta gente non usa la deficienza artificiale piuttosto che l'intelligenza artificiale, e perché certi messaggi non possono essere generati da una persona, da una persona reale. L'intelligenza artificiale, però in certi casi la deficienza artificiale. Buona giornata.
8: Buongiorno a tutti, Robert da Reggio Emilia. Sta storia delle tariffe della luce mi sembra un po' la super cazzola di Tognazzi, no? E io prendo 10, divido 2 per 4 per 7 con scappellamento destra sinistra. Mamma mia, che presi in giro.
9: Buongiorno generale Scalea. Ieri sera ho visto la puntata di una giornata particolare di Cazzullo sull'8 settembre. Storia incredibile, storia veramente ti fa emozionare. Però l'ultimo Fenoglio, un partigiano, parlo del partigiano di Alba, il suo paese, Fenoglio, che addirittura poverino, insomma, ha dato la vita per salvare la nazione, ha fatto cose incredibili. Per non parlare poi del racconto della Maraine, dove il papà poverino in Giappone si è tagliato un dito pur di sfamare la sua famiglia, che addirittura buttavano sangue dalla bocca perché non mangiavano, insomma, facendo quel gesto che in Giappone vuol dire tanto, insomma, ha salvato la vita alla famiglia. Cioè, questo perché ho detto, perché dopo per vannacci sta gendaglia che stava avanzando, le destre estreme pure a livello, pure in Germania, ecco, non vorrei che per liberarci abbiamo dopo 80 anni, dopo quasi un secolo, tornare a fare i partigiani. Questo volevo dire.
10: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Fascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Una notizia minore, una curiosità però secondo me interessante. Ieri l'autorevolissimo virologo Pregliasco, intervistato da Nancy Brilli a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica, si è lasciato andare a un lapsus freudiano, diciamo, perché ha detto che quest'anno l'influenza in arrivo sarà debole. Purtroppo, ecco il lapsus. Allora, che dire, contro questa classe medica che vuole l'implemento e il rafforzamento della malattia, teniamo una buona profilassi, sport, vitamine e vigile attesa.
11: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma possibile che con tutte le possibilità che ci sono, con tutte le con i referendum fatti per non avere il nucleare, questi continuano a rompere i coglioni col nucleare? Non lo vuole il popolo il nucleare, non vuole le guerre, non vuole il nucleare, non vuole un cazzo di quello che state facendo. Ma è possibile che non ve ne rendete conto, governanti dei miei coglioni? Siete lì per il popolo, non siete lì per farvi i cazzi vostri tutti i giorni. Saluto a tutti.
12: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
13: Non capisco.
12: Con scappellamento a destra.
13: Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parlare.
12: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
13: Ispettore, ma che dice?
12: Ispettore.
13: Ispettore.
12: Con fuochi fatui.
13: E per quanto tempo sta qua?
12: Quintana. O Setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie.
14: Amici miei, la grande supercazzola come strumento comunicativo del grado zero, quello che consente di dire, non dire, di alludere e di sfottere. Ah, come abbiamo bisogno della supercazzola in questo paese. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life. Stiamo parlando di tante cose che accadono in questo paese e stavamo parlando delle voci che questa mattina ha selezionato Nicola. Allora sentite Salvini sul caro energia che continua a crescere nel modo che vi ho detto, anche con la guerra del tariffario delle compagnie. Salvini: auspicabile un contributo delle banche.
15: Sono sicuro che anche le grandi banche italiane, che stanno guadagnando decine di miliardi di euro grazie alle commissioni e agli interessi pagati dai cittadini, faranno lo stesso sforzo per alcuni miliardi, che non risolvono i problemi di tutti. Però avere il prezzo della benzina e del diesel bloccato è importante, e se le banche contribuiranno con alcuni miliardi potremo ulteriormente aiutare cittadini e imprese in difficoltà.
14: Sentite la Meloni che dice: scriverò la von der Leyen per l'inflazione perché voglio una maggiore flessibilità.
16: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
14: Sentite Lush Line che dice: sta mangiando gli stipendi degli italiani.
17: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
14: Piante dosi nel primo semestre, dice il ministro dell'Interno. I reati in calo del 10%.
18: Grazie, l'onorevole interrogante richiama fatti gravi, criminosi, sui quali è massima l'attenzione del governo, e va evidenziato che si tratta di casi in cui in brevissimo tempo le forze di polizia hanno individuato i responsabili e li hanno assicurati alla giustizia. E contrariamente a quanto sostenuto, il quotidiano impegno delle forze di polizia ha permesso di conseguire complessivamente risultati che io ritengo molto importanti. Mi limito ai dati del primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Meno 10% 10% dei reati complessivamente considerati, meno 15% di omicidi, meno 11% di furti, meno 12% di rapine, meno 7% di violenze sessuali, meno 9% di truffe e frodi informatiche. Sono risultati che sono il frutto del potenziamento degli organici e della intensificazione delle politiche di controllo del governo. Con le operazioni ad alto impatto sono state controllate più di 1.110.000 persone dal 2023 al 30 giugno 2026, sono stati fatti 2.373 arresti, 13.887 denunce, circa 2.000 stranieri espulsi.
14: E poi, per capire cosa sta accadendo sull'inflazione, la spiegazione chiara, quasi provocatoria, di Tito Boeri, 8,5. È un dato preoccupante, non si può dare la colpa al governo. Tito Boeri, come sapete, è un economista di sinistra, però sentiamolo insieme.
19: L'inflazione al 4,2% è senz'altro molto preoccupante. Credo che non si possa darne colpa al governo, perché è un'inflazione importata legata alla crisi energetica successiva alla chiusura dello stretto di Hormuz. Forse l'unica cosa che si potrebbe dire ai nostri governanti è che avrebbero dovuto pensarci un pochettino di più prima di osannare chi è responsabile di queste chiusure. Ma credo che soprattutto il governo avrebbe potuto fare di più, questo sì, per ridurre i costi di questa inflazione, soprattutto per le fasce più deboli. Primo, evitando di continuare a tassarci sempre di più anche quando i redditi diminuivano. Questo è il drenaggio fiscale dovuto al fatto che non si aggiustano le aliquote quando i prezzi aumentano. Secondo, difendendo le categorie più deboli, un salario minimo indicizzato come esiste in tutti gli altri paesi europei avrebbe protetto i lavoratori con redditi più bassi. E poi un'altra cosa che è successa in Italia è che tra un contratto e l'altro i salari non si adeguano all'inflazione e quindi molti datori di lavoro hanno tutto l'incentivo, le associazioni di categoria, a lasciar scadere i contratti senza rinnovarli. Ecco, il governo poteva intervenire su questo imponendo che durante i periodi di cosiddetta vacanza contrattuale i salari siano indicizzati all'inflazione.
14: Le vostre voci.
20: Buongiorno, volevo dire a Rubin da Olbia che se ci fossero ancora quei bei 200 miliardi del super bonus buttati via al vento, forse riusciremo a sopravvivere un po' meglio rispetto all'inflazione. Cara Rubin da Olbia.
21: No, io a proposito di Sgarbi sicuramente andrò controcorrente, premesso persona intelligente, colta, di un certo livello, però io penso che il karma esista, poi tutte le cattiverie ti tornano indietro e gli sono arrivate con gli interessi. Secondo me era una persona maleducata, molto rude, oltretutto molto con una presopopea che non aveva limiti. Era sua sicuramente la dicitura del Marchese del Grillo: io so io e voi non siete un cazzo. Mi spiace dirlo, ma non è che sia completamente solidale col fatto che stia male, considerando che c'è altra gente che sta male come lui, se non peggio. Io ne ho in famiglia, non hanno neanche le possibilità economiche che invece lui avrà. Vorrei ricordarvi anche che le ultime cose che aveva fatto non erano del tutto legali. Ho visto interviste in cui veramente mi sono cadute le braccia, ti piscio addosso, cose del genere, davanti a giornalisti. Oltretutto non aveva limiti, ecco, non si sapeva limitare. Mi spiace a livello umano, ma sono sempre dell'idea che il karma prima o poi te la fa pagare.
14: Sì, veramente, ognuno può avere l'idea che vuole su Sgarbi, però poi quando una persona muore o rimane ferita, viene colpita dalla malattia, io penso che il nostro giudizio deve cambiare, però è una mia idea, nel senso che, come dice Francesco Merlo, La cosa più importante in una vita è come ci si entra e come se ne esce. Quindi la malattia come segno potente, la malattia intellettuale, la malattia che impedisce il corpo, il cervello, la mente, beh, quello mi colpisce molto. Però capisco che è una mia opinione, ogni opinione in questo senso è legittima anche quando è espressa civilmente. La mia non è questa. Paolo Mieli, la piccola perla, è sempre carta bianca. Vorrei dare un consiglio a Antonio Tajani. Dovrebbe parlare meno. Sentiamolo.
0: Io darei un consiglio a Tajani in questo periodo di parlare meno, cioè, perché lui ogni volta
1: si sta pronunciando troppo.
0: Ma sì, perché ogni volta la minigonna, ogni volta per parare quella precedente dice una peggiore, che capita anche a me, capita a tutti, che è un periodo, ti arriva un periodo nero e dici una serie di stupidaggini una dietro l'altra, se ti fermi e stai zitto per un po'
1: non fa un saldo di dati.
0: Poi
14: Pino Daniele? Sì, perché oggi c'è un'intervista ampia della seconda moglie di Pino Daniele, che ovviamente per me e per tutti quelli che amano Pino Daniele è un appuntamento obbligato. È un'intervista venata anche da un po' di malinconia, da qualche risentimento nei confronti della nuova compagna di Pino, ed è però un'intervista in cui comunque c'è lui che balla. Ora non so se sapete che Pino Daniele non è cresciuto con i suoi genitori, ma con due persone che l'hanno accudito, che lui ha chiamato per tutta la vita le mie zie. Ed è comunque potente in questa testimonianza di Fabiola Sciabarrasi il racconto di questa infanzia. Mi ripeteva: non ti fidare di nessuno. Probabilmente questa era una sua fragilità, il senso di abbandono che aveva vissuto da bambino. Rapporti così dolorosi? Sì, Pino è cresciuto con due zie, le chiamava così, ma non erano sue parenti. I genitori non potevano accudirlo e lui l'ha vissuto come uno strappo, soprattutto quando sono arrivati in quella stessa famiglia altri cinque figli. Pino non comprendeva il gesto d'amore dei genitori, che non poterlo sostenerlo gli avevano comunque garantito in quel modo una famiglia. C'erano 14 anni di differenza fra voi, un gap anagrafico, e spesso gli chiedevano: ma è sua figlia? E lui si arrabbiava. In realtà era colpa mia, che dimostravo forse meno della mia età, era un uomo, un bellissimo incastro, era un'indossatrice, sfilavo a Milano per brand importanti, ho lasciato la vetrina per lui, mi sono mosso al suo fianco, sempre accanto, abbiamo smussato le nostre differenze, ci siamo completati, ho provato a renderlo più aperto, meno diffidente. Io per lei ho scelto di cambiare, di smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. L'ha scritto nel 94. Io per lei è stata la nostra dichiarazione al mondo. Pensi, in 24 anni al suo fianco, dice Paola, sono stata con lui una sola volta a New York, una a Londra, pochi viaggi, poca socialità. Anche i regali pochi, Pino era pigro, difficile andasse per negozi per comprare una cosa che rischiava di non piacerti. Rispettoso del valore del denaro, veniva da nulla, aveva fatto fatica, sentite che cosa strana, investiva in immobili quasi in maniera bulimica, forse per colmare un'altra sua fragilità. Era nato senza casa, senza radici, ne voleva tante per i suoi figli, dava loro la base che a lui era mancata. Generoso negli affetti, ma non tipo da gioielleria o da boutique. Fantastica questa tranche de vie. Siamo fatti male, siamo fatti strani, però siamo vivi.

E allora 334 11 11 622 per le vostre voci. Mentre Peter ci dà la carica con i Led Zeppelin. Sì, perché dobbiamo dire ancora i titoli di Libero. Grande foto con fondo rosso, la Miracolata. L'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra. Ilaria salva solo per l'immunità. Vabbè, vi dispiace, la volevate in carcere. Dispiace, no? Niente da fare.

0: ballate
1: con i ritmi elettrici di quelli della banda insommergibile. Della mongolfiera tedesca che si accendeva nel cielo, ballate con i Led Zeppelin.

0: E intanto leggiamo il titolo e la verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. La verità ce l'ha ancora con i medici che facevano le perizie sugli extracomunitari, ma attenzione alla prima pagina dove c'è la foto di un uomo in difficoltà. Nelle carte di Carlasco la sentenza dei RIS e c'è l'attacco di parte dei RIS contro Garofano. Mamma mia. Eccolo! Whatever Lola wants. Sarah Vaughan mi sta cantando nelle orecchie per dirmi che è arrivato lui, il dottor Giuliano Gabriele Guida Bardi.
1: E buongiorno caro Luca, e buon nuovo mese, siamo a ottobre, è il primo ottobre, Santa Teresa del Bambin Gesù.
0: Lo sai che i riformisti del PD puntano sulla candidatura di Gori Premier?
1: Domani, ma insomma non sanno più cosa trovare, ma hanno un segretario eletto, un segretario che peraltro ha portato il loro partito a percentuali molto più alte di quando lo ha assunto sotto la sua direzione, perché cercano un nuovo segretario e perché il centrosinistra cerca un nuovo premier. Mi sembra davvero una cosa non comprensibile.
0: Lo sai che è morto,
1: che vada lei a fare le elezioni, chi è morto?
0: Importante ricordarlo, Giuseppe Peppino Mazzullo.
1: E allora adesso io ti ascolto bene, mentre tu lo ricorderai, perché è giusto che tu lo ricordi.
0: Non ti ricordi
1: essendo,
0: chi è,
1: essendo così vicino a Peppino.
0: L'immaginario di centinaia di migliaia di italiani era la voce di Topo Gigio, aveva inventato il celebre pupazzo nel 1961. Tu eri bambino,
1: è scomparso prematuramente. Io non ero bambino, non c'ero proprio. Sarei arrivato molti decenni dopo. Sì, sì, certo, ti farebbe
0: perché
1: piacere.
0: Perché sempre questo tuo negare l'anagrafe? Il tempo,
1: perché l'anagrafe non esiste.
0: Il tempo, è una questione di maturità.
1: E la devo ancora affrontare,
0: ti piaceva
1: evidentemente.
0: Topo Gigio?
1: Ma cosa mi dici mai? Ma cosa mi dici mai se Peter ci recupera un po' di quella bella voce di quest'uomo che è scomparso prematuramente? Mi pare di...
0: A 100 anni, e fai la tua battuta, tu che vuoi la strage degli anziani, questo sogni, la strage degli anziani.
1: Certo che ne dici di sciocchezze. Credo che tu sia in competizione con il segretario della, ex segretario della difesa, attualmente segretario della guerra, Pete Hegseth, che ieri è intervenuto con uno dei suoi discorsi più lucidi, era una follia completa, e se l'è presa con tutti, con giornalisti, con i trans che starebbero a suo dire ostacolando la percezione di quello che realmente fa il suo dipartimento. Insomma, una bella follia. E allora, mentre noi attendiamo Topo Gigio, ce ne andiamo dritti dritti, caro Luca, al giornale radio, quello delle 8, e mi dispiace.
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Ecco qui Topo Gigio, ma che cosa mi dici mai? Alle 8 c'è il giornale radio, noi lo ascoltiamo con disciplinata attenzione e torniamo fra poco. Luca Talese, Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente.
3: Ogni mattina
1: e voi mandate
3: una domanda,
1: messaggi,
3: e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi, perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
3: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 ed un minuto.
8: Giornale radio. News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
10: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
9: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli ex profitti e sulle rinnovabili.
11: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
9: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
12: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta Coni, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
9: Ed è tutto per ora, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: È l'ora dell'attimo fuggente.
16: È svegliato!
15: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
17: Questo è l'attimo fuggente!
18: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Buongiorno, Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Non per essere maligni, ma ogni volta che si avvicinano le elezioni in Israele scappano sempre gli attentati. Hanno fatto di tutto negli ultimi due anni, massacrato un popolo, nessuno si è mai sentito di fare un attentato in Israele. Ora ci sono le elezioni, Netanyahu perderà il 100%, ma per farsi avere ragione iniziano gli attentati. Loro hanno finanziato l'ISIS, loro hanno finanziato Hamas, loro hanno finanziato pure il 7 ottobre e hanno fatto anche questo finto attentato, giusto per far credere al mondo che loro sono le vittime, ma loro sono i carnefici. Grazie mille, buona giornata.
20: Buondì, ma voi, tra Boeri e Schlein, chi vorreste come segretario del PD? MTR.
21: Buongiorno, mi rivolgo a uno dei vostri ascoltatori che giustamente diceva prima che i popoli non vogliono la guerra, non vogliono un nucleare e quant'altro. Verissimo, c'è un però. Il motivo per cui le classi politiche vogliono una guerra con la Russia è perché hanno politicamente fallito, economicamente fallito. Cioè, la guerra in Ucraina non è dettata da motivi ideologici, di ideali, di libertà, nulla. È data perché i politici europei hanno fallito, fallito. E mi rivolgo a un altro radioascoltatore che dice, ieri ho visto il programma sulla 7, speriamo che non tornino più le destre. Le destre, sapete perché ci sono e sono sempre così più forti in Europa? Perché non c'è più la sinistra. Non c'è più la sinistra. Il PD è un partito di destra. Il PD è un partito di destra. Ok? Di conseguenza, i cittadini che si rivolgono, non avendo più risposta nelle proprie esigenze sociali, civili, primarie, economiche primarie, non essendoci più da sinistra alle destre, anche quelle più estreme. Punto.

0: E così Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio, qui era con Raffaella Carrà, un altro pezzo di storia del nostro paese.
1: Sì, però lo senti il buon gusto, lo senti l'eleganza, la senti la rima baciata, dollero, tollero. Ecco, avremo bisogno di questo, anche un paio di cuffie imbullonate sul cranio di alcuni nostri clienti fissi, uno in particolare a cui pensiamo sempre con affetto, e fargli risentire questo ad persuadendum finché non è un altro uomo, perché lui diventa un altro uomo con delle infusioni di Topo Gigio.
0: Ora non so a chi tu alluda, visto i tanti a cui dovremmo regalare queste cuffie, però facciamo che i tempi sono cambiati. E sai cosa pensavo? Anzi, ne parlavamo ieri con alcuni amici a cena, che tra i tanti errori della RAI di questo periodo ci sia stato quello di affidare la conduzione di Sanremo a un conduttore molto simpatico, molto bravo, molto capace, che speriamo faccia una buona edizione, ma non averla affidata all'unico che avrebbe potuto veramente condurla in maniera alternativa e divertente, cioè a te, perché con questa tua straordinaria capacità di fare il critico musicale, ecco, siamo sicuri che tu a Sanremo avresti
1: una presa
0: fatto
1: in giro, guarda,
0: ma no, è la verità, è la verità.
1: E io poi sarebbe l'anno in cui con due vallette sontuose che scendono dalla scala vestiti di lamè e due mattatrici, certo, più che vallette, intoneremmo insieme Om se nasce, brigante se more, e sarebbe un grande taglio nella tela del contemporaneo.
0: Davvero, infatti mi rivolgo ancora a chi può ascoltare della RAI, siete ancora in tempo a prenderlo perlomeno per una delle serate, perché quest'uomo merita di condurre Sanremo con la sua competenza musicale
1: posato,
0: e il suo straordinario afflato, come vedete,
1: perché
0: cioè, si può fare veramente di tutto.
1: Sa da cagliar, sempre brigante facim paura e cascuppetta volim cantare.
0: Eccoci. E siamo arrivati anche a questo. Senti, torniamo all'interno del campo del centro-sinistra, perché abbiamo lasciato inascoltata la voce, l'abbiamo ascoltata ma non abbiamo poi sentito reazioni, la voce di uno dei più autorevoli esponenti del centro-sinistra, Vincenzo Di Luca, che diceva una cosa precisa su uno degli alleati di governo del suo partito. Riascoltiamola.
2: Bonelli, basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ecco, ad accarezzarsi i perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano.
0: E così diceva l'ex presidente della regione Campania, sì, un po' volgare e anche discutibile, proprio quando ci si approssima alle elezioni e il centro-sinistra dovrebbe stare un po' più unito, non solo nei programmi e nella scelta del candidato, ma anche nelle forme di parlarsi addosso o a vicenda. Ma andiamo alle cose serie, cioè a vedere che cosa si prepara dalle parti del centro-sinistra. Ne parliamo proprio con l'onorevole Bonelli, che oggi è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, onorevole Bonelli.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
1: Che risposta diamo a questo cabarettismo satirico di De Luca?
3: Ma io ho difficoltà a dare risposta alla cafonaggine, per cui molto complicato. Se fosse stata fatta una critica politica l'avrei fatto.
0: Gli abbiamo risposto. Bene, bene.
3: Sì, direi di sì, insomma.
0: Direi di sì, onorevole. Ascolti, onorevole Bonelli, veniamo invece alle mi spiace dover fare sempre le solite domande, non è per mancanza di
3: ma lei fa lei fa il suo mestiere?
0: Sì, faccio il mio mestiere,
3: intanto di tagliarne.
0: Lei è troppo gentile. Torniamo sulle solite questioni allora, onorevole. Secondo lei, in primo luogo, una domanda sulla data. Secondo lei qual è la data probabile delle elezioni?
3: Ma guardi, se dovessi dare un senso alla politica e tutte le mosse, le decisioni che sta assumendo Giorgia Meloni, siamo di fronte a una profonda accelerazione che dopo l'approvazione della legge elettorale, la legge di bilancio, la legge elettorale arriverà la prossima settimana, la legge di bilancio, il governo secondo me si dimetterà, andrà da Mattarella e tra marzo e aprile si andrà a votare.
0: Aprile, quindi abbiamo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, cioè sei mesi di campagna elettorale e ancora siamo senza candidato leader e senza programma scritto. Ma come si fa?
3: Questa è la stessa domanda che noi di Alleanza Verdi e Sinistra poniamo da diversi mesi, insomma da molto tempo. Continuiamo a sollecitare il tema. Oggi è il seguente: si attende la definizione di questa lista di centro per cominciare a costruire il programma. Noi siamo pronti da tempo, il 18 di ottobre tra l'altro presenteremo come Alleanza Verdi e Sinistra a Roma le nostre tesi programmatiche, e però continuiamo a sollecitare sia Schlein e Conte di assumere, come dire, con decisione una velocità più sostenuta, perché francamente sarebbe imperdonabile. Guardi, glielo dico con molta franchezza, io non mi voglio assumere la responsabilità, che ritengo anche storica, di consegnare per la seconda volta alla destra la guida del paese. Sarebbe uno sfascio totale, perché ciò che consente e che determinerà l'assalto alla Costituzione, la Presidenza della Repubblica e tutto quello che oggi, fino ad oggi, abbiamo visto, ovviamente dal nostro punto di vista. Quindi lo dico molto chiaramente ai nostri alleati: non è più possibile pensare di avere un atteggiamento così tattico, tra virgolette, anche perché questa disputa rischia di logorare anche tutti quanti noi nei confronti di quell'elettorato che ci vuole votare.
0: Ma lei al terzo ci crede, cioè al famoso goditore tra due litiganti?
3: Io ho auspicato che si potesse trovare un'intesa, io l'ho anche suggerito.

0: facciano le primarie. Secondo me prima si fanno, meglio è, ovviamente, con una base programmatica definita.
1: Sì, il tema è l'energia.
2: E non solo, con anche dei sistemi. Vai Luca.
1: Il tema è l'energia, il tema è l'inflazione che aumenta vertiginosamente, un grande strappo, l'ultimo dato, proprio trainato dalle bollette dell'energia. E cosa pensa di questo 4 e 3 che si mangia il potere d'acquisto degli italiani?
0: Un disastro totale che diventa sempre e anche estremamente fastidioso rispetto al cinismo con la quale Giorgia Meloni sta affrontando questa fase. Avete visto le diminuzioni volute da Eni, chieste evidentemente da Palazzo Chigi, perché proprio siamo in campagna elettorale, che hanno determinato questo effetto a seguire di Kuwait, IP e altri, ma il punto è un altro, che questa cosa che è stata fatta per un mese poteva essere fatta in questi anni. Giorgia Meloni non ha mai voluto seguire le richieste che come Alleanza Verdi e Sinistra facevamo, quello ovviamente di mettere un price cap e di fare gli extra profitti, e queste misure sono anche, diciamo, un segnale chiaro che gli extra profitti il governo non li metterà, perché in 4 anni le società energetiche, sia per carburanti sia per energia elettrica, hanno incassato, hanno realizzato 80 miliardi di profitti. Parlo di profitti perché quando dico extra profitti gli economisti si arrabbiano, ma per farci intendere
2: è un concetto
0: abbiamo
2: scivoloso, chiaro. In effetti
0: esattamente,
1: ma è chiaro, però si capisce. E invece cosa pensa profitti della guerra delle bollette? Oggi guardavo le due pagine prese da A2A sui principali quotidiani nazionali, in cui dice: no Careni, lo sconto l'ho già fatto io ed è migliore del tuo, quindi questa politica di tariffe in realtà è un bluff. Che ne pensa?
0: Mi fa molto incazzare, non so se posso usare questo termine in radio, sì, se lo posso fare,
2: rispetto a quelli che usa Telese, questa licenza, è roba da Biancaneve.
1: Licenza poetica, Giuliano.
0: Perfetto, vi ringrazio di non essere stato redarguito, perché questo dimostra che in questi anni le società petrolifere non è che se energetiche, non è che stessero facendo chissà quale grandi sacrifici, dando, insomma, hanno incassato profitti su profitti, e questa è la dimostrazione. Questi sconti che stanno facendo, che si poteva fare prima, cioè Giorgia Meloni in 4 anni e mezzo ha consentito il salasso degli italiani. Abbiamo visto le famiglie in povertà energetica che sono aumentate, 2,8 milioni in famiglie in povertà energetiche, che quest'estate non hanno acceso il condizionatore d'aria, o perché non se lo potevano comprare, o perché la stangata della bolletta elettrica non la potevano pagare. Oppure quest'inverno ci sono tante famiglie che i riscaldamenti non li hanno accesi perché non potevano pagare, a causa ovviamente delle condizioni sociali peggiorate. Quindi il punto è che quando la politica da questo punto di vista energetica viene fatta dalle società energetiche, non dallo Stato, in nome dell'interesse pubblico, per garantire bollette basse e anche una tassazione di questi profitti per redistribuire alle famiglie più bisognose, vuol dire che non esiste più uno Stato in nome dell'interesse pubblico. Esiste Eni e Enel che decidono per conto di tutti noi. Questi sconti, che poi andiamo a vedere, perché insomma, sono nella condizione di poter approfondire quello che stanno facendo, perché a parte che è sulla componente energia, lo sconto è di circa 7-8 euro al mese. Noi abbiamo assistito in questi anni a un aumento della bolletta che è veramente, stiamo parlando, diciamo, su una bolletta bimestrale, per chi c'è la bimestrale, nell'arco dei 4 anni abbiamo visto aumenti mensili di 30, 35, 40 euro a bolletta. Non so se è chiaro, su unità abitative di 80-90 metri quadrati, ecco, insomma, per essere molto chiaro.
2: Insomma, per parafrasare Mario Draghi, non hanno avuto né la pace né il condizionatore. Senta, onorevole Bonilli, però io sono troppo interessato alle vicende dell'alleanza. Renzi, è venuto da noi l'onorevole Silvestri qualche giorno fa, ha detto: è meglio se se ne rimane a casa sua. Voi lo volete o no?
0: A chi? A Renzi?
2: Sì, beh, Silvestri ce l'avete, come dire, di default.
0: No, guardi, ripeto, per noi l'elemento fondamentale è il programma. Se sulle questioni programmatiche, che per noi significa

0: costruire un fisco più equo, una politica energetica che punti sulle rinnovabili per far abbassare il costo dell'energia e far pagare meno le famiglie italiane, una politica estera che metta al centro il diritto internazionale, sanzioni a Israele, riconosce lo Stato di Palestina e portare a casa queste questioni, lavorare sugli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, lavorare veramente con la scuola pubblica, non per la questione del burka o del tetto agli stranieri che Giorgia Meloni ha dimostrato di non voler si interessare alla scuola pubblica, pagando bene gli insegnanti, occupandosi ad esempio dei bambini con la disabilità che sono abbandonati perché non sanno gli insegnanti di sostegno. Noi vogliamo costruire un programma, dopodiché io veti non ne metto a nessuno, i veti li metto quando sul programma che può migliorare la qualità della vita delle persone qualcuno mette il veto al programma. Allora per me se ne può andare a casa, non è quello, per noi
1: Ascolti,
0: è fondamentale questo aspetto.
1: Questo lo devo l'elenco del suo programma, mi pare di non
0: Ma
1: aver
0: non è che ho
1: sentito
0: fatto un
1: la
0: programma qua, cioè è un
1: sì,
0: po' complicato, cioè sì, capisco.
1: sono più garbato delle sue idee, delle sue proposte per un futuro programma. Non ho sentito la parola Ucraina.
0: Ma io sull'Ucraina non ho problemi a intervenire. Oggi ho fatto un'intervista al Manifesto in cui
1: Al
0: dico
1: manifesto, sì,
0: chiaramente
1: letta.
0: qual è la nostra posizione. Dopo 4 anni, tra poco 5 anni di questo conflitto, quasi 1 milione di vittime tra morti e feriti di entrambe le parti, penso che qualcuno deve cominciare a riflettere che l'opzione militare non è un'opzione che sta portando dei risultati. Invece il quadro in cui dobbiamo collocarci è un quadro certamente di rafforzamento del diritto internazionale. Noi siamo per condannare con forza quello che ha fatto la Russia. Noi siamo a favore delle sanzioni alla Russia, siamo a favore di finanziamenti all'Ucraina per ricostruire le infrastrutture civili e sociali che sono state bombardate. Aggiungo anche che sono favorevole all'utilizzo degli asset degli oligarchi russi per finanziare la ricostruzione, ma anche detto che oggi l'Ucraina è il maggior produttore di armi con tecnologie avanzate tipo droni, a tal punto che l'Ucraina si è offerta lei di aiutare l'Italia rispetto alla minaccia, poi rivelatasi non vera, della Russia che voleva attaccare la
1: Ah,
0: Spagna e l'Italia.
1: ci siamo anche presi Fyodorov per meglio sapere come si fanno i droni e per meglio produrli. Quindi, rispetto alla posizione totalmente antitetica, quella che lei ha appena espresso dei 5 Stelle, vedo che il programma sarà un po' in salita, soprattutto in tempi così rapidi.
0: Ma io sono invece su questo punto, penso che anche coloro i quali sono quelli che dicono, penso all'area riformista del PD o armi o niente, dovrebbero un attimo riflettere che l'opzione militare a oggi ha portato una Europa a riarmarsi, a tentare di riarmarsi con 800 miliardi di euro e una Germania che ha deciso di investimenti sulle armi pari a 500 miliardi di euro. Io voglio far presente a tutti quanti, ovviamente non solo a voi, ma in particolar modo a coloro i quali dicono armi o niente, che avere una Germania tra pochi anni, magari guidata da Alternative für Deutschland, un partito che si fa a principi neonazisti, con una potenza militare tra le più importanti del mondo, a me francamente fa molto paura. Quindi, come diceva qualcuno, diamoci una calmata perché le armi non sono la soluzione.
1: Bene, grazie allora all'onorevole Bonelli, a presto.
0: Grazie, buon lavoro.
2: L'ultima cosa, se Bonelli fosse ministro oggi ci sarebbero più investimenti nelle rinnovabili, ma avremmo la garanzia di una bolletta più bassa? Sia sincero.
0: Assolutamente sì, ma non è che sono io che lo dico, sono diciamo tutti tecnici, ma sono gli esempi veri sulla carne viva delle persone, come è accaduto in Spagna. La Spagna in 2 anni e mezzo ha fatto investimenti poderosi sulle rinnovabili, oggi la Spagna la bolletta costa 3 volte di meno di quella italiana. L'Italia sta intorno, il PUN sta intorno a 120 euro megawattora, in Spagna sta intorno ai 50, insomma, quindi capite che ci troviamo di fronte a una situazione totalmente diversa in cui le imprese vanno a investire in Spagna e gli spagnoli pagano l'energia drasticamente meno di noi. Quindi sì, è assolutamente possibile, solo che chi oggi guadagna col petrolio e col gas sta fermando, anche grazie a Giorgia Meloni, sta fermando questo processo di una vera e propria rivoluzione al servizio del popolo.
2: Bene, grazie, complimenti anche per la sintesi. Ci fermiamo alcuni istanti, Giuliano, salutiamo
1: sì,
2: l'onorevole Bonelli.
1: Di pubblicità anch'essa a servizio
2: grazie.
1: Del popolo.
3: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Genova ha risolto i problemi in A12, in uscita a Genova Est si sono formate però code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest al bivio per la 12 verso Milano, code a tratti anche in A10 da Pegli fino a Genova Ovest. Sempre in A10 per lavori ci sono code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla Asti Cuneo circa 2 km di code in uscita ad Alba provenendo da Asti. A Torino code in tangenziale nord da Venere Maria statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziale a Vigentina direzione Laghi, in est da San Donato a via Rubatino verso Monza e da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in nord da Monza verso Sesto. Code anche in A4 a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale ovest da via del Serpente a via Milano verso il centro. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est in A13 per lavori da Padova zona industriale verso l'A4. In Toscana solite code verso Firenze in uscita a Peretola a causa del mancato assorbimento dalla viabilità urbana. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alla Capannelle, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sul tratto più interno del raccordo di Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana nelle due direzioni. Verso Napoli code per lavori in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale fino al bivio per Napoli Centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate. Per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
8: Buongiorno. Allora, quindi prima quest'estate ci dicevano che non dovevamo usare il condizionatore ma il ventilatore, altrimenti inquinavamo. Adesso, poverini gli italiani, non hanno potuto usare il condizionatore quest'estate.
9: Non sta più dietro ancora sta storia di cercare il leader prima e via. Fate un bel programma, convincete gli italiani. Se gli italiani vi votano e vincete, scegliete il candidato, il premier, quel cacchio che volete fare. È inutile scegliere un candidato capolista, quel che cavolo che è, e poi perdete. Se perdete cosa fate? Scegliete il capo dei perdenti. Prima un bel programma, convinceteci e poi pensate che possa gestire il paese.
10: Sentendo Bonelli si capisce perché il centro-sinistra sembra diviso. Bonelli rappresenta la sinistra ideale, ambientalismo totale, pacifismo, no a tutto ciò che inquina o riarmo. Poi però c'è il PD, ragazzi, che deve governare, tenere insieme fabbriche, sindaci, dire sì a rigassificatori, armi all'Ucraina, no? Su questo è stata chiara la slide, grandi opere. Diciamo che sono due linee diverse nello stesso campo. Una dice cosa sarebbe giusto e l'altra cosa è possibile. E io dico che finché non scelgono quale delle due è il programma, l'elettore percepisce divisione. Paolo dalla provincia di Milano.
11: Allora, dovessi aver avuto mai qualche dubbio se votare per Bonelli o no, grazie il giornale radio. Quindi sanzioni a Israele, riconoscimento dello Stato di Palestina, compreso il terrorista che c'era ieri sopra l'aereo, no soldi o riconoscimenti all'Ucraina, la paura non è la Russia ma è la Germania. E comunque tanto queste cose sono irrilevanti perché ci si può mettere d'accordo. Io dico che De Luca ha avuto una visione molto molto chiara della situazione. Ciao Roberto da Amsterdam.
12: Sono Donato da Roma. Io sinceramente non ho ben capito qual è la posizione di Bonelli sull'Ucraina e dove si differenzia da quella del Movimento 5 Stelle. Ho capito che bisogna mettere zizzania a tutti i costi. A me ho l'impressione che sia identica. Quindi a questo punto abbiamo metà dell'alleanza futura, perché i sondaggi indicano che il Movimento e AVS insieme fanno metà dell'alleanza, che la pensa in un certo modo, e l'altra metà che non ancora si è capito come la pensa fino in fondo, perché abbiamo una specie di sindacato di blocco da parte di questi immaginari riformisti che si oppongono a qualunque tentativo di negoziato. Donato da Roma.
13: E rieccoci, 8:40, Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. Ed è curioso, Luca, però, questa vicenda, che così si possa andare un po' col veltronismo ormai entrato davvero nelle vene e nelle coscienze di tutti, così, ma anche dall'altra parte questo, ma anche un'Ucraina, un po' di armi, ma un po' no.
14: No, la posizione di Bonelli però è sempre stata diversa anche da quella dei compagni di alleanza della sinistra italiana, va detto la verità, perché è ispirata a quella dei Verdi europei, che io non condivido.
13: Bene, però è una posizione, lo riferiremo.
14: Cioè, loro dicono siamo favorevoli a difendere, siamo contro il riarmo eccetera, ma siamo favorevoli a sostenere l'Ucraina per la sua difesa. Questa è una posizione che ha, quindi è diversa da quella del Movimento 5 Stelle e di sinistra italiana, più sarà simile poi a quella della Schlein, se vuoi.
13: Sarà poi divertente vedere Adelante come tutte queste posizioni si riuniranno in una posizione che non si capisce bene né come né dove, ma in qualche modo cercherà di tenerle insieme tutte, chissà come, non lo so, sarà divertente vederlo. E noi andiamo invece a un'altra situazione che merita di essere approfondita, e cioè insieme all'attentato di ieri, di cui parleremo, anche le dichiarazioni di ieri l'altro di Putin e i disordini che sono accaduti insieme a quella città che un tempo si chiamava Königsberg, dove tra l'altro, come tu ricorderai bene, è nato Kant, e che oggi si chiama Kaliningrad in omaggio al bolscevico Kalinin. E nessuno ne può parlare con maggior competenza e autorevolezza di Gianluca Di Feo, che tra i pellegrinaggi tra CNN, BBC e le televisioni del mondo finalmente è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, Gianluca.
15: Buongiorno a voi.
14: Buongiorno. Allora, sono molto critico con Repubblica, che ieri c'aveva tutto una specie di doppio paginone: aiuto, la Russia ci attacca. Ma se uno fa un'esercitazione militare, facciamo un esempio, se dei paesi europei facessero un'esercitazione militare su come isolare Ceuta, la Spagna si arrabbierebbe o no? C'è un exclave che si chiama Kaliningrad, molto importante anche per gli equilibri militari dei russi, e se uno la isola, la Russia si arrabbia. Io veramente, cioè, forse c'è un po' troppo di febbre rossobrunista, antirossobrunista nell'aria.
15: Allora, cerchiamo di distinguere i problemi. C'è tanta febbre in giro e c'è tanta tensione in giro, ed è talmente tanta che i militari al vertice della NATO in particolar modo il numero due del comando supremo NATO, e nessuno mi sa spiegare perché si chiama comando supremo come quello di Mussolini, ma si chiama così, mette l'enfasi sulla necessità di evitare l'eccesso di reazioni, l'overreacting, perché il rischio che oggi un incidente del genere è talmente alto da preoccupare moltissimo i vertici militari del continente. Quindi sul fatto che tu dici che c'è tanta tensione sono perfettamente d'accordo, sì, con te. Sul fatto che stiamo vivendo un momento di una pericolosità senza precedenti è proprio evidenziato dalla vicenda a cui tu facevi riferimento, perché per la prima volta, secondo me in assoluto, cioè quindi qualcosa è accaduto, qualcosa che non è avvenuto neanche durante la guerra fredda, cioè il governo russo ha fatto una comunicazione formale alla NATO dicendo: attenzione, perché se non la finite noi siamo pronti a iniziare la guerra, e siamo pronti a iniziare la guerra anche con le armi nucleari. Allora, questi sono i fatti a cui la NATO ha risposto un comunicato formale dicendo: noi siamo un'organizzazione difensiva, non attacchiamo nessuno, le nostre esercitazioni sono esercitazioni in quanto tali, non minacciano nessuno. Terzo punto, finitela con l'aggressione ingiustificata all'Ucraina, che forse ci calmiamo tutti. Ora, tu dici Kaliningrad, l'esercitazione gli fa paura, però a Kaliningrad dal almeno il 2004 i russi si comportano come se l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia non fossero mai finiti, e cioè vanno nello spazio aereo internazionale del Baltico, di paesi che adesso sono indipendenti e non sono più parte dell'URSS, e all'epoca non erano neanche parte della NATO, quindi non c'è neanche l'alibi di dire è la NATO che ci soffoca, senza dimenticare che fino al 2008 anche la Russia voleva aderire alla NATO. E comunque dal 2004 vanno a fare cyberattacchi massicci contro questi paesi come reazione al fatto che questi stavano togliendo le strade sovietiche, perché forse a loro l'Unione Sovietica e la presenza russa non era mai piaciuta. Vanno a sorvolare nelle rotte del traffico aereo di competenza di quei paesi, entrano con gli aerei da caccia quando gli pare, come gli pare, senza preavviso, dicendo: questa è ancora roba nostra. E un crescendo di altri episodi che sono esplicitamente provocazioni. Quindi attenzione a dire è la NATO che provoca con le esercitazioni. Come sempre, quando siamo davanti a una situazione di
14: tensione, tu dici dal 2006, militare, ma se ieri la NATO, l'altro ieri, in questi giorni la NATO dice proviamo a isolare Kaliningrad, io penso che chiunque, come se uno dicesse proviamo a isolare Guantanamo, ma si arrabbierebbe l'America, ma in tre minuti ti troveresti con i missili sul naso. Cioè la NATO sta diventando... No, ma io lo dico perché proprio oggettivamente siamo giornalisti. Io leggo, quando leggo le follie degli Stranamore della NATO, quando penso alla faccia di Rutte, cioè la percepisco non come un'alleanza che mi difende, ma come un'alleanza che sta attaccando, che sta provocando, che sta portando pericolosamente sul bilico il senso dell'equilibrio nel mondo.
15: Allora, il problema è che la NATO è un'organizzazione militare, e un'organizzazione militare ha i suoi codici, i suoi canoni, in cui c'è scritto in generale che ha una minaccia militare, si risponde.
14: Vedi che c'è scritto, cari russi. Hanno accerchiato.
15: Perché i manuali sono scritti per l'Unione Sovietica. Fammi finire questo discorso, che il tuo è noto perché lo ripeti spesso ed è diventato una bandiera rispettabilissima. Quello che a me preoccupa è che ai meccanismi della NATO, che è un'organizzazione militare gestita da militari e che quindi agisce sulla sfera militare, manca completamente l'altra faccia della medaglia che dovrebbe esistere, e cioè la dimensione politico-diplomatica. I militari si occupano di difesa, i militari di fronte a quella che definiscono una minaccia reagiscono con una forma di deterrenza. Ricordiamoci che la deterrenza e le esercitazioni servono a evitare la guerra, quello che è successo anche nella crisi di Cuba, che conoscete entrambi benissimo. quello che manca è il lato politico e diplomatico che dovrebbe accompagnare questo. Cioè la NATO è un'organizzazione militare, ok, gli altri paesi europei che ne fanno parte, perché oggi la contrapposizione è essenzialmente europea, che stanno facendo? Zero. Allora a me, lo ripeto sempre, quello che preoccupa di questa stagione è che l'innalzamento del confronto militare, che è indubbio e che è pericoloso, non corrisponde nessuna forma di interazione politico-diplomatica. Cioè come se l'Europa avesse perso la capacità di dialogare, di trattare. L'Europa intesa come singoli paesi, visto che l'Unione Europea non l'ha mai avuta e purtroppo non l'avrà, cioè non c'è un paese, l'Italia, la Francia, l'Olanda è troppo buttiana, bella espressione, in grado di fare una forma di negoziazione, parola magica che sembra uscita completamente dal vocabolario della contemporaneità.
13: Se però è vero quello che tu scrivi, cioè che per Putin Kaliningrad è soprattutto lo strumento per arrivare poi a misurare quanto realmente l'Europa sia capace di aiutare l'Ucraina e di resistere, intendi sicuramente che Putin abbia intenzione diretta e abbia piani precisi di espansione, ovviamente allora, queste parti.
15: No, io non intendo questo e oggi questo non lo pensa nessuno al vertice della NATO, ma non per una valutazione politica sulle intenzioni di Putin che sfuggono ai più, tant'è che ha invaso l'Ucraina, cosa a cui nessuno in Europa credeva, ma perché in questo momento non c'è una capacità militare russa
14: militare
15: di affrontare un conflitto, non è in grado di invadere un paese e arrivava al confronto della NATO. Quindi bisogna tenere presente che se ammesso e non concesso che volesse invadere i paesi baltici, oggi avrebbe la certezza di doversi misurare con la NATO, quantomeno con la componente europea se non quella americana. Quindi l'obiettivo di in generale quello che stanno facendo oggi i russi è impaurire l'alleanza atlantica, e per impaurirla, poiché sono consapevoli, scusatemi, di non poter affrontare un confronto militare convenzionale, perché hanno 500.000 di soldati e una quantità di altre cose impegnate in Ucraina, usano l'argomento fondamentale, è l'arma nucleare. Questa invocazione dell'arma nucleare, che prima non faceva parte del lessico ufficiale ma veniva fatta soltanto da Medvedev, da figure di secondo piano, adesso con questo adesso documento sì, è stata formalizzata. Ora Kaliningrad, io non a caso citavo Alexander Nevsky di Eisenstein, che voi sicuramente conoscete benissimo, scusami la mia pronuncia, perché quella Kaliningrad era la capitale dei cavalieri teutonici, era il punto da cui l'Europa cristiana cattolica cercava l'espansione verso Oriente, e che è quella che ha definito la trasformazione del Principato di Mosca in una potenza internazionale. Quindi tutta la loro storia dai tempi della fine del 300 in poi è stata scandita dal potersi confrontare sul Baltico, ottenere una finestra sul Baltico, la creazione della grande flotta russa che l'ha resa potenza europea, fino alla seconda guerra mondiale con l'annessione di buona parte di una fetta consistente di Polonia e anche di quel pezzetto di terra che è strategica ma che è anche molto simbolica. E oggi chiaramente i paesi baltici, basta vedere la geografia, nella strategia russa sono un problema, è per quello che hanno sempre cercato di annetterli, hanno sempre cercato di tenerli sotto controllo, perché i paesi baltici sono in mezzo al passaggio verso San Pietroburgo, allo sbocco verso il Baltico delle risorse economiche russe, e quindi nella strategia quella posizione per loro è indubbiamente importante. Tutte cose quindi che avrebbero risolte senza invadere i paesi, senza minacciare le armi nucleari, dicendo ok, si può negoziare, però finché non si riuscirà a trovare una maniera di fermare il conflitto ucraino, temo che continueremo ad assistere a un vortice di tensioni militari e ho un grandissimo rischio che in un certo momento qualcheduno possa spingere il dito sbagliato sul grilletto e provocare un bordello. Come ne usciremo non lo so, perché in assenza dei canali di dialogo ogni forma di chiarimento e negoziazione è difficile.
14: Bene, spiegazione perfetta da manuale, resta il fatto che siamo sempre sul bilico.
15: Il problema è questo che dici, cioè c'è un testo bellissimo che ha tirato fuori un analista in questi giorni, un ex direttore della CIA, ed è un carteggio tra Roosevelt e Churchill preoccupati sull'inizio della Seconda Guerra Mondiale, su quello che stava succedendo, e a un certo punto Roosevelt chiede a Churchill come la chiameremo nei libri di storia questa guerra, e Churchill risponde: la guerra che non era necessaria. Ecco, temo che questa definizione possa
14: forse vale per tutte le guerre.
13: Esatto,
14: forse vale per tutte le guerre. Bene, grazie Gianluca Di Feo, fantastico come sempre. Lo salutiamo, lo risentiremo presto. Grazie, buongiorno, buon lavoro. E adesso andiamo nell'enclave. L'enclave che si incardina fra il raccordo anulare e la Roma di Saxa Rubra. Sì. E li andiamo da Alberto Fazzolo.
16: Tra Piazza Libertà e Lungomare.
14: Sì, ma non mi fa sciassiare i perpendicoli.
17: Non rievochiamolo, è bastato una volta. Non insistiamo, perché ci sono comunque ancora bambini in ascolto e non è il caso. Quelli magari.
13: Io ho due domande.
17: Due domande
13: su due temi, e confido nella tua sintesi. La prima è su cosa hai visto nell'attentato di ieri nel volo da Dubai a Tel Aviv, cosa hai visto che i giornali non hanno letto, e poi la seconda ci porta in America Latina, ma te la faccio ovviamente dopo.
17: Allora, sull'attentato sono molto molto prudente, non ci sono elementi per valutare che cosa possa essere. Indubbiamente c'è chi cerca di speculare su questo attentato. Ricordiamo che la prima notizia che è circolata, io ieri mi sono rifiutato di darla perché era davvero un po' troppo grossa, è che fosse una lite a bordo tra un pilota russo e un ucraino. Ovviamente era una balla totale. Esatto, e l'altra speculazione invece purtroppo la fa un personaggio un po' più esposto, un personaggio in campagna elettorale, che è Netanyahu, che insiste a dire che si voleva fare un 11 settembre subito prima delle elezioni. Ecco, questo è un qualcosa davvero
13: di sicuro
17: dispiacevole.
13: Di sicuro non è che volessero organizzare un party a una quota più bassa, ecco.
17: Allora, è successo diverse volte che dei piloti abbiano deciso di suicidarsi schiantandosi con l'aereo che pilotavano. L'ultimo caso con un volo dell'Air Malaysia, se non erro, un 5 o 6 anni fa, che si è schiantato nel centro dell'oceano. Ma il fatto
14: piuttosto
17: che uno
14: che
17: magari
14: si è dilettato.
17: Esatto, un conto è una pianificazione di un attentato terroristico per portare un aereo a schiantarsi contro un obiettivo politico, un conto è una persona che per disturbi suoi mentali decide di uccidersi trascinando con sé tutto l'aereo che sta pilotando. Sono due cose ben diverse, quindi da qui a dire che sia un qualcosa che voleva interferire con le elezioni per mettere nell'angolo Netanyahu ce ne passa tanto. Quindi il vittimismo che sta facendo Bibi in questo momento, secondo me, rasenta lo sciacallaggio politico.
13: E vedremo adesso con le informazioni che arriveranno su questo episodio, non definiamolo se vuoi neanche attentato, poi sono sicuro che invece le questioni saranno diverse a fiutometro, ma aspettiamo che arrivino le notizie e gli approfondimenti. Invece c'è una notizia di cui la stampa non si sta occupando, ma noi domenica prossima, il Brasile domenica prossima andrà alle elezioni per rinnovare la carica più importante, quella di presidente, e l'ottantenne Lula si e confronta questa volta con Bolsonaro, ma non con Bolsonaro padre, ma con Bolsonaro figlio. Come andrà da quelle parti?
17: Allora, innanzitutto già non sta andando bene perché sono elezioni molto tese, poi in realtà sono elezioni generali, quindi sia Parlamento che Presidente della Repubblica, quindi ci sarà un momento di transizione con un voto istituzionale molto molto importante. Oltretutto il Parlamento potrebbe essere a turno unico, perché si vota con le leggi nominali, probabilmente sarà già assegnato l'esito alla prima mandata, mentre comunque per le presidenziali c'è il secondo turno per il 25 ottobre. Dicevi giustamente, si confrontano Lula e Bolsonaro Junior, perché Bolsonaro padre ha dei noti problemi per cui non è candidabile, e purtroppo sono su un testa a testa che lascerebbe margini di manovra a chi vuole destabilizzare la situazione. Il rischio di broglio, di condizionamenti è molto alto. Ricordiamo che in Brasile c'è l'obbligo di voto, se non si vota ci sono le multe, quindi praticamente vanno tutti alle urne, ma poi quello che succede dentro le urne è un qualcosa che può assumere connotati anche un po' diversi. E è una situazione molto complessa, perché comunque in tutta l'America Latina la situazione è in grande fermento. Ricordiamo che in un momento in cui anche il presidente del Cile, Kast, viene da una famiglia di nazisti che non ha mai troppo preso le distanze da quella, ma nazisti proprio veri,
14: ha rifiutato di commemorare il golpe dell'11 settembre, abbiamo detto tutto.
17: Esatto, ma la situazione è molto delicata anche in Colombia, dove quest'estate c'è stato il cambio di presidente, non è più Petro, ricordiamolo, ma Abelardo di Espriella, non se ne è accorto quasi nessuno, ma la musica è cambiata, perché anche lui è un fan di Milei. E tra parentesi, tra due settimane ha riconosciuto lo Stato di Israele, che ricordiamolo che la Colombia non lo riconosceva, e tra due settimane aprirà l'ambasciata a Gerusalemme, non a Tel Aviv, a Gerusalemme, uno dei pochi paesi, il secondo più grande dopo gli Stati Uniti, a fare un gesto del genere, che sarà sicuramente dirompente. Quindi stanno cambiando gli assetti in tutta l'America Latina, ci mettiamo dentro pure il sequestro di Maduro, il cambio di indirizzo del Venezuela, e praticamente gli Stati Uniti di Trump stanno allungando le mani con loro uomini, quindi con suprematisti e invasati di ogni tipo, stanno allungando le mani su tutta l'America Latina, un qualcosa che mette sicuramente in ansia.
14: Bene, tantissime notizie sparate a velocità pazzesca, ma questo è uno dei pregi di Alberto Fazzolo, è uno dei punti di diamante dell'attimo. Sai qual è l'altro? Che a un certo punto bambini, studenti, anziani, fruttivendoli, lavoratori dell'acciaio e della gomma volgono lo sguardo verso il cielo e attendono di capire se c'è una morale, la morale della puntata.
13: E oggi, con le discussioni che abbiamo fatto per spiegare alcuni nostri silenzi, citiamo Stanislav Lec, che diceva che il solo idiota più grande della persona che sa tutto è quello che discute con lui.
14: Fantastico, ci sentiamo di nuovo domani con tutta la banda. Ciao.
13: Ciao ciao ciao.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Giornale radio.
20: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:02.
18: Giornale Radio News.
21: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il quadro clinico del critico d'arte ed ex parlamentare viene monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva, mentre si attendono nelle prossime ore eventuali bollettini ufficiali concordati con la famiglia. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese per perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
22: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e abbiamo tantissimi temi. C'è il tentato dirottamento di un aereo che portava per lo più passeggeri israeliani, cosa che potrebbe spalancare altri scenari di orrore, una risposta di Netanyahu se davvero fosse indicato come atto terroristico, oppure anche se non fosse indicato. Diciamo che Netanyahu non è che abbia bisogno di grandi scuse per andarci con il pugno di ferro. E poi c'è ovviamente collegato a tutto questo il tema del costo dei carburanti e del tetto che è stato messo da varie compagnie. Vediamo come e quanto davvero può impattare e per quanto tempo sulle tasche degli italiani. E poi ovviamente c'è la questione Garlasco, di cui io voglio continuare a occuparmi, perché credo che sia una questione molto rilevante, non solo per il caso in sé, il caso di cronaca, ma anche a livello politico per la condizione della nostra giustizia. Se fosse vero che lì c'è stato un clamoroso errore giudiziario, la questione sarebbe davvero davvero molto molto complicata. Quindi state qui che iniziamo.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e vado a dare il benvenuto al nostro primo ospite, che ringrazio di essere qui con noi oggi. Come dicevo, partiamo dal caso Garlasco. C'è Pasquale Linarello, biologo e genetista forense, ex ufficiale del RIS di Parma e consulente della difesa di Alberto Stasi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Io la chiamo professore, non so se è il titolo corretto,
1: no,
0: insomma, però
1: no, il titolo.
0: Però no, ormai titolo. Qui siamo tutti, insomma, professore, dottore, qua si sprecano.
1: Siamo
0: però,
1: tutti
0: insomma,
1: genetisti in realtà.
0: Siamo
1: adesso
0: tutti
1: siamo
0: genetisti.
1: Tutti genetisti.
0: Esatto, genetisti anche al bar soprattutto. Allora, mi spieghi bene che diamine è successo, perché io continuo a vedere suoi colleghi o non colleghi o criminologi che dicono in realtà tutta questa tempesta sui RIS è montata, no? Non c'è niente di clamorosamente sbagliato,
1: di anomalo,
0: okay. Perché quei due, riepilogo per chi ci sente, fondamentalmente hanno fatto 4 test, diciamo così, le dico come l'ha capita io. Il primo, campione inibito, non va bene. Poi ne fanno un secondo e c'è il DNA. Si trova una bella quantità di DNA, quei famosi 2,78 nanogrammi,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Poi il giorno dopo questa macchina che fa i test ha un nuovo accesso e risultano 2 nuove corse elettroforetiche, cioè due nuove
1: analisi.
0: Controindagini. Entrambe queste non danno risultati. Allora c'è chi dice: ma guardate che hanno confuso l'accesso alla macchina con il test, cioè non è che hanno fatto il test, hanno fatto semplicemente un nuovo accesso, quindi nel tracciato, no, di dove ci sono i nomi di quelli che entrano dentro il sistema per fare le operazioni, rimane scritto ma non c'è stato nessun nuovo esame. Io l'ho capita così la difesa.
1: No,
0: cosa
1: allora,
0: è successo?
1: Non è così. Allora, noi recuperiamo i dati che abbiamo chiesto fin dal 2017 e ce li danno, o meglio, li danno alla Procura di Pavia soltanto nel novembre 2025, li acquisisce la Procura di Pavia. Noi li abbiamo esclusivamente con la Discovery di giugno, perché rientrano nell'indagine a carico di Andrea Sempi. Recuperati questi file, che sono praticamente delle relativi alle analisi, sono dei file che non sono modificabili, che sono relativi alle analisi del 2007. Guardando questi file con la relazione, perché chiaramente il RIS scrive una relazione nel 2007, ci accorgiamo che ci sono delle analisi che non sono riportate nella relazione e non sono riportate in nessun atto ufficiale. Quindi lo riferiamo agli avvocati, che ci danno dei quesiti specifici e noi approfondiamo. Allora, il problema qui è che abbiamo un campione che viene prelevato l'11 di settembre e viene analizzato dall'11 di settembre, viene analizzato il 14, si quantifica il DNA. Vogliamo sapere quanto DNA c'è sui pedali. La prima analisi dà inibito, quindi non abbiamo del materiale sporco, abbiamo la necessità di pulirlo. Il campione viene ripulito e adesso esibisce i famosi 2,78 nanogrammi, che è un quantitativo considerevole di DNA, quindi noi abbiamo questa successione analitica. Dopodiché analizzano la prima volta il DNA il 19, la prima analisi in assoluto non viene benissimo, si vede un pochino di DNA ma non è perfetto, diciamo, non è nitido, non riescono a leggerlo bene. Fanno sempre il 19 una seconda analisi dove questo campione si vede benissimo, è un'analisi in doppio, cioè prendono lo stesso campione, lo splittano, lo dividono in due e fanno un'analisi in doppio. Questa analisi è l'analisi del 19 di settembre 2007, ci dà l'esito che tutti conosciamo, il DNA di Chiara Poggi è su quei pedali. Dopodiché però qualcuno il 20, o meglio qualcuno, il consulente, il colonnello Marino, il 20 fa un'ulteriore analisi, probabilmente perché è sorpreso dalla prima, non lo sappiamo, e certo è che io il 20 vedo un'ulteriore analisi, quindi non è un accesso, attenzione, è un'analisi vera e propria il 20, dove però io vedo due linee piatte, cioè io il 19 ho due campioni che mi danno l'esito positivo per il DNA di Chiara Poggi e il 20 gli stessi due campioni mi danno un tracciato piatto, quindi non c'è DNA. Per un biologo è assurda questa situazione, perché non è possibile che io il giorno prima ho due analisi positive e il giorno dopo ho due negative. Quindi è evidente che deve essere successo qualcosa nell'iter analitico. Prima del 19, evidentemente questo campione che ha subito diversi passaggi è stato contaminato. Oppure, noi questo non lo sappiamo, c'è qualcosa che non va nella corsa del 20. Il problema vero però è che la corsa del 20 conosciamo soltanto adesso, cioè nessuno ha mai detto il 20 abbiamo fatto un'analisi. Non c'è negli atti ufficiali, non c'è nei verbali. Ai consulenti, il professor Avato e il dottor Fabbri dell'epoca, viene fatto vedere il tracciato dell'analisi del 19. Il verbale che viene redatto il 24 di settembre riporta che i consulenti vedono le analisi, ma in realtà nessuno sa che c'è un'analisi del 20. L'analisi del 20 non viene mostrata, anche perché i consulenti fanno la riunione con quelli del RIS nella biblioteca del RIS, dove non c'è il sequenziatore, dove non ci sono computer per poter visionare i risultati. Gli danno il risultato cartaceo e tutti quindi si convincono che sul DNA di Chiara, sui pedali della bicicletta Umberto Dei c'è il DNA di Chiara Poggi. Tanto è vero che i consulenti di parte si concentrano non sull'analisi e su queste discrepanze, perché non conoscono l'analisi del 20, ma si concentrano sulla genesi di questo DNA. È una traccia di sangue, è una traccia di saliva, perché il RIS il 24 nel pomeriggio manda alla dottoressa Muscio i risultati con una relazione preliminare dove c'è scritto che al di là di ogni ragionevole dubbio il DNA sui pedali appartiene a Chiara Poggi, quando in realtà di dubbi qui io ne vedo tantissimi. Quindi non è vero,
0: quindi quel
1: che
0: DNA,
1: c'è
0: mi scusi,
1: un accesso.
0: Quindi, quel DNA c'è o non c'è?
1: Il DNA c'è il giorno 19, il giorno
0: e
1: 20
0: poi
1: non c'è
0: più. Ma può
1: allora,
0: essere
1: da biologo io devo ripetere questa analisi, ma altre mille volte, perché io sto dando un risultato che cambierà la vita ad Alberto Stasi. Io sto dando un risultato alla procura che, se è granitico, deve in qualche modo essere una prova, tant'è che lo diventa, ma nessuno sa che questa prova non è granitica, perché c'è un'analisi completamente negativa al giorno 20. Quindi il problema qual è? Che tra il 20 e il 24, quando viene fatta la riunione con i consulenti di parte, non viene fatto più nulla, cioè questo risultato anomalo non viene considerato. Non fanno ulteriori approfondimenti, perché la prassi vuole che se io ho due risultati così diversi devo ricominciare da capo, perché è chiaro che in qualche fase dell'analisi è successo qualcosa.
0: Questo è, insomma, è molto curioso, no? Vorrei capire appunto bene con lei se si è trattato di un errore, di una svista, di un oppure di qualcosa di peggio. Ci sentiamo insieme un po' di buona musica e poi torniamo su questo tema.

0: Qui giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, c'è con noi il dottor Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi. E quindi, insomma, dicevamo, lì c'è un errore, quindi, cioè, dove sta esattamente l'errore? Nel fare i test sbagliati, nel non comunicare quei risultati? Cioè, a questo punto, dottore, io mi dico, se uno insomma non condivide quel risultato, forse sa, no, che c'è qualcosa che non va.
1: Allora, io sinceramente non ho mai creduto al complotto, né ci credo. Sicuramente quello che vi posso dire, non sapendo cosa è successo prima, perché noi queste analisi vengono cristallizzate e sappiamo chi ha toccato i campioni, perché sul computer abbiamo dei nomi di chi ha caricato il DNA per analizzarlo. Tutto ciò che è successo prima non è dato da sapere, perché non ci sono elementi oggettivi. Non è una valutazione soggettiva quella che io sto facendo, ma sono dati oggettivi cristallizzati su dei file che non sono modificabili, quindi non è una valutazione che fa Pasquale Linarello, tant'è che la procura ha incaricato i propri consulenti di dare un parere, che si sono espressi allo stesso modo, poi con delle sfaccettature differenti riguardo a delle valutazioni, però il dato è oggettivo. Il problema vero è che non portando a conoscenza la difesa di questo dato, si è in qualche modo impedito il contraddittorio. Questo è il problema vero, perché se io ho due analisi devo fare degli approfondimenti. Se la difesa Stasi avesse saputo che c'era questa discrepanza, avrebbe chiesto altri 1000 approfondimenti, e lo vediamo da ciò che è successo dopo, perché il 24, quando viene arrestato Alberto Stasi, i consulenti contestano il discorso che potrebbe essere sangue e si concentrano appunto sulla genesi di questa traccia, tant'è che dal 25 ai primi di ottobre 25 settembre 2007 ai primi di ottobre vengono fatti ulteriori 15 prelievi su quei pedali, proprio per essere sicuri, e quindi fare altre analisi, che il risultato del 19 settembre sia robusto. Di questi 15 prelievi sulla bicicletta Umberto Dei, nessuno esibisce il DNA di Chiara Poggi, quindi è evidente che qualcosa deve essere successo prima del 19.
0: Cioè, noi sospettiamo
1: una contaminazione.
0: Ripeto, per capire bene, l'unico, sono stati fatti numerosi prelievi sui pedali, però ogni volta che si preleva un pezzettino, poi quel pezzettino lì non c'è più, giusto?
1: Esatto, no? Esatto. Ecco. Però altri, se io ho 2,78 nanogrammi, che è un quantitativo considerevole, e rifaccio il prelievo, un minimo di materiale me lo devo ritrovare. 2,78 nanogrammi è una quantità importante di DNA, ok? Quindi se io rifaccio il prelievo mi aspetto di ritrovarlo. Quei due pedali vengono scandagliati il giorno dopo che è stato arrestato Alberto Stasi, perché si cercava la conferma dell'analisi del 19, ma se avessero saputo i consulenti dell'analisi del 20, sicuramente avrebbero chiesto approfondimenti, perché per un biologo trovare due risultati così discordanti è necessario fare 1000 approfondimenti. Non c'è un campanello d'allarme, c'è un allarme generale, suonano le sirene quando io ho due risultati completamente diversi.
0: Questo sì, cioè, se non altro, insomma, se ho capito bene, in tutti i prelievi che sono stati fatti, in tutti gli esami, il DNA c'è solo una volta.
1: Esatto,
0: quel giorno lì.
1: Esattamente.
0: Il 19 settembre. Diciamo che anche già così, anche senza sapere questa storia dei due tracciati nuovi, delle due corse elettroforetiche, il ragionevole dubbio, come sempre in questa
1: Bravissimo.
0: Vicenda, no? La fa da padrone.
1: Esatto.
0: Senta,
1: cioè,
0: il
1: ragionevole
0: chiedere...
1: dubbio non c'è per chi scrive la relazione il 24 di settembre, e la dottoressa Muscio arresta Alberto Stasi e qua nell'interrogatorio lo incalza chiedendo sì. Come mai c'è il DNA, come mai
0: però
1: c'è il sangue.
0: Però mi perdoni, questa storia del sangue, cioè che non fosse

0: sangue, in verità, si sapeva anche prima, nel senso che poi tant'è che poi lui
1: No.
0: viene scarcerato.
1: Sì, però attenzione, lui il 24 viene arrestato e nella relazione c'è scritto che verosimilmente è sangue. Nell'interrogatorio la dottoressa Muscio lo incalza sul sangue sui pedali. Dopodiché, 4 giorni dopo, viene scarcerato perché il professor Avato, il consulente di Alberto Stasi, dice: guardate che non c'è certezza che quello sia sangue. Ma tutto ciò che avviene dopo, i 15 prelievi, le discussioni in tribunale, si concentrano sul sangue. Nessuno ha mai messo in discussione che lì c'è il DNA di Chiara Poggi, mentre invece avessero saputo dell'analisi del 20, era tutto in discussione. E la cosa, se vogliamo, più grave è che neanche i periti nel 2009, che hanno un quesito specifico sui pedali, viene fornita l'analisi del 20 ai periti del dibattimento, scusate, ai periti di Vitelli, perché poi dà l'incarico a Robino Varetto. Nel 2009 viene consegnata l'analisi del 19, il tracciato in realtà. Non vengono mai visti i dati grezzi, dati su cui lavoriamo soltanto adesso nel 2026.
0: Però mi perdoni, lei è stato nei RIS, no?
1: Certo, e ne vado fiero, perché non dobbiamo colpevolizzare il RIS, né dobbiamo mettere in discussione che tutte le analisi che fa il RIS
0: Però,
1: sono
0: dottore,
1: analisi farlocche.
0: sono d'accordo, però capisce che questa
1: Semplicemente.
0: vicenda ha come conseguenza anche,
1: Certo,
0: per quello che io dico che è
1: certo.
0: molto ampia, dico, e qui però andiamo a buttare una brutta ombra su
1: Certo.
0: tutto il lavoro di un corpo che peraltro adesso è quello che ha fornito i dati, cioè ricordiamolo, perché se, questi dati li ha dati il RIS, non è che li ha dati qualcun altro, il RIS con dei vertici nuovi però.
1: Certo, sì, con un nuovo comandante, diciamo, l'operatore che ha fatto le analisi è ancora lì, molti dei soggetti sono stati trasferiti, però adesso, al di là di tutto, al di là di quello che diceva la difesa di Alberto Stasi, la Procura vuole vederci chiaro e quindi chiama tutti i protagonisti di quelle analisi perché ha la necessità di approfondire questi aspetti. Perché nel 2007 questa analisi del 20 non viene portata all'attenzione dei consulenti di parte, ma soprattutto della dottoressa Muscio, perché quel
0: E
1: ragionevole
0: perché?
1: dubbio è perché non si sa, ce lo dovrebbero dire i protagonisti di questa vicenda, che però non si ricordano o hanno, come dire, sottovalutato questo risultato. Io questo non lo so, però adesso la Procura vuole vederci chiaro, quindi no, al di là di quello che dice la difesa di Stasi e al di là di quello che dicono tutti i protagonisti, anche i consulenti di parte che erano presenti alle analisi, e la Procura che vuole verificare che cosa è successo nel settembre del 2027, del 2007, scusate.
0: Grazie allora al dottor Linarello, è molto preziosa la sua spiegazione, lo ringrazio perché ci aiuta a fare chiarezza su questa vicenda di cui tutti parlano, noi continueremo a occuparcene anche nei prossimi giorni, fateci sapere che ne pensate, 334 11 11 622 e adesso state qua perché parliamo, beh, delle vostre tasche.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternate. Adesso, come annunciato, ci occupiamo delle vostre tasche, delle nostre tasche, del prezzo dei carburanti, di quello che può succedere da qui ai prossimi mesi, dopo che alcune grandi compagnie hanno scelto di mettere un tetto ai prezzi. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. State qui che vediamo con un esperto che cosa davvero può accadere.

0: giornale radio, la radio libera di informare. Questa è corrente alternata. E allora, che ci dobbiamo aspettare? Basta il tetto imposto dai grandi gruppi al prezzo della benzina per salvarci, oppure no? Ne parliamo e gli do il benvenuto. Sono molto contento che sia qui con noi. Ne parliamo con Carlo Stagnaro, economista dell'energia, grande esperto dunque di queste questioni, direttore della sezione ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, qui insomma sembra che una pezza ce l'abbia messa in qualche modo il governo, anche facendo insomma un po' di pressione, no? Forse sulle compagnie. Poi la scelta di Eni è stata determinante. Qualcuno dice che non tutti i distributori hanno abbassato i prezzi. In effetti mediamente insomma benzina self 2,84 in media, qualcuno è più basso. Qual è il quadro della situazione?
1: Ma il quadro della situazione è che intanto bisogna comprendere come è organizzata la rete distributiva. Esistono impianti di proprietà delle compagnie, per esempio Eni, e gestite dalle compagnie stesse. Esistono impianti di proprietà delle compagnie e gestiti da autonomi, diciamo da soggetti terzi, ed esistono impianti che sono invece interamente di soggetti terzi, pensiamo a quelli della grande distribuzione organizzata, e che acquistano i prodotti, quindi i carburanti, dalle raffinerie, sul mercato all'ingrosso. L'annuncio di Eni e delle compagnie che ne hanno in qualche maniera seguito i passi, in questo momento IP e Kuwait, ma anche altri gruppi indipendenti, vincola quella parte della rete distributiva di cui loro sono i proprietari e che gestiscono. Quindi per definizione l'annuncio, venendo da alcune imprese, riguarda soltanto gli impianti che quelle imprese lì possiedono e gestiscono. Questo crea ovviamente però una pressione competitiva sugli altri impianti, quelli gestiti da soggetti terzi. Quello che vediamo è che effettivamente c'è stata questa mossa di Eni non ha necessariamente trascinato i prezzi in tutti gli impianti al livello del cap o al di sotto di esso, però ha determinato certamente una frenata nell'andamento dei prezzi. La situazione che ne esce sostanzialmente è quella di un mercato divaricato in due. Da un lato ci sono gli impianti che per varie ragioni commerciali, di organizzazione industriale, eccetera, sono in grado di scendere al di sotto di quel livello, e quelli che invece non ce la fanno. Se lei è un gestore di un impianto autonomo e compra la benzina e il gasolio all'ingrosso a prezzi che sono pari o addirittura superiori a quelli annunciati da Eni sulla rete distributiva, per pareggiare quel livello dovrebbe rassegnarsi a vendere in perdita, cosa che ovviamente non possiamo e non dobbiamo obbligare nessuno a fare. Quindi quello che verosimilmente si verificherà nei prossimi giorni è che avremo una parte di impianti caratterizzati da prezzi più bassi, e che saranno anche quelli dove la maggior parte della gente va, quindi saranno quelli dove bisogna andare lì a fare la coda per fare il pieno, oppure andare e scoprire che hanno esaurito il carburante e devi tornare il giorno dopo. E ci saranno poi altri impianti che invece si posizionano su un segmento di mercato più alto, diverso, avranno prezzi un po' più alti, ma saranno quelli dove sai che vai e fai il pieno al volo, e quindi in qualche maniera questo consente anche di sdoppiare, di identificare le preferenze dei consumatori. Quelli che danno più importanza al risparmio andranno a fare le code, quelle che danno più importanza al tempo andranno a spendere qualcosa di più.
0: Ecco, qui la mia domanda è: quanto dobbiamo ancora aspettare, per quanto tempo insomma può tamponare questa situazione, no? Questo tetto, cioè io immagino che le compagnie possano permettersi, no, di fare un po' di sconti, ecco, che non è che andiamo a distruggere il bilancio dell'Eni o di altri, però immagino anche che non possano essere, come dire, misure eterne, no? E a un certo momento dovranno finire, e quindi una volta che finiscono, che si fa? E poi c'è qualcosa di più strutturale che si può fare?
1: Dunque, sul primo tema la risposta è dipende dalle caratteristiche delle singole compagnie. Una compagnia come Eni, ma vale lo stesso per IP, in parte per Kuwait, diciamo per i grossi verticalmente integrati, quando si impegna a mantenere questo cap, accetta di rinunciare a dei ricavi, a degli utili, o addirittura di vendere in perdita nella fase finale della catena, della filiera del valore, cioè nella distribuzione, perché comunque compensa questa perdita con dei profitti molto significativi che sta facendo a monte, quindi con le raffinerie, con l'estrazione e la produzione del petrolio. Altre imprese, altre compagnie che invece sono solo nella filiera distributiva, e questo ragionamento chiaramente non lo possono fare. Quindi un primo tema è la domanda quanto possono reggere, a risposte molto diverse a seconda che lei lo chieda a una compagnia verticalmente integrata come Eni o una compagnia che verticalmente integrata non lo è. Secondo tema, è evidente però che non può essere una soluzione a tempo indeterminato quella di vendere in perdita, per cui la questione un po' si sposta su un terreno leggermente diverso, cioè quanto pensiamo che andrà avanti l'attuale crisi che determina prezzi record del petrolio e soprattutto del gasolio. E qui la domanda in realtà non è una domanda da rivolgere a un esperto di energia, ma è una domanda da rivolgere a un esperto di questioni militari, cioè gran parte dei problemi dipendono, sono legati alla situazione nello stretto di Hormuz e in Iran. La mia sensazione, vedendo i dati degli ultimi giorni, è che qualcosa stia cominciando a muoversi, ne cominciamo a rivedere traffici, navi che passano dallo stretto. Naturalmente quella è la vera variabile, perché poi i prezzi così alti sono la manifestazione del fatto che il mondo improvvisamente ha visto venir meno una importantissima fonte di approvvigionamento. Dallo stretto di Hormuz viaggiavano circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e 5 milioni di barili al giorno di prodotti, quindi benzina, gasolio e altro. Finché noi teniamo questo pezzo fondamentale dell'offerta globale di petrolio e derivati, ma anche di gas, bloccata lì, o comunque mettiamo una strettoia, un collo di bottiglia legato evidentemente al rischio di un attacco militare, il problema resterà e quello che può succedere, per esempio la manovra di Eni ha puramente natura redistributiva, cioè do una mano al consumatore, ma non è che in questa maniera faccio spuntare del gasolio da dove non c'è. Nel momento in cui la situazione lì si sblocca, i prezzi verosimilmente torneranno a livelli tollerabili.
0: Ma allora abbiamo capito che qui il pasticcio è dovuto ovviamente ai conflitti in corso, Hormuz e tutto quello che sappiamo, ma se l'amico Donald decide di fare quello che sta dicendo da un po' di giorni, cioè lo stop all'export di diesel, che succede?
1: Allora, questa è veramente uno scenario
0: apocalittico,
1: pericoloso. No, apocalittico no, perché diciamo l'apocalisse per fortuna non
0: però Stagnaro, prima di spiegare, però ci vuole male, cioè ci vuole ma che gli abbiamo fatto a Donald? Gli abbiamo rigato la macchina?
1: No, noi non gli abbiamo fatto niente,
0: abbiamo offeso la mamma, che gli abbiamo fatto?
1: No, la realtà è che a lui di noi non gliene frega niente, anche se a noi piacerebbe pensare che lo fa perché ci vuole male. A lui interessa vincere le elezioni, e in questo momento la sua popolarità è a picco perché i prezzi di vari prodotti, tra cui la benzina, sono alle stelle. La sua idea è: se io impedisco l'export di benzina, aumento artificialmente l'offerta dentro il mercato americano e i prezzi scendono. In realtà è molto più complicato, perché anche dal punto di vista degli effetti negli Stati Uniti sarebbe molto meno diciamo ovvio l'impatto, perché parte dei prodotti destinati all'esportazione possono difficilmente essere ridiretti all'interno degli Stati Uniti, non ci sono gli oleodotti per portarli, però questo a noi ce ne frega il giusto, quello che ce ne frega a noi è cosa succederebbe da noi, e da noi questo avrebbe, da noi vuol dire il resto del mondo e non necessariamente in Europa, sì. Avrebbe un effetto perché è come dire, oltre ai milioni di barili di Hormuz, tolgo altri milioni di barili di offerta che vengono dagli Stati Uniti, e questo anche avrebbe perché, ovviamente, una spinta ulteriormente rialzista sui prezzi.
0: Anche perché noi, se non sbaglio, abbiamo aumentato, no, il nostro approvvigionamento da lì, proprio in virtù del resto, e peraltro non è neanche bassissimo costo.
1: In parte sì, ma diciamo questo non è il canale principale, nel senso che quello del petrolio e dei prodotti è un mercato molto liquido a livello globale, perché sono facili da trasportare, li metti su una nave e li porti dove vuoi. Quindi gli effetti sui prezzi si propagano, come dire, da una parte all'altra del globo. Poi che chi materialmente perde l'accesso a quel barile sia un europeo, un cinese o un neozelandese cambia relativamente poco, perché chi perde l'accesso a quel barile cercherà di comprare il barile altrove, e poi l'offerta non solo non aumenta ma addirittura diminuisce. In questo caso i prezzi inevitabilmente salgono, e alla fine il problema vero è quello fisico più che quello economico, cioè finché in questa situazione in cui a strettoie si aggiungono altre strettoie, e speriamo quest'ultima di non sperimentarla nella pratica, e la questione è che il mondo ha bisogno di una certa quantità di petrolio, benzina, gasolio, jet fuel e quant'altro, e questa quantità non è disponibile, quindi devi in qualche modo razionarla. I prezzi sono, l'aumento dei prezzi è il modo in cui il mercato raggiunge questo risultato, cioè ti dice: visto che ce n'è di meno, il valore del litro di benzina è più alto, quindi usalo se proprio non puoi farne a meno. E ovviamente essendo dinamiche che nascono tutte da scelte politiche, che siano di politica estera, diciamo la guerra in Iran eccetera, o che siano di politica interna, quello di cui stavamo parlando, come la politica fa, la politica disfa.
0: Chiaro. Ci sentiamo, anche per riprenderci da tutte queste notizie non proprio esaltanti, un po' di buona musica assieme, e poi ritorniamo, continuiamo a parlare di questi temi. 334 11 11 622 se avete domande e interventi in diretta. Mamma.

0: alternata su Giornale Radio 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Arrivano vari messaggi, ma voglio leggere quello che scrive il Sole 24 Ore questa mattina e dice: caro carburanti sul pescato, il gasolio dei pescherecci sale del 200%. Secondo Confcooperative il prezzo oscilla tra 1,30 e 1,70 al litro. Picco a Lavagna, bellissimo paese in Liguria che molti conoscono, e ci sono alcuni pescatori che vengono intervistati, ovviamente quelli che lavorano sulla strada o nell'acqua in questo caso, che usano i mezzi tutto il giorno, e beh, la sentono e come questa crisi, dicono: anziché indebitarci è meglio restare fermi. Allora chiedo a Carlo Stagnaro, che è ancora collegato con noi, economista dell'energia, e ringrazio di essere questa mattina a disposizione di tutte le nostre domande da profani, che sperano di sentire da lui che la benzina scenderà e che presto potremo fare il pieno come negli anni 70 negli Stati Uniti. Invece sappiamo già che non sarà così, però lo scenario futuro, Stagnaro, è che è quello che ha paventato qualcuno, tipo il simpatico commissario europeo Jorgensen, cioè: visto che il gas costa meno, consumatene di meno, visto che la benzina costa, andate a piedi, visto che il gasolio costa un sacco, fermi pescherecci, fermi camion. Qui bene ma non benissimo questa prospettiva, eh?
1: Beh, lei mi mette nella stessa condizione in cui era Gandalf di fronte a Denethor, quando gli dicono: sei un menagramo, e lui risponde: non sono io che creo le brutte notizie, ma mi limito a portarvele e a mettervi in guardia.
0: Lo so, aia, cosa ha evocato. Non, ma adesso male questa, Stagnaro, male. Qui guardi che noi finisce che noi avremo quelli che contemplano la tanica di benzina e dicono: il mio tesoro, lo sa che finisce così, che se l'abbracciano, no, e dice: il mio tesoro qui vale di più dell'anello del potere. No, prego, ci dia le buone notizie.
1: Io sono un motociclista e quindi appartengo alla categoria di quelli che guardano la tanica dicendo: il mio tesoro. Allora, mi faccio fare un passo indietro rispetto alla questione che diceva dei pescatori di Lavagna, che saluto perché io abito lì vicino. Dicevo prima che non tutte le stazioni di rifornimento sono in grado di replicare gli sconti di Eni, perché comprano il carburante all'ingrosso e gli sconti di Eni e altri si applicano solo al dettaglio. Lo stesso vale anche per tanti operatori professionali, l'autotrasporto, in agricoltura, eccetera, i quali a loro volta non comprano il gasolio di cui hanno bisogno ai prezzi, diciamo, retail, ai prezzi riservati attraverso la rete distributiva commerciale, lo comprano all'ingrosso, quindi pagandolo all'ingrosso non vengono in alcun modo, tra virgolette, protetti da questo intervento. Ora, il tema di Jorgensen, naturalmente il modo in cui lo dice il commissario europeo fa venire l'istinto di portare alla mano la pistola, perché è un modo fastidioso di intervenire e perché si arriva in un contesto di comunicazione europea che spesso ha interpretato questi appelli come appelli puramente ideologici. In questo caso credo però ci sia un fondo di verità, perché l'aumento dei prezzi riflette il fatto che abbiamo meno gas, meno benzina, meno gasolio di quelli che ci servono. E poiché a monte di tutto c'è un problema di disponibilità fisica e nel brevissimo termine non possiamo farli spuntare dalle rape, è inevitabile che i consumi vadano ridotti, e i consumi in parte si riducono. Tutti quanti stiamo un po' più attenti a consumare meno, il che vale per il gasolio o la benzina quando ci muoviamo in macchina, ma vale anche per il riscaldamento e quindi l'utilizzo del gas. Naturalmente, ripeto, l'importante è essere pragmatici su questa roba e non vederci a che bello, che è un po' un sottotesto che a volte si sente, no? O sembra di sentire: ah, che bello, la gente consuma meno, così capirà le virtù di un comportamento più ecologico, e pensare, diciamo, consumare meno soprattutto nel breve termine, è una dolorosa necessità, ma è una dolorosa necessità che deriva dal fatto che ce n'è meno disponibile. Quando la situazione si sbloccherà, tireremo un sospiro di sollievo. D'altro canto, è anche vero che i prezzi più alti spingono tutti noi, ma a partire dalle imprese, eccetera, a diversificare e a trovare dei sostituti, a trovare degli strumenti sostitutivi. Anche lì, nel breve termine, non è che uno dice abbandono la macchina e compro l'auto elettrica, che poi ha altri problemi, non è un prodotto merceologicamente indistinguibile da quell'altro perché ha caratteristiche diverse, eccetera. Ma nel medio termine, visto che la situazione di forte volatilità e prezzi elevati non nasce oggi, ma è purtroppo una caratteristica che stiamo, ahimè, sperimentando da diversi anni, è molto probabile che imprese, cittadini, eccetera, cambieranno non gli stili di vita, ma il modo in cui realizzano i propri stili di vita, e questo in qualche maniera consentirà anche un rilassamento dei prezzi. In fondo, se a fronte di una disruption così clamorosa come quella che stiamo vivendo, i prezzi sono aumentati, non si arrabbi, relativamente poco, nel senso che è mancato un quinto dell'offerta mondiale di petrolio, che certo, è bloccato lì a Hormuz,
0: potrebbe andare, vuol dire che potrebbe andare peggio, capisco.
1: Potrebbe andare peggio, e in questo caso potrebbe andare peggio, salto un attimo dalla benzina al gas, potrebbe andare peggio, non porta la battuta potrebbe piovere, ma porta la battuta potrebbe fare freddo. Penso che se fa freddo, ecco, ci scaldiamo di più e consumiamo più gas. Quindi
0: su questo ci fermiamo. Ma stiamo a vedere che ci salverà il riscaldamento globale, cari amici. Tifiamo tutti global warming a questo punto. Vedete, non c'è più un capo e una coda, mamma mia. Grazie a Carlo Stagnaro, ci torneremo, se vorrà tornare il nostro ospite, molto molto volentieri. Adesso qualche istante, un po' di aggiornamenti, noi ritorniamo fra pochissimo.
2: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio. News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Israele sotto shock dopo il tentato dirottamento di un Boeing, i passeggeri accolti da Netanyahu, si indaga sul copilota che ha accoltellato il pilota. Orrore di Stato in Tennessee, dopo 32 anni nel braccio della morte una donna condannata a morte riceve 2 iniezioni letali ma sopravvive, ora è ricoverata. Sommossa rientrata al carcere Don Bosco di Pisa, detenuto in rivolta dopo la scoperta di microspie nelle loro celle. Fiammata dell'inflazione, pressing di Meloni su Bruxelles e la borsa con il resto d'Europa va male. Vigilia di Francia e Italia, la nazionale di Mancini senza paura nella tana dei transalpini, Scalvini, possiamo giocare bene a calcio e vincere.
5: Giornale Radio. News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Rimpatriati in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti, uno è rimasto ferito, l'altro è ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato.
7: Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele avrebbe perso rapidamente quota di circa 5.000 metri e contestualmente è avvenuta una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita poi interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio a fermare il presunto aggressore e a lavorare all'atterraggio. Le circa 180 persone a bordo sono state poi imbarcate su un volo speciale che le ha condotte all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove ad accogliere nella tarda serata di ieri c'era anche il premier israeliano Netanyahu, che ha subito concluso parlando di attentato terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato, e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Nella contraddittoria ridda di voci susseguitesi ieri, prima la notizia di un dirottamento, poi la smentita, ancora la presunta colluttazione tra un cittadino russo e un ucraino, essa stessa poi smentita dalle diverse cittadinanze accertate sui due piloti. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Clamore negli Stati Uniti per il fallimento dell'esecuzione capitale di una donna, un caso già controverso, quello di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli, due le iniezioni letali eseguite, ma la donna ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti, nonché di problemi psichiatrici. Si è conclusa ed è tornata alla normalità la situazione nel penitenziario pisano dopo i disordini scoppiati ieri sera nel secondo braccio. A scatenare la rabbia di una quarantina di reclusi barricatesi nel settore è stato il ritrovamento di cimici e apparecchi di intercettazione durante un controllo nelle celle. Durante le fasi più concitate, divulgate persino su TikTok da un carcerato, è servito l'intervento della polizia penitenziaria per riportare l'ordine e chiudere la protesta. La forte impennata dei costi energetici spinge l'inflazione italiana al più 4,2% a settembre, il valore più alto del triennio, riaccendendo il dibattito politico sul caro vita. L'opposizione, che sollecita la riduzione di IVA e di accise, e la premier Giorgia Meloni, che ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo un margine di flessibilità di bilancio per tutelare i bilanci di famiglie e aziende. E anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare appunto come abbiamo sentito in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimali di punto, spread con i titoli tedeschi sopra quota 100. Scivola sotto i $100 al barile la quotazione del Brent. In occasione della settimana europea dello screening e della diagnosi precoce, Boehringer Ingelheim accoglie l'appello di Bruxelles sulle malattie cardiovascolari.
8: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli Stati Generali della Salute Cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
9: Noi vogliamo andare ad insistere e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
8: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
10: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Heart Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
8: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Dopo il disastroso debutto di Roma contro il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League nella tana dei transalpini, lo Stade de France a Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Sentiamo il centrale, Giorgio Scalvini.
11: quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. E di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Siamo insieme per un'altra ora e continuiamo a parlare di quello che scuote la politica, ovviamente. La situazione internazionale è molto complicata e si complica ulteriormente forse alla luce di questo tentativo di dirottamento che c'è stato ieri, che ha fatto subito infuriare Netanyahu. Allora parliamo anche di questo e di come lo scenario globale può surriscaldarsi ulteriormente e vedere se ci sono possibili contromisure. State qui.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Vado subito a salutare Francesco Giubilei, firma del giornale, fondatore di Nazione Futura. Buongiorno, benvenuto Francesco.
1: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Allora, qui insomma la situazione è molto complicata a livello internazionale. Voglio chiederti intanto se secondo te, tu che conosci bene la realtà israeliana, questo tentativo di dirottamento ieri avrà un impatto negativo sulla situazione già abbastanza deteriorata del Medio Oriente, che ovviamente è collegata poi anche all'aumento dei prezzi della benzina, insomma a tutto il problema, diciamo, economico anche che stiamo vivendo.
1: Ma intanto iniziamo chiamando per nome quello che è avvenuto ieri, così come chiamiamo per nome l'attentato a Modena di El-Khoudry, di cui domani ci sarà l'udienza. Stiamo parlando di terrorismo islamico, intanto diciamolo, perché già in queste ore ne vedo sottovalutazioni, omissioni, negazioni, ricostruzioni, dicendo ma è stato il copilota, come se fosse nel caso del El-Khoudry è stato il folle. Quindi si è trattato di un atto di terrorismo islamico. Dopodiché questo atto di terrorismo islamico avviene non in un momento qualsiasi in Israele, cioè avviene in concomitanza con le elezioni che si terranno tra pochi giorni, e questo può influire nel dibattito interno israeliano? Potrebbe, nel senso che quando avvengono fatti di questo genere è chiaro che poi i partiti più, se vogliamo, di destra, e nel caso israeliano quindi Netanyahu e parte della sua coalizione, possono essere, se vogliamo, avvantaggiati, perché c'è una stretta maggiore sui temi della sicurezza. È chiaro che il contesto israeliano, sia post 7 ottobre, post guerra a Gaza, vive una situazione in cui c'è una forte instabilità su questo risultato elettorale. Cioè è difficile prevedere se Netanyahu potrà essere o meno rieletto. È chiaro che ha più chance rispetto a quanto si immaginava nei giorni successivi al 7 ottobre. Io ricordo andai in Israele a fine ottobre 2023, quindi a pochi giorni dal 7 ottobre, e in quel caso, anche parlando con tanti mondi conservatori anche della destra israeliana, veniva dato proprio per morto politicamente, e invece oggi vediamo che paradossalmente è ancora competitivo, cosa che per noi in Europa è abbastanza difficile da comprendere, però questo è il quadro.
0: Secondo te quello che è stato fatto finora dal governo per porre un argine, no, all'aumento dei prezzi, questo tetto è una misura utile e che può risolvere la situazione? Cioè sembrava, la metto giù diversamente, sembrava che dopo insomma la sconfitta al referendum il governo fosse un pochino in difficoltà, invece in queste settimane sembra aver ripreso un po' in mano il bandolo nella matassa, no? Comunque sono, diciamo, buone figure politiche, ecco, per Giorgia Meloni.
1: Ma senza dubbio il tetto al prezzo della benzina fatto con Eni è stata un'ottima mossa, perché poi ha portato anche all'IP e poi a Kuwait ad allinearsi, ed è stata un'ottima mossa perché questo penso sia una differenza tra una politica un po' più pragmatica e una politica fatta da slogan. Cioè, a differenza della tassa sugli extraprofitti, che in linea teorica è un qualcosa che viene molto spesso evocata, però poi nei fatti è difficile la realizzazione, perché c'è un tema costituzionale, perché c'è un tema di difficoltà di definire che cos'è l'extra profitto, e perché poi ci possono essere da parte delle grandi aziende, delle banche, anche degli strumenti per sostanzialmente aggirare questa tassa. Invece un approccio di questo genere, che è sostanzialmente poi un contributo, se vogliamo, anche di solidarietà o volontario da parte delle compagnie petrolifere, e che però porta a un risultato concreto, è un modo di trovare una soluzione a un problema che c'è, perché è oggettivo che il problema dell'inflazione del caro carburanti c'è, ed è stata una soluzione dal mio punto di vista pragmatica e che ha portato un risultato peraltro anche in tempi brevi, cioè a differenza della tassa sugli extraprofitti, che poi sì, rischia di essere un qualcosa che anche con le tempistiche dura molto e non si capisce bene se si riesce poi a ottenere un risultato concreto.
0: Il problema è esattamente questo, no? Il risultato concreto. Senti, invece, Francesco, secondo te in generale quello che sta facendo Giorgia Meloni, insomma, in queste settimane può garantirle, insomma, come dire, anche in vista delle prossime elezioni, un ritorno di fiamma? Abbiamo discusso per settimane dell'avanzata di Vannacci, di ciò che scuote il centrodestra, la Lega, Congresso, insomma, soprattutto gli avversari ovviamente ci tengono molto a infilare il dito nella piaga, no? Nelle varie piaghe che fatalmente tutte le maggioranze di destra e di sinistra a un certo punto hanno. Quindi tu come la vedi da qui alle elezioni?
1: Senza dubbio, nelle ultime settimane sono state ottenute una serie di risultati che hanno fatto superare una fase di maggiore, se vogliamo, difficoltà. Tu ricordavi il post referendum, c'è stata poi la questione anche con Trump legata alla politica estera, quindi c'è stato un momento anche di nascita e di forte ascesa di Vannacci, che ha determinato anche in un primo momento, insomma, una necessità di capire anche gli assetti della coalizione. Io credo che anche alla luce del voto di Reggio Calabria, in cui è vero che Vannacci è andato in doppia cifra, però è oggettivamente un risultato, se poi lo si analizza un po' più nel merito, sotto le aspettative di Vannacci, che inizia ad avere anche un primo calo nei sondaggi, anche perché sono state date su una serie di temi delle risposte anche identitarie, come giusto che sia. Penso al tema del divieto del burka, penso al tetto degli stranieri nelle classi, e quindi tutte queste misure fanno sì che anche, diciamo, quelle critiche che venivano fatte talvolta da alcune componenti, ovvero il fatto che il governo si era un po' scoperto a destra, eccetera, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane ci sia anche una volontà e un indirizzo proprio su determinati temi di essere di mantenere un posizionamento che è un posizionamento anche più identitario, e questo sicuramente può portare dei risultati, un maggiore consenso al governo, che infatti secondo i sondaggi non solo tiene Fratelli d'Italia, addirittura in alcuni casi aumenta, ma anche la Lega e Forza Italia in prospettiva possono recuperare qualche punto.
0: E allora ci sentiamo insieme un po' di buona musica, e poi su questo voglio fare ancora qualche domanda a Francesco Giubilei. 334 11 11 622 per entrare in diretta con noi.

0: Allora, diciamo all'illustre che sta parlando adesso per radio che giustamente bisogna dire le cose con il loro nome. Allora cominciamo a parlare di massacro e di genocidio perpetrato da quella, da quel popolo di israeliani che sta tentando di difendere. Quindi giustamente diciamo le cose come si chiamano: terrorismo islamico da una parte, genocidio programmato di un popolo dall'altra parte. Grazie.
1: Francesco Giubilei, non so se vuoi rispondere.
2: Non ho capito il nesso, cioè, quindi se secondo il signore, se secondo l'ascoltatore c'è un genocidio, cosa su cui non sono d'accordo, ma in ogni caso poniamo che lui dica che questo sta avvenendo, che cosa facciamo? Giustifichiamo il fatto che ci siano gli attentati negli aerei, o giustifichiamo il fatto che si possa dirottare un aereo perché ci sono gli israeliani a bordo? Non capisco il nesso del ragionamento.
1: Ma no, mi sembrava insomma che volesse dire semplicemente: da una parte parliamo del terrorismo islamico come in questo caso, dall'altra però ha la sua opinione ovviamente su quello che avviene a Gaza e dintorni. Senti, torniamo invece sulle tensioni, perché qui a proposito di guerra, di tensioni ce ne sono un bel po' a partire dall'Ucraina. Tu pensi che lì troveranno una quadra e pensi che alla fine col generale Vannacci un accordo lo troveranno?
2: Allora, sono due macro temi un po' diversi. Allora, sul tema dell'Ucraina ti dico la verità, io pensavo almeno lo scorso anno che in vista dell'appuntamento delle midterm, che sarà a novembre, Trump riuscisse ad arrivare a, se non altro, un cessato il fuoco o un primo risultato in Ucraina. Ad oggi, a un mese dalle elezioni, salvo miracoli, mi sembra abbastanza difficile che si possa arrivare a una soluzione di questo genere, e se Trump arriva alle midterm con la guerra in Ucraina ancora in corso e con la guerra in Iran, in cui sì, è sopita, però formalmente non c'è anche su Hormuz un accordo vero e proprio, su una guerra che ha avviato lui, e quindi è chiaro che se l'opinione pubblica anche repubblicana americana contraria alle guerre, con le componenti più magre, mi riferisco ovviamente, può dire sì, la guerra in Ucraina io l'ho ereditata da Biden, e quindi anche se in questa fase non l'ha risolta, però può presentarla così. Sulla guerra in Iran è un po' più difficile. Su Vannacci invece io tendo ad escludere un accordo prima delle elezioni, cioè tendo ad escludere la presenza di Vannacci nella coalizione di centrodestra, detto onestamente, perché non vedo ad oggi le condizioni sotto tanti punti di vista che Vannacci sia all'interno del centrodestra, cioè il fatto che sia da un punto di vista comunicativo, quindi ho fatto sempre questo esempio che però è molto concreto, cioè se noi oggi andiamo sul profilo di Vannacci, vediamo gli ultimi 15-20 post, sono più i post contro il centrodestra che contro la sinistra, quindi questo è abbastanza emblematico, e in più è lui stesso che ha votato in varie occasioni

0: contro il governo alla Camera, e quindi mi sembra abbastanza difficile che in questa fase ci sia un accordo. Poi è chiaro che manca, non so, 6 mesi, un anno, vedremo quello che accadrà, però se poi il trend è quello di un ridimensionamento anche del consenso elettorale di Vannacci, è difficile che si vada in questa direzione.
1: Cioè, quindi tu tendi, dici, insomma, che alla fine non troveranno, perché ne abbiamo viste varie, no? Di questioni di cose un po' conflittuali, no? Poi alla fine in qualche modo rientrano. Cioè, anche se abbiamo visto i dati della Calabria, Vannacci all'11.
0: Sì, però cioè, i dati della Calabria, allora, Vannacci all'11 con un candidato che era un candidato forte sul territorio. E quindi tu avevi da un lato un candidato proprio di Reggio, campione di preferenza alle regionali pochi mesi fa, contro un candidato del centrodestra che era anche un buon candidato, però non era del posto. Quindi questo è chiaramente un po' di deficit gli ha dato, in cui c'è stato un impegno di Vannacci in prima persona molto forte, a differenza per esempio magari della Meloni, che non è andata in prima persona a fare quella campagna elettorale, che è stata condotta prevalentemente, non è vero, da Forza Italia. E insomma, con tutto come era stato presentato queste elezioni, alla fine aver ottenuto quel risultato, seppur sia comunque un risultato importante dell'11%, però non penso che a livello nazionale Vannacci ad oggi valga il 7%. Cioè, se tu prendi l'11% in una situazione che è una situazione, appunto, con un candidato forte in cui non ci sono altre, ci sono solamente 4 liste, in una dei collegi più di destra d'Italia. Cioè, Reggio Calabria è un collegio che è un collegio molto di destra, in cui quindi le idee di Vannacci hanno un potenziale pubblico molto appetibile. Se tu vai a fare la media nazionale con l'Emilia Romagna, con la Toscana, con aree in cui il centrodestra è più strutturato, anche la Lega, penso al Veneto, eccetera, se tu prendi l'11 a Reggio non hai il 7 a livello nazionale, perché è una questione proprio numerica di media. E in più non c'è il discorso in quella fase lì, vale meno il discorso del cosiddetto voto utile, che ci sarà sicuramente in vista delle politiche, in cui ci sarà una discesa in campo di Giorgia Meloni, per cui io credo che un accordo con Vannacci, cioè anzitutto la sommatoria non fa cioè, sommare i suoi voti rispetto al centrodestra non è una sommatoria che ottiene, che so, 7 più 41, quello che è, ma sicuramente meno, e rischia di farti perdere altri voti che magari nelle componenti più, se vogliamo, liberali, eccetera, che a quel punto non ti votano, e quindi francamente vedo un'operazione più rischiosa che altro.
1: Molto chiaro, molto chiaro. Grazie a Francesco Giubilei. Qualche istante e ritorniamo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno. Di pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo, le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare dell'azione del governo, dei carburanti, di questo tetto, di questa azione per capire se effettivamente è utile oppure no. Lo facciamo fra un istante sentendo la voce dell'opposizione.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Do il buongiorno a Marco Grimaldi, Alleanza Verde e Sinistra.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi.
0: Allora, parliamo di Medio Oriente, perché qui ci sono in ballo un bel po' di cose. Intanto la questione Regeni, tutte attengono al Medio Oriente, diciamo così, no? Perché sia la questione Regeni con l'Egitto, sia ovviamente la questione dei carburanti toccano, no, questi temi. Intanto vorrei un suo commento sull'atteggiamento del governo nella vicenda del ricercatore italiano che è stato ucciso.
1: Ma mi faccia dire che siamo arrivati a davvero tutto quello che non ci saremmo mai aspettati da un governo che si definisce di patrioti. Dopo 3.890 giorni la prima Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona insomma, finalmente degli esponenti del regime egiziano, perché così va chiamato. È una sentenza comunque importante, dolorosamente ovviamente incompleta, importante perché per la prima volta uno Stato, il nostro, dice con una sentenza che Giulio Regeni è stato sequestrato da apparati dello Stato egiziano. Insomma, dopo tante rogatorie, adesso non mi ricordo neanche quante, ignorate, dopo che ci hanno raccontato che erano, insomma, dopo che hanno depistato, che ci hanno raccontato che erano i fratelli musulmani, insomma tutto questo è avvenuto però a qualche settimana da quando Tajani era andato lì a dire che il caso era chiuso. È incompleto tutto questo perché non dice che chi lo ha torturato è ucciso, e non lo dice perché l'Egitto di Al-Sisi si è rifiutato di collaborare, perché non ha mai consegnato gli imputati e i processati in contumacia, e perché ha fatto di tutto per sabotare le ricerche della verità. Allora lo dico al ministro Tajani, che ha commentato: non sono state condannate tre persone, non l'Egitto, no? No, ministro, sono stati condannati tre agenti della National Security egiziana, ed è l'Egitto, ed è il regime di Al-Sisi, e non possiamo accontentarci di una verità dimezzata. La famiglia Regeni, Paola e Claudio, l'avvocato Ballerini, non stanno mica chiedendo vendetta, stanno chiedendo giustizia. Allora dico altre cose: che serve un'esecuzione della pena, esigere dal Cairo la consegna dei condannati, servirebbe una rottura di ogni ambiguità. Richiamiamo in qualche modo altri atti che sono stati fatti in passato, no? Tra cui anche l'interruzione magari dei rapporti, soprattutto di vendita, quella di armi e fregate, per esempio le FREM all'Egitto, quell'Egitto che tortura, diciamo, un nostro concittadino. Così come la verità piena, e quindi lo Stato che si costituisce parte attiva per arrivare, diciamo, appunto, a avere giustizia. E niente, ahimè, le vicende del petrolio contano, diciamo, anche gli interessi che abbiamo in quell'area.
0: Ecco, a tale proposito, è un fatto che, insomma, la benzina si è aumentata, oltre il gasolio ancora di più, oltre ogni limite. Le chiedo, le mosse del governo in questo senso vi soddisfano? Perché comunque, qualche modo, no, un minimo aiuto ai consumatori è stato dato, anzi un minimo buon aiuto, devo dire, ai consumatori è stato dato. Cioè, è difficile contestare questa misura o no?
1: Ma sta scherzando, mi sta prendendo in giro, perché non mi pare che chieda agli italiani se si sentano sollevati. Intanto gli unici che festeggiano, mentre il Brent è tornato sopra i $105 al barile, e mentre gli italiani pagano comunque strutturalmente la benzina €2 al litro, il gasolio agricolo schizza, l'unica che festeggiano sono gli italiani, e l'ENI, ma io non so se ha visto i dati, festeggia, lo dico così, con €1,10 di dividendi per azione per il 2020.

0: Quindi Lenin in questo istante festeggia con un cosiddetto buyback, chiamiamolo così, da 1,8 miliardi di euro, che a settembre ha già superato, diciamo, il 1,5 miliardi di riacquisto di azioni proprie. E quindi che cosa vuol dire? Il totale di questa festa sono 6,6 miliardi di euro che nel 2026 andranno ad azionisti e a fondi, tra cui, diciamo, la KKR che sta in Eni Live. Ma chi la paga questa festa? No, glielo chieda lei. L'ha pagata già lei. Cioè, lei che mi sente dice che non può che essere felice. Di cosa è felice esattamente? Che gli hanno restituito virtualmente una parte di questi profitti dicendo ne abbiamo fatti a sufficienza? No, perché Eni non è una società privata qualsiasi, eh? È la società fondata da Enrico Mattei ed è partecipata dallo Stato per oltre il 30% tramite il MEF. Quindi questo governo ha il coraggio di dire che avrebbe diciamo restituito qualcosa? Ma per esempio, cioè, non era il governo delle accise, di quello che diceva che paghiamo oltre, diciamo, l'IVA anche le accise? Al contrario, non hanno toccato le accise. Ma perché non togliamo l'IVA allora sui carburanti finché non finisce questa storia? Perché? Perché non lo facciamo? Perché non abbiamo chiesto degli extra profitti? Ma sai che chiedendo, diciamo, anche solo parte di tutto questo, altro che concessione, è che questo governo ha detto no, non vi tocco, non tocco i profitti miliardari che si sono fatti dentro questa speculazione, ha trovato un accordo di massima con chi a questo punto dell'anno ha fatto talmente tanti profitti stellari che può pure permettersi di fare un po' di dumping rispetto alle altre compagnie petrolifere.
1: Beh, questo ovviamente, insomma, è un piano ambizioso. Io pongo le obiezioni che sempre si sentono in questi casi, no? Per esempio, tassazione degli extra profitti potrebbe provocare una reazione delle compagnie che poi si rivarrebbero sui clienti. Non è così, secondo lei? E poi è anche difficile da fare perché bisogna individuare una definizione. Già in passato, insomma, con Draghi non è stato semplicissimo.
0: Ma a parte che lo Stato azionista potrebbe battere un pugno, il MEF e la CDP potrebbero chiedere la sospensione del buyback e destinino quelle risorse a investimenti, tra l'altro in che possono essere dal calmieramento delle bollette o a quello esattamente che ci chiede l'Europa, cioè l'investimento in rinnovabili. Cioè, quello che non si è capito in tutto questo è che noi facciamo il petrostato senza petrolio, facciamo l'hub del gas senza il gas e non siamo neanche riusciti con le compagnie di bandiera a uscire, diciamo, da questo ricatto. Noi siamo riusciti a cambiare, diciamo, la dipendenza dal gas russo con quello col gas liquido americano e cataregno, e adesso ne paghiamo le conseguenze, perché mica c'è solo un problema di bollette appunto di pompa della benzina. Cioè, abbiamo le bollette più care d'Europa, ma ci sarà un problema di politica industriale secondo lei, sì o no? Ma secondo lei fare l'hub del gas in questo momento storico è stata una misura intelligente? Ma come mai in Spagna le pagano meno le bollette? Ma pensa davvero che sia per il nucleare? Il nucleare che si racconta come se fosse in arrivo domani e se va bene arriverà nel 2040-2045, mai dovessero governare loro per i prossimi 20 anni.
1: Beh, in realtà, ma insomma, io non ho... mi perdoni Grimaldi, in realtà sì, i tempi del nucleare... Mi consenta di fare una domanda, no? I tempi del nucleare in realtà sono molto più rapidi e in ogni caso sarà pronto anche fra un po'.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma quando mai saranno più rapidi?
1: Mi perdono,
0: ma
1: però scusi, mi devi lasciare fare una domanda. Io la lascio rispondere.
0: Sì,
1: come vede,
0: una constatazione che non è suffragata da niente. Quando mai dovrebbero essere
1: se
0: più,
1: mi lascia finire,
0: più
1: rapidi? Se mi lascia finire lo comprende. Allora, intanto i tempi del nucleare di nuova generazione sono differenti, ci sono le mini centrali, può chiedere a Nuclitalia che è stata creata apposta e sente che cosa le rispondono. Al di là di questo, anche se fosse fra 10 anni, bisognerà cominciare a pensare a una politica energetica di un qualche tipo, oppure noi dobbiamo pensare solo che tassiamo gli extra profitti adesso e poi fra 2 anni, 3 anni come ci troviamo? No?
0: No, guardi, lei ridicolizza la nostra proposta e mi dispiace molto, perché non è che dire che si può fare come la Spagna.
1: Come ho fatto a ridicolizzare?
0: A questo punto adesso glielo spiego. Perché se lei dice non basterebbe tassare gli extra profitti, gli ho detto questo, io gli ho detto esattamente

0: che non è stato furbo fare il petrostato senza petrolio e fare il lab del gas senza il gas. E gli ho fatto a riferimento uno Stato come la Spagna che ha mandato le rinnovabili fino al 65%. Noi, se fossimo stati diciamo in un trend storico come quello dell'inizio diciamo di questo secolo, del 2010, saremmo arrivati al 70% di quelle rinnovabili. E a fianco alle rinnovabili si possono fare tante altre cose, fra cui gli accumuli e fra cui il rinnovo della rete, cosa sì, che non si fa.
1: Sono d'accordo.
0: E lei mi dirà che...
1: No, sono d'accordo, le dirò
0: sul nucleare però
1: le dirò che la Spagna ha avuto dei blackout proprio a causa di questo mix energetico, perché le rinnovabili purtroppo, su cui tra l'altro noi stiamo più investendo,
0: guardi, ne potrei parlare dei blackout che abbiamo avuto anche in Italia, lei lo sa benissimo, e non c'entrano niente le rinnovabili o no, basti che va a Torino e nella mia città e sa benissimo che il problema è proprio nella rete di cui le stavo parlando e negli accumuli e nel cambiamento climatico, di cui tra l'altro chi continua a prorogare diciamo l'età fossile continua a non vedere il collegamento fra le due vicende, né fra le guerre né fra i cambiamenti climatici. E le rispondo anche sul nucleare, mi scusi, ma noi abbiamo un'eredità nucleare piccola così di pochissimi anni, e lei lo sa bene perché il referendum ormai sono passati diciamo quasi anche da lì quasi 40 anni. Allora, lei mi spiega com'è possibile che uno Stato che in 40 anni non ha trovato un sito di stoccaggio nazionale di tutte quelle scorie che ancora teniamo all'estero, che teniamo per la parte che non sono carburanti, al 99% in un sito inidoneo come Saluggia. Allora, le chiedo a lei, che dice che ci vorrà meno tempo, ma secondo lei in un paese in cui un sito sicuro, perché glielo dico io, il sito di stoccaggio di quelle che sono quelle diciamo eredità nucleare è sicurissimo, no? Perché non uno dovrebbe essere contrario a un sito di stoccaggio di scorie? Eppure in questo paese ci sono voluti 40 anni e governi di colore al 65% di destra in cui non li hanno trovato quel sito di... Allora le chiedo a lei, ma secondo lei è così facile individuare 20 posti dove fare questi mini reattori? Secondo lei sarà fattibile entro 10 anni? E io glielo chiedo, ma lei fa il giornalista, giustamente, lei secondo lei sarà più rapido e veloce tutto questo? Cioè 20 luoghi grandi come un'IKEA in Italia per fare il nucleare. Sembra che si sta dicendo una cosa che è falsa, perché si sa benissimo che non succederà. Non succederà. Infatti,
1: ma io penso, guardi, la mia opinione è semplicemente che se uno vuole andare in una direzione con tutti gli inconvenienti che ci possono essere, fa un piano serio, stabilisci i costi, i tempi e ci si mette e poi prosegue in quella direzione. Tutto, come vede, anche gli ex
0: profitti
1: hanno dei problemi.
0: Noi non abbiamo governato in questi 20 anni, eppure io le sto dicendo che forze politiche che erano a favore di un sito nazionale di stoccaggio di cui anche noi siamo favorevoli, in 20 anni non l'hanno trovato, in 40 non c'è stata una soluzione. E lei mi sta dicendo che non riuscendo a gestire le scorie di una piccola eredità nucleare senza averle nemmeno in futuro, si possono trovare 20 luoghi dove fare delle mini centrali. Io penso che sia falso e sia un bel modo per ritardare l'unica cosa che va fatta, chiudere l'era fossile e chiudere le dipendenze del nostro paese rispetto alla nostra sovranità energetica. Tutto qua.
1: Ma guardi, io mi permetto di dire, voi forse non eravate al governo, però i vostri alleati c'erano.
0: Non è vero. Appunto, glielo sto dicendo. E la destra ha parlato per più del 65% dall'inizio del secolo.
1: Mi perdoni. Allora, facciamo così. Adesso ci sentiamo un po' di musica, poi le faccio una domanda sugli extra profitti, perché i suoi colleghi con Draghi erano al governo, cercarono di fare la tassazione degli extra profitti, qualche problema ci fu, no? Lei dice sono problemi sul nucleare, ci furono problemi anche su quello, dopodiché se si riuscisse a farlo, io guardi, non avrei problemi assolutamente, a me che mi frega, cioè penso che mica sto difendendo i grandi gruppi del petrolio, mi sembra un pochino complicato e mi sembra che una misura che comunque dà un aiuto immediato non sia da demolire completamente.

0: Di informare queste correnti alternata con noi Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra, col quale stiamo discutendo animatamente di questioni energetiche. Allora, io dico la mia opinione, poi lascio spazio al nostro ospite, perché qui diamo voce a tutti. Allora, la mia questione è semplicemente: non mi sembra che questo provvedimento, per quanto sia un tampone, e sono partito da questa constatazione, sia comunque una cosa da criticare in eccesso, ha un effetto immediato. È chiaro che nel lungo periodo non è che possiamo pensare di risolvere la questione, soprattutto con i conflitti che continuano. La mia posizione è che primo dovremmo piantarla di sostenere la guerra in Ucraina e dovremmo anche cambiare posizione sul nostro amico americano e i conflitti in Medio Oriente. Detto questo, io credo, continuo a pensare che in una prospettiva di lungo periodo nucleare di nuova generazione sia, assieme alle rinnovabili, in un mix energetico, una potenziale soluzione. Vedo difficile, per quanto io non sia affatto ideologicamente contrario, vedo un po' più complicata la tassazione degli extra profitti, se non altro perché ci abbiamo già provato. Ci ha provato il governo Draghi, dove stavano gli alleati di AWS, e per esempio sulla questione energetica, insomma, hanno recuperato molti meno soldi di quelli che si pensava recuperassero, ma decisamente circa un decimo in meno. Tutto qui, Grimaldi.
1: Allora, intanto le replico in fretta su Eni. Eni ha tagliato di 17 centesimi il prezzo della pompa, il mondo non è sprofondato, nemmeno il titolo è crollato in borsa. Evidentemente si poteva fare prima, diversamente anche per legge. Evidentemente si potrebbe fare sempre quando la maggioranza della proprietà è pubblica e se c'è la volontà politica. A tutti ora dovrebbe essere chiaro, anche a lei, che fino a oggi Giorgia Meloni ha preferito lasciare che ci spennassero, e ci hanno spennato, hanno fatto utili stellari, e a fine anno dicono: va bene, adesso possiamo in qualche modo fermarci. Secondo tema sul, diciamo, sugli extra profitti, e poi la devo lasciare perché devo tornare alla Camera. Si dice non si può, è incostituzionale, non si può, scappano gli investitori, non si può, è già stata bocciata, non si può, è complicato. Intanto l'articolo 57 della Costituzione dice che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema appunto è informato, diciamo, a criteri, diciamo, di progressività. Ecco, quando Eni fa 8,2 miliardi di utili nel 2023 e poi replica, diciamo, nel 2024, quando in qualche modo siamo al culmine di un'altra escalation, quando continua, diciamo, a macinare, tassare, diciamo, degli extra profitti che non derivano dal merito, ma da rendite che sono di guerre, da speculazioni sul Brent.
0: Sì, insomma, però capisci che è così un po' generico? Cioè, io sono d'accordo che come fa a misurare qual è un profitto, qual è un extra profitto?
1: Ma io le faccio un esempio. Facciamo sempre l'esempio spagnolo, no? Tasse dell'1,2 sui ricavi per le grandi energetiche con fatturato sopra il miliardo, si può fare. Tassa del 4,8 sui margini di interesse e connessioni, per esempio, anche sul sistema bancario. E anche lì sono arrivati altri 800 milioni, anche lì. Non sugli utili truccabili, sui ricavi. Così non scappi il gettito fra il 2023 e il 2024, che era, per esempio, di 3,5 miliardi l'anno. Destinati, per esempio, appunto, a calmierare. Ma le dico di più. In Italia, con la stessa liquida, incasseremo tra i 4 e i 5 miliardi. E non è che lo dico io, lo dice lei, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, di cui io sono uno dei membri. Ce l'hanno detto loro. Le faccio un altro esempio, l'Inghilterra. Quindi, dove in qualche modo anche i Tories, non certo dei comunisti, hanno fatto questo prima del ritorno, diciamo, dei laburisti. Anche lì la tassa sul 35% dei cosiddetti profitti extra, quindi dei petrolieri, e va avanti, andrà avanti fino al 2029, e incasseranno più o meno 10 miliardi di sterline. La Germania, per esempio, ha tassato, visto che lì le rinnovabili hanno fatto praticamente il contrario di quello che è successo qua, proprio perché le rinnovabili guadagnavano sul prezzo del gas, hanno tassato di più, diciamo, le entrate delle rinnovabili. Cioè, io credo, così ci siamo capiti, è solo in Italia che ci sono, che sembra la patria di Adam Smith, no? E che dice che non si può, se tassiamo Eni, dove va? Va via? Cioè, non ho capito. Io non credo che, appunto, ricollegando, staffa nessuno, semplicemente chiediamo di restituire parte di quello che è stato, in un momento storico di grandi interessi per la guerra e per la speculazione internazionale, di restituire. D'altra parte, se la stanno restituendo proprio per un patto che hanno fatto col governo, si vede che tutto sommato stanno benissimo di aver preso molto di più di quello che ci hanno spennato fino ad ora. Insomma, non mi sembra di dire cose anticostituzionali. E guardi, non abbiamo sostenuto il governo Draghi, quindi non chieda a me se l'aveva fatta bene o male. Io credo che c'erano tutti i termini per farla, diciamo, nel modo giusto, e probabilmente si poteva anche migliorare quello che aveva già pensato Draghi, che non credo che tra l'altro sia un noto marxista o socialista.
0: No, no, ma per carità. Va bene, grazie a Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra. Ci torneremo, continueremo a discutere di questo tema. Per oggi però Corrente Alternata si ferma qui. Ora Next Economy è con Manuela Donghi. Grazie ad Elisa Cabrini in regia. Torniamo domani dalle 9 alle 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
6: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
7: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
6: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
7: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
6: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM, il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
11: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
12: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
13: I want the retail prices to come
14: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
9: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
15: Buongiorno, a proposito di questa ultima frase che compare nella nostra sigla della Premier Giorgia Meloni, come facciamo a essere competitivi, a essere sempre più competitivi. Certo, non è facile in questo contesto, perché gli ultimi dati che sono arrivati, mi riferisco ai dati sull'inflazione di ieri, italiana ma anche in generale europea, non fanno ben sperare, perché abbiamo questa accelerazione dell'inflazione italiana al 4,2, una, diciamo che non è mai stata così alta da 3 anni. Negli ultimi 3 anni, insomma, avevamo avuto un'inflazione sicuramente più contenuta. Il livello generale dei prezzi è aumentato rispetto del 4,2 rispetto a settembre dell'anno scorso, una crescita decisamente sostanziosa. Era già aumentata ad agosto, eravamo al 3,3, però capiamo quanto sia importante questo ulteriore balzo, naturalmente la conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, e l'aumento del costo della vita deriva proprio dai rincari dell'energia. Però attenzione, perché abbiamo cominciato a vedere anche rincari più generalizzati. Il famoso carrello della spesa ha un più 1,7%, in generale i rincari dei prodotti alimentari 5,5% in più rispetto a un anno fa. Quindi è vero che tutto parte dagli energetici, però l'abbiamo detto, attenzione, perché poi se non si interrompe questa spirale, e purtroppo dovrebbe terminare la tensione in Medio Oriente, i prezzi cominceranno a aumentare tutti. Non è un problema solo italiano, in realtà il problema dei prezzi è europeo. Infatti oggi ad esempio il Sole 24 Ore titola shock in tutta Europa, inflazione. Ora non, magari non parliamo proprio di shock, però sicuramente tante riflessioni occorre farle, e Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità. Partiremo tra poco da qui, da altre notizie, un po' di riflessioni varie. 334 11 11 622 per scriverci. Io sono Manuela Donghi, ciao Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindigni che ci segue dalla redazione. Questa è la canzone di Lenny Kravitz, Human, e poi iniziamo.

borse europee inaugurano ottobre, oggi è il primo ottobre, con il segno meno. A tenere banco sono intanto soprattutto il ritorno delle pressioni sull'inflazione, come abbiamo detto in apertura, i rendimenti dei titoli di Stato e il petrolio. Abbiamo visto questa mattina un rally dei titoli tecnologici in Asia e anche in realtà negli Stati Uniti, che però non basta almeno al momento a guidare in qualche modo anche l'Europa, perché evidentemente i dati sull'inflazione di settembre hanno spaventato un po' di più, hanno mostrato questi aumenti peggiori a quelle che erano le attese, no? In diverse grandi economie europee. Per esempio, abbiamo detto, in Italia siamo più 4,2%, il livello appunto più alto dal settembre 2023. Stesso copione in Europa, per esempio l'inflazione è ai massimi da 3 anni anche in Germania, siamo al 3,3%, da 2 anni ai massimi in Francia al 3,4% ed è salita al 5% in Spagna. Ieri abbiamo avuto anche il dato sull'inflazione americana. In realtà in America è successo qualcosa di diverso, perché è stata pubblicata al 3,4 e siamo sotto le attese, quindi il consensus prevedeva un aumento dell'inflazione, che invece è stata contenuta. Anche il PIL, abbiamo avuto anche il PIL degli Stati Uniti del secondo trimestre, è stato rivisto al rialzo al 2,2%. Quindi in realtà due situazioni totalmente differenti, perché da una parte questa pressione in Europa sull'inflazione e quindi sui prezzi porterà inevitabilmente la BCE a continuare nella sua politica restrittiva, quindi con l'aumento dei tassi di interesse. Cosa diversa invece potrebbe accadere alla Fed, alla Banca Centrale Americana. Perché? Perché intanto l'inflazione è stata contenuta questo mese, in più il PIL ha mostrato comunque forza, quindi il prodotto interno lordo, l'economia che sembra reggere. In ogni caso, dicevamo, poi ne parleremo con il primo ospite tra pochissimo, metteremo anche a confronto un po' le situazioni. Le borse europee oggi sono decisamente in calo, il nostro FTSE MIB è tornato a quota 50.748 punti e cede in questo momento l'1,21%, ma anche gli altri listini europei sono in territorio negativo. Il DAX cede lo 0,80, il FTSE 100 l'1,54, il CAC di Parigi l'1,27, l'IBEX di Madrid lascia sul parterre l'1,44%. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo un altro dato che non è positivo. Anche oggi il tasso di disoccupazione sale inaspettatamente al 6,2%. Questo è il tasso di disoccupazione relativo ad agosto 2026. Allora, il numero su base mensile, il numero degli occupati nel nostro paese rimane invariato. Crescono invece i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Quindi in realtà ci sono anche dei dati, vanno letti tutti insieme, no? Dei dati che comunque restituiscono delle fotografie un po' più positive. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età, e anche del calo dei dipendenti a termine, degli autonomi, dei 25-34enni e dei 35-49enni, quindi queste fasce d'età. Invece il numero di occupati è invariato tra i 15 e i 24 anni. Comunque il tasso di occupazione scende al 63,1%, abbiamo perso lo 0,1. Allora, tra poco faremo anche un po' sintesi tra tutti questi dati che ci riportano un po' la situazione economica mondiale. Intanto la nostra premier Giorgia Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere nuova flessibilità contro l'inflazione, e la nostra premier chiede di svegliarsi, cioè l'Europa deve essere meno ideologica, perché dice la congiuntura che stiamo vivendo è una delle più complesse degli ultimi decenni e quindi occorre, visto che riguarda tutta l'Europa, peraltro questo è vero, lo abbiamo detto prima, quindi il Bruxelles deve decidere di muoversi diversamente. Che ne pensate? Allora, cominciamo ad ascoltare anche voi e la vostra voce al 334 11 11 622. Proviamo a immaginare un po', no? Qual è lo scenario futuro? Non è facile, ma ci proviamo sempre qui insieme.

0: E naturalmente insomma cominciano ad arrivare un po' di messaggi che spostano l'attenzione anche su quello che dovrebbe fare a questo punto l'Europa dopo questi dati sull'inflazione. E insomma un po' preoccupanti più che altro perché a parte in Italia c'è stata questa accelerazione importante, ma non siamo l'unico paese, anzi li ho letti poco fa, in Germania è ai massimi da 3 anni, è ai massimi da 2 anni in Francia, in Spagna addirittura l'inflazione è salita al 5%, quindi dicevo è un problema europeo. Ed è un problema che è stato scatenato dalla guerra in Medio Oriente, lo sapete, no? Quindi il caro carburanti in generale che spinge per quanto riguarda l'Italia più 4,2% il costo della vita e cominciamo a vedere tutti i riflessi anche non solo negli energetici, cresce il carrello della spesa, l'abbiamo detto, beni alimentari crescono, i beni per la cura della casa e della persona, appunto il cosiddetto carrello della spesa che non tiene conto nemmeno del caro carburanti segnala insomma in qualche modo che i rincari dei beni energetici iniziano, come dicevamo, a estendersi anche agli altri prodotti. L'inflazione di fondo, non l'abbiamo ancora detta, è salita leggermente da più 1,5 a più 1,7, quindi è quella senza i beni alimentari e i beni energetici. Allora, saluto intanto Giancarlo Marcotti perché arrivano messaggi, voglio leggerli e ascoltarli. Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno Manuela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prima le faccio una domanda sui dati in generale, perché come dicevo, poi stanno arrivando messaggi anche sul ruolo a questo punto dell'Europa e su quello che l'Europa deve fare, ma ci arriviamo tra poco. E anche della lettera di Giorgia Meloni che chiede flessibilità, maggiore flessibilità, non è l'unica a chiederla. Marcotti, partiamo dall'Italia, poi in generale parliamo dell'Europa. Questa fiammata dell'inflazione ce l'aspettavamo in tempi così anche rapidi, perché comunque da un mese con l'altro abbiamo avuto un aumento non indifferente.
1: Sì, però insomma si può dire tutto, ma non che il dato sull'aumento dell'inflazione sia per quanto riguarda l'Europa e soprattutto per quanto riguarda l'Italia non fosse assolutamente prevedibile. Aggiungo assolutamente, nel senso che i 100 e rotti dollari al barile per quanto riguarda il petrolio e non potevano far altro che far salire i costi energetici, ma tuttavia a mio avviso occorre anche proprio far notare che la situazione bellica o meglio le situazioni belliche, perché sono più di una, insomma, non fanno altro che far aumentare le spese di trasporto in generale, non solo per la benzina, voglio dire le assicurazioni, certo, ad esempio sono andate alle stelle, quindi insomma. Per concludere direi che si può dire tutto sul dato dell'inflazione, ma non che sia sorprendente.
0: No, ma io ovviamente già nelle puntate precedenti, prima di avere conferma, l'abbiamo detto, infatti poi con lei avevamo commentato anche il rialzo dei tassi della Banca Centrale, lei diceva deve per forza, l'inflazione va controllata subito, altrimenti la situazione sfugge di mano, però poi resta sempre il dubbio, Marcotti, ma una inflazione che sale perché parte, no, da una tensione sugli energetici può essere aiutata da un rialzo dei tassi, perché qui, e leggo anche dei messaggi, cioè se facciamo fatica, intendo dire, perché paghiamo già tanto la benzina, perché cominciamo a pagare di più gli alimentari, davvero pensiamo che alzando i tassi, no, si possa controllare, visto che già insomma le maglie sono un po' strette, cioè le persone già mi dicono e ci dicono, ma insomma è chiaro che si consuma con fatica. Le leggo appunto qualche messaggio. Allora, buongiorno, scusate, a causa dell'inflazione aumentano anche le spese scolastiche, cioè per l'acquisto di testi e la cancelleria, quindi astuccio, zaini eccetera, molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese nonostante abbiano 2 stipendi e questo è il problema di chi fa veramente fatica. Poi Daniela scrive, non capisco, si riferisce alla lettera della Premier alla Commissione Europea, a Ursula von der Leyen, non capisco con quale ritegno si chieda aiuto all'Europa spostando il problema come se fosse il nostro continente ad aver generato il caos energetico. Beh, responsabilità ce l'ha l'Europa, però adesso ci arriviamo, e adesso a dover risolvere i nostri problemi che sono strutturali e stanno anche in scelte non fatte fino ad oggi, questo è vero, ci sono dei problemi strutturali, lo diciamo sempre, non interveniamo mai, però qui bisogna forse fare qualche distinzione. Abbiamo qualcos'altro, vediamo un po', sentiamo uno dei messaggi vocali che sono arrivati, poi gli altri li sentiamo dopo e poi facciamo rispondere a Marcotti.
2: Ciao, sono Roberto, le dico Nante di Milano. Io forse mi ripeto perché l'ho detto credo per l'Italia, ma credo che il mio ragionamento vada bene per la qualunque, nel senso che stare in stallo a chi se lo può permettere non costa niente. Stare in stallo ai padroni d'Italia o ai padroni d'Europa, io li chiamo così perché ormai sono diventati tali, è facile quando il tuo conto corrente è di un certo livello. Di conseguenza fare riunioni, rimandarle per decidere anche la più stupida delle cose per loro, ma importante per noi, non costa niente, perché a loro non incide, mentre a noi magari quella determinata decisione incide tantissimo e magari ci fa finire in rosso con le conseguenze che sappiamo quando si finisce.

0: e che idea ha lei della situazione, anche rispetto all'Europa, cosa deve fare l'Europa in questo caso?
1: Sì, certamente io capisco ovviamente i cittadini, perché a nessuno fa piacere vedere aumentare i prezzi, non è che faccia piacere a nessuno. E poi però ecco, io ho detto che non potevamo stupirci di questi dati, perché insomma, se frequentiamo certi posti, mi riferisco naturalmente ai centri commerciali, ai supermercati, insomma, che i prezzi fossero aumentati, penso che ce ne eravamo accorti un po' tutti, no?
0: Certo, assolutamente.
1: Certo, vedere il dato dell'aumento dei prezzi oltre il 4%, non lo vedevamo da 4 anni, insomma,
0: sì, dal
1: famigerato 2022, quindi... sì, insomma, possiamo un po' rimanere un po' stupiti vedendo il 4%, però ripeto, è accaduto tutto e tutto ha un suo perché, cioè ripeto, i prezzi energetici in primis, ma
0: questo
1: anche
0: per
1: tutto il resto.
0: Tra poco ve le faccio sentire un altro messaggio che ci riporta Donald Trump, ma ci arrivo tra poco. Prima però volevo indagare con lei il ruolo dell'Europa, no, in questo. Ma sentito Daniela dice, per esempio, ma insomma, con che coraggio Giorgia Meloni scrive alla Commissione Europea di intervenire? Cosa ne pensa a livello non politico, noi lo dico sempre, a livello più pratico, visto che non è l'unica che ha scritto all'Unione Europea chiedendo più flessibilità e visto che il problema dell'inflazione è europeo, l'Unione Europea dovrebbe dare maggiore flessibilità secondo lei, oppure c'è un sottile equilibrio, no, da mantenere con i conti e quindi è anche complicato dire cosa si potrebbe fare?
1: Guarda Manuela, lo so che sarò impopolare, però insomma permettetemi di dire che personalmente sono deluso, diciamo, dal comportamento di Giorgia Meloni, perché così posso comprendere naturalmente la richiesta di una maggiore flessibilità, ma che siamo sempre noi, voglio dire, noi italiani, a chiedere di poter spendere di più, insomma, ci facciamo sempre a riconoscere, cioè per una volta potevamo aspettare che fossero prima altri paesi ad avanzare una simile richiesta.
0: Giorgia Meloni ha detto altri colleghi l'hanno fatto, no, non risulta, è lei la prima.
1: Certo, si sono associati, diciamo, alla nostra richiesta, ma insomma in prima fila richiedere maggiore flessibilità, poi scusa Manuela, ma traduciamo anche questa maggiore flessibilità in italiano, che vuol dire una maggiore spesa, fare
0: deficit, debito, certo, lavorare in deficit, quindi aumentare il debito, per quello dicevo, no, l'equilibrio è sottile, difficile capire cosa sia meglio fare. Prego Marcotti,
1: no,
0: però la faccio continuare.
1: No, velocissimamente, ma è vero che gli aumenti dei prezzi derivano, ma gli aumenti dei prezzi si combattono con tassi più elevati. Ma guardate che io sono una persona che insomma favorevole a tassi bassi, ma quando si può, in questo momento non si può tenere tassi, non si possono tenere tassi bassi. Proprio perché l'inflazione va tenuta sotto, io non dico il 2%, ma insomma intorno a
0: sì,
1: quello.
0: Sì, allora, cioè, esatto, perché poi non è che deve essere...
1: Siamo al doppio.
0: Esatto, perché non è che deve essere al 2% spaccato, perché qualcuno poi, quando parliamo di queste cose, mi chiede, ma insomma, forse se non riusciamo a stare intorno al 2% come Europa, e anche, vabbè, anche la BCE, la Fed ovviamente stabilisce questo target, vuol dire che deve essere rivista questa media. Sì, infatti non è che se non è il 2% le banche centrali si armano e fanno, no, i falchi per forza, però come dice lei siamo già al doppio e soprattutto le prospettive ci lasciano intendere che potrebbe aumentare ulteriormente, dico bene Marcotti?
1: Esattamente, questo è il rischio. Noi spesso i banchieri centrali hanno sbagliato i tempi, sono sempre arrivati in ritardo, non sempre, va bene, ok, adesso forse sto esagerando, non voglio...
0: Vabbè. Ma niente, esageriamo oggi che ci sta, visto che stiamo analizzando.

0: una situazione complicata, sì.
1: Certo, comunque ecco, i banchieri centrali diciamo che spesso successivamente dopo ce ne siamo accorti, ma sono arrivati certo. In ritardo, certo sono arrivati in ritardo e lo abbiamo sentito nelle nostre tasche, insomma, perché appunto se aumenta l'inflazione diminuisce il potere di acquisto e quindi insomma diventiamo più poveri.
0: Che non abbiamo più recuperato peraltro anche quello passato, quindi siamo già in una come dire, in una posizione di partenza sfavorevole, cioè già il nostro potere d'acquisto non è quello che avevamo 5-6 anni fa, quindi figuriamoci.
1: Esattamente, quindi lo so che io le mie idee diciamo non sono molto popolari, capisco le difficoltà dei cittadini, capisco tutto, davanti a noi c'è un problema e lo dobbiamo risolvere, insomma è la solita storia delle medicine, sono sempre amare, non è che siano dolci.
0: Allora Marco, ti facciamo così, io approfitto sempre della sua bontà d'animo e della sua disponibilità, spero che me la confermi anche stavolta, per tenerla in collegamento ancora qualche minuto, devo fare una pausa. Può restare Marcotti?
1: Sempre, si figuri, assolutamente.
0: Vedete, ormai
1: non c'è nessun problema.
0: I nostri ospiti, perché ci sono un po' di messaggi e ripartiamo anche dai messaggi che state mandando al 334 11 11 622 e come diceva Marcotti, proviamo a capire come fare a risolvere la situazione insieme. Non è che sono io, Emanuela Donghi, che la risolvo, non è Marcotti, non siete voi, però condividendo idee cerchiamo anche di capire nel modo più scientifico, passatemi questo termine, possibile, qual è la strada migliore. Non c'è una strada giusta per tutti, attenzione, perché le difficoltà sono tante. Però a livello più scientifico, economico, qual è la strada migliore da seguire? Torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
4: Eccomi con voi, giusto per ricordarvi che abbiamo iniziato questa puntata di Next Economy dalla notizia, insomma, sicuramente principale, l'inflazione che sta preoccupando soprattutto in Europa e anche in Italia, perché siamo al 4,2%, accelerazione pesante, quindi non solo rincari sugli energetici ma anche su altri beni, soprattutto di prima necessità, il carrello della spesa che ha cominciato a farsi sentire più pesante. Giancarlo da Cugiano scrive: buongiorno Manuele, è così piacevole ascoltare il dottor Marcotti. E allora tra poco Giancarlo Marcotti sarà ancora con noi, economista, per rispondere ad altri vostri messaggi e fare altre riflessioni insieme. Ascoltiamo la prossima canzone, 334 11 11 622 per scrivere.

0: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno dottoressa Donghi, buongiorno, che bella trasmissione che fate. Stavo pensando, mentre stava snocciolando tutti sti dati sull'Europa, sull'Italia, sulla Germania, ma soprattutto sugli Stati Uniti, hai visto? L'amico americano Donald Trump ha fatto tutto un movimento da N tempo, no? Per far salire la sua economia, no? A spese dell'economia europea. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Prima si fa i dazi, poi si fa saltare le borse per aria attaccando l'Iraq e chiudendo lo stretto di Hormuz. Poi fai sequestro di persona lì in Centro America e comunque crei fastidio a tutto il mondo.
1: Allora Jerry, che poi continua nel suo messaggio, dice: dovremmo staccarci dagli Stati Uniti, questa è la sua conclusione. Grazie Jerry anche per la tua simpatia. Allora Marcotti, in realtà appunto approfitto del messaggio di Jerry per mettere sul tavolo anche, abbiamo pochi minuti ma ce la facciamo, i dati che sono stati pubblicati ieri sull'inflazione americana e sul PIL americano, che ci danno un altro quadro completamente diverso, cioè come dire che Trump forse ci ha visto giusto, perché l'inflazione ha avuto una leggera frenata, è sotto le attese al 3,4% e il PIL è stato rivisto al rialzo, quello del secondo trimestre, al 2,2%, quindi un'economia che sembra tenere. Allora ovviamente gliel'ho detto in modo provocatorio, Trump sembra aver avuto ragione, ma che dice di questo anche con le considerazioni che fa Jerry?
2: Ma appunto a Jerry vorrei ricordare che Trump sul cappellino ha scritto MAGA, che cioè lui vuole far diventare grande
1: Make America Great Again, certo, assolutamente, ricordiamo, questo è il suo motto.
2: Non c'è scritto MEGA, non vuol far diventare grande l'Europa. Quindi è chiaro che se per far diventare grande l'America deve penalizzare degli altri, Trump lo fa, ma è il presidente degli Stati Uniti d'America, non è che gli possiamo dare torto. Quindi sì, questi dati, questi ultimissimi dati sull'inflazione e sul PIL sono davvero positivi, insomma, anche se ricordiamo sempre che l'inflazione al 3% anziché al 2%, insomma, è superiore all'obiettivo che come tutti sappiamo è del 2%. Però chiediamoci adesso che cosa farà la Fed. Naturalmente fino alle elezioni di medio termine non farà nulla, poi insomma alla fine dell'anno, certo, vedremo quale sarà il tasso di inflazione. Comunque direi che per quanto riguarda i dati americani, d'ora in poi guarderei con particolare attenzione i dati sul mercato del lavoro, che tra l'altro verranno diffusi oggi,
1: no? Esatto, certo, altro giorno importante a livello macroeconomico, ogni giovedì vengono pubblicati.
2: Mm-hmm. E poi anche l'indice ISM è obiettivamente in crescita, il manifatturiero, mi sto riferendo, che obiettivamente è in crescita da 8 mesi e si prevede ancora un leggero aumento anche oggi. Quindi diciamo che i dati sono piuttosto positivi per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma insomma non canterei vittoria se fossi in Trump, nel senso che il dato sul PIL, il PIL è stato spinto al solito dai consumi, vuol dire che gli americani si sono indebitati ulteriormente, insomma. Quindi per gli Stati Uniti non c'è solo un problema di debito pubblico, c'è anche un problema di debito privato. Ecco, volevo sottolineare
1: questo. Ha fatto benissimo, infatti era un po' una provocazione. A proposito di Trump, anche Gabriele scrive: sono d'accordo con Jerry, quindi con l'audio che abbiamo ascoltato, ma in tutto questo caos sono privo di contenuti, forse non ci sono più parole adeguate. Un altro amico scrive: non dimentichiamoci di un sistema che, ammetto l'ignoranza, non so se è solo italiano, ma quando qualcosa sale non torna più giù, l'inflazione che non torna più indietro, questo vale per tutti, non solo in Italia. Io faccio l'esempio da cartolaio: la carta col Covid è schizzata alle stelle, adesso sta di fianco alla luna tranquillamente, non si è più mossa in discesa ovviamente, ma no, non si torna più indietro. Effettivamente questo è un ottimo spunto da da ricordare. Quando i prezzi aumentano, poi si rallenta l'inflazione, la percentuale di inflazione, la curva dell'inflazione, ma ormai gli accumuli di prezzo che abbiamo avuto sono lì, non è che se ne vanno, cioè si sono accumulati, si sono sommati, quindi figuriamoci, assolutamente questo è vero. Poi vediamo se un'ultima battuta da Marcotti, ma vediamo se, allora, Mary, la saluto, dice: mi sono munita di foglio e penna, non c'ero nella prima mezz'ora, mi sono persa cose importanti. Sì, nel senso che abbiamo ragionato un po' su questo rialzo dei prezzi di cui parliamo sempre, però continueremo a farlo, quindi diciamo che non ti sei persa niente. Chico da Roma: buongiorno Manuela, ho ascoltato le parole del signor Marcotti riguardo alle richieste del governo all'Unione Europea, ne ho condiviso l'amarezza, ma c'è poco che possiamo fare, siamo un paese col cappello in mano, dura realtà. E poi Giancarlo da Asti: una buona rivoluzione economica sarebbe vedere le rendite finanziarie tassate almeno alla pari del lavoro dipendente. Allora Marcotti, un'ultima battuta anche su tutti questi messaggi che un po' ricalcano quello che abbiamo, cioè riprendono quello che abbiamo detto, no? Come uscire da questa situazione? Lei dice banche centrali devono agire.
2: Sì, ma in conclusione vorrei anche fare un'altra considerazione.
1: Prego.
2: Che è questa: si parla tanto di intelligenza artificiale, no? Che essendo una innovazione tecnologica dovrebbe portare ad una riduzione dei prezzi di produzione, cioè le innovazioni tecnologiche, diciamo, che sono deflattive per antonomasia, cioè, però noi questa deflazione non la vediamo, anzi appunto vediamo salire i prezzi, insomma, ecco, volevo fare questa,
1: sì.
2: questa considerazione, che cioè, dovremmo vedere scendere i prezzi ed invece i prezzi non scendono ma salgono, quindi
1: diciamo che
2: ci sia un problema.
1: Esatto, lei ha detto una cosa importante: noi non siamo in deflazione da tempo. Sentiamo, c'è un ultimo messaggio che è arrivato, vediamo se riusciamo a sentirlo, in zona Cesarini, di Luca da Padova, che voleva intervenire, gli abbiamo chiesto di mandare un messaggio. Dicevo, perché noi non andiamo in deflazione, cioè la possibilità di vedere scendere i prezzi realmente è di andare sotto lo zero praticamente, no? Di andare in negativo, invece insomma non ci siamo da tempo noi, no Marcotti? È questo che sta dicendo?
2: Assolutamente. Inoltre il tasso di inflazione è costantemente, in Italia non ne parliamo, non so, faccio una domanda che la definirei retorica, Manuela, quasi provocatoria: ma da quanto tempo non si vede in Italia un tasso di crescita del nostro PIL superiore al tasso di inflazione?
1: È vero, quindi è detto
2: presto. Naturalmente gli anni del Covid, in cui magari c'era un anno che facevamo meno 9, l'altro più 7, prendiamo in esame solo gli anni normali, diciamo. Da quanto tempo non vediamo una crescita del nostro PIL maggiore rispetto alla crescita dell'inflazione? Ecco,
1: vero, vero, vero. No, no, però, ecco, grazie per questa domanda, assolutamente, su cui rifletteremo. E lo so, sentiamo anche Luca da Padova, poi salutiamo Marcotti, l'abbiamo tenuto un po' di più, però insomma, se i temi sono caldi e se partecipate, io non voglio assolutamente diciamo smettere di rispondervi. Sentiamo.
3: Buongiorno dottoressa Longhi, Luca da Padova. Bel quesito su Trump, leggendo i dati, ma non avevo alcun dubbio che questi dati per l'economia americana fossero incoraggianti, come credo anche a diversità di quanto racconta il mainstream, che le elezioni di medio termine farà man bassa, perché i canali informativi a cui mi attingo oltre Europa parlano in modo diverso di Trump. Io pongo questa domanda: siamo sicuri che l'aumento di questi costi energivori sia dovuto a Trump o a qualcun altro? Perché io non ne sono così convinto, altre male lingue, fonti che parlano di altre cose. Voi cosa ne pensate? Vi ribalta voi questa domanda.
1: Allora Luca da Padova, grazie, bisognerebbe leggere le altre fonti, questo è quello che posso dire io da giornalista. Marcotti, ci potrebbe essere altro, oppure insomma da qui su cui almeno secondo lei non ci sono dubbi? Poi la saluto, rispondiamo a Luca, poi magari ci torniamo, se Luca ci vuole fornire queste fonti, assolutamente, magari le ho già lette ma non so a quale si riferisce. Marcotti?
2: Insomma, non si può minimizzare quel che è successo il 28 febbraio scorso, insomma, cioè, se non ci fosse stato quell'attacco all'Iran, oggi la situazione internazionale sarebbe ben diversa, quindi cioè, non voglio dare tutte le colpe a Trump, ma insomma, in quella situazione certamente non è colpa dell'Iran, insomma, quindi questo bisogna,
1: no, diciamo che poi tutte le colpe non sono mai di una cosa che accade, perché lo diciamo, se non abbiamo agito strutturalmente prima è chiaro che la situazione è più pesante, no? Però chiaramente se si inserisce il cigno nero della finanza o un evento che non possiamo prevedere di entità come appunto la guerra in Medio Oriente eccetera eccetera, beh insomma gli effetti sono decisamente importanti, li stiamo vedendo. Allora Marcotti, grazie, ci sentiamo presto naturalmente con Giancarlo Marcotti e magari tra poco Jack possiamo ascoltare anche altri messaggi, però andiamo avanti perché dobbiamo parlare anche di altre questioni, anche se resta sempre in superficie questo tema, quindi continuate a scriverci, di prezzi parleremo continuamente, domani ne parliamo anche con la vostra voce, abbiamo preparato un approfondimento ulteriore, quindi i messaggi che eventualmente poi non riusciamo ad analizzare li riprendiamo. Hey Soul Sister, la prossima canzone.

0: parliamo di divario di genere, che anche qui è tutto collegato ai temi che affrontiamo sempre, che abbiamo affrontato poco fa, no? Perché apparentemente sembra un qualcosa di staccato, però quando parliamo di divario di genere parliamo di non dare le stesse possibilità a tutti, e per un sistema paese a livello economico è un danno enorme. Comunque, 20 anni dopo la sua introduzione, il divario di genere globale è stato colmato al 69,2%. Questo è il livello più alto mai registrato dal Global Gender Gap Index, quindi l'indice che va a misurare, no, questo divario. Però attenzione, perché per arrivare alla piena parità serviranno ancora 120 anni. Quindi questo è un paradosso, perché non siamo mai stati così vicini in qualche modo alla parità di genere, però per raggiungerla dobbiamo navigare ancora molto. Il traguardo resta lontanissimo. Allora, perché, cioè, quali sono i nodi, no, che restano sempre? Il potere economico, soprattutto sicuramente quello politico, però cerchiamo di entrare un po' più nei numeri e capire cosa ci raccontano questi numeri. Buongiorno a Paola Profeta, professoressa ordinaria di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi. Ci sono prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e molto altro. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno
0: a voi. Allora, dato record del 69,2%, come possiamo leggerlo? Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vado diretta con questa domanda. Cosa ne pensa?
1: Esatto. Sì, allora dipende poi molto anche dai paesi e dal tipo di indicatore, perché l'indicatore del Global Gender Gap Index misura quattro dimensioni: l'istruzione, quindi la parità tra uomo e donna nei risultati raggiunti nell'istruzione, la salute, e l'economia, quindi il mercato del lavoro, le carriere, i salari, e poi la dimensione politica. Ecco, sulle prime due, quindi sull'istruzione e la salute, il divario è praticamente stato colmato nella maggior parte dei paesi considerati e soprattutto in Europa, quindi diciamo è quasi inesistente. Mentre dove abbiamo molti problemi è il tema dell'occupazione, del lavoro, quindi la partecipazione economica, e poi quello politico, della rappresentanza politica, dove il divario è ancora molto aperto, quindi circa sì. Ancora più della metà deve essere colmato, e soprattutto nella composizione, nella partecipazione politica, nella rappresentanza politica siamo indietro. Questo a livello globale. Se poi vogliamo focalizzarci, quindi il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto a seconda se a quale direzione guardiamo.
0: Certo.
1: Poi se vogliamo focalizzarci sui nostri paesi, e quindi in particolare sull'Italia, allora diciamo che è sempre più mezzo vuoto che mezzo pieno, perché noi in generale abbiamo raggiunto il punteggio, siamo classificati al posto 83, all'83esimo posto su 145 paesi considerati, quindi non particolarmente bene, diciamo, perché l'Italia comunque insomma ci aspettavamo un po' di essere meglio.
0: Esatto.
1: In Europa siamo praticamente tra gli ultimi, cioè dietro di noi soltanto l'Ungheria, la Romania e la Turchia, quindi in Europa siamo proprio nella classifica dei paesi europei, secondo questi indicatori siamo molto in basso, e il nodo centrale per il nostro paese resta quello proprio della partecipazione economica e del mercato del lavoro. Su quello specifico indicatore ci collochiamo al 121esimo posto su 145, quindi veramente tra gli ultimi. Quindi il tema è sempre quello economico.
0: Ecco, ma lei ci ha dato un quadro assolutamente completo. Tante domande avrei, ma cerchiamo anche di riassumerle poi in una sola per ora. Siamo di fronte, a suo parere, a un problema culturale, organizzativo o esclusivamente economico? Lei mi ha già un po' risposto, però anche qui, quando valutiamo magari situazioni economiche, no, subentrano un po' di preconcetti che ci portiamo appresso, quindi perché no, parliamo di un problema economico, però che diventa anche un problema culturale, no? E anche organizzativo, perché sì, di conseguenza se abbiamo una certa mentalità poi ci organizziamo non nel modo giusto, dico bene?
1: Sì, certo, tutte queste sono, non si escludono tra di loro, cioè io dico economico nella manifestazione del divario,
0: certo,
1: che si vede sul mercato del lavoro, nelle carriere, nei salari, nelle posizioni, nel fatto in particolare che le donne appunto lavorano meno, i tassi di partecipazione femminile, i tassi di occupazione femminile sono decisamente più bassi rispetto a quelli maschili, e in particolare in Italia il divario è molto più alto rispetto agli altri paesi. Ora, che cosa c'è dietro questo, cioè da che cosa dipende? Ovviamente da molteplici fattori, tra cui l'elemento culturale, così come l'organizzazione del lavoro, così come il ruolo delle imprese, hanno una parte importante. L'elemento culturale sicuramente contribuisce a parte di questa spiegazione, in particolare in alcuni momenti in cui sappiamo e vediamo che esistono i divari più forti, per esempio quando alla nascita di un figlio sappiamo che l'occupazione delle madri si riduce fortemente, mentre per i padri sostanzialmente non succede nulla. Poi anche qui l'organizzazione del lavoro all'interno della famiglia, in casa, quindi chi si occupa del lavoro domestico, del lavoro di cura, in particolare soprattutto questo ricade sulle donne. Tutto questo ha delle radici culturali profonde,
0: certo.
1: Per cui quello che noi vediamo è solo l'esito di un processo che ha molti fattori.
0: Assolutamente sì. Allora, senta, io in apertura ho detto parliamo di divario di genere, che poi si va a inserire assolutamente in tutti i capitoli, no, di analisi della nostra economia. Molti continuano a considerare la parità di genere un tema sociale. In realtà ribadiamo insieme, professoressa, quanto tutto questo va a incidere sul PIL, sulla produttività, sulla competitività dei paesi, perché appunto siccome ragioniamo sulle problematiche e su quello che stiamo perdendo, sul fatto che non c'è produttività, sul fatto che i prezzi aumentano, sì, ma noi che possiamo fare? Beh, cominciamo a risolvere, no, questi divari, perché questo poi aiuta a non perdere troppo terreno. È qui, no, le chiedo anche magari che come possiamo pensare di poter accelerare in questo processo.
1: Ecco, qui il tema diventa veramente rilevante, perché noi sappiamo che appunto non è soltanto un tema di uguaglianza, ma è un tema proprio di crescita, di produttività, come ha detto lei. Ci sono ormai numerosi studi che fanno vedere l'aumento del PIL piuttosto che della competitività, l'attrazione dei talenti, tutte tematiche che sono all'ordine del giorno e che sono fondamentali soprattutto in un paese come il nostro, in cui appunto una maggiore occupazione femminile potrebbe contribuire a migliori performance proprio economiche. Questo ormai lo abbiamo appunto provato in tanti aspetti. La verità è che questo vale anche a livello, per esempio, delle singole imprese, delle singole aziende. Questo è già meno chiaro, cioè il tema che comunque questo è rilevante per la singola azienda o impresa, per cui gli strumenti che sappiamo che funzionano, come i servizi per la prima infanzia, come i congedi di paternità esclusivi per i padri, non soltanto per le madri, che esistono nel nostro paese ma sono molto limitati e neanche particolarmente utilizzati, come le regole per la rappresentanza, come le regole di organizzazione del lavoro, anche diciamo pratiche nella gestione proprio degli orari, dei luoghi di lavoro e così via. Tutte queste pratiche che ormai appunto sono conosciute, che possono essere policy a livello pubblico ma anche a livello della singola azienda, potrebbero essere una leva importante per uscire un po' da un equilibrio, certo, in cui invece non riusciamo a raggiungere il risultato della parità.
0: Quindi, ecco, ma tutto questo tema dell'intelligenza artificiale, visto che lei giustamente ha riportato continuamente l'attenzione sul lavoro, sulla parte economica, potrà aiutare a suo parere?
1: Allora, sull'intelligenza artificiale in realtà diciamo l'evidenza non è scontata, perché da un lato sappiamo che la maggior parte dei lavori, come dire, che saranno eliminati o comunque che si suppone che dovranno essere ripensati con l'intelligenza artificiale sono prevalentemente maschili anziché femminili,
0: perché cioè sono ancora, esatto, indirizzati a quello. Certo, certo, è vero.
1: Però è anche vero, però, quindi da un lato le donne sono più occupate in settore come la cura, come il turismo, cioè settori dove comunque la presenza fisica sarà difficile essere, diciamo, essere rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, ovviamente in senso ampio. Poi noi stiamo facendo dei lavori molto dettagliati sui settori. D'altra parte però è anche vero che le donne sono molto poco presenti in questo mondo proprio dell'intelligenza artificiale come protagoniste, cioè nell'informatica, nell'analisi dei dati, proprio nell'intelligenza artificiale sono molto poco presenti, e quindi saranno anche molto poco presenti nel condurre questo, quegli sviluppi di questo di queste nuove tecnologie in una direzione che sia in qualche modo più inclusiva. E questo è un problema che già vediamo in molti algoritmi che contengono bias, perché non sono neutrali, e probabilmente perché ripetono, perché sono basati sugli equilibri preesistenti, e quindi sono basati sul mercato del lavoro esistente, su quella che è l'esperienza del passato, perché gli algoritmi di intelligenza artificiale funzionano così, certo. E quindi tendono a riproporre gli stessi, le stesse discriminazioni, gli stessi
0: stereotipi. E ci vorrà, diciamo che dobbiamo essere noi a nutrire l'intelligenza artificiale di cambiamenti, perché altrimenti l'intelligenza artificiale ci riporterà sempre gli stessi spunti di partenza. Questo è importante.
1: Avere però una maggiore presenza femminile tra quelli che dovranno, appunto, che devono occuparsi di questo, sarebbe molto utile. Purtroppo sono molto poche le donne in primo piano, diciamo, protagoniste di questo cambiamento.
0: È un po' un cane che si morde la coda sempre. Torniamo sempre lì. Allora, intanto saluto e ringrazio Paola Profeta, professoressa ordinaria di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politica all'Università Bocconi. Allora, Giuseppe scrive: gli uomini non fanno la spesa, il bucato e le pulizie di casa, ma non so se è provocatorio o se è stupito, non so, che mi dite maschietti? Fatemi sapere, voi fate il bucato, cioè lo chiedo io a voi, io il mio compagno lo faccio sgobbare in casa, altro che, perché lavoriamo tutte e due, non è che io torno e poi mi devo trovare la lavatrice da fare, per forza dico, poi la faccio pure io, ma non è che è detto, no Jack? Ci si divide i compiti, poi uno preferisce fare una cosa, uno l'altra, però uomini chiedo a voi, che mi dite di questo Jack? Dimmelo anche tu. E poi Daniela, lui cucina, vede, Jack cucina. A mio avviso il legislatore deve intervenire fortemente, perché la parte culturale del paese deve essere guidata da un progetto sociale che viene dall'alto e che faciliti. Certo, se non c'è il buon senso, no? Daniela dice una cosa perfetta, è ovvio che bisogna intervenire per forzare un po', no, le cose, se no aspettiamo. Molto è stato fatto, abbiamo detto, perché siamo molto vicini rispetto a una volta alla parità di genere, cioè il 69,2% del divario è stato colmato, però c'è ancora molto da fare, ci vorranno ancora 150 anni, cerchiamo di farli, di ridurli. Diamo la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo ancora con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
0: Eccomi con voi, avete accolto anche il mio appello a farci sapere se da maschietti fate lavori in casa. Abbiamo parlato del divario di genere, ancora di un divario che deve essere colmato, e naturalmente ne abbiamo parlato in termini economici, no? In crescita del PIL, eccetera eccetera. Tra poco magari ascoltiamo qualche messaggio al 334 11 11 622. Tra poco andiamo a vedere un po' quali sono le notizie principali, entriamo nei mercati come sempre facciamo prima di proseguire con i nostri ragionamenti. Parleremo ancora dello stato di salute delle famiglie, quindi torniamo all'argomento di partenza, questo aumento dei prezzi, che cosa ci sta ulteriormente raccontando. Tra poco ripartiremo da qui.

0: Buongiorno, sono sempre Roberto da Milano. Io ormai, essendomi separato, mi faccio tutto, ma anche da quando avevo la mia compagna, per 29 anni, se si trattava di mangiare bene, cucinavo io. Lei era molto per i surgelati, non ha mai amato cucinare, io lo sapevo fin dall'inizio, a me piace da morire cucinare, quindi però poi faccio tutto, perché mia mamma mi ha insegnato a fare tutto, mi ha insegnato a farmi la lavatrice, mi ha insegnato veramente di tutto. Sono un ex elettricista, manutentore, quindi mi tengo anche in ordine a livello manutenzione alla casa, come si suol dire, un uomo da sposare, ma mi va benissimo essere single. ciao.
1: Ciao Carlo da Roma, con la mia compagna ci siamo divisi i compiti. Lei fa lavatrici, stende i panni, io più o meno cucino, poi senza meno lavo i piatti tutte le sere, do l'acqua al giardino, quello che non viene coperto dal sistema di irrigazione, e faccio tutti i compiti quelli più gravosi. Abbiamo di comune accordo ovviato al problema, anzi alla brutale pratica della stiratura, con l'astensione da questa, ovvero lasciamo che la lavatrice non faccia
2: grazie, ma che bello. Stavo pensando, no? Perché poi così come dire, gli argomenti, quelli importanti come il divario di genere e le discriminazioni che oggi ci sono ancora, che poi si traducono in penalità economiche per il nostro paese, a volte devono essere affrontati magari in questo modo, no? Chiedendo: ma che fate voi a casa? Cioè, vi siete voi maschietti soprattutto, però in realtà lo chiederei anche alle donne, perché a volte sono le donne che dicono e danno per scontato di dover fare tutto loro a casa, no? E quindi questo non aiuta. Vedete, c'è Daniela Vindigni che dice di sì, secondo me lei è una di queste. No, non che il tuo compagno non, però, ok, magari le generazioni passate, sì, cioè c'è questa convinzione, no, che la donna debba fare lei delle cose, perché altrimenti è un po' strano, e quindi è colpa anche delle donne a volte. Perciò potremmo effettivamente aprire ogni tanto lo spazio a discorso discriminazione, gender gap, però in questo modo, cioè l'abbiamo capito, perché io credo che ne parliamo e siamo tutti d'accordo, almeno chi più chi meno, che non ci debbano essere delle differenze, però poi nella realtà non agiamo di conseguenza, perché è difficile, perché comunque dobbiamo uscire, ma probabilmente anch'io commetto questo errore. Vabbè, c'è un messaggio, non lo leggo, però il tema è che se la moglie, cioè un amico dice: mia moglie mi minaccia, dice se non fai questo poi dopo io agisco di conseguenza in altro modo. Vabbè, è un messaggio un po' hot, ma chi se ne importa, siamo tutti adulti, no? Allora, detto questo, 334 11 11 622, ancora per commentare, questo parlavamo, era un argomento assolutamente serissimo, ma lo è anche quando capiamo, no, come si dividono le incombenze. Insomma, i messaggi che sono arrivati, che abbiamo ascoltato, ci dicono questo, che uno fa una cosa, uno fa l'altra, ed è giusto così, cioè non è che tutto deve fare una persona, soprattutto se entrambi lavoriamo, se entrambe le persone lavorano. Dicevo, andiamo a vedere un attimo cosa sta succedendo sui mercati, poi continuate a scrivere anche per commentare le altre notizie che andremo ad approfondire. I mercati europei oggi sono in down, nel senso che sono negativi. Il nostro FTSE MIB in questo momento 12.10, siamo in diretta ovviamente, cede l'1,09%, il DAX cede lo 0,68%, il FTSE 100 l'1,60%, il CAC di Parigi l'1,29%, l'IBEX di Madrid lascia sul parterre l'1,30%, e sono un po' così appesi a questo, a questa incertezza legata ai costi che aumentano, quindi all'inflazione che è aumentata. Leggo però un'interessante ricerca che arriva dall'osservatorio Deloitte Private, che ci dice che nonostante il 76% delle piccole e medie imprese italiane esprima preoccupazione per l'incertezza del contesto economico, l'88% prevede una crescita del fatturato nei prossimi 12 mesi. 8 aziende su 10 puntano ancora sull'internazionalizzazione per aumentare il proprio valore, e più in generale quello del Made in Italy per il 93%. Questo è un report, competere nel mondo, il ruolo dell'internazionalizzazione per la crescita delle piccole e medie imprese italiane, un'indagine che è stata condotta nella prima parte dell'anno su circa 200 leader di piccole e medie imprese italiane. Chiaramente poi, insomma, le tempistiche sono molto importanti, perché la situazione sta un po' sfuggendo di mano forse, no? E quindi magari il sentiment cambia. Infatti non a caso anche quando arrivano i dati macroeconomici rispetto al sentiment delle imprese, delle famiglie, dei cittadini, dei consumatori, cambiano di mese in mese, perché dipende un po' anche dagli alert che riceviamo. Però è importante anche capire come le imprese che sostengono il nostro paese intendano proseguire, no? In questo momento che sicuramente è molto molto incerto. E a proposito di incertezza, tra poco noi parleremo ancora di questo, cioè che cosa noi italiani attraverso le nostre abitudini raccontiamo dell'economia. E le vacanze per esempio degli italiani raccontano spesso meglio di molti indicatori economici lo stato di salute delle famiglie. Quest'anno abbiamo già detto tante volte cos'è successo nelle vacanze. Gli italiani non hanno rinunciato a partire, anzi forse la quota di chi è andato in vacanza è cresciuta, ma per difendere il budget ha accorciato la permanenza. E anche qui ci baseremo su un osservatorio in particolare: quanto sono costate in più le vacanze, perché i costi comunque erano già aumentati, e di conseguenza quali sono le abitudini che abbiamo un po' attivato, magari che abbiamo riattivato abitudini già passate e che invece abbiamo modificato. Insomma, la vacanza non si taglia, questa è un po' una questione che ribadiamo sempre. Come ci paghiamo le vacanze? Attenzione, perché questa è stata anche l'estate del pagamento delle vacanze a rate, lo abbiamo detto in più occasioni, quindi voglio capire se effettivamente è stato riscontrato questo. Poi c'è stato il caro carburante che già insomma ha messo un po' a freno evidentemente gli spostamenti. Chi paga le vacanze con i risparmi? E poi l'inflazione resta la paura numero uno anche quando ragioniamo, ecco, torneremo sul tema inflazione. Perciò 334 11 11 622, il nostro numero è sempre lo stesso. E ripartiamo dai dati, no, che abbiamo analizzato questa mattina in Next Economy, però incrociamoli con quello che stiamo un po' modificando. Poi ci torneremo anche domani con la vostra voce su questo tema, cioè il caro carburanti, il caro energia e adesso in generale il caro prezzi. Sta già modificando il vostro stile di vita, il vostro tenore di vita, oppure avete cominciato magari a risparmiare di più in prospettiva futura? Perché queste sono questioni veramente molto importanti, e quindi tra poco ripartiamo da qui.

0: Vabbè, dai. Ora la mia ragazza mi ha minacciato che se non avessi fatto i lavori domestici la nostra vita intima sarebbe cambiata. Ma da quel giorno sapete quante belle serie televisive mi sono visto?
1: Allora, ancora messaggi, ma mi piace questa modalità, no? Perché fa riflettere. Allora, diciamo, ma bisogna sempre trovare un compromesso. Perché, ecco, io lo dico in modo ironico, perché però dobbiamo trovare un compromesso, no? Tra compagno, compagna, compagna, compagna, compagno, compagno, quello che vogliamo per definire chi deve fare cosa. Cioè, nel senso, no? Allora, no, però devi cucinare anche tu, se no io non faccio più questo. E tu devi fare la lavatrice. E no, in teoria dovrebbe essere una divisione equa, no? E lo dico ironicamente perché stiamo parlando di questo. Chi si è collegato magari adesso dice: ma di che stanno parlando questi Next Economy? E no, perché ne abbiamo parlato in termini economici, no? Del divario di genere, del fatto che le donne spesso lavorino meno perché devono occuparsi dei figli, della casa, delle persone anziane, della famiglia, perché è normale che se ne occupino loro. Quindi comunque, insomma, è bello ascoltare anche, emerge sempre però questo compromesso, no? Le donne che minacciano, no, devi fare anche tu. Vabbè, continuate a scrivere anche le donne a questo punto, se volete. Io ho chiesto a Maschietti, ma perché ovviamente volevo sentire la loro campana. 334 11 11 622. C'è una cosa però che accomuna tutti, che è il caro vita, e su questo non ci piove, ne stiamo parlando da tutta la puntata di oggi, ne parliamo sempre. Saluto Alex Papi, economista dell'osservatorio Findomestic, che è con noi. Benvenuto, grazie per esserci.
2: Buongiorno Manuela, grazie per l'invito.
1: Allora, secondo proprio l'osservatorio Findomestic, si fa un po' il punto su quella che è stata la spesa media estiva 2026, una spesa che è salita a 2130 euro, il 15% in più rispetto al 2025. Il 62% di chi è partito, quindi di chi non ha rinunciato comunque alle vacanze la scorsa estate, si è limitato però a qualche weekend o a una sola settimana. Io dicevo poco fa, Papi, che le vacanze degli italiani spesso raccontano meglio di molti indicatori economici lo stato di salute delle famiglie, perché è vero, difficilmente magari rinunciamo a partire, però evidentemente in un contesto un po' difficile, quando la coperta è corta, come si suol dire, qualche accorgimento in più dobbiamo averlo. È così? Si è verificato questo? Poi entriamo nel dettaglio magari di punti che a suo parere sono più importanti di altri.
2: Assolutamente, quello che abbiamo visto con il nostro focus di settembre, che proponiamo ogni anno dopo le vacanze estive, vediamo che le abitudini di viaggio delle famiglie in generale restano abbastanza consolidate rispetto agli anni precedenti, ma soprattutto prevalgono ancora una volta, come diceva, i soggiorni brevi, che hanno interessato il 62% delle famiglie che hanno fatto almeno qualche giorno di riposo. Quindi gli italiani, come anticipava già prima nel corso della trasmissione, magari non rinunciano alle vacanze, ma si tende naturalmente ad accorciarle. Ecco, le vacanze estive di una volta, degli anni 90, che duravano oltre 15 giorni per un mese, ormai riguardano appena 10-15% delle famiglie.
1: Allora le chiedo se possibile, non so se sta spostando il telefono, ma ogni tanto si sentono dei rumori un po' strani, non so, magari è la linea, però glielo chiedo perché sennò non riusciamo a sentirla. Proviamo, prego, prego, la faccio continuare.
2: Okay, provo di nuovo.
1: Ecco, così la sentiamo.
2: Attaccato all'orecchio.
1: Bravissimo. Prego.
2: Sì. La ringrazio, no? E quello che dicevo, appunto, che prevalgono naturalmente un po' i soggiorni brevi, e le famiglie non rinunciano alle vacanze, ma ormai riguardano magari solo qualche fine settimana o al massimo una settimana intera. Quelle vacanze che caratterizzavano un po', no, lo stereotipo italiano degli anni 90, delle vacanze al mare per oltre due settimane o un mese, riguardano al giorno d'oggi solamente il 15% delle popolazioni italiane. Quindi si va in vacanza, ci si va,
1: certo,
2: di meno, ma questo naturalmente per il deterioramento della dinamica inflazionistica che richiamava,
1: ecco,
2: già stamattina,
1: ecco,
2: nel corso,
1: ecco,
2: della trasmissione.
1: Ma infatti, insomma, emerge che l'inflazione resta la paura numero uno per 6 italiani su 10. L'inflazione è ancora la principale preoccupazione economica. Leggo anche, appunto, che la spesa è cresciuta del 15%, ma quanto in un solo anno? Quanto pesa realmente, appunto, l'inflazione? Quanto invece vanno a incidere scelte di consumo diverse, magari, no, rispetto al passato? quanto? Cioè, se dovessimo
2: parlare. Chiaramente questo dato potrebbe sembrare discordante con la lettura Istat rilasciata proprio ieri dall'Istat, dove vediamo che l'inflazione generale si è aumentata, ma siamo nell'intorno del 4%. Qui noi rileviamo un 15% in più di spesa media per le vacanze estive, ma dobbiamo tener conto che le categorie di consumo che riflettono le vacanze sono un po' differenti da quello che riguarda la spesa media in generale delle famiglie. Non a caso l'impatto maggiore lo abbiamo naturalmente per la spesa, no? Per esempio dei trasporti e dei carburanti, dove lì ad esempio ad agosto l'inflazione si è attestata sui beni energetici per esempio intorno al 17-18%, trasporti anche via marittimi sono abbondantemente sopra il 10%, quindi le spese riguardanti le vacanze aumentano anche dai dati consuntivi, e questo lo vediamo chiaramente anche dai dati Istat appunto, e lo riscontriamo da quello che ci raccontano gli italiani.
1: Certo, ecco, diciamo che poi restando ancora in tema inflazione e aumenti, il carburante risulta il rincaro più percepito. È ancora effettivamente oggi, Papi, il principale indicatore della fiducia delle famiglie?
2: Sì, sicuramente tra tutti gli italiani che hanno naturalmente percepito l'aumento dei prezzi in corso, circa 8 su 10 ci dicono che il carburante è il bene di consumo dove l'aumento del

0: della perdita del potere d'acquisto, che a me non è un timore, lo diceva prima lei durante la trasmissione, il potere d'acquisto ormai non è più quello di 6 anni fa, abbiamo perso, secondo un nostro studio, circa 10 punti percentuali, quindi è un po' tutto legato alla dinamica inflazionistica che inevitabilmente risente soprattutto dell'aumento dei prezzi di carburante.
1: Assolutamente. C'è un altro dato che insomma mi ha colpita, penso che possa colpire in generale chi ci ascolta, 34% di italiani che prevede rinunce nei prossimi mesi. Dove quindi da qualche parte bisogna tagliare, no? Secondo lei dove si potrebbe andare a tagliare maggiormente? Acquisti importanti, risparmio, magari si attinge al risparmio che abbiamo già da parte. Poi abbiamo, ecco, io poco fa ho detto anche che l'estate 2026 è stata un po' caratterizzata da un aumento di richieste di finanziamento per le vacanze stesse. Ecco, dove si va a tagliare e quali altri, come dire, meccanismi si attivano per ovviare alla situazione precaria?
0: Sì, mi lasci dire innanzitutto che comunque in questa situazione, chiaramente un po' in deterioramento, l'aspetto positivo è che, a differenza del passato, quest'anno le famiglie sembrano aver affrontato i rincari con una crescente consapevolezza e programmazione. Questo lo vediamo dalle nostre evidenze. Resta il fatto che, come diceva, il 34% delle famiglie torna dalle vacanze e ci dice: beh, io a questo punto dovrò fare qualche rinuncia. Come diceva, probabilmente qualcuno attingerà i risparmi, perché stiamo effettivamente osservando che la percentuale di coloro che riescono a risparmiare qualcosa a fine mese sta scendendo, e l'altro aspetto riguarda naturalmente i progetti di acquisto e di consumo più onerosi. Noi vediamo una tenuta delle intenzioni d'acquisto che resta comunque su livelli abbastanza bassi, ma soprattutto sì, le intenzioni di acquisto si spostano su beni di consumo meno onerosi e più accessibili economicamente. Quindi magari i progetti di spesa più onerosi vengono rimandati in questa fase, mentre si continua magari ad acquistare quei prodotti più economicamente accessibili, come ad esempio vediamo un rialzo delle intenzioni di acquisto sulle attrezzature sportive, piccoli elettrodomestici.
1: Ecco, mentre infatti magari le stavo chiedendo dove si preferisce spendere di più, me lo sta dicendo, prego, continuiamo. Infatti era la mia prossima domanda.
0: Dicevo, ad esempio, non a caso proprio in questo periodo sta scendendo un po' l'intenzione di acquisto sull'auto nuova, mentre sale quella dell'usato. Questo quindi significa che le famiglie magari non rinunciano alla mobilità, non rinunciano alla volontà e anche alla necessità di acquistare un mezzo di trasporto, ma naturalmente si va ad optare per soluzioni maggiormente compatibili con i propri vincoli di bilancio.
1: Allora, intanto ci sono anche un po' di messaggi di amici che ci scrivono un po' come gestiscono, no, anche le loro risorse economiche. Mary, allora, risparmiavo tutto l'anno. Da ragazza con il mio boy facevo l'autostop, treno chilometrico, hosteling, ora sembra che non ci sia più nulla, cioè non ho capito quello che vuole dire, cioè non ci sono più tante possibilità per risparmiare, forse adesso vediamo se scrive ancora. Ecco, sono cambiate proprio anche in questo senso le cose, Papi?
0: Beh, sicuramente rispetto al passato ci troviamo di fronte a una società magari un pochino a seguito anche di tutte le tensioni che vediamo a livello internazionale, eccetera, un pochino, mi consenta il termine, un pochino più restrittiva, quindi è naturale che fenomeni come quello che citava la radioascoltatrice di autostop, eccetera, se ne vedono di meno, e quindi naturalmente si deve usare mezzi di trasporto differenti e per natura un pochino più onerosa, e in questo periodo naturalmente ha un impatto sul vincolo di bilancio importante. Prima sentivo che qualcuno, un suo radioascoltatore mi sembra, citava che alcune famiglie in effetti non riescono ad arrivare alla fine del mese. Noi abbiamo il dato di questo, no? E confermo quello, certo, che diceva il radioascoltatore, perché per il 45% delle famiglie la situazione economica noi rileviamo che è problematica, per 1 su 10 addirittura molto problematica. Ciò significa che si fa fatica appunto arrivare alla fine del mese.
1: E anche quando non c'è magari già reale preoccupazione o difficoltà, c'è la cautela, no? La prudenza che si fa sentire. No, ma infatti Mary ha continuato a scrivere, dice: erano gli anni 70 e 80, no? Io viaggiavo con una mia amica, però ormai c'è troppo caos. Effettivamente oggi forse è diventato anche più complicato poter gestire tutte le situazioni.

0: soluzioni, no? Anche in termini di sicurezza, di mobilità, spostamenti. È vero, abbiamo a disposizione più mezzi, più possibilità, però ciascuno di questi ci pone di fronte evidentemente a un muro. Va bene, allora siamo in chiusura, le chiedo solo una cosa: cosa vi aspettate, ma veramente in 30 secondi, per questa ultima parte dell'anno e andando anche verso Natale? Si potrebbero ridurre ancora di più i consumi o le intenzioni di acquisto?
1: Allora, ora la lettura interessante sarà, una volta metabolizzata un po' la fase estiva, sarà interessante la lettura delle rilevazioni di ottobre. È chiaro che, stando ai dati attuali sulle proiezioni d'acquisto, che non equivalgono naturalmente alle vendite effettive, ma possiamo dire che rappresentano un po' una sorta di indicatore anticipatore della progettualità delle famiglie, è chiaro che ci aspettiamo un rallentamento della domanda interna e in particolar modo dei consumi delle famiglie, che, attenzione, nel primo semestre dell'anno abbiamo visto, hanno registrato, se vogliamo, anche una resilienza in attesa, richiamata anche dalla Lagarde in Italia e negli altri paesi. Comunque è stato un motore da traino del prodotto interno lordo, i consumi sono cresciuti in termini reali, quelli delle famiglie, dell'1,2%. Probabilmente nella seconda parte dell'anno vedremo un valore un pochino più basso.
0: Grazie Alex Papi anche per queste attese, insomma, che poi monitoreremo e confermeremo o meno. Economista dell'Osservatorio Findomestic. Rush finale. Già partito. Beh, nell'ultima mezz'ora, oltre alle notizie e l'aggiornamento, come sempre, parleremo di euro digitale. Potrebbe diventare davvero una delle più grandi rivoluzioni nei pagamenti degli ultimi decenni. Attenzione, perché non sostituirà il contante, no? Facciamo un po' di chiarezza. Come cambierà, come potrebbe cambiare la nostra vita economica con questo euro digitale? Quali sono i vantaggi e anche le preoccupazioni che accompagnano questa novità? Tutto questo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: 12:33 minuti con il nostro rush finale, ci avviamo verso la fine anche di questa puntata del primo ottobre di Next Economy, sempre in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare dal lunedì al venerdì, proprio dalle 11 alle 13. Tanti messaggi oggi sono arrivati al 334 11 11 622, chi manda anche messaggi per raccontare delle situazioni, no, che sono insomma arrivate un po' al limite in varie parti del nostro paese. Vediamo se riusciamo a ascoltarle, ma noi insomma tendenzialmente li ascoltiamo tutti e poi prendiamo spunto per approfondire anche dei temi all'interno appunto delle nostre puntate. Tra poco altre notizie, poi come vi dicevo parliamo dell'euro digitale. Anche sull'euro digitale in passato, quando ne abbiamo parlato, sono arrivate molte domande, anche molti dubbi, se vogliamo. Un progetto che è in fase avanzata, potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029, però noi abbiamo un obiettivo: capire cosa potrebbe cambiare davvero per cittadini, consumatori e imprese. Quindi cercare di capire e mettere sul tavolo anche i vantaggi e gli svantaggi, o se vogliamo definirle preoccupazioni, no, che accompagnano la novità. Questa è la canzone di Robbie Williams e poi torniamo insieme a voi.

0: sono Piero da Roma. Io volevo un attimo dire della mia condizione, che credo sia quella di tantissime persone, ovvero quella dei pendolari o pendolari geografici, cioè quelli del fine settimana. Io lavoro a Roma, la mia compagna e mia figlia sono in una città vicino Roma, ma che non mi consente però di fare tutti i giorni avanti e indietro, perché è vicino ma non abbastanza, trovandosi in Umbria. In più c'è il problema dei treni, che sono stati dimezzati già dal 2009, e quindi non si può fare in questa maniera con il treno. In più non abbiamo la possibilità, non vivendo proprio vicino alla stazione, di non avere la macchina anche per spostarsi lì, perché qui le cittadine in campagna c'è bisogno sempre di un mezzo per spostarsi. In più col fatto che io, quindi ho la benzina per andare al lavoro, perché io vivo sul raccordo e lavoro in centro, più la benzina per tornare i fine settimana, oltre l'autostrada, che poi va anche invece, vabbè, fai un'altra strada, fai la strada statale, ok, ma ci vuole 20 minuti.
1: Allora Piero, abbiamo voluto iniziare ad ascoltare questo messaggio perché ci piace, insomma, darvi voce, questo lo sapete, e soprattutto prendere un po' in consegna, no, per poi fare delle riflessioni le vostre situazioni. Chiaramente non abbiamo potuto ascoltarlo tutti, vi chiedo sempre di cercare di mandare i vostri messaggi entro il minuto, se no diventa impossibile, a volte non riusciamo proprio a far sentire la vostra voce per questo motivo. Quindi insomma, problematiche, spostamenti, treni dimezzati, no? Quando ci dicono per esempio, vabbè, c'è il caro carburante, adesso non ce lo stava dicendo platealmente Piero, ma credo che intenda anche questo. Usate i treni, sì, ma se i treni non ci sono e non c'è la tratta che per me va bene, se devo stare magari in giro 2 ore in più proprio per questo motivo, insomma anche il tempo è denaro, come si suol dire, quindi a volte si preferisce spendere un po' di più per evitare di stare in giro a far niente per 2 ore. Adesso ho fatto un esempio molto molto banale, e quindi insomma tutto il tema anche infrastrutturale, no, nelle singole città, in generale nel nostro paese, insomma delle evidenze che arrivano anche proprio da voi. Quindi sono felice che continuiate a scrivere al 334 11 11 622. Ci sono anche già dei messaggi sull'euro digitale, perché tra poco parleremo di questo, quindi li ascoltiamo tra pochissimo quando ci sarà la mia ospite con la quale parlerò. Allora, come ci lasceremo oggi dalla puntata di Next Economy, al di là dell'ultimo approfondimento? Beh, sicuramente con questa attesa continua che c'è sia sul fronte finanziario e quindi dei mercati, sia sul fronte dell'economia reale, no? Per quello che potrebbe o dovrebbe succedere. Intanto Trump sta valutando lo stop all'export di diesel, ci sono molti approfondimenti chiaramente sul caro carburante, anche in America insomma il diesel è aumentato proprio tantissimo, esponenzialmente, però abbiamo visto che tutto sommato i dati economici e anche quelli legati all'inflazione sono arrivati ieri dall'America, rimandano ancora una fotografia che tutto sommato è accettabile, no? Quindi non come l'Europa, che invece sta mostrando evidenti segni di debolezza. A questo proposito, dicevamo, ci lasceremo con tutte le riflessioni che abbiamo fatto intorno al costo della vita, a quello che sta cambiando e a come questo potrà cambiare le nostre abitudini. Ne parlavamo anche poco fa con un altro ospite, e di conseguenza anche quello che poi l'economia ci rimanderà, no? A seconda delle nostre abitudini di consumo. Allora, vedo che comunque, ecco, adesso non mi si aprono più i messaggi, tra poco mi faccio aiutare dalla regia, mi è sparito WhatsApp, ma ho visto che stanno arrivando altri messaggi, comunque continuate a mandarne al 334 11 11 622, soprattutto appunto sul tema euro digitale, perché ci sono ancora tanti dubbi. Un progetto che, ricordiamo, è ancora in fase avanzata, secondo il calendario attuale potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029. Cerchiamo di fare un po' il punto, perché quando si parla di euro digitale si pensa a una criptovaluta o a qualcosa che andrà a sostituire il contante. No, non è niente di tutto questo, è una nuova forma di moneta che viene emessa direttamente dalla Banca Centrale Europea e che ovviamente potremmo utilizzare, però sarà l'alternativa al contante, non è che ci sarà solo l'euro digitale un domani. Allora, ascoltiamo l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi, la canzone dei Casebian, Nothing Better Than This, e poi torniamo insieme.

0: E allora l'Europa prepara una nuova forma di moneta pubblica e digitale che potremo usare nei negozi online e anche senza connessione. Parliamo dell'euro digitale. A che punto siamo oggi? Facciamo adesso il punto della situazione. Quello da cui partiamo come considerazione è che è destinato a diventare una nuova forma della moneta che utilizziamo ogni giorno. Avrà lo stesso valore dell'euro che conosciamo, però esisterà in formato digitale. Quindi sostanzialmente sarà come avere il contante e andare nei negozi e pagare quello per cui stiamo facendo acquisti. Allora, naturalmente ci sono un po' di dubbi, questo perché chiaramente il progetto è in via di evoluzione, quindi è in fase avanzata. Sicuramente abbiamo già avuto altre occasioni di parlarne, potrebbe arrivare a conclusione tra il 2028 e il 2029. Però appunto ci sono un po' di domande che già io mi sono segnata e che mi auguro possiate fare anche voi al 334 11 11 622. Saluto Anna Vizzari, coordinatore Public Affairs di Altro Consumo. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Ci aiuterà lei a capire un po'. Allora, intanto parliamo di effettivamente di una grande rivoluzione dei pagamenti degli ultimi decenni. È vero che si confonde spesso, partiamo da qui, poi andiamo su domande anche più mirate, con le criptovalute, con qualcosa che andrà a sostituire il contante? È così? Questo è il primo errore che si fa? Raccontiamo meglio, io ho solo messo la base per parlarne, che cosa si intende per euro digitale, con euro digitale?
1: Allora sì, come avete già detto, l'euro digitale sarà una moneta ufficiale emessa dalla Banca Centrale Europea in versione digitale, quindi sarà sostanzialmente come un euro fisico, varrà come un euro fisico, avrà un suo corso e come una banconota in euro fisico potrà essere utilizzata dappertutto senza alcun problema di accettazione da tutti, quindi anche da quelli che per esempio non hanno un conto corrente o che hanno poche possibilità di poter avere un'app sullo smartphone per poter accedere al digitale. Quindi è una grande innovazione che attualmente non esiste sul mercato. È facile confonderla con una criptovaluta, perché quando si parla di valute digitali il primo riferimento è quello a una criptovaluta.
0: Si pensa al Bitcoin, no, per intenderci.
1: A Bitcoin, certo. Esatto, ma non è assolutamente una criptovaluta, perché allora innanzitutto forse la prima cosa da chiarire è che quando parliamo di Bitcoin non stiamo parlando di una valuta quanto piuttosto di un asset, di una diciamo così un titolo quasi, una proprietà finanziaria, un qualcosa che riguarda i mercati finanziari, perché sostanzialmente ha un suo mercato, una sua quotazione, quindi è qualcosa il cui valore cambia nel tempo, cosa che assolutamente non accadrà all'euro digitale, che come ho detto prima ha il valore
0: cioè è l'euro, esatto. Bravissima, stavo dicendo, è proprio l'euro che usiamo, no? Fisicamente, semplicemente.
1: La banconota, ecco. La classica banconota in euro, sarà in versione digitale però. Quindi non ha nulla a che fare con le criptovalute, che peraltro sono decentralizzate, nel senso che non c'è un unico operatore che le emette. In questo caso noi abbiamo la Banca Centrale Europea che emetterà come se fosse euro fisico, euro digitale. Quindi questa è la grande novità. E forse appunto la prima cosa da chiarire è questa, perché una delle domande che effettivamente i cittadini e i consumatori ci stanno facendo.
0: E come
1: ecco,
0: no,
1: abbiamo chiarito la prima cosa.
0: Assolutamente, questa è la cosa più importante, ma io adesso le dirò di più perché stanno arrivando un po' di messaggi. Per esempio parto da questo, poi ascoltiamo anche un messaggio vocale. Allora Fabio scrive: buongiorno Manuela, l'euro, se non ho capito male Fabio, sì, l'euro digitale può essere considerato come la stablecoin europea. Ha già risposto, allora, però torniamo anche su questo concetto.
1: Sì, perché la stablecoin è qualcosa un po' di diverso dal Bitcoin che abbiamo citato prima, no? Perché ovviamente la stablecoin, che cos'è? Un'evoluzione della criptovaluta che dà la possibilità di avere un valore certo, un po' più certo delle criptovalute, perché c'è un fondo che in qualche modo garantito da una terza entità che fa in modo che la valuta non cambi troppo valore nel tempo. Ma è completamente diverso la stablecoin da quello di cui stiamo parlando, l'euro digitale. Perché? Perché in questo caso l'ente che certifica il valore della moneta e che farà sì che il corso legale sia sempre uguale all'euro fisico è la Banca Centrale Europea. Stiamo parlando della Banca Centrale del Mercato Europeo, quella che sostanzialmente emette le nostre monete, no? Quindi è completamente diversa rispetto a un'entità terza che invece è un'azienda, che ovviamente è sottoposta anche alla possibilità di fallimento e di problematiche diverse.
0: Le stablecoin sono di solito create appunto da società private, mentre invece l'euro digitale è garantito, lo ripetiamo ancora, dalla Banca Centrale Europea, quindi è proprio un qualcosa di diverso. Allora, per attivare anche altri ragionamenti, c'è un messaggio che in qualche modo ci può far aprire tante parentesi, lo ascoltiamo.
2: Ultimamente sento parlare molto appunto di questo euro digitale, ma quale sarà il vantaggio per i cittadini? Perché i cittadini stanno aspettando dei vantaggi da questo euro digitale per poterlo utilizzare, se no continueranno a usare le altre carte o il contante, immagino.
0: Allora certo, l'impatto sui consumatori, Vizzari, nel senso che
1: certo.
0: I vantaggi concreti,
1: certo.
0: Andiamo proprio nel merito di cosa una famiglia avrà in più, no, nell'utilizzo dell'euro digitale rispetto agli strumenti che già usa oggi, ne abbiamo tantissimi a disposizione. Quindi...
1: Assolutamente, ecco, una cosa forse anche da sottolineare è che questi strumenti continueranno ad esistere, non è che l'euro digitale li eliminerà del tutto, no? Quindi poi sarà il cittadino che liberamente sceglierà come pagare, ma l'euro digitale ha delle caratteristiche veramente innovative, cosa che attualmente non abbiamo per i nostri strumenti di pagamento. Questo perché? Allora, innanzitutto perché non ha un circuito. Come sappiamo, noi tutti quando utilizziamo uno strumento di pagamento digitale dobbiamo accertarci del circuito di appartenenza di quello strumento, perché altrimenti non lo possiamo utilizzare per pagare. Cioè, se noi entriamo in un negozio fisico piuttosto che in un negozio online, dobbiamo pagare in un negozio online e verifichiamo e abbiamo una carta appartenente a un circuito che non è accettata da quel negozio, ovviamente non possiamo pagare, no? Con il nostro strumento.
0: Certo.
1: La grossa novità dell'euro digitale è che non avrà un circuito, perché di fatto, come la banconota, sarà utilizzabile dappertutto, in tutti i negozi, sia fisici che online. Questo perché? Perché c'è proprio una norma del regolamento che è ancora in discussione a livello europeo, che dice che tutti coloro, negozianti fisici e online, che accettano dei pagamenti digitali devono obbligatoriamente accettare anche l'euro digitale. Quindi avremo un livello di accettazione enorme che sicuramente è un vantaggio. Altra cosa, ha delle caratteristiche molto particolari.
0: Ma comunque resta una parte discrezionale nell'accettazione, perché mi viene da dire, no?
1: No.
0: Ah, ok, perfetto, scusa, allora ho capito.
1: Non è discrezionale.
0: Infatti mi sembrava strano, perfetto, perfetto.
1: Quindi in realtà tutti gli esercenti devono dare la possibilità di poter pagare in euro digitale. Qual è l'altro vantaggio? L'altro vantaggio è che anche quando il famoso POS non funziona perché non c'è una connessione valida o magari perché manca la corrente, l'euro digitale sarà utilizzabile anche offline. Una caratteristica molto particolare, quindi c'è praticamente una parte dell'euro digitale, quindi poi decideremo noi quanto denaro vogliamo destinare a questa parte, che potrà essere utilizzata offline, quindi anche quando non c'è la corrente, anche quando il POS non funziona, i pagamenti avverranno, ovviamente saranno poi contabilizzati effettivamente una volta che tutto il sistema torna di nuovo con l'elettricità e torna in funzione.
0: Ecco, una domanda,
1: e quindi questa è un'altra grande novità.
0: Una domanda interessante,
1: prego.
0: Collegata al tema, ma l'euro digitale è una stable coin? E no, abbiamo detto no, è semplicemente la versione digitale dell'euro che noi abbiamo oggi, quindi quello cartaceo, però giustamente ci chiedono, ma quindi l'euro digitale si svaluta come l'euro di oggi, no? Per esempio che magari quando perde valore rispetto al dollaro, sì, perché sarà sempre l'euro.
1: Certo,
0: quindi, esatto.
1: Certo, perché un euro digitale vale come un euro fisico e viceversa. Altra cosa da ricordare è che sarà sempre possibile ovviamente scambiare euro digitale in euro fisico e viceversa a costo zero, questo è un altro vantaggio per i cittadini. Quindi dicevo, le altre caratteristiche, tornando anche a un altro versante, quello per esempio degli esercenti, un altro grande vantaggio che avranno gli esercenti nell'accettare euro digitale è che pagheranno delle commissioni di incasso che saranno più basse di quelle che oggi pagano sugli altri strumenti di
0: pagamento
1: digitale.
0: Ecco, però ci sono, infatti le volevo chiedere se gli esercenti avranno delle commissioni da pagare. Sì, però tanto saranno obbligati a parte che anche con le carte sono obbligate a accettare i pagamenti, non è che adesso possono dirci no, non pagate, ricordiamolo.
1: Assolutamente, questo ricordiamolo, se l'esercente ovviamente aderisce ad un circuito, quindi accetta le carte in un determinato circuito, deve sempre accettare i pagamenti digitali di qualsiasi
0: anche
1: importo.
0: Anche per un euro, esatto, anche per 10 centesimi, perché se io in quel momento non ho 10 centesimi o non mi fanno pagare 10 centesimi o devono accettare ovviamente la carta. Ecco, qui andiamo automaticamente, e voi insistete molto su questo punto come altro consumo, sull'importanza della fiducia dei cittadini, perché c'è, ovviamente ci sono dubbi perché ancora l'euro digitale non c'è e quindi si associa a qualcosa di diverso dall'euro, ma spesso siamo anche portati a diffidare, no? Mi dice no, chissà poi cosa succederà. Ecco, quali sono i principali timori che magari voi avete già raccolto da parte dei consumatori?
1: Allora sì, noi abbiamo sostanzialmente indagato con una inchiesta statistica il sentimento dei cittadini rispetto a questo nuovo strumento che sta per arrivare e chiesto quali fossero le caratteristiche che avrebbero apprezzato, no, questo strumento per utilizzarlo. Allora sicuramente la facilità d'uso è quella che batte qualsiasi altra richiesta, ma questo perché è abbastanza comprensibile. Ovviamente siamo già abituati adesso a fare dei pagamenti digitali molto semplici, no? Cioè nel senso adesso col contactless siamo abituati anche col nostro smartphone a fare dei pagamenti in negozio, quindi sicuramente la facilità d'uso è fondamentale. Il cittadino non apprezzerebbe dei meccanismi troppo difficili o con troppi passaggi, e su questo ovviamente le banche e chi poi sta sviluppando lo strumento devono assolutamente investire tanto. Ma altra cosa molto importante per acquistare la fiducia dei cittadini è spiegare bene che cosa sia questo strumento fin dall'inizio, quindi con termini semplici, facendo capire le particolarità dello strumento, le precauzioni da tenere presente per utilizzarlo al meglio e soprattutto quello che cerchiamo anche di veicolare agli operatori, quindi alle banche, agli istituti di pagamento che poi questo strumento dovranno veicolare, e di fare attenzione anche all'assistenza, quindi soprattutto quando parliamo di cittadini un po' più vulnerabili, meno digitalizzati, sarà molto importante nelle fasi iniziali veicolare lo strumento bene, anche con un'assistenza magari anche personale nei casi più particolari,
0: certo.
1: In modo da farla apprezzare, da far capire come utilizzarlo al meglio e quindi superare questo timore di non poterlo utilizzare, non saperlo utilizzare, perché è chiaro che una delle caratteristiche fondamentali dell'euro digitale sarà l'inclusione. Sulla carta deve essere uno strumento disponibile per tutti,
0: ecco.
1: Ci sono sulla carta tutte le caratteristiche, ma gli operatori saranno i primi, noi come associazione, organizzazione di consumatori faremo la nostra parte, ma gli operatori che poi lo strumento lo devono veicolare devono fare anche loro.
0: No, certo, tutti.
1: Avere la parte,
0: allora
1: ecco.
0: Senta, le devo fare ancora un paio di domande, ma siamo in chiusura, quindi devo andare un po' più velocemente. Mary per esempio dice: ma l'euro digitale da quando sarà obbligatorio, i contanti che fine faranno? Non sarà obbligatorio l'euro digitale, voi potete utilizzare continuamente anche il contante,
1: sì.
0: Sarà vero un metodo alternativo di pagamento, potete avere anche
1: alternativo. Sì, il contante non sparirà mai. Ricordo per esempio che stiamo anche decidendo che cosa verrà rappresentato sulle banconote in euro proprio in questi giorni, cioè un concorso che si trova anche sul sito di Banca d'Italia. Le banconote non spariranno, quelle fisiche, quelle cartacee. L'euro digitale si affiancherà a questo strumento, quindi il contante ci sarà sempre.
0: Allora, dico io cosa ha chiesto un altro amico, perché c'era un messaggio vocale ma non ce la facciamo. Lui vuole sapere se in sostanza ci saranno interessi con le banche, cioè se ci sarà, a proposito di fiducia, no? Se dobbiamo aspettarci che poi ci sia qualche conflitto, mettiamola così, qualche conflitto di interesse.
1: Allora, quello da ricordare è che questo strumento nella sua versione base, che include tutte le principali operazioni, quindi i pagamenti, il cambio da euro fisico a euro digitale, i pagamenti tra persone, è totalmente gratuito. Quindi questa è una cosa da ricordare. È uno strumento di pagamento, è chiaro che le banche sono chiamate a fare la loro parte e devono proporlo ai loro clienti. Su questo vigilerà ovviamente Banca Centrale Europea e Banca d'Italia per quanto riguarda l'Italia. Mi sento di dire che
0: perché Giovanni lui dice: io preferisco il contante perché la reputo una scelta furba l'euro digitale, però in realtà non è sempre come se fosse contante. Dobbiamo, no? Per questo non è che è una scelta più furba, perché abbiamo detto tutti saranno obbligati a prenderlo. E non c'è, ecco, poi lei stava spiegando, scusi l'ho interrotta, ma perché dobbiamo arrivare a conclusione, però sì. È così, cioè non è una scelta furba, ripeto, è come se fosse contante, quindi dire preferisco il contante forse non è corretto?
1: Allora c'è questo timore della privacy, c'è qualcuno che dice se vado in contanti nessuno sa quello che vado a pagare. Allora questa caratteristica di privacy sarà garantita nella versione offline, quella che dicevo prima dell'euro digitale, quindi nessuno saprà mai che cosa succede quando utilizzo l'euro digitale nei negozi fisici e utilizzo la versione offline. In tutti gli altri casi, essendo dei pagamenti digitali, come già adesso accade con le carte, è chiaro che qualcosa si saprà, ma peraltro ricordo che lo scontrino già riporta il pagamento, no? Quindi diciamo che dal punto di vista tecnico degli standard di sicurezza, essendo una piattaforma definita dalla Banca Centrale Europea, avrà delle caratteristiche di sicurezza elevatissime. Quindi sulla carta è uno strumento che sicuramente sarà più sicuro di tanti altri che attualmente stiamo utilizzando. Poi il contante, per carità, non stiamo dicendo che non si deve utilizzare. Se preferiamo utilizzarlo, continuiamo a utilizzarlo, sarà sempre possibile farlo. Indubbiamente uno strumento digitale ha dalla sua la comodità, la facilità d'uso e quindi probabilmente preferito,
0: certo.
1: Da tantissimi.
0: Mary per esempio dice sospiro di sollievo che non è obbligatorio, no, questo è importante, non sarà obbligatorio ragazzi, nel senso che voi potete continuare a utilizzare il metodo di pagamento che preferite. E poi una battuta che arriva da un altro amico, dice ci dobbiamo aspettare, no allora, quindi ci aspettiamo una crisi energetica o della linea internet per accettare l'euro digitale, perché adesso molti fanno anche i furbetti quando non vogliono prendere il bancomat che è obbligatorio, la carta di credito, dicono non funziona il bancomat. Vabbè, questo per chiudere anche con un sorriso, però che ci riporta un po' anche al livello di fiducia che abbiamo, no? Allora, grazie Anna Vizzari, molto chiara, mi auguro di poterla sentire al più presto, coordinatore Public Affairs di Altro Consumo. Tante domande da parte vostra, vi ringrazio per essere stati così numerosi presenti oggi, mi raccomando domani sempre qui dopo le 11 con Next Economy, perché io torno, io sono Manuela Donghi, Jack Saglia. Grazie, e continuano ad arrivare messaggi, me li porto con me. Ciao Fulvio, ti saluto almeno. E adesso Lapo De Carlo e Vicky Mangone con Tempo Reale, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ancora non c'è certezza su quanto è successo sul volo Dubai-Tel Aviv. Da Israele Netanyahu parla di attentato jihadista, dubbi dai media arabi. Dopo l'inflazione, brutte notizie per l'Italia anche dal mondo del lavoro. Secondo l'Istat scende l'occupazione e sale la disoccupazione. In Francia proteste degli studenti per il degrado della scuola, scontri con la polizia. 14 stadi, 4 sono per ora virtuali. L'Italia indica all'UEFA l'elenco degli impianti candidati ad ospitare Euro 2032.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Il volo Fly Dubai, diretto ieri in Israele, è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni.
9: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazione di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: Sale la tensione in Francia per l'ondata di mobilitazione avviata dai liceali per la costante carenza di insegnanti, le classi sovraffollate e lo stato di degrado degli edifici. A Marsiglia l'episodio più grave, dove un dirigente scolastico è stato aggredito e cosparso di benzina. Scontri in diverse località con le forze dell'ordine. Il bilancio conta oltre 600 fermi e circa 80 agenti feriti. Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
3: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
10: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
8: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia.
11: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso, se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA, con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
8: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
15: Eccola, Vicky Mangone, guardatela!
0: Guardatela!
15: Sentitela!
0: Guardatela, è un po' più complicato. Come stai, Lapo?
15: Bene, continuo a dire una cosa che non dovrei mai dire, non si deve mai dire. Benissimo, guarda, va alla grande.
0: No, ma bene, va sufficiente.
15: Perché quando lo dici comincia a andare, no, guarda, ho un problema, ho una roba, mi fa male qui, devo pagare le tasse, devo fare tutte cose vere. Devo andare la bolletta, roba.
0: Vabbè,
15: mi è saltato
0: dai, però tutto sommato bene.
15: Però
0: dai.
15: Oggi c'è questa modalità singing in the rain, singing in the rain.
0: Bene, sono le 13:09 minuti, noi partiamo da qua, primo ottobre oggi. Sai che una volta primo ottobre, te lo ricordi, che era scuola per tutti? Tutti a scuola fino al 1976, poi le cose sono cambiate, però c'è qualcuno che vorrebbe tornare a quella data, ma per una questione legata alle temperature. Dice: fa troppo caldo a settembre, torniamo tutti a scuola il primo di ottobre.
15: A ottobre, negli anni 70, inizio anni 80, c'era l'inizio del campionato di calcio di Serie A.
16: Ecco.
15: Cioè non settembre, ecco. Non agosto come adesso,
16: no,
15: a ottobre iniziava.
16: Ottobre, ma giusto, mi sembra giusto. Si giusto andava a scuola e iniziava il campionato.
15: C'erano meno squadre, quindi si poteva fare.
16: Infatti. E si giocava anche meno, c'erano anche meno partite.
15: Ai miei tempi, ecco. Sai che si dire,
16: miei tempi.
15: Non si dovrebbe dire mai ai miei tempi, perché è una chiusura netta dal punto di vista comunicativo, dire ma ai miei tempi era meglio, tra virgolette, una specie di sottinteso. È una chiusura, è una specie di perimetro, ma è inutile che adesso metta a fare.
16: Vabbè, lasciamo
15: corso semantico sulle cose.
16: Allora, tempo reale, Vicky Mangone e Lapo De Carlo, tre ore anche oggi non ce le leva nessuno. No, Dio, non ce le leva nessuno. Qualcuno ce le può
15: bene,
16: togliere. L'editore ce le può togliere, anche un guasto l'altraliccio,
15: colpo di spugna così a lei.
16: Esatto. Allora, ospiti di oggi,
15: abbiamo fatto una cosa molto bella, cioè oggi avremo un po' di domenica specialmente, nel senso che inizieremo con Maurizio Mannoni.
16: Sì.
15: E quindi Maurizio sarà con noi, aprirà un po' il giornale con la sua maniera posata, ci dirà un
16: che
15: po' le cose, quindi
16: molto zen.
15: Molto zen. Mettetevi comodi, tranquilli e tra poco ci raccontiamo. Poi invece avremo con noi un ospite come Pietro Orlandi, fratello di Manuela Orlandi, perché ci sono ulteriori novità, ma sembra che veramente una serie di casi che sembravano in qualche modo ormai andati, una serie di cold case, se vogliamo chiamarli come la famosa serie televisiva, stiano riemergendo perché continuano a affiorare nuovi elementi che devono chiaramente costringono le varie procure a dover intervenire. Però lo
16: e ti dirò di più, che domani parleremo anche della Uno Bianca.
15: Eh sì.
16: Tanto per non farci mancare nulla.
15: Esatto.
16: Eh?
15: E quindi è tutto così. E quindi non la facciamo apposta, ma è l'attualità delle cose che ci pervade. Quindi questi sono i primi due ospiti. Poi più tardi vi diremo anche
16: tanti
15: gli altri.
16: Altri.
15: E allora vi diciamo soltanto il nostro numero 334 11 11 622. E allora si comincia. Lo facciamo con un brano dei Coldplay, Ira Star. E che sapendo che poi tra poco avremo con noi Maurizio Mannoni, che sentirete occasionalmente solo per noi oggi, è vero? Qui a tempo reale.
16: Mi sento un po' di troppo fra voi due.

0: protagonisti della domenica di Giornale Radio, Maurizio Mannoni. Buongiorno, ciao Maurizio.
1: Eccolo Maurizio.
0: Eccolo
2: ciao,
0: qui.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, dicevamo prima con Lapo, no? Cioè, sia io che Lapo un po' invidiamo il tuo essere zen. Come si fa? Come si fa? Come si fa?
2: Ad essere zen addirittura.
0: Sì, così.
1: Lei ti vede così.
2: Non lo sapevo.
1: Ma perché lei non ti sente mai fuori onda. Io lo so come sei fatto.
0: Ah, ecco.
1: Strepiti, urli, lo so benissimo com'è. Quindi no, ti abbiamo chiamato come? Perché ovviamente oggi facciamo giovedì specialmente, ti piace Maurizio?
0: Ecco. Così
1: almeno...
2: Sì, diciamo un antipasto, va bene, dai, un antipasto.
1: Anzi possiamo già annunciare, ecco, che domenica mattina avremo con noi Carlo Cottarelli e Francesca Reggiani, l'attrice, la comica, e quindi sarà una bella domenica, tra poco, e poi faremo anche, insomma, reclamizzeremo ulteriormente questo bel domenica specialmente. Però Maurizio, allora partiamo subito da quelle che sono le notizie, perché andiamo a commentare insieme. E ti chiedo soltanto questo: visto che in Francia ci sono adesso ancora proteste nelle scuole, un preside è stato aggredito, cosparso addirittura di benzina a Marsiglia, il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi, ma tu credi che in questo sia un momento, dal punto di vista politico nei vari paesi occidentali, ancora più critico? E per tutta una serie di pressioni che arrivano dall'esterno, il clima, il petrolio, i prezzi, la situazione con la Russia e Ucraina, cioè non abbiamo mai avuto un collasso come questo nei paesi, quindi anche l'Italia naturalmente di conseguenza?
2: È vero, è così, purtroppo non si riesce a capire quando, dove si fermerà questa criticità. No, tutte le volte pensiamo di essere arrivati al tetto e invece scopriamo che ci sono sacche di proteste, di problematiche, di sofferenze sempre più grandi, queste proteste francesi, che poi oltretutto prendono forme sempre più violente, no? Sempre più forti. Quindi oramai è raro vedere, no, una manifestazione pacifica come quella di una volta, no?
1: Qualche cosa c'era, ma non così violente.
2: Magari c'era qualche frangia violenta, insomma, però in genere spesso le manifestazioni, soprattutto certo tipo di manifestazioni, erano pacifiche, insomma, no? Uh-huh. Al di là di slogan, eccetera. Adesso però, insomma, ecco, questa è soltanto la punta dell'iceberg, perché poi sotto c'è una sofferenza enorme che riguarda, che poi la vediamo anche quando i paesi vanno al voto, no? Fanno scelte drastiche, sconcertanti, no?
1: Uh-huh. Questo è un altro
2: riguarda,
1: aspetto.
2: Sì, questo riguarda gran parte dell'Europa e non so, vedremo cosa succederà da noi.
1: Vicky.
0: A proposito di noi, io vorrei dirottare sulla disoccupazione. Ad agosto l'Istat racconta un mercato del lavoro che in pratica dice due cose insieme: gli occupati sono oltre 24 milioni e 350 mila, quasi 300 mila in più in un anno, ma cresce anche la disoccupazione, che sale del 6,2%, mentre gli inattivi, cioè chi non lavora e non cerca nemmeno lavoro, scendono al minimo storico dal 2004. Come si legge un quadro così, Maurizio? Un segno di fiducia ritrovata o di bisogno economico che spinge anche chi non cercava in qualche modo a rientrare?
2: Ah no, guarda, questo è un tema enorme, dovrebbe essere il tema decisivo, il tema principale della campagna elettorale, che peraltro è già cominciata, no? Invece parliamo ancora quasi solamente di legge elettorale, insomma, di come cercare di fregare lo schieramento opposto. Noi domenica, ad esempio, come Lapo già ricordato, ne parleremo con Cottarelli, no? Che tra l'altro ha lanciato un'iniziativa molto molto importante, molto interessante, una raccolta di firme per far sì che i partiti di schieramento si impegnino in questa campagna elettorale sui temi soprattutto economici, obbligarli, insomma, a indicare coperture delle loro proposte programmatiche. Insomma, non sono state generiche affermazioni sull'evasione fiscale, come sempre fanno, no? Non c'è mai nessuno che abbia che non abbia promesso tagli al fisco, ma insomma come fate poi? Che coperture gli date? Insomma, sarebbe un passo in avanti importante in questa campagna elettorale che, ripeto, di fatto si è già avviata, no? Ufficialmente non ancora, perché ancora non sappiamo quando voteremo, ma di fatto siamo in campagna elettorale.
1: Tra l'altro ti volevo chiedere una cosa proprio sulla legge elettorale, Maurizio, perché così almeno, visto che oggi a Montecitorio si votano.
2: Mi volete mettere in imbarazzo su tutto?
1: No!
2: Più ostici.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, dillo come la pensi. Coperto. No, perché oggi si votano.
2: Anche che mi chiedete poi quali erano le reali intenzioni di quello sciagurato che ha tentato di far precipitare l'aereo.
1: Ecco, quali erano le reali intenzioni dello sciagurato che ha tentato di... No, allora, no, ti faccio parlare velocemente delle leggi elettorali, perché oggi si votano le pregiudiziali di costituzionalità, sì, che sono state presentate dalle opposizioni, e la maggioranza ha scelto la linea della blindatura totale. Ma al di là di questo, intravedi il rischio che qualche francotiratore possa anche magari, come dire, impantanare la riforma proprio nell'ultimo miglio prima del voto finale, che tra 8 giorni, tra l'altro.
2: Ma sì, assolutamente sì. Questo rischio c'è, ne è ben conscio soprattutto Giorgia Meloni, la quale sta tentando di blindare questo voto militarmente, proprio con tutti i parlamentari di maggioranza che dovranno essere presenti ad ogni costo. E quindi no, lo teme, del resto è già successo, no? Con qualche tempo fa, qualche mese fa, che il governo sia andato sotto sulla questione di legge elettorale, e quindi staremo a vedere, saranno giorni decisivi, perché certo se il governo va sotto sulle pregiudiziali di costituzionalità e anche su qualche altro capitolo di questa legge, probabilmente la legislatura si interromperà, insomma, a meno che Mattarella non voglia cercare soluzioni diverse. Vabbè. Qualcuno dice che in effetti Giorgia Meloni forse sarebbe anche soddisfatta di questo, perché forse vorrebbe andare al voto quanto prima, evitare di stare un anno lì sulla graticola e quindi andare immediatamente dal voto, approfittando anche del fatto che il campo largo, lo schieramento opposto, sia ancora in ambasce totali, insomma, ancora non sappia né chi sarà il leader, né come fare a individuarlo, né quale sarà il programma, insomma.
1: Maurizio,
0: beh,
1: allora,
0: peccato sia finito il tempo, perché volevo chiedere cose su Garlasco a Maurizio Mannoni.
1: Lo so,
0: ma purtroppo è finito il tempo.
1: Si vede che qualcuno glielo chiederà domenica.
0: Ecco.
2: Garlasco è un'altra delle cose sconcertanti di questo paese. Di 20 anni, di 20 anni si scopre che non sono state fatte tutte le procedure.
1: Tra l'altro
2: procedure.
1: Sono emersi nuovi aspetti anche sulla vicenda di Emanuele Orlandi. A distanza di tutti questi anni avremo tra poco il nostro ospite, proprio il fratello Pietro Orlandi, quindi tra poco. Questo per dire che è un momento storico in cui stanno emergendo improvvisamente tutta una serie di elementi che devono farci riconsiderare tutta una serie di indagini. Io ringrazio Maurizio Mannoni, che così miracolosamente si rivedrà domenica con me, con Francesca Reggiani, con Carlo Cottarelli, con il nostro ricordante di fiducia Andrea Carbini, domenica dalle 9 alle 11. Maurizio, ti abbraccio, a prestissimo.
0: Grazie, Maurizio Mannoni.
2: A presto.
0: Adesso
1: metti la musica, Samuele, che ogni tanto mi guarda con l'aria di dire: ma davvero? Vabbè, se vuoi la metto.
0: Samu, devi mettere la musica.
1: Sì, lui
0: adesso
1: è il figlio segreto di Maurizio Mannoni, perché è flemmatico a livelli

0: L'Apo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale. L'Apo, c'è la notizia di questa setta o presunta setta scoperta nella bassa Val di Susa in provincia di Torino, che si nascondeva dietro corsi di meditazione, corsi di yoga. Ci sono delle accuse molto precise all'uomo ritenuto il responsabile, il guru, il santone, come si chiamano in questi casi?
1: Ma quello, lui, non è una bella persona,
0: no, il prescelto. È finito in carcere con accuse veramente pesantissime: riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata anche ai danni dello Stato. In pratica cosa faceva? Usava corsi di yoga e difesa personale per avvicinare ovviamente persone fragili, portarle a vivere in una comunità che gestiva lui e all'interno della quale veniva veramente di tutto, anche abusi sessuali su minori.
1: Sì.
0: Si faceva chiamare appunto il prescelto, diceva di essere in contatto con la madre divina. Queste cose insomma già sentite,
1: ma
0: no?
1: Sì, c'è una struttura che specula molto sulla fragilità, che è indiscutibile,
0: ma certo.
1: Che tra l'altro,
0: perché chi soffre è più facile da ingannare, no? Chi ha perso una persona cara, sta male, cerca conforto,
1: la porta d'ingresso,
0: questi arrivano come dei falchi.
1: La porta d'ingresso è la vulnerabilità, questo è un dato di fatto.
0: Certo,
1: il controllo
0: certo.
1: Emotivo è il passo successivo. La vulnerabilità diventa inevitabile un po' la leva principale, no? per scardinare, sì, quelle che sono le difese che un po' tutti hanno, tutti quelli che hanno magari dei problemi sommersi, una fragilità anche delle idee, della personalità,
0: anche profonde, sì,
1: sì, poi rapporto con i genitori non perfetto, oppure anche situazioni, sì, familiari dove la famiglia si trasferisce all'interno di una setta, perché abbiamo visto questo e non soltanto nei film americani. E poi ci sono appunto questi utilizzi di corsi come quelli, adesso non è che tutti i corsi yoga e meditazione, adesso questo è stato un modo per far uscire le capacità della setta di nascondersi magari dietro delle attività che sono comuni, no? In questo caso. E poi è la presenza, questo è un altro aspetto che mi ha colpito della vicenda, cioè dei complici.
0: C'è anche una psicologa.
1: È un po' come, sai, la vicenda che è venuta fuori la settimana scorsa dei quattro che sono drogati, e una era una professoressa,
0: sì, certo,
1: di italiano.
0: Era una professoressa.
1: Quindi a volte tu sai, non riesci mai a capire, oltretutto descritta però dall'omicida come Satana, quindi puoi immaginare. Ma al di là di questo c'è una catena di montaggio della manipolazione. Quello che mi sconcerta, visto che io e te abbiamo visto come tutti gli italiani anche lo sconcertante premio che è stato dato alle Marchi, a Vanna Marchi, alla, sì, figlia Stefania Nobile, le quali hanno preso il premio, lo hanno arraffato, potremmo persino dire, e lo hanno fatto orgogliosamente rinfacciandolo a tutti quelli che le detestano o quantomeno le hanno guardate con disprezzo, perché molta gente si fa soggiogare dalla qualunque, e quindi basta che tu usi le leve giuste nel momento giusto, e anche se la persona ti sembra poco raccomandabile, se sei una persona che ha proprio una debolezza, una vulnerabilità, caschi facilmente, e non tutti hanno, come dire, l'attrezzatura per la vita nel momento giusto.
0: E comunque chi si approfitta della fragilità degli altri, io veramente per loro auspico delle pene severissime, perché perché,
1: sì,
0: sono persone terribili, pessime proprio, pessime.
1: Sì, sono crudeli, spietate, manipolatrici,
0: sì,
1: e quindi possono chiaramente continuare ad avere un atteggiamento e soprattutto un tipo di comportamento che potrebbe portare anche altre persone a cadere in questa rete, no? Ecco perché sicuramente la pena dovrebbe essere, colpirli duramente. Tra l'altro vorrei salutare Roberto l'edicolante, perché giustamente c'è un derby tra edicolanti. E visto che noi abbiamo Andrea, che è quello che conosco anche personalmente, quindi che ho portato con me a domenica,
0: anche con noi.
1: Esatto, è con noi, poi tra l'altro brava, ha debuttato a tempo reale. Però c'è anche Roberto e dice: ma come, non sono io il vostro edicolante di fiducia? come? Scusate, e poi dice: no, scusate, ma Siri...
0: Ma c'è posto per tutti, c'è posto anche per due edicolanti.
1: Certo.
0: Adesso non è che.
1: Ma lui dice: scusate, ma Siri non sa scrivere edicolante. No, ha scritto benissimo, ha scritto perfettamente. E quindi lo salutiamo anche lui, naturalmente.

0: tutti gli edicolanti d'Italia che devono resistere.
1: Eh sì.
0: Noi cerchiamo di darvi una mano dandovi anche visibilità e facendomi parlare. Anzi, a breve, oltre ad Andrea, faremo parlare anche qualche altro edicolante e coinvolgendolo nella sua attività. Se sei d'accordo,
1: Sono d'accordissimo, mi piace questa cosa degli edicolanti. Bene, sì, sì. Sono quasi l'una e mezza, sono le 13:29 minuti 50 secondi, possiamo dare la linea al buon Samuele, tanto poi dopo lui ce la ridà subito.
0: Esattamente,
1: vero?
0: Tra pochissimo torniamo con voi con Tempo Reale.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Le edicolanti, c'è il taxi di Milano, di Giornale Radio, Sergio Sierra 67, un abbraccio, ciao.
8: Certo,
9: che meraviglia.
8: Mi piace
9: Sergio.
8: Quando raccogliamo le varie categorie, giustamente, allora dobbiamo avere scontro e incontro tra edicolanti, tra baristi, tra tassisti, che sono tra l'altro gli ascoltatori che normalmente teoricamente dovrebbero ascoltarci di più, no? Perché sono quelli che hanno maggiori possibilità e quindi ovviamente sono per noi categorie protette. Cioè, non vorremmo però diventaste come i panda, per cui più siete meglio è, mi raccomando, non il contrario, mi raccomando.
9: Poi mancano i parrucchieri e
8: no,
9: quelli
8: sì,
9: che fanno
8: sì.
9: Le unghie,
8: no? Però i parrucchieri ascoltano la radio, ma tendono ad ascoltare la radio troppo bassa, ho notato. Non vogliono disturbare.
9: Tanto poi lì c'è il phone, c'è il mio amico, che poi dopo copre tutti i rumori.
8: Che in questo momento mi sta ascoltando ed è un parrucchiere, tra le altre cose, e che tra l'altro fa anche le unghie, così tiè, becca tua e fa anche quello. So che lui tende, ma scusa, ma ascolta la radio, alza il volume. Però sai, clienti, ogni volta.
9: Vabbè. Va bene, tra poco noi parleremo di un caso che si porta dietro veramente tanti tanti anni, quello di Emanuele Orlandi, che aveva 15 anni quando uscì di casa per una lezione di musica e non tornò più. Era il 22 giugno del 1983. Sono passati oltre 40 anni, l'inchiesta è stata riaperta, di tanto in tanto spunta qualche nuovo elemento, adesso ci sarebbero dei nuovi elementi, chissà se lo sono davvero, lo chiediamo tra poco a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che abbiamo imparato tutti a conoscere molto bene negli anni, fratello che ha veramente speso tutta la sua vita alla ricerca della verità, un po' come ha fatto Gildo Claps, no? Con la sorella Elisa. Tra poco allora sentiremo Pietro Orlandi, la storia è quella appunto di sua sorella Emanuela Orlandi.

0: radio, dunque tempo reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16, e i casi ovviamente di politica, di attualità, di cronaca che andiamo a discutere con i nostri ospiti. E mi permetterai, Vicky, se ci metto prima, sì, di presentare il nostro ospite, che comunque abbiamo già annunciato pochi minuti fa quando eravamo anche con Maurizio Mannoni, ma devo dire che la vicenda di Emanuele Orlandi a me personalmente, come moltissimi italiani, ha toccato talmente tanto nel profondo che ho inserito la vicenda anche nel mio primo libro. Avevo fatto un capitolo dedicato a questa vicenda, da come però era stata recepita anche dalla gente, dalla parte non di chi l'ha vissuta direttamente ma indirettamente. E poi a Giornale Radio ho fatto un podcast che è appunto legato alla vicenda di Emanuele Orlandi. Questo per dire quanto, avendo avuto tante volte Andrea Purgatori ospite in trasmissione, e tra l'altro sono 3 anni che non è più con noi, è chiaro che oggi mi fa particolarmente piacere avere il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che è con noi. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Ciao. Buonasera, Pietro. Grazie, ecco, per l'invito. Ciao.
2: Benvenuto. Eccoci. Benvenuto Pietro Orlando. Sì. A Orlandi. C'è una commissione parlamentare al lavoro, di tanto in tanto, sì, spunta un nuovo elemento, no? Però va detto che ogni piccolo movimento, ogni piccola apertura vale la pena di essere indagata. Adesso è tornato un nome, Pietro, che noi di fatto già conoscevamo, tante volte ne abbiamo parlato, questo figura ambiguo, no, tra il millantatore e il reo confesso, Marco Accetti, indagato dal giugno 2026 in concorso con ignoti per sequestro a scopo di estorsione di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. Mm-hmm. Sulla questione Accetti, cosa è cambiato rispetto a prima, al 2015? Fra l'altro, è vero che ti ha denunciato Accetti?
1: Ma sì, di recente il suo avvocato, la seconda volta, vabbè, forse, ma non è il primo. Perché,
2: non però, è il vabbè. Primo,
1: vabbè. No, però non mi ha arrivato ancora niente, lo so perché ecco, è stato annunciato dal suo avvocato sui social, però a noi non è arrivato ancora nulla. Vabbè.
2: Cos'è cambiato in questi...
1: Secondo l'avvocato, le cose che ho detto ledono l'onore di Marco Accetti.
2: Ah beh, certo. Beh,
1: punto.
2: Vabbè. Sì, vabbè. Andiamo oltre, dici cos'è cambiato invece sulla questione di appunto che lo riguarda dal 2015.
1: È cambiato sicuramente, adesso se ne occupa un altro magistrato, Dharma, è passata prima a Luciani quando è stata aperta nel 2023 l'inchiesta, poi Luciani è stato mandato in, credo, la procura di Caltanissetta, credo, e l'ha presa a mano Dharma. Io ho conosciuto, personalmente sembra una brava persona che ha voglia effettivamente di riuscire a fare un passo avanti,
2: di venirne a capo.
1: Sì, e lui quindi evidentemente vuole capire questa situazione di Accetti. Quello che posso pensare io, perché sai, con la procura è difficile parlare perché se due storie non dicono, però io so che Accetti comunque è stato indagato perché in concorso con altri adulti adescavano minori per conto terzi. Quella è stato indagato per questo motivo, poi indagato per il sequestro di Emanuele, e quello è un mio pensiero. Magari posso pensare che indagato per il sequestro di Emanuele e Mirella sia, l'hanno dovuto per forza per poter indagare su di lui, credo. Quello che posso immaginare, perché io sinceramente lui quantomeno quello che so non ha fornito ulteriori riscontri rispetto a quello che ha raccontato negli ultimi 13 anni. Sai, dal 2013 è stato ascoltato in procura 13 volte, sì, ha raccontato il suo movente, però non ha mai fornito nessun riscontro. L'unico dubbio che rimane, personalmente rimane anche per me l'unico dubbio, è la questione del flauto.
2: Del flauto, certo.
1: Esatto, perché il flauto corrisponde sia alla marca e il modello, però voglio dire, mi dicono...
2: Ma sono state fatte delle prove, delle tracce di DNA, sono state cercate?
1: Guarda, no, ma la cosa assurda è che nel 2013 è stato analizzato in maniera approfondita. Io mi ricordo, mi dissero in procura, guarda, è stato quasi sezionato proprio per cercare minime tracce. Era stata trovata qualche piccolissima traccia di DNA, però era talmente piccola che non si poteva neanche analizzare.
2: Non è stata attribuire.
1: E quindi è rimasto il dubbio. La cosa strana è che un mese fa circa, il nuovo magistrato ha richiesto di nuovo queste analisi. Infatti noi siamo andati con l'avvocato presso IRIS, perché sono state fatte di nuovo le analisi di questo flauto, e devo dire, a me mi ha colpito, perché io ero convinto che quel flauto fosse stato completamente distrutto per cercare tracce di DNA, e invece l'hanno tirato fuori dalla busta che era stata chiusa all'epoca, e era perfettamente come l'avevo visto l'ultima volta quando l'aveva portato Fiore di Renzo, quindi nella sua scatola. E adesso hanno fatto di nuovo gli esami. Io, cioè, se Dharma ha deciso di fare queste nuove analisi, probabilmente io penso che avrà i suoi motivi.
0: Certo.
1: Cioè, non lo so, però questo mi fa capire che comunque la procura qualcosa sta facendo, cioè non sta fermo.
2: Quantomeno c'è la volontà.
0: C'è una cosa, lei, tu, non ci siamo detti del tu, ma quindi magari certo. Continuiamo col tu. Quindi spinge per riaprire il filone di indagine del 2015 sul presunto sistema di ricatti in Vaticano, no? E quindi mi chiedo se ci sono anche nuovi elementi, magari inediti, per convincere la commissione parlamentare a fare quello che la magistratura invece aveva archiviato 11 anni fa.
1: Guarda, allora, lo sai che ci stanno tre inchieste, no? Commissione, Procura di Roma e Inchiesta Vaticana. La cosa anomala dell'Inchiesta Vaticana è che c'è questo famoso fascicolo che pochi mesi fa il promotore di giustizia vaticano, Ditti, ne ha messo l'esistenza. Ha detto chiaramente, il fascicolo che ripetutamente negli anni Pietro Orlandi ci ha chiesto, l'abbiamo finalmente trovato, ma al momento è ancora riservato e non condivisibile. E io già ho chiesto alla Commissione, alla Procura, in questo clima di collaborazione, ma perché non chiedete la possibilità di visionare quel fascicolo che parla di Emanuela, visto che tutte e tre le inchieste stanno hanno teoricamente un unico obiettivo, di arrivare alla verità. E lì invece è fermo e non capisco questa cosa. Io mi auguro magari che lo stiano facendo e non me lo dicono perché per la questione del segreto istruttorio, però quella sarebbe una cosa importante, perché lì c'è l'ambizione del promotore di giustizia che ha in mano un fascicolo su Emanuela che è al momento riservato dopo 43 anni.
0: Sì, è incredibile.
2: Fra l'altro Pietro, per anni il caso di tua sorella Emanuela e quello di Mirella Gregori sono stati raccontati come due storie separate, no? Oggi invece non solo stanno diventando un'unica indagine, ma si è aggiunto anche un altro nome, quello di José Garmón, questo tredicenne trovato morto a Castel Porziano, legato però alla vicenda Accetti, questo.
1: Sì, legato sempre ad Accetti. Dunque no, le vicende di Manuel Mirella, diciamo, sono state sempre legate fino al 97, fino alla chiusura della prima inchiesta. E devo dire la verità, nel corso degli anni sia noi sia la sorella di Mirella le abbiamo ritenute sempre due storie separate per tante situazioni, tanti indizi, per come si sono svolte.
2: E adesso hai cambiato idea?
1: Io personalmente no. Nel senso
2: quindi secondo te sono ancora storie separate? Sono due vicende separate?
1: Ma secondo me, secondo la sorella sì, secondo alcuni no. Ecco, un legame ci può essere perché vengono considerati insieme per Accetti. Accetti sì. È una persona che sicuramente è entrata nella vicenda, perché sicuramente ha fatto delle telefonate all'avvocato Gidio, non a casa nostra, perché nonostante escano sempre notizie sul fatto che lui ormai è accertato sia il telefonista che telefonò a casa al famoso americano, questo sì, lo dicono sinceramente gli analisti forensi che stanno sui social.
2: Quindi era Accetti, il famoso americano, era Marco
1: allora,
2: Accetti.
1: Le telefonate fatte a casa nostra. E gli analisti forensi, quelli ufficiali, hanno detto che non c'è assolutamente nessuna compatibilità con la voce di Accetti. Solo alcune telefonate fatte all'avvocato Egidio c'è una similitudine con la voce di Accetti, perché io sono convinto che lui è entrato nella storia, lui ha scritto delle lettere, la sorella l'aveva trovato anche all'epoca in camera che mentre scriveva una lettera ha fatto delle telefonate. Ma è un mio pensiero, è che lui si possa essere inserito nella storia, magari perché è venuto a conoscenza di determinate cose, proprio se ripensiamo alla questione per cui è indagato adesso, che faceva parte di un gruppo di persone che adescavano minori per conto terzi. Quindi lui conosceva delle persone, stava in un determinato ambiente, può darsi pure quel flauto ne è venuto in possesso negli anni, perché lui, conoscendo quel personaggio, se avesse avuto quel flauto dall'83, lui non avrebbe resistito a non mostrarlo per 30 anni. Lui l'ha mostrato 30 anni dopo.
0: Sì, certo.
1: Io, quanto mi hanno detto all'epoca, quando indagavano i magistrati, la convinzione che lui possa aver avuto un ruolo nella vicenda di Mirella è venuta un mese prima circa quella di Emanuela. Dopo, quando la questione di Emanuela ha avuto, come dire, un impatto mediatico molto forte, no? E il Vaticano, i servizi segreti, tutto quello che è uscito, qualcuno mi dice, lui nella sua mitomania tutte le conoscenze che aveva di quella vicenda le ha portate all'interno della storia di Emanuela, e ha fatto delle telefonate legando le due storie. Infatti la prima volta che appare il nome di Mirella nella vicenda di Emanuela è nell'agosto 83, con una lettera, uno dei famosi comunicati dove dicono: Mirella Gregori, vogliamo informazioni. E dall'agosto, da quel periodo, ci sono alcune telefonate fatte all'avvocato Egidio dove c'è una similitudine con la voce di Accetti.
0: Però, ecco, ci sono delle chat, no? Quelle famose chat segrete tra persone vicine a Papa Francesco, in cui si parla esplicitamente, sì, del caso di tua sorella. La procura o il Vaticano ti hanno contattato, convocato per verbalizzare i nomi di chi scriveva, o c'è ancora un
1: buio? No, i nomi sono Francesca Immacolata Sciagui e Monsignor Balda. Uh-huh. I nomi che ho comunicato alle tre procure, che ormai si sa che erano loro, e io insisto sul fatto di ascoltare. Monsignor Balda credo l'abbiano ascoltato in Vaticano, in procura e nella commissione no, nonostante l'abbia chiesto, perché sono due persone che sicuramente delle cose le conoscono. Ho chiesto continuamente di ascoltare Francesca Immacolata Sciagui, che tra l'altro è cittadina italiana, quindi non bisognerebbe neanche fare un interrogatorio internazionale. Al momento so che non è stata ascoltata da nessuno, né dalla procura, né dal Vaticano, né dalla commissione. Legata soprattutto anche alla questione di Londra, no? Perché lei che ci ha dato quei famosi fogli delle spese del Vaticano, che avrebbe sostenuto per Emanuela all'estero, no?
0: Lo dico soltanto agli ascoltatori che magari non possono ricordare tutto, magari. Ecco, ci sono delle frasi esplicite e anche inquietanti dette proprio dei messaggi scambiati con Francesca Immacolata Sciaucchi, e che dice, una di queste dice: a settembre dobbiamo far sparire quella roba della Orlandi, certo, e pagare i tombaroli, e poi non distruggiamo il Vaticano. Che sono frasi,
1: esatto, e quello si riferiscono. Ti ricordi quando sono state aperte le due tombe al Camposanto,
2: certo,
1: Teutone con il Vaticano?
0: Sì, sì, sì,
2: certo.
1: E i riferimenti erano a quelle tombe,
0: sì,
1: anni prima, perché poi mi sono fatto spiegare. Dico, a parte, ho detto perché non me l'avete detto prima di aprirle. Loro erano arrivati a quelle tombe, di cui quindi quei messaggi, perché loro stavano in un ufficio chiamato Cosea, un ufficio creato da Papa Francesco, doveva occuparsi di tutte le questioni finanziarie all'interno dello IOR. E nella ricerca avevano visto che c'erano stati fatti dei lavori al cimitero teutonico e dei lavori in quelle due tombe, perché era stata creata una famosa stanza, che poi quella è emersa quando abbiamo aperto le tombe, una stanza che stava al di sotto di quelle due tombe, che è una cosa allucinante, perché in cemento armato noi per entrare siamo passati da materiale dell'Ottocento, quindi non c'era cemento armato. Poi ci siamo accorti che da sotto quella stanza ci si poteva accedere soltanto con una botola che stava sopra, davanti alla famosa tomba dell'angelo, quella che uscì fuori, no?
2: Sì,
1: erano completamente vuoto quando l'abbiamo aperto. E quei messaggi, lei mi ha detto che era stata trovata una cassa là sotto, che era stata portata a Santa Maria Maggiore, che tutte cose naturalmente che ho detto sia alla procura, alla commissione e all'inchiesta vaticana, e era stata depositata là sotto, perché là sotto dovevano creare un ufficio dove sarebbe dovuto andare tutto il materiale archiviato di questo ufficio, di questa sezione chiamata Cosea in Vaticano. E nessuno ha fatto mai niente, nessuno l'ha ascoltata, nessuno l'ha convocata. Un giorno io addirittura l'ho preso, ho detto: adesso andiamo insieme a Santa Maria Maggiore e mi fa vedere questo posto.
0: Sì.
1: Noi siamo andati lì perché lì c'era, tra le altre cose, che gestiva la situazione, Monsignor Miserax, che era il monsignore che stava nella scuola di Santa Polinaria di Emanuela, che insegnava canto corale, quindi conosceva Emanuela, conosceva noi.
2: Certo.
1: L'ho telefonato e ho detto: devo venire con una persona perché dobbiamo condividere con lei una cosa. Ho portato Francesca lì. E lì però lei mi ha dimostrato che là sotto c'era stata, perché lei ha detto è un luogo sotto Santa Maria Maggiore non aperto al pubblico, ci sono vari sotterranei, alcuni aperti al pubblico, alcuni non aperti al pubblico. Era un posto non aperto al pubblico e dove dovevano fare questo ufficio Cosea. E lei ha descritto al Monsignore i passaggi, come si doveva scendere, dove si andava, dove si girava, quindi ha dimostrato di
0: conoscere molto bene, certo,
1: in quel posto. L'unico problema è che Monsignor Miserax ci ha detto: se veniva dell'altro anno vi ci avrei portato direttamente. Purtroppo dallo scorso anno è stata commissariata tutta la zona, hanno chiuso con due cancelli la zona non accessa al pubblico, e le chiavi ce l'ha un monsignore poi diventato il mese dopo cardinale in Vaticano.
0: Pietro Orlandi, noi devo chiedere scusa perché abbiamo
2: io non so te, ma io starai ore ad
0: sentire
2: anche
0: io. La radio è bellissima, ma la cosa meno bella è che purtroppo dei tempi che sono molto stretti.
2: Però
0: se
2: io voglio dire una cosa, Pietro, proprio rapidamente, perché tu porti la voce di tua sorella sempre, no, nelle piazze, ogni tanto organizzi queste manifestazioni, questi incontri, questi raduni dove parli a tanta gente, perché sono veramente tanti quelli che ascoltano, che ti sono vicini a te e alla tua famiglia. Hai in programma un'altra discesa in piazza prossimamente?
1: Beh, sicuramente quella che faccio in piazza, che faccio sempre due volte l'anno, a giugno e a gennaio, come giorni, ma di solito vado, quella è la cosa più bella perché mi chiamano nelle università, mi sono girato tutte le università d'Italia davanti a centinaia, ti assicuro centinaia di giovani, in alcune situazioni anche più di 1000, e siamo lì a parlare di questa storia, di verità e giustizia, ma anche per 3-4 ore è capitato, e lì veramente trovo quel senso di giustizia che non ti aspetteresti da ragazzi che vanno nei licei dai 16-17 anni fino all'università, e quelli quando posso riesco sempre a farci.
2: Indimenticata tua sorella Emanuela, Pietro,
0: noi ci risentiremo, spero presto, anche per poter, speriamo anche parlare di ulteriori novità, e grazie per la battaglia che fai.
1: Dai. Positive.
0: Ecco.
2: Grazie a Pietro Orlandi.
1: Grazie a
2: presto.
1: Voi.
2: A presto. Ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Andiamo ad ascoltare una canzone, poi ovviamente torniamo con voi, ovviamente, e ovviamente i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: aver parlato con Pietro Orlandi non è esattamente come aver avuto un ospite come tutti, no. Perché riapre una serie di elementi che onestamente lasciano sconcertati. Pietro Orlandi ha dedicato la sua esistenza alla ricerca, sì, della verità per la morte o per la sparizione della sorella. Quello che è paradossale è che in un'epoca di straordinaria digitalizzazione, qui abbiamo screenshot dettagliati in cui di WhatsApp tra altri funzionari vaticani che parlano di tombaroli, documenti da occultare, la giustizia invece si scontri con questo muro di gomma, quel muro di gomma di cui si è parlato per tanti anni, ed è un muro di gomma medievale. E se queste prove fossero emerse, ma in una qualunque indagine per associazione a delinquere, diciamo in Italia, e beh, i telefoni sarebbero stati sequestrati, i protagonisti sarebbero stati interrogati, ma subito, nel senso, almeno credo. Poi quello che sta succedendo con la vicenda di Garlasco mi fa pensare che qualche mi fa dubitare un po', però diciamo che la domanda che mi faccio e che si fanno un po' tutti è che non è possibile che davanti a una stazione che in questo caso, lo dico tra l'altro da cattolico, davanti al Vaticano questi elementi si trasformano da prove schiaccianti a indiscrezioni che poi alla fine vengono ignorate, perché alla fine si conta sul fatto che alla lunga distanza passano gli anni, ma poi le generazioni vanno, qualcuno manco sa chi è Emanuele Orlandi perché è nato da poco. E questa cosa, sai, è quello che è più frustrante. In più c'è la figura di Monsignor Balda, che abbiamo detto prima, no? Ne parlavamo con Pietro Orlandi, che dimostra un altro lato inquietante, cioè il dramma che viene utilizzato all'interno delle mura vaticane non come un mistero, ma per dare pace a una famiglia, ma come un'arma di ricatto.
1: Sai, sono tante le figure religiose che hanno lasciato traccia negativa in questa storia, tantissimi nomi abbiamo sentiti in tutti questi anni. Io invece provo un'ammirazione veramente enorme per Pietro, per la sua costanza, per la sua caparbietà. Non ha mai davvero smesso un attimo di cercare la verità per sua sorella Emanuela. L'abbiamo conosciuto ragazzo, no? Era giovanissimo, adesso ha i capelli bianchi, però c'è questa forza immutata, no? Sempre presente, caparbio.
0: Non c'è dubbio.
1: Lo ammiro moltissimo.
0: Anche io. Comunque il sospetto definitivo alla fine è che i documenti che riguardano l'Emanuele Orlandi vengano tirati fuori dai cassetti, soprattutto o soltanto quando una fazione deve minacciare l'altra durante una riforma finanziaria, e riducendo quindi la vita di quella ragazza, di Emanuela Orlandi, a una specie di fish di scambio nei giochi di potere. Questo caso della Santa Sede è una delle cose che più mi lacera, proprio perché non, io credo sempre che molta gente magari sia allontanata dalla propria fede cattolica, magari anche per motivi come questi, ma io credo che non c'entrino assolutamente nulla, perché un conto è la fede, faccio un esempio, in Dio e nella fede spirituale, e un altro è poi chi manda avanti questo tipo
1: e
0: di
1: sacramenti. E poi ci sono gli
0: uomini. E poi ci sono gli uomini, non c'è dubbio, perché io non ho nulla a che vedere, in questo caso credo, nella spiritualità è una cosa, la religione è una cosa, poi naturalmente mi rendo conto che esistano le figure umane sulla terra, ma non, io scindo, almeno tendo a farlo, e poi naturalmente si può essere o non, se non puoi anche essere d'accordo. Allora, siamo arrivati alle 13:59, stiamo per andare a dare spazio al notiziario di Giornale Radio. Tra poco vedremo anche ulteriori aggiornamenti, ci sono notizie che sono arrivate da poco. In Francia sta scoppiando il finimondo e ci sono scontri che tra l'altro arrivano con immagini che evocano cose già avvenute a Parigi in modo particolare, e quindi tra poco lo sentirete anche dal notiziario di Giornale Radio. Ci separiamo da voi pochi minuti e poi di nuovo con la seconda parte di Tempo Reale.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
5: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
6: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
5: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
6: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
5: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capo delegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
7: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
6: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Tempo reale, eccoci qua alle 14:04. Tra poco avremo l'avvocato Cristiano Cominotto. 2 euro l'ora per lavorare in un cantiere americano a Milano. Questa è la storia di operai sfruttati finita in un'inchiesta sul caporalato. Ora arrivano i primi risarcimenti, un segnale importante per chi ha subito questo sistema. Vedremo come funziona la tutela di questi lavoratori spesso invisibili. Ce lo spiegherà appunto tra poco l'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto. Il nostro numero 334 11 11 622 334 11 11 622. Inviateci i vostri messaggi. Questa è la musica di Leon Bridge.

0: qui a Giornale Radio, sono le 14:07 e adesso voltiamo letteralmente pagina perché andiamo ad occuparci di un altro caso spinoso, perché parliamo di paghe da 2 euro l'ora con turni massacranti, tutto questo per la costruzione di quello che è il nuovo consolato americano a Milano. E l'inchiesta sul caporalato nel cuore della città, di una città come Milano, ha svelato una rete di subappalti, di sfruttamento, e per capire come tutelare le vittime e quali siano le responsabilità dei committenti, abbiamo con noi l'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista e founder di AL Advalux. Ben trovato.
1: Cristiano, buon pomeriggio. Ecco, benvenuto. Benvenuto.
0: Eccoci. Allora, già, voi vi conoscete, quindi io ogni volta faccio sempre la figura dell'intruso. Ma
2: cosa? Non faccia così.
0: Prego, Vicky.
1: Allora, Cristiano, questa storia: due manager, un turco e uno indiano, sono stati arrestati. L'impresa americana appaltatrice è stata posta in maggio sotto controllo giudiziario, adesso ha scelto una strada anche rara, se vogliamo. Oltre 19 milioni di euro tra arretrati, restituzione delle trattenute, risarcimento dei danni morali, altri 11 milioni tra INPS e Ispettorato del Lavoro, per un totale di 31 milioni. Ai lavoratori vittime di sfruttamento sono stati concessi 238 permessi di soggiorno speciali e a 60 disoccupati l'assegno NASPI. In tutto questo l'azienda dice che nulla di tutto questo è una ammissione di responsabilità. Io ti chiedo, tra i 19 milioni versati ce ne sono 7 a titolo di danno morale, cioè un risarcimento per le condizioni di vita e di lavoro, per le minacce, per la paura, per le offese. Aiutaci a capire come si mette un prezzo alla dignità. Cosa vuol dire risarcire un'umiliazione? Cioè, sulla base di quali criteri si stabilisce quanto vale? Tutto ha un prezzo?
2: Ma sai, allora il problema vero è che io con queste situazioni mi trovo, diciamo, quotidianamente, non proprio questa specifica, però simile. E io quello che dico sempre ai miei clienti è, io dico sempre due cose. La prima cosa è: indietro nel tempo non si può tornare, quindi voglio dire, purtroppo quello che è stato, è terribile, ma non c'è modo di riavvolgere, no? Come una volta la musicassetta. E quindi l'unica cosa che si può fare è trovare praticamente un risarcimento, una somma che in qualche modo possa quantificare, diciamo, il danno subito, perché, ripeto, purtroppo indietro non si può tornare. E l'altra cosa che dico, la seconda cosa, io dico sempre ai miei clienti: ma guardi che io i suoi soldi, per quanto ho fatto prendere anche ai clienti milioni di euro, posso dire che io i suoi soldi non li voglio, cioè non li vorrei mai, perché mi rendo conto che dietro a quei soldi c'è sempre una sofferenza, un danno enorme, una vita rovinata, e quindi non sono mai ovviamente dei soldi che si vincono, o cose di questo genere, sono sempre soldi che purtroppo corrispondono ad enormi sofferenze. E quindi quanto vale una vita, quanto vale la sofferenza di una persona? E questo naturalmente è una domanda anche esistenziale, oltre che naturalmente giuridica, no? Naturalmente. Chiaro che i giudici sono gli avvocati che agiscono nell'interesse dei lavoratori, sono chiamati a dare una sorta di quantificazione e poi il giudice ritenere una quantificazione che anche secondo loro è corretta, però siamo un po' nella metafisica oltre che nell'aspetto puramente giuridico.
0: Ecco, poi c'è la questione anche legata alle cooperative fantasma che spesso spariscono dopo le indagini. Ci sono degli strumenti di, diciamo, d'urgenza che avete anche lei come giuslavorista per bloccare i beni, per garantire i risarcimenti effettivi agli operai sfruttati?
2: Allora, guardi, il discorso delle cooperative è purtroppo un discorso aperto da tanto tempo. Io dico sempre: non tutte le cooperative sono naturalmente, agiscano illecitamente, perché sicuramente saranno tante cooperative che invece svolgono il loro lavoro come devono svolgerlo, ma la verità è questa, e io lo dico sempre, cerco di semplificare sempre per dare delle immagini un pochettino efficaci. Io dico sempre ai miei clienti: un giorno che noi avremo la sentenza nei confronti di un soggetto, noi abbiamo anche gli strumenti per prendere questo soggetto, metterlo a testa in giù e fargli cadere, diciamo, dalle tasche tutti i soldi che loro hanno. Il problema è che se loro nelle tasche non hanno soldi, da quelle tasche non uscirà niente, ed è il problema delle cooperative, no? Spesso purtroppo purtroppo le cooperative sono istituzioni che aprono, chiudono, e quindi poi i lavoratori si trovano a dover far causa dei soggetti che di fatto non pagheranno mai. Io le dico la verità, io contro le cooperative non faccio causa, cioè lo dico, è bruttissimo, posso essere onesto, ma se viene un lavoratore che ha una causa solo nei confronti delle cooperative, io 90 su 100 no, non agisco neanche, io dico vado da un altro avvocato perché tanto probabilmente non prenderà niente. Poi c'è un altro discorso però, che quando le cooperative, come in casi come questo, non so se ci fossero delle cooperative di mezzo, però agiscono come intermediari, cioè si mettono in mezzo, ripeto, ad altre aziende, il lavoratore in genere è legittimato a chiedere sia alla cooperativa, o diciamo comunque alla società che c'è di mezzo, e sia alla mandante, ed è questo qua il caso per cui poi effettivamente hanno pagato. Non so se sono stato chiaro, è un
0: chiarissimo,
2: po' complicato di semplificare.
0: Mi sembra chiaro. Vicky?
1: 31 milioni abbiamo detto, no? Che insomma sono una cifra sicuramente enorme per gli operai, ma per una società che fattura 1,5 miliardi l'anno sono, so, forse una voce di bilancio. Il pubblico ministero ha apprezzato lo sforzo fatto per ripristinare la legalità e questo ha, diciamo, pesato anche in un parere favorevole alla scarcerazione di uno dei due arrestati. Va fatta una riflessione però per capire se la riparazione economica sia una vera giustizia o se rischia di diventare una sorta di via d'uscita per chi può permettersela. Come si evita che lo sfruttamento diventi una sorta di costo del fare impresa da mettere in conto e da saldare se scoperti?
2: No, allora, prima di tutto la cosa incredibile di questa storia è che naturalmente stessero lavorando al consolato, l'ambasciata americana, mi sembra fosse il consolato americano, il che è incredibile perché devo dire che onestamente gli Stati Uniti sul lavoro hanno magari una legislazione meno protettiva di noi, però sono sempre, devo dire, attenti quantomeno, voglio dire, ai diritti dei lavoratori, quindi è veramente incredibile ed è una figuraccia terrificante, è una figuraccia terrificante, probabilmente anche questa è la ragione per cui poi naturalmente hanno pagato, perché poi la società dice noi siamo estranei, però sai, pur dicendo estranei, dicendo siamo estranei, sicuramente c'è una colpa in vigilando, cioè qualcuno non ha vigilato. E poi per venire alla tua rispondere alla vostra domanda, è chiaro che qua non siamo nel diritto del lavoro, sono nel diritto del lavoro, ma siamo nel penale, perché qua praticamente le aziende sono state accusate di fare caporalato, che è una vera e propria un vero e proprio reato, cioè tu praticamente utilizzi dei lavoratori e spesso li fai arrivare dall'estero per svolgere attività oltre il normale orario di lavoro, oltretutto con tutta una serie di pressioni, no? Che possono anche essere definite minacce sotto altri certi punti di vista, per farli lavorare il più possibile. Quindi lì c'è proprio una violazione, diciamo, non solo psicologica dell'essere umano, ma anche proprio fisica. Dopodiché, detto questo, vorrei soltanto concludere, cioè io non so se poi siamo già arrivati a sentenza o meno, perché adesso noi stiamo parlando di un'indagine, cioè io ne sto parlando come di un fatto che riguarda un'indagine, sto raccontando dei fatti che riguardano un'indagine, non voglio dire, perché non credo che ci sia già una sentenza definitiva passata in giudicato, quindi stiamo raccontando un fatto comunque che è ancora in indagine, però queste sono le notizie che sono apparse su diversi giornali, su diverse
0: Certo, cioè anche poi, ecco, una cosa che questo caso mi sembra che dimostri, no, che il caporalato, che una cosa una volta era confinato in alcune zone d'Italia, sembrava una roba che poteva essere circoscritta, e ormai invece è indicato, radicato nei cantieri del nord, abbiamo parlato tempo fa di Cremona se non sbaglio, e quindi che cosa manca a questo punto, le leggi, alle ispezioni anche per fermare questo modello di sfruttamento non solo a Milano?
2: Ah, guarda, io credo che molto spesso, e lo dico di nuovo con l'esperienza purtroppo di 30-35 anni, dico purtroppo perché sta invecchiando, devo dire che spesso si ha paura a denunciare, ma sbagliando, perché quando si denuncia in Italia e a Milano le cose succedono, e come? Cioè se tu denunci la Guardia di Finanza, l'Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri, le cose succedono e infatti sono successe, voglio dire, in questo caso addirittura continuo a dire implicato, non voglio tornare sull'argomento, addirittura consolato degli Stati Uniti, per cui insomma, quindi ripeto, che cosa si può fare per evitare questa cosa? Sicuramente, per rispondere alla sua domanda, dietro c'è, ma non ci possono essere dei controlli? Sì, è vero, ci potrebbero essere dei controlli probabilmente maggiori. Però devo dire che il lavoratore, ma può anche essere non un lavoratore, anche un terzo, che un fornitore, per esempio, che si rende conto di determinate situazioni, può denunciare. E se denuncia, la cosa esce, perché se è uscita questa, esce tutto. Quindi voglio dire,
1: bisogna dire anche che per lavoratori stranieri legati al datore dal permesso di soggiorno, denunciare è difficile, no? Cioè significa rischiare tutto. Poi in questo caso specifico lo Stato ha dato a 238 persone un permesso speciale. Lo ribadiamo, l'ho detto in apertura, lo ribadisco, a 60 disoccupati ha dato un sostegno al reddito, cioè la possibilità di non dover scegliere tra dignità e sopravvivenza. E purtroppo queste sono ancora eccezioni, però questi aiuti dati così con questo peso.
2: No, ma infatti, Vicky, io dico, cioè, seduti davanti ai nostri computer, è facile dire dovete denunciare. Poi giustamente, come dici tu, quando denunciare significa essere rimpatriati chissà dove, o rischiare poi di dormire al freddo o di rimanere senza lavoro con la paura di non avere da mangiare, magari c'è una famiglia da mantenere qua o soprattutto là da dove vieni, ma infatti è questa la ragione per cui siamo di fronte ad un reato e non siamo di fronte soltanto a una causa di diritto del lavoro, proprio perché purtroppo il caporalato sfrutta proprio queste persone che effettivamente hanno bisogno e sono deboli, ed è lì che bisogna intervenire obiettivamente. Però è chiaro che se non si denuncia bisogna aspettare una verifica, se questa benedetta verifica non arriva il sistema continua a funzionare. Quindi qualcuno che deve denunciare c'è, ma anche un fornitore, continua a dire, non per forza un lavoratore.
1: Certo, non per forza il lavoratore. Bene, grazie all'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, founder di Al Advalux. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Sono le 14:19 minuti. Adesso la musica, The Weeknd. Questo è Save Your Tears, 334 11 11 622. Segnatevelo.

0: 14:22, siamo quasi vicini al giro di boa. Abbiamo affrontato stamattina, sto pomeriggio, tanti argomenti e tra poco ne affronteremo anche altri, ovviamente cambiando, cercando anche di intercettare quelle che sono tematiche che possono interessare a molti di voi. Mi fa piacere anche citare alcuni ascoltatori che ci scrivono, per esempio Claudio, gentilissimi, la sensazione è che il caporalato sia ormai messo a sistema, basterebbe un intervento alla Brubaker, usare un termine di riferimento. Poi ancora un ascoltatore che ci manda un messaggio, vabbè, qualcuno in questo caso che oltre a farci i complimenti ovviamente diciamo che dà una versione piuttosto netta della vicenda, anche legata alla vicenda Orlandi.
1: Sì.
0: Tantino forte come espressione, magari evito, ma più che altro perché dovrei tradurla, dovrei edulcorarla parecchio in qualche modo. E poi naturalmente c'è un messaggio anche molto bello, molto articolato, ma un po' troppo lungo, e quindi mi riservo di leggerlo a parte, da parte di Alfonso. Alfonso, lo sto leggendo, è molto lungo, capisco il concetto e poi naturalmente ti risponderò. Allora, intanto Vicky, tante notizie, vogliamo andare ad aggiornare.
1: Sì, certo, intanto c'è il blocco dei licei in Francia. C'è una Francia in fermento da giorni, ormai da un po' di giorni, gli studenti stanno bloccando i licei in tutto il paese, la protesta comincia a contagiare, a spalmarsi, ad arrivare anche all'interno delle università. La situazione più tesa è a Marsiglia. Il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile del liceo, Victor Hugo, sarebbero stati aggrediti dentro l'istituto, cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia un camion dei pompieri è stato accerchiato, poi incendiato da studenti. Insomma, c'è un movimento, molto movimento. A Parigi,
0: diciamo, c'è
1: anche
0: tensione,
1: Parigi,
0: insomma.
1: 14 scuole, sì, dove le proteste hanno bloccato le lezioni. E questo è cosa chiedono i giovani? Chiedono più mezzi per l'istruzione.

0: una società civile che in qualche modo veniva ignorata, a mostrare quello che poi era il repertorio della protesta in forme diverse, ma che comunque mostravano quello che effettivamente veniva ignorato dalla politica. Adesso vedremo naturalmente quale sarà la reazione, al di là della necessità di riportare la calma. Poi c'è anche un tema che riguarda, adesso vado su ansa.it, legge elettorale, sì. 229 no, 151 sì, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico e segreto sulle 5 richieste delle opposizioni. E quindi diciamo che in questo momento si sta andando avanti in questo modo. L'altra notizia, più che notizia, è un approfondimento sul post che vi segnalo: arriva la botta delle bollette invernali, perché fin qui ci si è preoccupati dei prezzi dei carburanti, ma nelle prossime settimane ci saranno rincari anche e soprattutto di elettricità e gas. Quindi è un grosso problema, perché già prima la situazione non era ottimale, ma perché questa è la seconda crisi energetica in 4 anni. Il prezzo del gas non è mai tornato ai livelli precedenti all'inizio della guerra in Ucraina, da quando l'Europa, come sai, si trovò a dover far meno del gas russo, che fino ad allora aveva alimentato, tra l'altro, diciamo, gran parte dei paesi europei a prezzi anche tutto sommato convenienti. Adesso l'inconveniente non c'è niente, ma il problema non è soltanto per noi. Vicky, è un tema di tensione sociale, perché se a un certo punto i prezzi del gasolio aumentano, l'energia elettrica aumenta e quindi chiaramente i rincari aumentano anche per negozi, aziende, varie strutture, quindi questo implica che un po' tutti possono perdere, non è che se tu esci di casa e spegni tutte le luci hai risolto il problema, evidentemente, no. E neanche solo se tu paghi una bolletta accettabile perché riesci a trovare il modo di risparmiare, perché il problema è comune, generalizzato, e riguarda anche il mondo del lavoro, le aziende, riguarda
1: la spesa, riguarda tutto,
0: e quindi la politica rischia di essere travolta anche da questo
1: a 360 gradi. Poi c'è la notizia di Vittorio Sgarbi, che è ricoverato, sì, in terapia intensiva al Gemelli di Roma, in ospedale da questa mattina. Sembra in gravi condizioni, queste le notizie che sono arrivate. Non è la prima volta, perché già nella primavera 2025 era rimasto al Gemelli per circa un mese, poi c'è stata una lunga assenza dalla vita pubblica, poi era tornato a farsi vedere in pubblico alla Certosa di Ferrara. Non so se hai avuto modo di vedere anche tu in queste ultime ore questo scatto di umanità, no? Anche da parte di chi l'ha sempre criticato in maniera anche molto feroce, no?
0: Sì.
1: Oggi tutti si sperticano in complimentoni. Io non dico di doverne parlare male, poveretto, sta pure in ospedale, ma perché, cioè, voglio dire, anche stare in silenzio a volte, no? Non è necessario scrivere tutto su tutti. Sai quelle cose? Io non l'ho mai amato molto, però mi dispiace che sia male. Ma perché divulgare questo sentire?
0: Ma in realtà, guarda, è un modo di partecipare, Vicky. La condivisione di un sentimento verso una persona che comunque non ha fatto del male a nessuno, aveva un atteggiamento, un carattere che io conosco piuttosto bene, poi ti racconto un piccolo episodio personale. Ma la questione è che Vittorio Sgarbi è parte della storia recente del nostro paese, parte politica, parte culturale in modo particolare. Ha iniziato la sua carriera al Costanzo Show, e quando tu vedi un personaggio che per 35 anni attraversa la storia d'Italia ed è presente costantemente, e in qualche modo, cioè, un conto è avere un'opinione su di lui di un tipo, anche per la sua effervescenza caratteriale, la sua dialettica particolarmente sfrenata, e un'altra è quello di non mostrare un'umana pietà, partendo dal presupposto che comunque, anche se uno non è stato magari d'accordo con quello che era il suo atteggiamento, quindi io lo trovo tutto sommato umano,
1: sì,
0: e condivisibile.
1: Lo puoi sempre tenere per te, cioè io non sono d'accordo nel divulgare questo sentire,
0: non lo so, io non ci trovo nulla di male, ma questo è una delle cose che ci differenzia naturalmente,
1: cioè, punti di vista.
0: Esattamente, guarda, ti dico una cosa che mi è successa, che è successa alla mia famiglia, perché mio padre negli anni 90 viene chiamato da Maurizio Costanzo, mio padre che ha un carattere alla Sgarbi, così ci intendiamo, e capito un po', e che dialetticamente non è da meno, ma insomma a un certo punto c'era Costanzo, mio padre lo conosceva, a un certo punto dice: ho bisogno di qualcuno che vada a rivaleggiare con questo personaggio giovane, è bravo, ma nessuno sa tenergli testa. Chiamiamo Adriano De Carlo. Mio padre va. Il problema è che la volta in cui va, fai conto, mio padre andava spesso da Funari, era Mezzogiorno, era una trasmissione molto conosciuta all'epoca. A un certo punto mio padre comincia a dire: ha ragione Sgarbi, è vero, e Sgarbi ha ragione De Carlo. Costanzo disperato, allora. Ci si davano ragione l'uno con l'altro, diceva: allora dite questa cosa.

0: Allora, il gioco poi, è finito qui.
1: È così, è così. Va bene, allora, siamo arrivati alle 14.30, ci separiamo da voi pochi istanti, poi torniamo in diretta, altri argomenti e tra poco ovviamente con altri ospiti, il nostro numero 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: Bene, alle 14.33 minuti, Vicky Mangone e Lapo De Carlo a tempo reale. Si parla veramente di tutto, dalla politica, alla cronaca, l'economia, i consumi, anche la musica. L'altro giorno abbiamo chiacchierato con Maurizio Vandelli. Prossimamente avremo anche Enrico Ruggeri, che uscirà con un libro questa volta, però non con un disco. Ma parliamo anche di medicina. Sì. Lo faremo tra poco. Ogni anno in Italia circa 230.000 persone muoiono per infarto, scompenso e ictus, spesso prima dei 70 anni, eppure molti di questi casi si potrebbero evitare. Smettere di fumare dimezza il rischio già dopo un anno. Quali sono le regole per proteggere il cuore e perché facciamo tanta fatica a seguirle? Ne parliamo tra poco con Massimo Grimaldi, presidente dei cardiologi ospedalieri ANCO. 334 11 11 622, sempre il nostro numero se volete partecipare, anche se volete fare delle domande a Massimo Grimaldi. 334 11 11 622, questa è la musica dei Duran Duran.

0: Allora, torniamo in diretta. Vicky, non so se sai la battuta, dice, sai qual è la dieta del cardiologo?
1: No.
0: Se ha un buon sapore, sputalo. È una cosa che ho imparato dai cardiologi. Tanto che la mia dottoressa è cardiologa, quindi figurati se non. Ad ogni modo, il tema del cuore, ma non soltanto, delle malattie cardiovascolari è importante. 230.000 morti l'anno in Italia. E le malattie che restano il primo killer nazionale, nonostante l'80% dei decessi sia comunque prevenibile, e un solo anno senza fumo basta già a dimezzare il rischio di infarto. Quindi puoi immaginare. Quindi, di fronte a questo, un po' anche questo cortocircuito, se vogliamo dirla così, tra scienza e anche abitudini personali, abbiamo con noi il dottor Massimo Grimaldi, presidente di ANCO. Ben trovato, Massimo Grimaldi.
2: Grazie, ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, Vicky.
1: Benvenuto Grimaldi. Noi siamo appena usciti dalla giornata mondiale del cuore, il 29 settembre, fino al 4 ottobre oltre 150 ospedali aprono le porte per visite e per consulti gratuiti. Quindi questo è il momento giusto per chiederci perché una conoscenza così diffusa non si traduca ancora in prevenzione. Abbiamo detto, le malattie cardiovascolari sono in calo, però restano la prima causa di morte. Sappiamo che l'80% degli eventi si potrebbe evitare. Ci aiuti a capire, professor Grimaldi, perché sapere non basta? Cosa si inceppa tra l'informazione e il comportamento?
2: Diciamo che sono stili di vita e abitudini talvolta difficili da scardinare. Il fumo è un primo esempio. Per fortuna negli ultimi anni il numero di fumatori si è ridotto, ma tutti coloro i quali fumano sanno benissimo che il fumo aumenta il rischio cardiovascolare, ma continuano a fumare. Lo stesso vale per l'obesità. Una dieta sbagliata o viceversa la sedentarietà, quindi non muoversi, tutti sanno che aumenta i valori di pressione arteriosa e aumenta il rischio cardiovascolare, ma ahimè sono pochi gli obesi che spontaneamente tornano ad un peso normale o che iniziano un'attività fisica regolare. Ora, il motivo penso sia un motivo multifattoriale, complesso, sicuramente psicologico, perché magari l'alimentazione è anche uno dei piaceri della vita, no? Il mangiare fa parte dei piaceri della vita. E quindi ci sono tanti motivi per cui non si riesce ad avere uno stile di vita corretto. Anche se questi sono i fattori di rischio classici, ma potenzialmente ce ne sono tanti altri meno citati, ma che hanno anch'essi una loro importanza.
0: Io le voglio chiedere anche questo. La cardiologia italiana eccelle nel curare, questo è un classico, devo dire, in Italia, ma l'emergenza. Siamo straordinari, però il numero dei decessi resta comunque molto importante, abbiamo detto. Ecco, questo significa che il sistema fallisce sul territorio, e altrimenti, se no, che cos'è che non sta funzionando da questo punto di vista? E come si passa allora da una sanità che riesce a salvare il paziente acuto a invece una rete che agisce, che impedisce alle persone di ammalarsi?
2: Ma lei ha fatto una fotografia straordinaria in un minuto, è esattamente così. Perché in Italia, dagli studi che noi facciamo in maniera proprio continuativa da molti anni, la percentuale per esempio di morti per infarto è probabilmente la più bassa d'Europa. Noi abbiamo fatto uno studio come AMCO che si chiama iShot 2, che ha una mortalità per infarto del 2,8% nelle cardiologie italiane, con una media europea che è intorno al 5,8-6%, quindi noi andiamo molto meglio, lei ha fotografato benissimo questa situazione.
1: Però poi c'è un prima e dopo che zoppicano, un prima e dopo.
2: Allora, il dopo, effettivamente la presa in carica non è sempre semplice perché non abbiamo un numero di strutture sufficienti. Il prima è la cosa più sfidante, perché agire prima vuol dire ritardare l'evento o non farlo mai succedere. Per cui è lì che si gioca la vera riduzione non solo del numero di morti, ma anche del numero di invalidi. Perché quando non si muore di infarto o di un accidente cerebrovascolare come un ictus, purtroppo si può rimanere invalidi. E queste malattie sono la seconda causa di invalidità. Cosa fare prima? Si prende
0: Abbiamo perso qui.
1: La stiamo perdendo, professor Grimaldi.
0: Sì, sì. Houston, c'è un problema. Allora, un attimo, perché stiamo vedendo. Anche la stiamo perdendo.
1: Se...
0: È una frase cinematografica, Vicky. Se me la dice così, io sì. Me la servi su un piatto d'argento. Oltretutto, con quello che stiamo raccontando, dire la stiamo perdendo non è il massimo, ma intanto si scherza naturalmente. Mi pare però che abbiamo ripreso l'ospite che in auto.
1: Vediamo.
0: Si sta spostando.
1: Pronto. Il professore ci sente.
2: Io sono fermo e mi sento benissimo.
0: Benissimo.
1: Ecco.
0: Stava dicendo.
2: Fermo, mi sento benissimo.
1: Allora, stavo dicendo
2: che la vera sfida è proprio quella, è agire prima e individuare prima i soggetti a rischio, e una volta individuati la cosa fondamentale è metterli in sicurezza. Come individuare i soggetti a rischio? Allora, ci sono i programmi di screening precoce o di individuazione dei soggetti a rischio. Noi possiamo fare un esempio facendo il paragone con gli screening per le malattie oncologiche. È a tutti noto che in Italia noi facciamo lo screening per il carcinoma del colon retto. Screening per il carcinoma del colon retto individua ogni anno 50.000 persone e noi, grazie a questo screening, ne salviamo circa 40.000. Considerate però che non esiste uno screening cardiovascolare e di cuore si muore molto di più del carcinoma del colon retto e molte più persone ne sono affette. Quindi è un po' paradossale che un esempio così virtuoso che salva tante vite umane non venga poi riprodotto in uno screening strutturato di prevenzione cardiovascolare. Quindi questo è quello che un pochino manca, uno screening strutturato.
1: Ci dica una cosa, professor. Sì. Prego. No, prego, poi le faccio un'altra domanda. Concluda pure, Grimaldi.
2: Sì. No, poi un'altra cosa importante è che alcuni paesi che stanno allungando molto velocemente l'aspettativa di vita, come Hong Kong, che in pochi anni ci ha superato, ma va molto più veloce di noi nell'allungare la vita media attesa dei suoi cittadini. Ci sono degli screening molto più, diciamo, articolati, che oltre ai fattori di rischio tradizionali considerano la genetica della popolazione e alcune microparticelle che sono proteine o metaboliti che fino a 10 anni fa era impensabile andare a cercare. Oggi non solo siamo in grado di individuarli, ma intrecciando i dati fra loro, grazie all'intelligenza artificiale, perché si tratta di miliardi di dati, abbiamo degli score di rischio molto molto avanzati rispetto a quelli tradizionali. Quindi io penso che lo screening del futuro sarà non solo concentrato sui fattori di rischio tradizionali, ma anche sulla genetica e su queste, diciamo, microparticelle che ci fanno capire come procede il metabolismo, quanta infiammazione c'è, quanta tendenza a sviluppare malattia ha quel soggetto, e individuati quelli a rischio vanno messi in protezione.
0: Ci sono anche domande degli ascoltatori, tra l'altro, Vicky.
1: Sentiamo. Certo.
0: Allora, questa è piuttosto articolata. Gentilissimo professore, vorrei conoscere la sua autorevole opinione a riguardo della presenza pervasiva di sigarette tradizionali elettroniche consumate abitualmente in televisione di fronte a milioni di giovani spettatori, come accade ad esempio all'interno del Grande Fratello. A questo proposito le chiedo inoltre come mai il giurì dell'autodisciplina pubblicitaria o le altre autorità di vigilanza non intervengano per porre freno a condotte che rischiano di normalizzare o incentivare il tabagismo e lo svapo tra gli adolescenti. Claudio, tanto aggiungo, faccio notare che il cinema ha posto un argine a questo. Come vedete, ormai al cinema è difficilissimo, è rarissimo vedere attori o attrici che fumano.
1: O
0: il Marlboro Ben della pubblicità non c'è più. E quindi, ecco, questo qualcosa è cambiato. Ecco, ma intanto su quello che dice l'ascoltatore.
2: Ma io non posso non essere d'accordo, perché noi non possiamo su strumenti di diffusione di massa dare dei modelli sbagliati. Per quanto riguarda la sigaretta, è accertato che aumenta enormemente il rischio di infarto, l'avete anche benissimo detto voi. Per quanto riguarda le sigarette elettroniche, il dato è meno certo. C'è comunque un uso e un consumo di nicotina che peggiora alcuni problemi dal punto di vista cardiovascolare. Mancano altre problematiche come le ceneri e altro, per cui l'impatto della sigaretta elettronica ad oggi non è ancora molto ben studiato. Vi dico che una multinazionale del tabacco 2 anni fa stava iniziando uno studio di confronto tra sigarette elettroniche e tabacco normale nei soggetti post infarto, ma questo studio alla fine è stato interrotto subito all'inizio, non è proprio partito. Quindi la mia percezione è che comunque anche le sigarette elettroniche siano un problema serio che vada affrontato, quindi anche quelle quasi sicuramente aumentano il rischio cardiovascolare a causa della nicotina prima di altre sostanze.
1: Professor Grimaldi, leggevo che il tasso di mortalità cardiovascolare in Campania supera di molto la media nazionale, no? Questa è la solita storia del paese a due velocità, quindi la salute del cuore non dipende solamente dalla biologia, anche dal luogo in cui si nasce e in cui si vive. Come si costruisce un ponte, ecco, tra ospedale e territorio?
2: Allora, questo è un punto molto importante, perché cambiando area geografica cambia non solo la genetica, lo stile di vita, ma anche l'ambiente. Noi non consideriamo che l'inquinamento ambientale e le polveri sottili, per esempio, aumentano di molto il rischio di infarto, di malattie cardiovascolari. Considerate che quando in Cina c'è stato il Covid, hanno completamente bloccato qualsiasi movimento nella regione di Wuhan, lì c'è stato un crollo dell'80% dei ricoveri per infarto. Per cui questo ci fa capire come l'inquinamento ambientale sia promotore di infiammazione e quindi di instabilità della placca e tendenza all'infarto o eventi cardiovascolari. Questo è un dato che sollevate, molto importante. Perché in Campania si hanno più morti? Ci può essere un problema genetico, ci può essere un problema di alimentazione, un problema di inquinamento, certo, e un problema di sanità territoriale prima, durante e dopo. Quindi è difficile dire quale di questi componenti sia più importante, perché io so per certo che i colleghi campani sono di un livello culturale altissimo, magari può entrare in gioco l'organizzazione, però anche l'ambiente con l'inquinamento fa sicuramente molto molto, e questo è un dato poco rilevabile, poco citato. Oggi c'è una nuova scienza che un po' tutti stiamo osservando con grande interesse, che è la scienza del One Health, una salute che sia legata non solo ai fattori di rischio classici, ma anche all'ambiente, a ciò che mangiamo, a ciò che mangiano gli animali che mangiamo, a come vengono trattate le verdure che mangiamo, con quali pesticidi, con quale inquinamento. Perché in effetti, guardate, il sistema andrebbe osservato in maniera organica e mai troppo parcellare.
0: Io direi sicuramente quello che ci hai detto è edificante da una parte, ma dall'altra, per esempio, adesso io sono un po' spaventato perché non sta piovendo da giorni e continua a non piovere, e non piove, quando non piove in una città come Milano, per esempio, dove c'è poco vento e dove di fatto, essendo una zona di pianura, è inevitabile che le polveri sottili si concentrino. Tra l'altro, l'unica cosa che può aiutare è che, non essendoci i calorifari accesi, lo smog magari, quindi l'inquinamento è ancora non a livelli di guardia, ma di certo una stazione che preoccupa parecchio anche per il futuro. Direi che a questo punto noi possiamo, intanto la ringraziamo moltissimo e poi
1: grazie professor Grimaldi.
0: Grazie ancora.
2: Grazie a voi, a lei, grazie a voi, grazie.
0: 14:50, quindi 3:10, argomenti, messaggi degli ascoltatori, ovviamente anche quello che abbiamo letto, quello per esempio che diceva Angelo, che dice ma insomma qui se non piove bisognerà che l'aria andrà bollita. E non è male, non è male come risposta. Va bene, andiamo a ascoltare Ella Langley. Questa è Choosing Texas. E siete su Giornale Radio.

0: Lo dicevamo, ancora proteste degli studenti in Francia, oltre 600 i fermi. E poi c'è una notizia, arriva da Roma, investita da uno scuolabus, muore una signora di 74 anni. L'incidente è avvenuto nella zona di Casalpalocco, il conducente del mezzo accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Ma c'è questa storia, ci sono sviluppi nuovi nel caso di Nancy Guerra. Abbiamo parlato anche qualche settimana fa qui a Tempo Reale. Nancy Guerra è la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia piccolina, con la figlia di 3 anni. È stata condannata in appello a 6 mesi per adulterio, un'accusa che arriva dal suo ex marito Tamer Hamouda. Lei praticamente vive murata in casa, racconta di non vedere la luce del sole, di non poter portare la bambina nemmeno a fare una passeggiata perché fuori dalla porta ci sono 3 poliziotti armati. Sperava che questi mesi in casa venissero in qualche modo scalati dalla pena, invece ha scoperto proprio ieri che non è così. E nelle ultime ore l'ex marito avrebbe alzato ulteriormente il tiro. In un video pubblicato sui social avrebbe parlato di chiedere la lapidazione se lei non tornerà con lui. Ti ricordo che siamo in Egitto, eh?
1: Sì, come ti dicevo, paese che conosco fin troppo bene. Allora cercherò di essere molto di tirare fuori il Richard Holbrooke che è in me. Holbrooke è stato uno dei più grandi diplomatici della storia e quindi lo ricordo molto bene. Ma è un caso che evidenzia proprio clamorosamente, platealmente, come posso fare a essere a edulcorare? Ecco, diciamo che mostra una certa asimmetria, ecco, così cerco di essere gentile.
0: Ecco.
1: Una notevole asimmetria tra gli ordinamenti giuridici occidentali e quelli, diciamo, di stampo islamico e in questo caso egiziano. Il caso Regeni ne è un'altra testimonianza.
0: Certo.
1: In Italia diciamo che allora il marito ha uno status criminale perché è stato condannato per violenza, quindi mettiamo anche, perché se uno non conosce la storia fino in fondo dice beh, però il marito cos'è che ha fatto? In fondo ha detto soltanto, perché c'è gente anche che fa così e quindi lui avrebbe appunto detto bene blindato la tutela della madre e della minore. In Egitto come funziona? In Egitto la situazione è che l'utilizzo strumentale di reati che sono poi legati allo statuto personale, quindi l'adulterio, che in Italia non è più reato per fortuna da decenni, ma ricordiamo che il nostro paese, perché queste cose vanno anche ricordate, 50 anni fa, 55 anni fa, aveva ancora il delitto d'onore. Non esisteva ancora il divorzio in Italia, quindi quando noi ci bulliamo di avere una capacità di visione della vita, noi siamo diciamo civili o civilizzati da ieri e abbiamo ereditato delle situazioni che per noi sono consolidate, per fortuna, viva Dio, ma che qualcuno ci vuole sottrarre. E quando vediamo e sentiamo questo genere di cose, non dimentichiamoci che anche in Italia, tra l'altro ancora oggi qualcuno ragiona in questo modo, perché va detto, purtroppo ci sono persone che ragionano in questo modo. Dicevo che quindi ci sono dei blocchi automatici sull'espatrio dei minori e che favoriscono la linea paterna, perché questo succede, e quindi trasformano le madri straniere in persone che non hanno praticamente quasi diritti e quindi sono ricattabili e azzerano fondamentalmente qualunque tipo di decreto di protezione. E questa cosa è sconcertante, ma è esattamente, ecco, quello che dovremmo ricordare tutte le volte che avvengono dei fatti, che ci sono però delle situazioni che vanno contestualizzate. Allora, il massimo che posso dire per cercare di essere molto gentile, perché sennò...
0: No, hai respirato molto, sei stato preciso.
1: Sì, però vorrei urlare.
0: Lo so.
1: Vorrei urlare.
0: Perché... Lo so. Mm. Vorresti urlare, allora ti porto su una montagna russa. Tu ami tipo di attrazioni?
1: No, pensavo
0: ti piace il brivido?
1: Non esattamente, perché la montagna russa, recentemente abbiamo visto un'immagine degli Stati Uniti dove c'è una montagna russa che è sfuggita al controllo e con qualche ferito, per fortuna nessun morto, quindi non so se era quello che volevi andare.
0: Ma questo è un altro tipo di montagna russa, no? È proprio la montagna russa qua delle giostre,
1: quello
0: di divertimento.
1: I calci in, anche quello.
0: Calci in culo?
1: Sì, quello lì.
0: Ma si può dire,
1: in
0: culo.
1: Io adesso ho fatto un segno della croce, un'Ave Maria, non posso, sai.
0: No, perché in California, in un famoso parco divertimenti, c'è questa montagna russa che si chiama X2, che chiuderà definitivamente, perché ci sono delle persone che si sono fatte male davvero.
1: Quello, cioè,
0: un ragazzo
1: allora,
0: è morto. Ah, è quello, quel, beh, in California.
1: In California, ho detto Stati Uniti, ma non mi ricordavo dove esattamente.
0: Ah, ecco.
1: Avevo visto di stato.
0: In California. Appunto, chiuderà martedì, chiuderà definitivamente questa attrazione, amatissima da molti, ma evidentemente anche molto pericolosa.
1: Sì.
0: Negli anni hanno raccolto anche tante denunce, ci sono state storie pesanti, due donne con gravi ematomi al cervello, una dopo anni non riesce ancora a parlare, non riesce a respirare da sola. 4 anni fa un ragazzo era morto dopo essere salito su quella giostra, si può chiamare giostra, vabbè, su quella attrazione, diciamo.
1: Allora, ho fatto una ricerca al volo mentre parlavi.
0: Sentiamo cosa hai trovato.
1: Ed è il motivo che mi impedisce di potermi divertire eventualmente lo facessi, posto che anche io sono stato sulle montagne russe, anche io ho fatto qualche volta qualche cosa che di questo genere, è normale.
0: Ma io non salgo neanche sul calcio in culo, rifatti il segno della croce.
1: Mamma mia, ragazzi, ma santo cielo, con chi sto andando in onda? Santo... chiamatemi l'editore. Allora, gli incidenti sulle montagne russe, e uno dice vabbè, ma io sulle montagne russe poi sono un pericolo. Allora, sulle giostre dei parchi divertimento sono eventi che hanno creato lesioni gravi, morti, feriti in 180 circostanze, 182 incidenti in 38 paesi. Di questi solo 51 sono stati solo 51 sono stati gli eventi fatali. Le montagne russe e le giostre meccaniche costituiscono circa il 48% di tutta la casistica. Sto parlando degli ultimi 25-30 anni. Quindi diciamo che non sono tantissimi, ma esistono. E se posso evitare o azzerare il rischio di fare una montagna russa è...
0: Chiaro, ma in particolar modo questo andava a 130 orari,
1: Sì.
0: Aveva delle discese da capogiro, torsioni brusche, vagoni che ruotavano di 360 gradi, insomma.
1: Sai, perché tutto quello che è russo in questo momento bisogna stare molto attenti. Ad ogni modo.
0: Anche
1: l'insalata russa, state attenti, non si sa mai della vita. Però tu sai che si dice montagne russe?
0: Non so perché si dice montagna.
1: Perché alcuni imprenditori francesi, diciamo alla fine dell'Ottocento, replicarono, diciamo, una così questa cosa, diciamo, delle dove venivano fatte delle rampe di legno ricoperte di ghiaccio in Russia. E che erano alte anche 20 metri, una cosa incredibile, su cui le persone scivolavano a tutta velocità a bordo di slitte. E questa attrazione fondamentalmente era popolarissima a San Pietroburgo. I francesi hanno cercato di imitare, di fare la stessa cosa, e lì però l'hanno mantenuto, l'hanno inventato loro, noi lo vogliamo replicare.
0: Quindi manteniamo il nome.
1: È stato un atto
0: questa
1: di gentilezza.
0: Ma questa l'hai trovata adesso?
1: Io l'ho sempre saputo, ma te lo dico soltanto ora in diretta per stupirti.
0: Sono le 15, sono le 15. Linea alla redazione, arrivano le ultime notizie, poi noi si torna.
1: Ce la vediamo.
0: Certo.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali giudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra 2 settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Nel 2025 l'industria nautica ha raggiunto 8,72 miliardi di euro con un incremento dell'1,4% rispetto all'anno precedente e un più 3,2% dell'occupazione. Sono i numeri del settore che stamane si è raccolto a Genova per l'apertura del Salone Nautico. Parliamo davvero di un pezzo significativo della nostra economia, ha detto la Premier Meloni, spiegando la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione, dove, a margine degli impegni ufficiali, ha risposto ai giornalisti anche sulla sentenza per l'omicidio Regeni e sulle conseguenze nei rapporti con l'Egitto.
6: Una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e all'esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni, quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare.
5: Non sono previsti bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Tennis, falsa partenza per Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals ATP è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rudd e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Siamo noi, caro Lapo De Carlo.
1: Sì, siamo noi e non so te, ieri mi sembrava di avere l'influenza. Poi...
0: Ecco, poi?
1: Poi niente, invece andando, una bella dormita, era tutto detto via. Però... Perché dico questo? Perché tra poco riavremo con noi il professor Fabrizio Pregliasco per parlare di questa influenza di questa stagione, con tutti i vari sintomi, cosa fare, cosa non fare, come prevenire, come curare, dire, fare, baciare la lettera testamento, e quindi tutto quello che serve, insomma, da chiedere al professor Pregliasco. E quindi avete anche voi la possibilità di chiedere, cioè, mi fa male qui, sai com'è, no? Mi fa male qui, quindi ognuno dà la...
0: Sono grave, dottore?
1: Sono grave, sei famoso.
0: No,
1: sai la famosa battuta che dice mi fa male qui, dottore, mi fa male qui, mi fa male qui, mi fa male qui, quindi tutti i punti, gambe, mangia, guarda, ma che male, male, lei ha il dito rotto, dice, ma questa era una... vabbè, niente, ad ogni modo è una vecchia battuta, ad ogni modo giuro che non le faccio le battute con Fabrizio Pregliasco, starò serissimo,
0: bravo,
1: le faccio solo con te per sfogarmi,
0: va bene. Dopo Pregliasco arriva Quintili, però, perché arriva il salvagente questa settimana, lo anticipiamo di un giorno,
1: sì.
0: Da pochi giorni in ogni negozio dell'Unione Europea c'è un cartello che ricorda la garanzia legale di 2 anni, è un diritto che quasi nessuno conosce e ancora meno esercita. Con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, vedremo cosa dobbiamo sapere per far valere questi nostri diritti. Perché è importante.
1: Decisamente. Allora,
0: conoscere per farci valere.
1: Tra poco
0: allora
1: sentiremo. Intanto avremo 2 ospiti con i quali poter andare a discutere e a parlare di tutto. Dunque, adesso ascoltiamo una canzone, quella di Reggaeton Man. La canzone si chiama Pocket.

0: È uno dei riti dell'anno in questo periodo, in autunno, i primi raffreddori con il rientro a scuola, poi le previsioni di quanto sarà più o meno cattivo l'inverno e poi si comincia a parlare di vaccino. Questi sono i tre passaggi obbligati. Esatto. Quest'anno le notizie per una volta sembrano un po' più rassicuranti. Dall'emisfero australe, dove l'inverno è appena finito, fa da sentinella per il nostro, arrivano segnali di una stagione, diciamo, meno pesante delle ultime. Attenzione, perché si parla sempre comunque di milioni di italiani a letto, di ambulatori pieni e soprattutto di fragili da proteggere. Ne parliamo col professor Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva alla Statale di Milano e direttore del Galeazzi Sant'Ambrogio. Pregliasco, le ho dette tutte, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, è sempre per raccontare qualcosa di negativo, non riusciamo
0: a parlare di vacanze, non riusciamo a parlare di vacanze, Pregliasco.
2: Allora,
1: la voglia di vacanze con le patologie del viaggio.
2: Allora, professore, però le faccio subito la domanda, quindi proprio la inchiodo subito alla sua responsabilità e quindi la metto davanti alle stime che lei ha fatto e che parlano di 12-14 milioni di casi tra influenza e virus respiratori per questa stagione. Quindi innanzitutto, come può fare per esempio il Galeazzi e Sant'Ambrogio evitare il collasso del pronto soccorso, dei reparti di terapia intensiva, ma anche in generale gli ospedali? E poi se davvero possono essere intasati, oppure poi non è che arrivano tutti allo stesso modo l'influenza?
1: No, naturalmente, appunto, Dodi, come giustamente ha detto, sono anche casi dei vari virus, diciamo cugini del virus influenzale, che è insieme al virus respiratorio sincitiale, al metapneumovirus, sono quelli che hanno gli effetti più pesanti, quindi sono quelle volte che, se ognuno di noi fa mente locale, ha subito proprio un'influenza vera, cioè febbre da cavallo oltre 38, inizio brusco, sintomi respiratori, un senso di bastonatura, di stanchezza. Se facciamo appunto mente locale, non è che ogni volta che diciamo fatto l'influenza abbiamo questo quadro così trucido, diciamo così, della malattia. E quindi molti di questi casi rimangono a mezzo, ci infastidiscono, siamo meno concentrati, eccetera. Però nei fragili, avete detto all'inizio, il rischio è comunque che poi ci possono essere sovrainfezioni batteriche. Oggi, rispetto al passato, abbiamo una rete di sorveglianza di medici sentinella che eseguono test di laboratorio o comunque danno dati statistici che ci permettono di, come dire, riorientare il numero di ambulanze in servizio, di chiudere alcuni posti letto per l'attività cosiddetta elettiva, quindi per metterli a disposizione dei pazienti che arrivano con le problematiche urgenti e imprevedibili e in aumento. Quindi, rispetto al passato, abbiamo, come dire, un'organizzazione che cerca di tamponare questo sovraquota. Però il problema più grande è quello di parlarne, come stiamo facendo adesso con voi, alla comunità, per dire: è inutile andare in pronto soccorso con un po' di febbre, si infettano gli altri, certo. Ci si espone ad stare all'aperto nel viaggio verso il pronto soccorso e si crea poi problemi a un sistema che già senza l'influenza è abbastanza stressato, no? Quindi questo è un po' l'approccio di fare le vaccinazioni, che non è così entusiasmante nemmeno nei soggetti a rischio. Noi ultra sessantenni, solo uno su due si vaccina sull'influenza e pochissimi fanno il richiamo del Covid, che come vaccinazione è stata massacrata da tutta la problematica collegata al vissuto e a tutte le questioni che si sono emerse nella pandemia.
0: Senta, Pregliasco, io le devo fare una domanda perché deve togliermi questo dubbio, quantomeno chiarire questa cosa. Ma è vero che in una trasmissione radiofonica si è lasciato scappare un "purtroppo quest'anno l'influenza sarà più leggera"?
1: L'hanno sottolineato in modo così negativo un giornale che mi segue molto da vicino e che non è, insomma, non gli sono particolarmente simpatico, ma è vero, è stata una trasmissione di Radio Rai 1 molto scherzosa,
0: certo,
1: non si può dire.
0: Un giorno da pecora.
1: Un giorno da pecora, e si è scherzato su questo, quindi era una buttata assolutamente che non voleva essere, come dire, negativa, anzi meno male.
0: Tra l'altro, Pregliasco, se una stagione è leggera, paradossalmente quella che segue è più dura.
1: Eh beh, diciamo, i virus continuano a cambiare, quindi abbiamo sempre da lavorare se seguo questa buttata della cosa, quindi non c'è problema, un anno magari va un po' meno.
2: Deve stare molto attento a come scherza, non peraltro, ma in radio uno gira canale. E a un certo punto sente Fabrizio Pregliasco e dice: ah, stanno pagando. E quindi dice,
0: purtroppo.
2: È un attimo davvero.
1: Poi questo giornale è molto attento alle mie attività, è sempre punzecchia.
2: Abbiamo, sempre lo immagino. Noi abbiamo i nostri informatori, di là hanno i punzecchiatori, e quindi ovviamente siamo tutti attenti. Esatto. Attenzione qua. Comunque, ci sono poi altre questioni, ce n'è una che riguarda naturalmente anche, insomma, il tema della prevenzione, no? Perché la questione è anche capire per l'influenza se c'è qualcosa che possiamo fare anche un pochino prima. Ora, ci sono delle fasce d'età che hanno, immagino, magari maggiore vulnerabilità, più si è anziani, ma anche più si è giovani. E poi se c'è magari qualcosa che ha a che vedere con le nostre abitudini alimentari, se, diciamo, anche professionali di altro tipo, per evitarci l'influenza, posto che è virale, quindi a volte non dipende
1: anche
2: da quello.
1: Non è facile, diciamo che quello che siamo stati costretti più o meno a seguire durante il periodo del Covid è utile, no? Dal banale, ma non così attuata, anche, come dire, abitudine a lavarsi le mani frequentemente, ma questo è un di cui la reazione dei luoghi chiusi, perché è proprio stare in un ambiente caldo, umido, affollato che ci si infetta quasi sicuramente nel momento di picco della presenza di questi virus respiratori. Dal punto di vista, diciamo così, alimentare, i probiotici hanno dimostrato, anch'io ho fatto alcuni studi che evidenziano una capacità di aumento del sistema immunitario di ridurre l'intensità o comunque la frequenza delle infezioni respiratorie. Però l'approccio sostanziale è quello ovviamente della vaccinazione, che comunque non protegge al 100%, ma soprattutto, ed è qui l'elemento, riduce il rischio vita per le persone più fragili.
0: Perché esistono centinaia di agenti, no, capaci di darci, diciamo, sintomi influenzali o parainfluenzali, però il vaccino in realtà protegge solo dai ceppi dell'influenza vera e propria. Però può capitare di pensare: mi sono ammalato lo stesso, allora il vaccino non ha funzionato. Noi non siamo in grado di distinguere a naso un'influenza da un virus, no? Cosa dovremmo sapere per non sentirci, diciamo, traditi dalla protezione?
1: È un problema, nel senso che la vera influenza, e lo accennavo prima, no? Quella che ci stendi a letto, e quei virus influenzali sono quelli che ci stringono a letto con febbrone, forme respiratorie pesanti e anche generali. Il guaio qual è? Che se si è vaccinati magari l'infezione c'è, ma meno pesante, quindi confondibile con le altre. Quindi l'unica cosa è, ammesso di averne a disposizione, eseguire un test. Ormai, rispetto al passato, dove queste indagini non si facevano, nei casi che arrivano in pronto soccorso abbiamo proprio la prassi di fare un test di biologia molecolare per vedere se si tratta di influenza, di virus respiratorio sinciziale, di Covid, perché anche qui, in questo momento, il Covid sta rialzando un po' la testa, un Covid meno cattivo, quindi sicuramente non con quegli effetti pesanti, ma che fa del male ancora alle persone più fragili. Il Covid lo sapevamo, no? L'abbiamo ben capito sin dall'inizio, è un virus instabile che continua a fare prove tecniche di varianti immunoevasive, e ogni 6-8 mesi ne tira fuori dal cappello una nuova, e siamo in questa fase. La sfortuna è che siamo proprio nella fase in cui cominciano le infezioni respiratorie, e quindi non se ne vuole molto parlare, perché anche qui c'è del contrasto. La campagna vaccinale antinfluenzale ormai è pianificata, è partita, stiamo aspettando ancora le disposizioni per il richiamo vaccinale contro il Covid, che però a mio avviso, non più con quella universalità e ovviamente senza nessun obbligo, a mio avviso è ancora un'opportunità per le persone più anziane e molto fragili.
2: Chiaro.
0: Bene, anche l'influenza è andata. La prossima volta per gli ASCO parliamo di cucina, va bene?
1: Dai,
0: le piace di più?
1: Sono patologie alimentari, non se ne esce.
0: Sulle patologie.
2: No, io so solo come non ammalarmi, per non prendere colpi di freddo, vado alle Azzorre, che è l'unico posto al mondo dove c'è tutto l'anno temperatura 27-28 gradi.
1: Non è male.
2: Cioè. E non è male.
0: Quindi va in onda da lì.
2: Da lì beh, non sarebbe male. Radio Azzorre, dopo, da giornale radio. Va bene. Grazie allora.
0: Grazie per gli ASCO.
2: Ecco, grazie ancora. A presto.
0: Grazie, a presto.
2: 15:20, andiamo subito a dare una canzone. C'è un salvagente da cui dobbiamo andare. E quindi Kasabian con Nothing Better Than This. E poi tra poco saremo dal nostro prossimo ospite, Riccardo Quintini.

0: Allora, torniamo in diretta 15:22 qui su Giornale Radio. Nuovi obblighi dell'Unione Europea sulla carta, ma una certa vecchia anarchia nei negozi, perché dal 27 settembre è scattato l'obbligo di informare chiaramente i consumatori sulla garanzia legale. E però è un test sul campo del salvagente, ci dice che 45 grandi marchi della fast fashion su 46, di fatto praticamente tutti,
1: cioè, la totalità,
0: ignorano la norma. E per capire questo cortocircuito tra diritti e mercato, ovviamente con noi c'è il direttore Riccardo Quintini. Ben trovato.
2: Ben trovati.
1: Buon pomeriggio.
2: Ecco.
1: Ciao Riccardo.
2: Buon pomeriggio.
1: Fra l'altro, non stiamo parlando di una cosa nuova, perché esiste da oltre 20 anni una tutela europea che ci spetta per legge, ma pochi sanno di averla e ancora meno la usano. Allora, raccontaci perché un diritto può restare lì così a lungo, a decantare, nascosto, per assurdo in piena vista, e se basti un cartello alla parete o un promemoria sul sito per cambiare le cose. Cosa serve perché una norma diventi un'abitudine dei cittadini?
2: Allora, partiamo con ordine, perché la domanda è di quelle, diciamo, che potrebbe impegnare una giornata. Con ordine, diciamo, dal 27 settembre la UE, diciamo, ha reso obbligatorie due cose. La prima è un'informativa su tutti i negozi, i siti online dell'Unione Europea, in cui si dice: cari consumatori, avete diritto alla garanzia. Chiaro che è una cosa, diciamo, che dovremmo sapere tutti, ma non sempre, come vedremo, non sempre lo sappiamo adeguatamente, non sempre poi lo capiscono anche i venditori. L'altra novità è, diciamo, quella che viene chiamata EUGARAN, che è un altro, sostanzialmente un altro avviso, un altro bollino, che dice che laddove i venditori garantiscano senza gratis, quindi senza ulteriore sovrapprezzo, una garanzia che va al di là dei 24 o 26 mesi, che sono il minimo in tutta Europa, allora possono e debbono dichiararlo, e che è un bene, nel senso che se io so che compro un frigorifero ed è garantito per 5 anni, sono un pochino più tranquillo. Fin qui, diciamo, si tratta, come dire, semplicemente di rafforzare la conoscenza dei consumatori. Ora, la domanda che è lecita invece è chi rafforza la conoscenza da parte delle aziende, perché noi abbiamo fatto, e questo, diciamo, al secondo capitolo, l'avevamo fatto sugli elettrodomestici con te, Vicky, e con gli ascoltatori ne avevamo già parlato. Abbiamo fatto anche sulla fast fashion, quindi sui negozi che vanno ovviamente su quelli che immaginate, da Zara, Piazza Italia, Bershka, tutti questi.

0: siccome il consumatore compra un oggetto, diciamo, a costo inferiore rispetto alla grande Griff, abbia diritto, diciamo, a un oggetto che resiste meno. Non è così, le norme europee ci dicono altro. Quindi, se entro 24 mesi, con un uso normale, il capo si scolorisce, si perde le cuciture, abbiamo diritto a una garanzia, che non è il riso, perché spesso si fa confusione, soprattutto certo. Le aziende cercano. È proprio la garanzia. Guarda, vi dico che noi abbiamo trovato capi di costumi che dicono non esporre al sole. Ecco,
1: ma veramente... solo per le piscine coperte, solo per le piscine coperte?
0: No, perché c'è anche l'avviso che non sono adatti, diciamo, all'acqua
1: al
0: con
1: neon.
0: Il cloro, all'acqua
1: ah, vabbè, allora ci passeggi in salotto.
2: I gremlins,
0: indossate l'incamerata da letto, perché questo, diciamo, è la insomma. Beh, è veramente un settore che ha bisogno di regole.
1: Sì, non c'è dubbio. Decisamente.
2: Stavo pensando anche al fatto, allora io questa domanda, io mi ricordo che a Riccardo Quintilli l'ho già fatta in parte, cioè da un altro punto di vista, ma io gliela ripropongo, magari non se ne accorge, nel senso che la nuova direttiva introduce il bollino volontario Eugaran per chi estende la garanzia. Mm-hmm. Per un settore che, insomma, a basso costo, quindi la fast fashion è uno di questi, no? Ecco, però non c'è il rischio che diventi un altro, come dire, strumento di greenwashing, questo è il termine che avevo usato l'altra volta, per pochi marchi premium, diciamo così.
0: Ma io dubito che, diciamo, sulla fast fashion qualcuno possa aumentare oltre i 24 mesi la garanzia. Già sarebbe tanto che riuscire a far valere la garanzia per 2 anni. Quindi tenete conto che questi sono, una volta che tu hai dichiarato una cosa che va oltre il minimo di legge, poi la devi garantire. Quindi, se tu dici che il tuo capo dura 3 anni, quindi un anno in più della garanzia che è obbligatoria, poi a quel punto, se a me si rompe il terzo anno, tu ho tutto il diritto e tu hai il dovere di sostituirla. Quindi, insomma, è un impegno ben preciso se lo scrivi. Il problema è se lo scrivi ad oggi, e dal 27 settembre sono passati 3-4 giorni, quindi vogliamo essere, diciamo, ancora generosi, a oggi tutti questi avvisi, anche se sono solo avvisi, non ci sono. In molti settori il consumatore veramente non sa di aver diritto a una garanzia.
2: Vicky, io avevo un'altra domanda, non so se ce la facciamo,
1: dai,
2: abbiamo 2 minuti. Perché allora c'è questa questione dell'obbligo del cartello informativo, che appunto può diventare un'arma un po' spuntata, poi se nessuno controlla, come quanto pare. E quindi quali azioni concrete si possono fare? Quale può fare anche l'antitrust, l'autorità di vigilanza per sanzionare quindi chi non si adegua?
0: Beh, adesso, diciamo, con questo obbligo l'autorità, la GCM deve controllare i siti, non dico che debba andare in giro per negozi, ma insomma quantomeno controllare i portali di vendita per capire se è rispettato questo, che è un dovere. Per quanto riguarda noi, è bene informarci, perché davvero a volte abbiamo dei diritti che non conosciamo e non ci fanno conoscere, e che invece potrebbero quantomeno alleggerire i portafogli, nel senso farci ridare dei soldi o dei prodotti che sono difettosi.
1: No, ma noi possiamo e dobbiamo controllare. Dobbiamo sapere, dobbiamo controllare. Noi siamo tanti controllori, non dobbiamo aspettare l'antitrust. Benissimo il lavoro dell'antitrust, ma dobbiamo essere noi in prima persona a chiedere, no? Appunto.
0: A chiedere il rispetto dei nostri diritti.
1: Il rispetto, esatto. Esatto, infatti. Bene, grazie.
2: Direi che abbiamo
1: Riccardo.
2: Avuto tutto. Riccardo Quintilli con noi anche questa settimana, ma tanto è sempre con noi, ormai è di famiglia anche per me. Ormai. Che dire.
1: Avete rotto il ghiaccio,
2: ci
1: dai,
2: siamo
1: va
2: sentiti
1: bene?
2: Io e lui senza che tu potessi.
1: Senza di me,
0: sì.
1: Vi siete sentiti senza di me?
2: Sì,
1: ma davvero?
2: Dovevo recuperare da tutta quella confidenza che avevi con lui. Questa cosa mi dà fastidio.
0: Il Vicky non è come sembra, nego.
2: esatto.
1: Grazie Riccardo. Riccardo Quintilli, grazie al Salvagente. Sono le 15:30 minuti, breve pausa. E poi torniamo. Vicky Mangone, Lapo De Carlo, Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.

0: voli sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Rieccoci.
1: Siamo qui.
6: Allora, c'è una notizia che mi interessa molto,
1: sì?
6: Quindi tra poco ne parleremo.
1: Raccontacela.
6: Beh, di fatto, guarda, è molto semplice. Ci sono meno giovani, sempre meno giovani, che vogliono arruolarsi e vogliono entrare nelle forze di polizia, nelle forze dell'ordine. Domande impicchiata. E la questione è che abbiamo alcuni lavori che stanno esaurendo le loro scorte, tra virgolette, cioè se diminuiscono le persone che fanno determinati lavori, la domanda è che si fa? Perché non è che stiamo parlando di lavori che dice vabbè, non ti iscrivi alla polizia, non vai nelle forze dell'ordine, farai social media manager. Non è che stiamo parlando di una cosa.
1: Ecco.
6: Allora bisogna capire come reagire, come cercare di rendere attrattiva la divisa, perché evidentemente è un ruolo necessario prima di volere in qualche modo un mondo dove non, insomma, ci sono pochi poliziotti. Tra l'altro io ho un'idea, ma adesso ne parleremo con Felice Romano, segretario generale del SIULP, che è appunto il principale sindacato di polizia e di tre diversi comparti statali. E poi
1: a seguire a ruota parleremo di moda, una moda che parla sempre più di moda che parla, dicevo, sempre più di sostenibilità, o fa finta di farlo, questo è da capire. Ne parleremo con Celeste Corso, docente di sostenibilità all'Istituto Marangoni di Milano. Sempre il nostro numero 334 11 11 622, usatelo.

0: Un numero che racconta meglio di molti discorsi quanto sia cambiato il rapporto tra giovani italiani e la divisa. 25 anni fa, per 780 posti da agente della Polizia di Stato, arrivarono quasi 400.000 domande. Oggi, per oltre 4.600 posti, le domande sono state circa 46.000 e alle prove si è presentato meno della metà dei candidati. Non è soltanto una questione di demografia, dietro questi numeri ci sono il modo in cui è cambiato il lavoro, il rapporto tra tempo libero e professione, la mobilità, il costo della vita, ma anche la percezione dell'autorità e il significato stesso di una professione che chiede molto in termini di responsabilità, rischio e disponibilità. E allora, la domanda più interessante forse non è perché i giovani non vogliono più fare poliziotti, ma che cosa dovrebbe cambiare perché tornassero a considerare quella scelta compatibile con l'idea che hanno del proprio futuro. Ne parliamo con Felice Romano, segretario generale del SIULP, il principale sindacato di polizia e di tre diversi comparti statali quali sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Buon pomeriggio, dottor Romano.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'interesse a questa questione che è veramente tragica.
2: Sì, decisamente è molto preoccupante. Allora, per decenni abbiamo detto il posto di polizia è stato un traguardo ambitissimo, addirittura per molti un mito generazionale. Oggi certo. Questi dati dicono che la domanda è impicchiata, abbiamo detto. E ora, al di là del fattore economico, che però onestamente mi sembra, se non il più rilevante, è uno dei più rilevanti, che cos'è che è cambiato realmente nella percezione che i ragazzi hanno nella divisa? È una crisi di autorevolezza? È una situazione, un rifiuto strutturale verso questo tipo di modello? E si è, chiedo, connaturato soprattutto dopo il Covid, quando i giovani hanno proprio cambiato paradigma nel modo di vivere?
1: Guardi, ci sono tutte le questioni che lei ha poc'anzi detto. E parto da un presupposto: la crisi vocazionale nella pubblica amministrazione è generalizzata, nella helping profession ancora più accentuata, per quello che riguarda le forze di polizia, dove non c'è sicurezza dell'orario di lavoro, c'è un'esposizione drammatica alla gogna mediatica, qualsiasi intervento si fa viene oggi sottoposto a tutti i social e i poliziotti vengono messi, le forze dell'ordine vengono messe costantemente sotto la gogna mediatica e poi c'è il calvario giudiziario, sul rispetto ai quali purtroppo non si può fare nulla. Un ragazzo che dopo aver fatto un percorso di studi, rispetto ai rischi che il nostro lavoro richiede e all'alta professionalità, vorrei ricordare che nel 2017 noi abbiamo fatto una riforma con la quale si chiede per poter accedere al primo gradino della nostra catena di responsabilità, quella dell'agente, almeno il diploma di scuola media secondaria, che nella pubblica amministrazione significa ruolo di concetto, quasi direttivo. Da noi è il primo gradino. A fronte di tutta questa richiesta c'è incertezza di dove si va a lavorare, incertezza di quando lavorare e chiaramente uno stipendio che non consente di affrontare tutte queste incertezze.
0: Vicky. Infatti, alla fine il tema non è soltanto riportare i giovani davanti ai cancelli dei concorsi, no? Ma capire proprio quale nuovo patto proporre loro, perché una professione che chiede sacrificio, responsabilità e disponibilità non può più contare soltanto sul richiamo della stabilità, sul prestigio della divisa, no? Entrano in gioco la qualità del lavoro, gli stipendi, gli alloggi, anche la possibilità di non essere sradicati. Esatto, dalla propria guardia. Guardi, so di cosa sto parlando perché mio fratello è ispettore capo di polizia, per cui conosco quel mondo, quel mondo
1: assolutamente.
0: Lì.
1: Però mi consente su questo, di dire una cosa,
0: prego.
1: Precisazione rispetto alle questioni, avendo il fratello, capisco perché sono così puntualmente elencate. La vera questione però è culturale. In questo paese la politica non sta aiutando lo Stato nell'accezione più ampia della sua definizione e le istituzioni che lo rappresentano. Per le beghe partitiche si mette in discussione l'autorevolezza delle nostre istituzioni, dimenticando che in un paese democratico qual è il nostro, io dico sempre che siamo una democrazia avanzata con valori saldi per la storia che esprimiamo come Europa, che c'è l'alternanza. Tutto questo porta, ovviamente, soprattutto nei giovani, a perdere fiducia nell'autorevolezza delle istituzioni e quindi a riconoscere in chi le rappresenta l'unico vero ostacolo. Oggi nel nostro paese non c'è un problema di credibilità dell'azione o della funzione che i singoli poliziotti hanno, c'è purtroppo una non credibilità dell'azione complessiva dello Stato nel suo insieme nel dare le risposte. Chiaramente la valvola di sfogo ricade su chi lo rappresenta, e i giovani, dopo aver studiato, ripeto, per 1.400 euro al mese, dopo che gli viene richiesto tutto quel bagaglio professionale, dicono no grazie, faccio un altro lavoro.
2: C'è un ascoltatore, che Ludovico da Roma, dice: ci sono migliaia di riservisti giovani ragazzi che farebbero il concorso, ma a 28 anni per loro sei vecchio, devono alzare il limite di età e avrebbero più candidati, è così?
1: Sì, noi abbiamo combattuto questo, però c'è anche un problema purtroppo che si riverbererebbe poi sulla funzionalità del sistema sicurezza. Noi abbiamo bisogno di un equilibrio tra i giovani, ma anche il know-how e l'esperienza che quelli più anziani hanno, perché messi insieme garantiscono l'equilibrio e l'equidistanza che la funzione di polizia deve avere in un paese democratico. C'è anche un problema di trattamento economico. Noi purtroppo abbiamo il limite che ci mandano in pensione prima, con una grande penalizzazione anche a livello previdenziale, e ovviamente più aumenta il gradino di ingresso come età, più la penalizzazione aumenta. In realtà avremo i nuovi poveri se continuiamo così, e il governo non darà risposta alla nostra richiesta di una pensione dedicata all'helping profession e in particolare alle forze di polizia.
0: Dottor Romano, c'è anche un altro aspetto: si sta investendo molto nel raccontare anche una polizia diversa, se vogliamo, no? Attraverso i social, attraverso i video, anche contenuti rivolti ai giovanissimi, non soltanto volanti, non soltanto ordine pubblico, ma investigatori, informatici, medici, esperti di cyber security. È un modo interessante questo per allargare anche lo sguardo sulla professione. No?
1: Assolutamente sì. Guardi, le porto il mio esempio. Quando io sono entrato in polizia 45 anni fa, c'era una regola d'oro che ci veniva insegnata da tutti quelli più anziani, che diceva: quando ti chiedono di fare una cosa, tu rispondi: il maresciallo non c'è, ma se dovessi arrivare, di che la chiave non si trova, perché per fare quella cosa col maresciallo c'è bisogno di aprire una porta o un cassetto. E poi ricordati: non ti offrire mai volontario, perché chi si offre soffre, perché al di fuori di ogni logica comincia la polizia. Terzo, quarto, si è fatto sempre così. L'ultimo anno malattia. Noi siamo partiti da questa condizione e siamo arrivati oggi alla polizia predittiva. Una polizia che è in grado, attraverso l'utilizzo della tecnologia, che non significa abuso, come sviluppo, noi siamo stati i primi a mettere in guardia sull'aspetto etico anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non può sostituire il poliziotto o la poliziotta, ma deve essere uno strumento di corroborazione dell'attività di polizia, che deve avere come centralità sempre l'essere umano, perché ogni nostro fine è dedicato alla persona. È chiaro che abbiamo fatto dei passi da gigante. Oggi è un lavoro, questo è il miglior lavoro al mondo, è un lavoro straordinario e meraviglioso, soprattutto non è ripetitivo, però tutto questo rimane solo nei sogni e nelle aspettative delle donne e degli uomini che ogni giorno si sacrificano.
2: Ecco, però c'è una cosa che è importante, io lo volevo chiedere dal principio, ma era giusto fargliela più tardi questa domanda, perché io parlo degli stranieri nella polizia, cioè ex stranieri, sì, perché per partecipare ai concorsi della Polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera, il possesso della cittadinanza italiana è un requisito obbligatorio e quindi tassativo. Il problema è che sembra che per molti impieghi pubblici la legge italiana ha aperto le porte ai cittadini comunitari ed extracomunitari, e però questo non si applica ai ruoli che comportano l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale. Quindi questo implica.
1: La ringrazio di questa domanda, perché è di buon auspicio, però questa è una domanda che dovremmo fare al Premier di turno e al nostro Parlamento. Io le posso dire una cosa, che
2: un attimo soltanto, se mi chiamate un secondo Giorgia Meloni gentilmente, adesso la le facciamo un attimo arrivare. Prego.
1: Ma forse la Premier sarebbe anche d'accordo. Il problema è che le esperienze che abbiamo maturato noi con i giovani di seconda generazione naturalizzata italiana è quello di tutti gli altri italiani, spirito di totale servizio al paese e fedeltà alla nostra Costituzione. Io credo che questi siano gli elementi fondamentali, il resto è una scelta politica. Io le posso dire che non troverei nulla di strano, soprattutto se vogliamo ampliare la fascia dei giovani che possono entrare nelle forze di polizia, che possono assumersi la responsabilità con equilibrio di fare il lavoro più bello del mondo, ma il più disgraziato, per le questioni che le dicevo. Però certo, credo che si debba rinsaldare, e in questo vi ringrazio per questa trasmissione, quel patto che è alla base di ogni democrazia avanzata, ovvero dove ogni cittadino è disposto a cedere una parte dei propri diritti individuali, che la cittadinanza attiva viene a consegnarci per effetto dei nostri precetti costituzionali, a garanzia però che lo Stato garantisca una sicurezza collettiva che non è intesa solo come ordine pubblico, ma una sicurezza sociale. Per fare questo c'è bisogno di rinsaldare il rapporto di fiducia nell'azione dello Stato. Mi consenta di dire questo, non delle forze di polizia, perché i sondaggi dimostrano come ancora una volta la Polizia di Stato è tra le prime istituzioni nel gradimento degli italiani. E allora la riflessione dovrebbe coinvolgere ancora una volta la politica e tutti gli altri poteri dello Stato.
0: Bene, torniamo a parlarne quando vuole, dottor Romano. Felice Romano,
1: quando
0: segretario
1: volete,
0: generale del SIULP. Grazie a lei per essere, per essere stato con noi. Molto bene, beh, interessante. Abbiamo parlato di un tema molto, molto, molto interessante.
2: A prescindere da, anche se l'ascoltatore è convinto che sia perché la gente non vuole andare in giro a manganellare, questo ha detto proprio molto polemicamente. Mi sembrava un rilievo un po' troppo polemico e francamente non adatto, anche neanche perché non è pertinente, oltre perché non è vero, ma non è quello. Allora, noi parleremo tra poco di altri argomenti, andremo nella moda. Adesso ascoltiamo una canzone. Script.

0: giornale radio, siamo quasi in chiusura, amici, mancano pochi minuti, ma oggi parliamo di sostenibilità, dove diciamo che entra un po' dappertutto ed è anche la parola d'ordine di molte sfilate, anche per campagne pubblicitarie, tra certificazioni ecologiche, materiali innovativi, promesse di circolarità, però per capire se la sostenibilità sta diventando effettivamente un pilastro dell'industria o se invece rischia di rimanere una moda di passaggio, abbiamo deciso di chiamare Celeste Corso, professoressa di sostenibilità presso l'Istituto Marangoni di Milano. E allora ben trovata qui a Giornale Radio.
1: Benvenuta Celeste. Eccoci.
2: Grazie mille, buon pomeriggio, ben trovati, un piacere come sempre stare con voi.
1: Ben trovata. Allora, noi parliamo di moda a pochi giorni dalla Milano Fashion Week, che è anche un osservatorio, diciamo, privilegiato, no? Per capire dove sta andando il settore. Crescono la ricerca sui materiali, la tracciabilità delle filiere, i progetti sulla circolarità e anche le sperimentazioni tecnologiche. Che tipo di attenzione hanno i grandi marchi, le grandi firme in questo senso?
2: Tutto verissimo, l'attenzione è altissima, gli sforzi sono sicuramente importanti, e abbiamo però, anche perché la sostenibilità rispetto a qualche tempo fa, quando magari abbiamo iniziato a sentirci noi, che sembrava più essere una tendenza, un trend, oggi sta diventando una grande necessità, anche perché ormai è veramente supportata da una serie di regolamentazioni che stanno entrando in vigore, sono già entrate e altre ne arriveranno, specialmente riguardo la tracciabilità, blockchain, eccetera. Quindi è un argomento veramente importante. Quanto poi si riesca a vedere, a percepire, parlo dalla parte del consumatore, ecco, questo è un altro tipo di riflessione che dobbiamo fare. Un impegno così alto forse non corrisponde a una visibilità, a una risonanza così importante. E purtroppo è una fotografia che ha ragioni svariate. Sappiamo tutti quanto siamo attenti in momenti come questi a quanto costa un prodotto, e a parte la nicchia del lusso abbiamo comunque un settore che comunque si difende, ma deve come dire, fare fronte a questo tipo di situazione col consumatore finale, e la sostenibilità purtroppo ha un prezzo. Ha un prezzo molto alto, è un prezzo che i grandi marchi si caricano e che purtroppo poi devono per forza caricare sul costo del prodotto finito. Ecco che allora il grande valore, che dovrebbe già essere, come dire, non dovremmo neanche più parlarne, diventa la discriminante perché va ad impattare dell'acquisto, scusate, perché va ad impattare sul prezzo. E diciamo che questi colpi non fanno così bene al, come dire, alla diffusione di questi prodotti sostenibili. Quindi abbiamo una visione, cioè abbiamo sicuramente un impegno che rispetto a qualche anno fa da parte dei brand è diventato molto più importante. Molti brand stanno davvero lavorando tantissimo sulla parte di ricerca e sviluppo dei materiali. Sì. Il concetto di sostenibilità si è esteso alla inclusione, alla valorizzazione della diversità, al lancio di Adaptive Collection, che sono insomma degli aspetti importanti. Continuano però, a mio avviso, ad essere un po' come dire, tanti spunti che ancora non fanno filiera, che ancora non fanno network, e senza questa filiera purtroppo la sostenibilità rimane ancora a questo livello.
0: Io volevo sapere anche questo, professoressa, diciamo così, le capsule ecologiche mi pare che siano tantissime, però i volumi di produzione restano alti. E la sostenibilità sta cambiando un po' il modello di business, oppure, se vogliamo, un po' ripulisce l'immagine, no? Magari di un sistema che produce ancora troppo rispetto a quello che viene consumato.
2: Certamente, questa è assolutamente una grande verità, quanto a dire che stia cambiando il modello generale di business, direi, non ne sono così certa. Sicuramente va a, come dire, a rinfrescare la brand awareness dei grandi brand, e però vediamo anche che stanno nascendo tantissimi brand più piccoli, che sono gli emerging brand, queste collezioni proprio mirate che hanno proprio come focus questo. È una sicuramente stiamo vivendo un po' una doppia velocità. Io onestamente un po' che monitoro la situazione, che ci sto studiando, che ci lavoro, e mi sarei aspettata qualcosa di un po' più impattante, ma abbiamo avuto, appunto, come dicevamo prima, sì, abbiamo parecchi ostacoli, quindi siamo ancora ad un livello in cui ci stiamo provando, ecco, ci definiamo all'inizio. Secondo me ancora un po' sì.
1: Allora, Celeste Corso, facciamo un piccolo esercizio di immaginazione. Proviamo a portarci alla Milano Fashion Week del 2036. Non tanto per immaginare quali saranno i colori e i modelli, che quelli, vabbè, insomma, come diceva Venditti, no, sono un po' come gli amori, fanno giri lunghissimi e poi ritornano. No, quindi non per quello, ecco, più o meno siamo là. Ma proprio quale sarà il rapporto tra moda e sostenibilità? Quale cambiamento potrebbe farci dire che non siamo diventati semplicemente più bravi a raccontarla la sostenibilità, ma che abbiamo proprio cambiato il paradigma, che c'è stato lo scatto?
2: Allora, io voglio essere positiva, rimango un'idealista, voglio essere positiva, sebbene tutti gli obiettivi che ci siamo così ambiziosi, che ci siamo proposti, per ragioni N si sono un pochino fermati, in questo senso lo sappiamo. Quindi nella mia positività dico che la strada sarà sicura, che come dire, il panorama sarà sicuramente molto più sostenibile, incrociando le dita che non intervengano altri fenomeni che comunque sono più prestanti, perché comunque siamo ancora oggi, e speriamo questo possa cambiare, si possono ridurre le percentuali, proiettati un po' meno al business e al profitto e un po' di più a quello che è il rispetto non solo della natura e dell'ambiente, ma parliamo banalmente anche del rispetto del consumatore quando diciamo tracciabilità. Certo. Quindi questa è un po' la mia aspettativa, ma anche perché abbiamo un'urgenza importante. Il cambiamento climatico fa sorridere, perché ormai ne parlano tutti, ma il cambiamento climatico impatta sui merchandising. Siamo ad ottobre, oggi è il primo, abbiamo 28 gradi. Chi ha voglia di comprarsi un cappotto?
1: No, nessuno, credo.
2: E questi cappotti, quando li venderemo a fine stagione, rinunciando al profitto? Forse proprio questa sarà la ragione che spingerà a cambiare e a creare.
1: Dobbiamo smettere di fare cappotti, solo costumi da bagno.
0: Questo un po' meno bene. Signori, sono le 16, siamo ritardissimo. Dobbiamo salutarci.
1: Abbiamo finito. Grazie, Celeste Corso,
2: piacere,
1: professoressa nostro.
0: A presto, grazie ancora.
1: Professoressa di sostenibilità all'Istituto Marangoni di Milano. Dicevo, abbiamo finito, sono le 16 in punto. Tempo reale termina qui, ma torniamo domani dalle 13 alle 16. Vicky Mangone e Labo De Carlo.
0: È una minaccia, non è una promessa. Io. Ciao a tutti, a prestissimo. Domani. Ciao.
3: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16. Ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
7: Ciao a tutti belli e brutti, il saluto di George Weah, ve lo ricordate? Prima di un Milan-Lazio che diventò una partita fondamentale, oggi compie ben 60 anni. Benvenuti a questo appuntamento di Sport Club, il giovedì di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari e oggi vi ho portato in studio un ospite che, oltre a essere un vero maestro della radio, a me fa impazzire, perché ragazzi, lui si muove ancora con i quotidiani e l'astuccio con l'evidenziatore per fare rassegna stampa. E con noi Chicco Giuliani, buon pomeriggio.
8: Eccoci qua, ciao Tommy, ciao a tutti. Ok, ah, ecco, mi sembrava,
7: sì, scusami.
8: C'è il microfono, c'era il microfono completamente
7: storto. Esatto, ti ha ingannato l'immagine di giornale
8: infatti.
7: Radio che era storta.
8: Esatto.
7: Sembra, adesso ti si sente. Buon pomeriggio.
8: Ciao Tommy, ciao a tutti. Questo è un po' un déjà vu, però sono sempre contento di tornare da queste parti.
7: Sì, anche perché tu sei, ti abbiamo beccato proprio in tra una tappa e l'altra della conclusione del tour per le strade sbagliate dove ti ha portato il tuo libro, il tuo romanzo.
8: Le strade che prendiamo per sbaglio, sì, che mi sta portando in tour. È un book tour abbastanza lungo, devo dire che sono nel pieno, l'ho ripreso, domani sarò a Rimini, lo diciamo, Feltrinelli, all'Arco d'Augusto, una meravigliosa Feltrinelli, quindi insomma il book tour continua, però sai che io qui per venire qui sono sempre disponibile.
7: Ma io sono felicissimo. Auguri a George, si potrebbe dire here we are go, chiedo, ci scrive un nostro ascoltatore, 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali. Ne recupereremo anche uno da ieri che era interessante, sempre sul VAR, visto che vi siete scatenati, riprenderemo un po' il filo. Chiaramente noi ieri abbiamo anticipato, grazie al nostro Massimo Roccia Tedesco, che ne approfitto per presentare in cabina di regia, che ha preso sostanzialmente in tempo reale le dichiarazioni di Abodi. Credo abbiate visto tutti che cosa hanno causato le dimissioni della Bianchedi da figura, diciamo, un po' criticata, perché Diana Bianchedi era il capo delegazione della nazionale, scelto un po' contro tendenza da Malagò. Parleremo di questo con Luigi Garlando e poi invece con Chicco approfondiremo vari temi, perché ci sono tanti temi di discussione,
8: esatto,
7: molto interessanti, anche e soprattutto sulla tua Bologna, sul tuo Bologna basket e calcio.
8: Il Bologna calcio non è un grande argomento, scusami.
7: No, figurati. No, invece secondo me sarà interessante, perché sto facendo un po' di spot qua e là di squadre di serie.

0: Blink 182 Fell in Love, giornale radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzani in cabina di regia, come vi dicevo poco fa, Massimo Roccia Tedesco. Invece abbiamo Michele Ceci in redazione, soprannominato Paolo Bitta qualche giorno fa, lo ha scelto lui, non mi prendete in giro.
1: Ah, quindi qui ci sono i redattori che possono anche scegliersi i soprannomi.
0: Esatto, lui aveva detto,
1: ragazzi,
0: che voleva, perché ho scoperto che lui è appassionato di Alfa Romeo, appassionato di Pooh, e quindi ho detto sei Paolo Bitta.
1: Ha dei gusti da giovane,
0: esatto,
1: no, Mike?
0: Esattamente, la voce che sentite ovviamente è Chicco Giuliani, che è oggi qua in studio con me. Allora, siamo partiti, visto che vi è piaciuto, avete mandato subito un bel messaggio per fare gli auguri a George Weah. George Weah in effetti
1: stato
0: un grandissimo attaccante,
1: grande
0: e poi
1: idolo.
0: È iniziato la carriera politica. Lui ha fatto, allora è stato presidente della Liberia dal 2018 al 2024, ha introdotto l'università pubblica gratuita, ha investito molto sulle strade, ma il suo mandato è stato criticato dall'opposizione e dalla società civile per economia, corruzione, mancata resa dei conti con crimini delle guerre civili. Però lui ha promesso di ricandidarsi nel 2029.
1: Ah, vedi, questo non lo sapevo.
0: Perché vuole, esatto, vuole proseguire a 60 anni, ha annunciato di volersi ricandidare per la presidenza della Liberia. Da politica a politica, caro Chicco, perché il caso Malagò adesso ha una data ufficiale che sarà martedì 6 ottobre alle 13 si riunirà la giunta del CONI che seguirà il Consiglio Nazionale. Sul tavolo il possibile commissariamento della FIGC, è il tema chiaramente più battuto da tutti i quotidiani sportivi,
1: certo,
0: esatto,
1: certo,
0: più caldo di questo momento. Buonfiglio definisce granitici quattro pareri richiesti agli esperti appunto di diritto sportivo, che hanno definito assolutamente insindacabile la necessità di avere il tesserino per essere eletti. Poi è chiaro che ci sono dei pareri discordanti, perché è già successo in passato che dei presidenti
1: non avessero il tesserino.
0: La cosa francamente che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che Diana Bianchedi rinuncia alla carica e torna al CONI, e al CONI lei farà parte delle votazioni.
1: Ma poi scusami, non è vicepresidente del CONI anche?
0: Esatto,
1: lei vicario,
0: esatto,
1: vicepresidente,
0: esatto,
1: vicario,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Allora è un pasticcio all'italiana, mi verrebbe da dire. Sai che io non so se io non so se negli altri paesi queste cose succedano, non succedano, ci siano, come dire, dei meccanismi diversi, ma in Italia è matematico che succedano sempre a tutte le latitudini, è una cosa
0: è una roba che
1: veramente
0: a me
1: incredibile.
0: Se tu pensi che alla fine Malagò ha assunto Maldini e Leonardo, che sono durati 15 giorni.
1: Lei è durata 15, ho calcolato,
0: esatto,
1: 15, 18.
0: Sì, più o meno, esatto.
1: Esatto.
0: Per cui tutto quello che aveva intorno si è sgretolato. Lui, chiaramente Malagò, ha commentato quello che è successo ieri. Sentiamolo, perché abbiamo chiaramente trovato, e dice, sulle dimissioni della Bianchedi, Abodi fuori luogo. Ascoltiamo.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ha detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma davanti con i miei valori credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, a dire in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
0: Allora, io aggiungo solo due messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622 in questo momento. Certo che il rispetto delle regole in questo paese di Palta è del tutto opinabile. Lui, questo è Paolo. E
1: Palta
0: poi,
1: si può dire? Sì, Palta,
0: ma guarda,
1: si può dire.
0: Ne arriva uno anche più pesante.
1: Fantastico.
0: Mutuato da Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Vai.
0: Non posso dire una parolaccia, diciamo Beep Tommy, che bella la mafia. Non so se vi ricordate la battuta, Johnny, che bella,
1: certo,
0: la mafia.
1: Certo, Al John e Jack.
0: Esatto,
1: se non
0: Al John
1: male.
0: E Jack, riferita chiaramente, lui invece è Sam.
1: Ciao
0: Sam, ciao Paolo, e avete perfettamente ragione. Tra l'altro Malagò si dice addirittura tranquillissimo per il suo futuro. Sentiamo.
2: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo. È perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
0: Allora Chicco, io non dovrei, perché non si fa mai, la conduzione non deve dare opinioni, non devo fare il giornalista troppo...
1: Tocca a me il ruolo scomodo,
0: esatto,
1: lo devo interpretare
0: io. Una cosa
1: io
0: la devo dire, perché c'è sempre l'impressione che siano lì per caso? Che allora, facciano un favore agli italiani a fare le... È una roba che mi mette un nervoso addosso.
1: Ti rispondo in primis con un'altra citazione che riguarda sempre Aldo, Giovanni e Giacomo, il loro primo film di enorme successo. Ti dico solo La Cadrega. E con questo, cioè avete capito, no? Il riferimento a Malagò mi sembra molto evidente. E poi sì, adesso solitamente capita, diciamo in Italia, ogni tanto, che nei ruoli apicali ci siano persone non proprio espressamente qualificate, ok? Che poi godono di un certo tipo di consenso, popolare, non popolare, meccanismi, iter, eccetera, eccetera. Però l'idea che danno tante volte è quella. Io sono assolutamente d'accordo, così lo dico subito, col commissariamento, cioè secondo
0: ma
1: me
0: sì,
1: è la cosa che è bisogno.
0: Guarda, l'altro
1: fare,
0: giorno avevamo Paolo...
1: che andava fatta già prima,
0: ma certo,
1: secondo me.
0: Ma certo, noi avevamo Paolo De Paolo a lunedì o martedì, comunque inizio settimana ospite, che si è proprio sbilanciato dicendo non mi interessa quello che dirà le persone, ero contrario al commissariamento perché non lo trovavo una soluzione, ma adesso è giusto,
1: certo,
0: perché è troppo
1: non c'è altra strada.
0: Cioè devi a un certo punto tirare una riga e dire ripartiamo. La cosa che mi preoccupa e di cui parleremo tra pochissimo con Luigi Garlando, che sarà il nostro primo ospite
1: e che credo sarà d'accordo con noi,
0: editorialista della Gazzetta, che ha sempre un occhio molto particolare, quasi romantico, al lato più umano, diciamo, delle questioni sportive. Paolo De Paolo diceva è necessario in questo momento, bisognati, perché si parla sempre solo di campo e ci sta,
1: okay,
0: ma io non sento mai parlare di progetti, di rinnovamento,
1: certo.
0: E secondo me, come ci scrive Giacomo, e chiudo con questo WhatsApp,
1: messaggio.
0: Assurdo, come se io, se non avessi la tessera del supermercato e mi facessero direttore. Se c'è una regola, è vero che magari è stata violata.
1: O ti
0: violata,
1: dessero i premi con i punti,
0: esatto,
1: se tu non avessi la tessera.
0: Hai ragione.
1: La tessera con i punti.
0: Allora, tra pochissimo Luigi Garlando, Alex Warren con Emerald Eye e noi ritorniamo qua. 334 11 11 622, visto che siete caldi, continuate.

0: Radio, la radio libera di informare, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Chicco Giuliani, stiamo cercando di rintracciare Luigi Garlando che probabilmente ha avuto un contrattempo lavorativo, posso capirlo perché le notizie in questi giorni...
1: Le notizie corrono molto veloci
0: e riprenderemo per cui l'argomento, aspetta che è arrivato nel frattempo un messaggio... Sono così che potrei continuare vedendo. Qui parlano chiaramente di insulti, eccetera, eccetera. Non posso leggere, doveva essere una rivoluzione.
1: Non tutto è leggibile.
0: Ed invece ci ritroviamo nel solito quadretto fantozziano. Che fotografia del paese? Sì, perché questo problema, secondo me, è proprio una fotografia. Vero, Chicco?
1: Il calcio è sempre una fotografia del paese,
0: esatto.
1: Cioè come quando l'Italia nell'82 si ritirò su dagli anni di piombo, dagli anni di negativi dal punto di vista sociale, politico, eccetera eccetera, così secondo me la nazionale di oggi e tutti questi pasticciacci, questi casini che succedono sono veramente lo specchio del paese. Se poi uno dovesse fare anche una valutazione tecnica lo è anche da quel punto di vista, secondo me, quindi diciamo che sono tempi abbastanza bui. Poi adesso ci smentiranno, magari con la Francia.
0: Però guarda.
1: Però comunque lì è il campo, come dicevi,
0: esatto,
1: tu.
0: Esatto. Proprio l'altro giorno dicevo che va benissimo criticare o elogiare la nazionale per l'ultima partita che ha giocato. Non ha, secondo me, molto senso continuare a cambiare l'opinione pubblica a seconda del risultato delle partite, dimenticandosi quello,
1: certo,
0: che. Ma abbiamo Luigi Garlando. Ben trovato, buon pomeriggio, Luigi.
1: Ciao Luigi,
2: ciao,
1: buongiorno.
0: Qua con me Chicco Giuliani quest'oggi.
2: Ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Io ho voluto fortemente averti quest'oggi in diretta perché tu hai sempre un taglio e un occhio nei tuoi editoriali per la Gazzetta dello Sport che guarda lo sport da un lato più umano, no? più sentimentale, sì. quasi romantico. Per cui vorrei partire, prima poi di farti una domanda anche sul bellissimo editoriale tuo di questa mattina su Djokovic, ma volevo prima chiederti una tua opinione su questa nazionale, ma partendo appunto da un altro presupposto. Le altre nazionali hanno cercato, chiamando Zidane la Francia, chiamando Klopp la Germania, chiamando Xavi l'Olanda, la Spagna confermando sempre il proprio progetto, di ricreare entusiasmo nella piazza e nei tifosi che erano un po' appunto scollati dalle proprie nazionali per i mancati risultati. L'Italia ha creato una baraonda, se possibile peggiore di quella da cui arrivava. Vorrei sapere a questo punto da te qual è secondo te la soluzione da percorrere, la strada da percorrere, perché io sento parlare di campo e va benissimo, ma a parte delle uscite che ho trovato improbabili di Ranieri, non sento parlare di progetto di rilancio del calcio, della federazione, eccetera eccetera eccetera.
2: Sì, purtroppo è così, è stata un'estate pasticciata, brutta e sta andando avanti ancora peggio. Mai abbiamo avuto la sensazione, credo, come queste ore di un ingresso scomposto della politica nei fatti della nazionale, nei fatti del calcio. Veramente ormai una risa, una faida interna, e questo è brutto, no? E mentre eravamo partiti bene, io credo, con un progetto di rifondazione, cioè c'era comunque Malagò che comunque ha gestito il CONI, ha gestito le Olimpiadi invernali e soprattutto ha delegato a un competente, a Maldini e Leonardo. Ecco, questo è stato il primo passo buono. Abbiamo fatto come ha fatto la Germania quando ha deciso di ripartire dopo un disastro, ha dato le chiavi in mano a Biro, fu uno competente, ha fatto il suo programma, in 10 anni è diventata campione del mondo. E noi stavamo cominciando così e poi abbiamo disfatto tutto. E adesso veramente è brutto, come dici tu, non si parla più di vivaine, si parla più di rifondazione dei settori, si parla solo di poltrone è squallido. Insomma, io credo che invece magari un segnale di rottura forte, o comunque di rottura se vuoi, sarebbe stato lasciare la nazionale a Silvio Baldini. Ecco, lui era un'immagine che la gente piaceva, uno che dice quello che deve dire, che ha cominciato coi giovani e sarebbe andato avanti con questa squadra giovane, Secondo me quella era la strada buona.
0: In effetti io ero contrario inizialmente, però credo che poi solo gli stupidi non cambino mai idea. In effetti vedere quello che è diventato in questo momento la situazione, forse sì, era un ruolo che avrebbe rotto completamente da questo schema politico. Vedo che annuisci, Chicco.
1: Io te lo dissi, ti ricordi, in tempi non sospetti quest'estate, quando ci eravamo sentiti, anch'io avevo detto che rimanere su Baldini secondo me sarebbe stata la scelta giusta, e insomma abbiamo visto poi le cose come sono andate a finire, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Luigi. Luigi, c'è un esempio virtuoso a livello europeo che l'Italia potrebbe seguire, dato che mi sembra di capire che siano tutti completamente al buio e qui l'indicazione sia vivere alla giornata, cioè tu dici ok, navighiamo a vista, vediamo quello che succede, perché almeno io ricevo sempre questo tipo di percezione, di sensazione.
2: Sì, no, sempre virtuoso, ripeto, resta quello della Germania, che ha rivisto le sue tradizioni e le ha completate con un'educazione moderna. Prima sfornava solo mediani coi cingoli e poi ha cominciato a mettere fuori Musiala e crea più numeri 10 di noi, che assurdo, no? Una volta eravamo noi la patria del numero 10 e loro la
1: della fantasia, della creatività, certo.
2: E per cui anche noi dovremmo ripartire dalla nostra competenza difensiva, che non si rinnega mai, e però poi, insomma, come si dice spesso anche con un po' di retorica, però lavorare sulla tecnica, lavorare sull'intensità, su quei valori, che ormai richiede il calcio internazionale. Non è un caso che nella bella prestazione con la Turchia, facendo la tara della Turchia, però poi vedevi che in difesa c'erano tre che sono stati educati da Gasperini, Kayode che arriva dalla Premier e Tonali, il migliore, che arriva dalla Premier. Alla fine quelli che vanno sono quelli che hanno un'altra velocità, un altro passo, un'altra intensità. E noi dovremmo cominciare dal vivaio, però appunto chi è che butta giù un piano?
1: Esatto, ma chi è che si prende questa responsabilità?
0: Ma anche perché io trovo che i giocatori che tu hai citato, Luigi, erano tutti giocatori, erano tutti ragazzi con la mente abbastanza sgombra, e credo che uno degli altri problemi sia questo, nel senso la nazionale di Baldini ha giocato bene, poi magari può

0: prendono, poi escono dall'Italia, vanno all'Atletico Madrid, faccio l'esempio di David, e riprendono a segnare. Visto che non abbiamo tantissimo tempo, però volevo assolutamente un tuo diciamo racconto radiofonico del bellissimo editoriale di oggi dedicato a Djokovic, che ha cambiato diciamo un po' il suo modo di vincere, che si sta evolvendo.
1: Sì, no, io lo stavo guardando proprio più o meno era quest'ora ieri, e ovviamente vedere la sua sofferenza, lo stomaco, la schiena, e mi ha insomma commosso, mentre prima insomma lo ammiravi perché era un campione che ammazzava tutti, un animale, e adesso invece insomma per ogni punto deve strapparlo dall'anima. E poi mi è venuto in mente che l'avversario insomma si chiamava Borges, e allora mi è venuta in mente una frase invece del grande scrittore argentino Borges, quindi coincidenza, che diceva proprio: la vecchiaia forse è la stagione della felicità, perché muore l'animale che è in noi, cioè quello che vive di passione, di emozione, di rabbia, e resta l'uomo con la sua anima. È la frase che fotografa in pieno che cos'è Djokovic oggi. È morto l'animale che stracciava tutti, fisicamente prepotente, è rimasto un uomo che soffre con la sua anima. Quindi insomma c'era questa bella coincidenza.
0: Bellissimo, se non avete letto la Gazzetta vi consiglio, cioè è anche stato pubblicato ovviamente sul sito, Djokovic e l'elogio dell'ombra, ora Nole vince con l'anima. A questo proposito ti volevo fare proprio una domandina riguardo di Sinner, nel senso che lui forse lo ha capito prima questo momento, perché questa sua lontananza dai campi mi sembra più legata al fatto che abbia capito che aveva forse chiesto un po' troppo a se stesso e al proprio corpo e stia cercando un equilibrio personale. Che idea ti sei fatto?
1: Sì, credo anch'io così, e credo che sia andato anche troppo forte nella prima fase della carriera, e lui stesso parlava di ossessione del miglioramento. È ossessione ancora, anche se i giovani...
0: Purtroppo senti. Ti abbiamo perso, adesso ti sentiamo bene, scusaci.
1: Mi senti?
0: Sì, adesso
1: non
0: sì.
1: Non so se avete sentito. Dicevo appunto, ecco, secondo me l'ha logorato troppo questa ossessione, che chiamava lui così, di migliorarsi, non tanto di vincere, di migliorare. E l'ossessione, se i giovani l'esempio che a me viene in mente più vicino è Arrigo Sacchi.
0: Ah.
1: Arrigo Sacchi si è consumato così. Quando lui firmò per il Milan, disse: voglio un anno solo perché voglio smettere, ed era ancora giovanissimo. Però chi vive con ossessione il proprio sogno, il proprio mestiere, e poi deve fermarsi.
0: Sono d'accordo, ti ringrazio tantissimo Luigi, a presto, grazie mille, molto
2: ciao,
0: prezioso
2: ciao,
0: il tuo
2: Luigi.
0: Intervento.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ringraziamo Luigi Garlando, tra pochissimo rientreremo qui a Sport Club con Tommaso Lavizzari, che sono io, Chicco Giuliani, Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci che ci osserva e ci bacchetta se sbagliamo da lontano. Voi restate con noi, 334 11 11 622, siete molto attivi, molto molto bene. Tra pochissimo poi riprendiamo anche il filone del VAR che abbiamo lasciato settimana scorsa, ma adesso chiudiamo magari questo discorso.
2: E lì giù con altri insulti lì.
0: Certo, assolutamente. Ma abbiamo anche un bel messaggio che abbiamo salvato da ieri, adesso vedrai che ci divertiamo, però prima dobbiamo chiudere anche un po' il discorso nazionale, perché devo darvi anche un paio di direttive su quello che sta succedendo in Nations League, che stasera riprende, a tra poco.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sport Club. Il cuore dello sport.
6: Stasera, vi dicevo poco fa, riparte la Nations League con la terza giornata, che è una giornata che vede il protagonista la Germania, di cui parlavamo poco fa appunto con Luigi Garlando, che affronta la Serbia dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due partite. È la peggior partenza di un CT alla guida della nazionale tedesca di sempre, quella di Klopp, pensa Chicco.
7: Incredibile.
6: Solo che
7: c'è chi è messo peggio di noi.
6: Esatto. Solo che loro al mondiale ci sono andati, sono in un momento di crisi, ma capisci che quando arriva Klopp uno dice vabbè, mi affido a lui. E certo, la cosa che a me ha stupito è che sia lui che Zidane non hanno iniziato parlando di tecnica o di campo.
7: Motivazione.
6: Klopp ha detto: voglio che i tedeschi siano di nuovo orgogliosi della Germania.
7: Certo.
6: E la Francia, e Zidane invece ha detto, che sarà l'avversario dell'Italia, ha detto: io non voglio più vedere le sfilate nei centri federali, perché i centri federali sono importanti. Per me i giocatori si possono vestire come vogliono, sono elegantissimi, va benissimo, però non ci vengono qua a fare le sfilate, perché noi dobbiamo avere rispetto per quella che è la struttura della nostra federazione
7: e anche per la maglia. Poi il popolo si deve banalmente identificare.
6: Bravissimo,
7: dico una
6: bravissimo.
7: Cosa pop, no? Power pop, però alla fine è così, assolutamente.
6: A proposito di power pop, adesso ascoltiamo un bel artista pop che secondo me ci piace a te e piace anche a me, perché è anche un po' italiano.
7: Sì,
6: è anche
7: sì,
6: un po'
7: sì,
6: italiano,
7: sì, sì.
6: Soprattutto di nome, che è Paolo Nutini. Stiamo per ascoltare Rewind. 334 11 11 622, a tra poco.
7: Bellissimo.

0: Ciao a tutti, Gianni da Vigevano. Ho una proposta da fare che devo ammettere che l'avevo fatta anni fa, soltanto però per le magliette dei giocatori. Poi la feci per la maglia dell'arbitro, sicuramente non è grazie a me, ci mancherebbe, non mi prendo nessun merito, però fatto sta che, guarda caso, avevo scritto anche la Federcalcio e compagnia briscola, guarda caso i nomi dei giocatori e soprattutto i nomi degli arbitri sarà una pura coincidenza, per carità, nulla da dire, però io avevo suggerito di metterlo, soprattutto il nome degli arbitri, perché all'epoca non c'era proprio. Adesso mi sto pensando che bisognerebbe, secondo me, dotare anche gli allenatori e i vice allenatori, quindi quelli in prima piuttosto che in secondo come allenatore, anche loro dovrebbero avere una sorta di tuta, non saprei come definirla, una divisa, ecco, chiamiamola così, divisa con il nome dietro dell'allenatore, perché non è possibile che una volta si veda un allenatore con una tuta che sembra uno scappato di casa.
1: Vabbè, questo era un monologo.
2: Esatto, questo è un messaggio che ci è arrivato ieri, ma va avanti, prosegua, no, è finito.
1: Okay.
2: No, perché era un messaggio molto lungo, però ieri non sono riuscito a mettere, ma mi piaceva questa cosa, perché secondo me Gianni potremmo eleggerlo come, candidarlo come prossimo presidente della FIGC, perché l'idea mi piace.
1: Beh, devo dire che ha un sacco di idee, forse è stato veramente lui, colui che si è inventato i nomi dietro alle maglie. Poi ragazzi, è stato bravo Rob. Cioè, in realtà il messaggio durava 2 minuti, ma ve lo abbiamo decisamente
2: tagliato,
1: risparmiato.
2: Abbiamo tagliato, esatto. Abbiamo tagliato gli elogi, Gianni, perdonaci,
1: esatto,
2: però chi
1: però
2: si loda,
1: grazie,
2: si imbroda, quindi l'abbiamo fatto per te, per non farti imbrodare. Però sentiamo, perché ieri abbiamo sentito Orsato che ha raccontato appunto la sua linea, che non è la linea Orsato, ma è: il VAR non viene abolito, ma l'arbitro deve tornare al centro dell'arbitraggio. Sentiamo a riguardo cosa pensa Messina, che è un po' il capo di Orsato.
3: Gli errori sono comunque una parte, non dico essenziale del gioco, ma comunque una parte che deve essere accettata. Il lavoro di Orsato è un lavoro che fino ad oggi, secondo me, si può definire eccellente. Lui lavora 24 ore al giorno, posso dire questo, e per cercare di migliorare gli arbitri, non solo quelli giovani, ma lui cerca anche di dare veramente una spinta nuova, una voglia nuova a quegli esperti che magari potrebbero in qualche modo essere appagati. Ecco, secondo il protocollo Orsato, l'arbitro appagato non può esistere.
2: Ecco, protocollo Orsato, che Orsato ha detto non è il mio protocollo, eccetera eccetera. Forse c'è l'ipotesi, io spero che non succeda mai, di reinserire l'open VAR.
3: Dunque, io non so se si chiamerà Open VAR o si chiamerà in qualche altro modo. La federazione sta studiando con il detentore dei diritti un sistema che possa comunque portare all'esterno, portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la sesta di campionato, ma comunque è un progetto in corso.
2: E sentiamo come conclude il discorso, così poi lo possiamo commentare nella sua interezza.
3: È stato il discorso posto quando io ho accettato questo incarico. Io ho accettato di tornare in Italia dopo 3 anni all'estero sulla base del fatto che potessi godere di autonomia tecnica piena e quindi potessi creare o alzare un muro tra quella che era considerata la politica e quella che invece deve essere la tecnica. Oggi gli arbitri sanno che il futuro loro e il futuro di tutti i colleghi in generale dipende esclusivamente dalle loro prestazioni in campo.
2: Allora, caro Chicco, una Serie A completamente rinnovata dal punto di vista proprio della partita. Partite più fluide, meno interruzioni, molti meno falli, molti meno rigori e rigorini soprattutto, che erano quelli che davano fastidio. Polemiche, perché chiaramente lasciando correre ci sono degli errori. Ne hanno considerati qualcuno non è stato considerato errore, vedi il fallo di De Bruyne, che secondo me non era fallo, che poi ha portato al primo gol del,
1: sì,
2: Napoli, alla vittoria. E ti piace? Cioè, da tifoso, da osservatore?
1: Guarda, io abolirei il VAR.
2: Che perfetto. Io sono d'accordo.
1: Proprio vecchia scuola, nel senso che questa linea un pochino più morbida la preferisco decisamente. È chiaro che è foriera di molti più errori, perché voglio dire, può capitare come è capitato in queste prime giornate del campionato, però io la preferisco decisamente. È una cosa molto più naturale, molto più semplice, e secondo me consente anche ai giocatori di interpretare un po' più liberamente i movimenti, di giocare più tranquilli, insomma, forse da un certo punto di vista. Poi è chiaro che capita lo sgambetto, capita il pestone, capita di tutto, però io sono assolutamente d'accordo con questa linea un pochino più permissiva, diciamo.
2: Assolutamente, molto più in linea anche con quelle che sono le tendenze europee,
1: certo.
2: Ci scrive Paolo: gli errori sono il bello del calcio, ma se esatto. sono sempre a favore delle sette sorelle è mafia. Sì, però io devo dire, posso dire la verità, che io tutta questa tendenza nei confronti, tu che tifi Bologna, no, quindi certamente non una super big.
1: Nelle prime giornate no, poi se tu nomini appunto il Bologna, addirittura al Bologna, cioè hanno regalato, o meglio c'era un rigore che era netto per il Torino, quindi al Bologna hanno regalato un'intera partita secondo me, perché quel rigore avrebbe sicuramente cambiato poi il risultato. Quindi in queste prime giornate questa grande sudditanza non l'ho vista nemmeno io, quindi insomma, come diceva questo ascoltatore, il cui nome non conosco, è il bello del calcio, l'errore alla fine.
2: Io
1: no?
2: stavo vedendo adesso, Massimo, che c'è, non so per quale motivo, ma Bissek non era con la nazionale tedesca, perché vedo
1: sì,
2: che adesso
1: dov'è?
2: È a Trento al Festival
1: okay.
2: dello Sport.
1: Della
2: non
1: Gazzetta.
2: So se si può, non so se cosa stia dicendo, sentiamo 30 secondi di diretta.
4: Incursioni a Trento, intanto...
2: Ah no, ecco, niente, perfetto, ce l'hanno tolto proprio nel mentre.
1: Proprio
2: volevo
1: momento...
2: sentire, perché è in nazionale,
1: sì,
2: con la Germania.
1: Sì, è vero. Come
2: beh,
1: mai
2: è vero
1: è
2: che
1: lì?
2: Sono a Trento, magari non è distantissimo,
1: no.
2: ma
1: però,
2: per l'appunto dicevo che la Germania
1: avrà preso il jet privato, Tommy.
2: Deve, ma no dai,
1: no,
2: dice addirittura
1: so,
2: perché stasera deve giocare
1: so.
2: Contro la Serbia, tra l'altro in casa vabbè, comunque io ti direi, a questo punto ti rifaccio fare un passo indietro, e a questo punto, visto che ho parlato di Germania, ti farei sentire, perché la nazionale italiana, e mi ricollego anche al Bologna, mm-hmm. Non è che mi sono dimenticato, perché l'Italia domani ritorna appunto a giocare contro la Francia. Sentiamo a riguardo cosa dice Scalvini del gruppo.
5: È stato un momento molto bello dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì, è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
2: Un gruppo però che perde pezzi, perché appunto Raspadori si è infortunato nel 4-1 con la Turchia, Zaniolo è rientrato come Di Marco e Cristante già precedentemente, e stavo appunto vedendo che la Serie A ha pagato un conto pesantissimo in queste prime giornate, perché mi ricollego al Bologna, Emil Holm ad esempio,
1: certo.
2: si è fatto male, rientrerà probabilmente nel 2027.
1: Sì, dicono addirittura 6 mesi, dai 4 ai 6, ma quando dici dai 4 ai 6 sono dai 6 agli 8,
2: esatto.
1: almeno Emil Cristallo Holm, perché lui è un po' diciamo... è un ragazzo fragile, però insomma questa è una cosa abbastanza diffusa, vedo un po' in tutte le squadre, no? Questa
2: assolutamente, sì, guarda Gudmundsson della Lazio, Lussazione sembrava una sciocchezza, invece
1: sì.
2: Lussazione sta fuori 3 settimane, Muric del Sassuolo si è fatto male col Kosovo, con Seisao invece allarme rientrato per la gioia del nostro Massimo Tedesco, che sappiamo tutti è di fede juventina, contusione alla coscia, grandi nomi appunto europei, Mbappé, Gakpo e Havertz con la Germania, per l'appunto torniamo a ricollegarci alla Germania che stasera giocherà contro la Serbia. Grecia-Olanda, bella partita, perché la Grecia, domani ve lo racconto, la Grecia ha dei giovani che stanno emergendo fortissimi, perché ha creato un progetto federale
1: e ha lavorato sui vivai
2: e ha lavorato
1: cosa
2: tantissimo,
1: che non abbiamo fatto
2: bravissimo,
1: noi,
2: bravissimo.
1: Certo.
2: Poi c'è anche un Danimarca-Portogallo, e a questo punto ti chiedo, questo Ronaldo che scappa dal Portogallo, inseguito da Jorge Jesus e Poensa, che sono un altro dirigente della
1: sì.
2: federazione, è scappato.
1: Beh, ha detto vi dirò tutto dopo, ha detto vi spiegherò tutto a tempo debito, no? È la sua
2: sì.
1: è stata
2: sì,
1: la
2: ma
1: sua
2: è scappato.
1: Motivazione, non motivazione. Sì, beh, c'è sicuramente qualcosa dietro che non sappiamo, a sto punto attendiamo di essere illuminati da
2: guarda,
1: da Ronaldo,
2: c'è un nostro
1: no?
2: ascoltatore che io ringrazio, Marco, perché
1: sono
2: questa me l'ero persa,
1: però,
2: sul pezzo assolutamente. Bissek è stato rimandato al club perché Klopp fa giocare altri giocatori. Mi ha stupito questo, perché per anche Mancini ha tenuto terra fuori altri 9 giocatori,
1: sì.
2: ma li tiene a Coverciano.
1: Esatto,
2: quindi
1: non è che
2: pensa...
1: li lascia andare in
2: esatto,
1: giro per il mondo.
2: Evidentemente appunto l'ha rimandato all'Inter definitivamente
1: okay.
2: e ha fatto una sosta a Trento. Dunque adesso ci ascoltiamo Dotan con Last Goodbye, poi rientriamo Chicco e ci facciamo questo blocchettino ancora ping pong tu ed io, perché ho un po' di cose da chiederti.
1: Bene, dai, va bene, volentieri.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, l'ultimissimo blocco di questo giovedì 1 ottobre, sono le 16.50. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me in diretta c'è Chicco Giuliani. Quest'oggi leggo un altro messaggio.
1: Ma abbiamo già finito, Tommy?
0: Purtroppo vola.
1: Aiuto.
0: Vola. Quando sono contento ci vorrebbero 4 ore. Allora, non hanno una divisa di rappresentanza, chiedono qua i giocatori della Francia. Ha ragione Zidane, arrivassero con quella. E dopo questo messaggino sembro mio padre che mi diceva di mettermi la maglia nei pantaloni quando giocava.
1: Ma ogni tanto si invertono i ruoli anche quando cresci, fine è così, quando diventi grande.
0: Sì, comunque per specificare, Zidane diceva quando arrivavano, vi ricordate che c'erano tutte queste foto, video, fatti proprio dall'equipe, da fior fior di quotidiani.
1: Quotidiani.
0: Basta con questa cosa, vestitemi come volete, basta che non facciamo le sfilate tutte le volte, che ci vuole rispetto.
1: Chiaro, chiaro.
0: Allora, Chicco, riprendo un discorso che ho iniziato ieri, che ho accennato ieri, perché sono state presentate i dossier di 13 città e 14 impianti, perché Roma ne avrà probabilmente due, che saranno da cui emergeranno i 5 che teoricamente, se non ci porteranno via l'europeo, nel 2032 saranno i nostri stadi casalinghi nell'europeo che condivideremo con la Turchia. Tra questi stadi c'è anche il progetto dello stadio di Bologna e volevo sapere da te un po' qual è la situazione a questo punto del comune, perché è uno stadio che se ne parla da un po' di tempo. Se ne parla da un po' di tempo.
1: Da
0: è fatto nella zona della fiera, dovrebbe
1: essere. Sì, esatto.
0: Si perderà a questo punto il Dall'Are, immagino che è una chicca meravigliosa dell'architettura della Seconda Guerra Mondiale.
1: Questo è il Dall'Are che tra l'altro quest'anno compie 100 anni. Questo è il primo problema, cioè quale sarà la destinazione di uno stadio che è stato la casa del Bologna per tutti questi anni ed è stato anche la sede di enormi concerti. Quindi questo è il primo problema. Il 30 settembre è uscito questo comunicato congiunto di Bologna Fiere e del Bologna Football Club 1909, stanziati pare 300 milioni, al momento il resto sarà messo dagli sponsor. Il problema è che sorgerà in una zona che dire già caotica della città è riduttivo, perché è una zona costantemente congestionata, ok? Quindi ci sono veramente un po' di problemi secondo me di tipo logistico. Io, se ti devo dire la mia, col cuore, col sentimento, con un po' di romanticismo, non me ne andrei mai dal Dall'Ara. Io avrei fatto un'opera di restyling sul Dall'Ara, di chiusura con il tetto, insomma tutto quello che si poteva fare, perché secondo me era la cosa migliore.
0: È bellissimo il Dall'Ara.
1: Lo stadio è bellissimo. Poi attenzione, perché il nuovo centro multifunzionale, perché di questo si sta parlando, conterrà 35.000 persone. Poi ce le devi avere però quelle persone lì. Attenzione, perché noi veniamo da anni in cui il Bologna insomma ha fatto il massimo, già quest'anno sembra che
0: c'è un po' di dismissione,
1: sia un'annata un pochino diversa. Tu lo devi riempire però lo stadio, e se il Bologna non funziona e se tu non farai costantemente una squadra sempre all'altezza, come fai? Questo è un altro problema. Poi sì, ci saranno i grandi concerti, però secondo me ci sono una serie proprio di
0: problemi connessi. Ma tu non pensi che il Bologna
1: connessi
0: possa prendere una traiettoria un po' simile? Allora, quest'anno è iniziata malissimo.
1: Dici,
0: Tedesco per
1: male.
0: Me è bravo allenatore, però anch'io avevo un po' di perplessità, purtroppo mi spiace, perché io quando poi saltano gli allenatori mi spiace sempre molto. È arrivato adesso Palladino, che per me è un ottimo allenatore, di solito anche bravo, però la squadra ha perso un po' e la critica mi sembra di capire quella che non ci sia voglia di raggiungere un po' il Como o queste realtà che vengono fuori come l'Atalanta.
1: Il Como credo che sia veramente anni luce rispetto al Bologna, ma rispetto anche a tante altre squadre del nostro campionato. Pare non ci sia pianificazione, perché la campagna acquisti di quest'anno sembra essere stata una campagna acquisti fatta al momento per tappare un po' i buchi, per provare a mettere una pezza sulle partenze, però come dicevi tu, terz'ultimi non è proprio,
0: il alla massimo. Alla fine risalirà sicuro.
1: Sì, vabbè, insomma, il campionato appena cominciato, però si poteva, due gol in tutto, attenzione, due gol.
0: Poi la partenza di Castro, Dovbyk che non ha ancora.
1: Certo, non ha ancora
0: ingranato. Orsolini rientra a breve.
1: Orsolini rientra, sì.
0: Per voi Orsolini ancora è un simbolo.
1: Sì, assolutamente.
0: È molto amato in città.
1: Molto, molto amato, poi ha avuto questo rinnovo fino al 2030.
0: Sì, vita,
1: se non ricordo, o 2:32 addirittura, adesso c'ho un'amnesia, però sì, deve tornare a segnare Orsolini, i due centravanti devono cominciare a ingranare, insomma ci sono parecchie cose da mettere a posto. Tu dicevi di Palladino, che è bravo a fare con quel che ha, quindi speriamo anche nell'innesto di Darmian, che ora è sotto osservazione,
0: infatti,
1: perché non è stato ancora ufficializzato,
0: perché Olma aveva bisogno per l'appunto di un sostituto, hanno preso un giovanotto
1: di 37,
0: prospettive,
1: di 37,
0: esatto. Però vabbè, Darmian si vuole bene,
1: poi è lodevole anche il fatto che un campione così, che abbia vinto tutto nella vita, si stia rimettendo in gioco.
0: Ma poi Bologna storicamente Bologna rianima
1: i giocatori.
0: Mi ricordo un Nervo che è andato avanti per una vita,
1: ma lo stesso Roberto Baggio in quell'unica annata del Bologna, Beppe Signori, lo stesso Di Vaio, lo stesso Marco Di Vaio,
0: Marocchi, che è andato avanti
1: Ciccio Marocchi. Ma certo, assolutamente.
0: Senti,
1: quindi speriamo funzioni anche con Darmian, dai.
0: Senti, ma rimanendo sempre su Bologna, sono costretto anche a farti parlare di una, perché voi siete oggettivamente la città del basket. Tu sei tifoso tu sei tifoso della Fortitudo, anzi partiamo dalla Fortitudo. Ce la fai tornare su questo?
1: No, ti dico la mia, secondo me quest'anno no, anche se è una squadra attrezzata per farlo, cioè è stata costruita secondo me con tutti i crismi, magari questa cosa non interessa a nessuno, qualcuno dirà basket minore, vi sto guardando, sto guardando le espressioni del vostro viso, però secondo me è costruita anche bene, però sarà difficile, secondo me sarà comunque difficile, vediamo, a me piace, però è una squadra gagliarda quella di quest'anno, secondo me ci sono dei bei combattenti.
0: Ma come funziona la divisione Fortitudo Virtus a Bologna?
1: Beh, allora, qui ci vorrebbe, quanto abbiamo? Ci sono
0: pochissimo.
1: 2 ore di programma.
0: Sì, certo.
1: Ci vorrebbero
0: adesso
1: 2 ore.
0: Chiamiamo Poletti, gli diciamo non va in diretta.
1: Storicamente una volta la Virtus era proprio la squadra dell'elite, ok? Quindi la Bologna bene, tutte le classi più abbienti, più altolocate, eccetera eccetera. La Fortitudo era quello che era il Milan una volta, se ti posso fare questo tipo di parallelismo, quindi diciamo un po' la working class, la classe operaia, con il tifo però più caldo, più forte, un po' negli anni, da quando la Fortitudo poi ha cominciato a vincere negli anni 90, questa distinzione si è un po' perduta, si è un po' persa, però in realtà è sempre stata così, cioè il fighetto tifa
0: certo,
1: Virtus.
0: rimarrà sempre così
1: stasera c'è l'Olympiacos,
0: esatto, infatti ti stavo per dire, ti tocca parlare un po' di Virtus, perché questa sera al Paladozza arriva l'Olympiacos campione d'Europa, Bologna ancora 0 vittorie perché appunto ha perso. Ne abbiamo parlato, il derby contro Milano l'altro giorno, un derby bello tirato.
1: Devonol l'ultimo, la condannata.
0: Esatto, Devonol. E che cosa dici? Che stasera ce la fa, oppure, perché è una squadra ancora molto under construction?
1: È ancora una squadra in costruzione, però il basket di Alex Mumbrù a me piace molto, non dovrei dirlo, mi viene l'orticaria in questo momento, però non sono Chicco il tifoso, sono super partes. Il corri e tira è una cosa che io adoro il corri e tira, adoro il basket veloce, adoro chi ha, come dire, la velocità di decidere, capito? Anche in pochissimi secondi. La Virtus sta giocando, sta provando a costruire questo tipo di gioco. Per me stasera vincono.
0: Speriamo, contro i campioni d'Europa. Partito benissimo.
1: Magari una gufata, non si sa.
0: Sì,
1: dovete
0: sempre
1: interpretare.
0: Però io dico invece che Chicco Giuliani è sportivo e augura alla Virtus di vincere.
1: Sì,
0: tanto di vincere anche il campionato,
1: anche l'Eurolega con tutto il cuore. Però ero, ti ho fatto un'analisi, una disamina tecnica.
0: L'unica cosa che mi spiace, perché tornerai a trovarci sicuramente,
1: sì,
0: non riesco
1: mai
0: a parlare con te della tua passione per Super Tifo.
1: È vero.
0: E le tue collezioni di foto di Ultras.
1: Super Tifo, che è tornato in edicola.
0: Esatto, è tornato in edicola. Tu hai una collezione di fotografie di Ultras che hai raccolto nel 90, 2000, 80?
1: Sì, dalla fine degli anni 80, quando ero veramente un adolescente, fino a metà anni 90.
0: E ne hai tantissime.
1: Tantissime, sì, tantissime, e soprattutto di molto belle. Poi foto rare, il mondo Ultras, tu mi insegni una volta.
0: È una meraviglia.
1: Ma poi era completamente diverso. Quindi cariche, striscioni rubati, tafferugli, era proprio un altro mondo, un'altra Italia.
0: Adesso poi magari è brutto dirla così perché la buttiamo un po' in cacciara, però al di là del netto della violenza, dei valori importanti che secondo me bisognerebbe recuperare, ma è un argomento che voglio affrontare, per cui tornerai a parlarcene
1: bene,
0: tu
1: quando vuoi, Tommy.
0: Io ti ringrazio, ti saluto,
1: grazie a tutti,
0: grazie mille.
1: Ciao,
0: a Chicco Giuliani, grazie mille a Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, grazie mille a Michele Ceci in redazione. Io vi lascio a Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti che scende tra pochissimo dalla redazione. Restate con noi qua a Giornale Radio e domani, mi raccomando, dalle 16 vi voglio belli attivi e partecipi come oggi, perché se voi
1: oggi
0: scrivete
1: carichissimi,
0: esatto, io
1: che bello.
0: Vo, perché capite che è più bello, insomma, certo, è tutta certo. Un'altra roba, è molto più divertente per voi e per noi anche qui. Grazie mille,
1: ciao.
0: Buon proseguimento.
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 17 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Francia alle prese con la violenta ondata di protesta degli studenti, scontri, roghi e centinaia di arresti. Fini, Tulliani e la casa di Monte Carlo, la procura generale nel processo d'appello chiede la prescrizione. Esecuzione capitale fallita, negli Stati Uniti continua a far discutere il caso di Christa Pike, sopravvissuta all'iniezione letale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, due modi diversi per dire addio. Se l'Argentina freme per l'ultima passerella della Pulce, il Portogallo tradisce il mito CR7.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Le proteste studentesche infiammano la Francia, oltre 600 i manifestanti fermati, decine i feriti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi. Gli studenti protestano contro il degrado delle scuole e chiedono maggiori risorse. Il servizio.
7: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino al Belgio francofono si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i manifestanti hanno incendiato un camion dei pompieri, mentre il preside di un istituto è stato aggredito e cosparso di benzina. E sempre a Marsiglia bus, tram e metro sono fermi a causa degli atti vandalici e delle aggressioni ai danni degli autisti. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I manifestanti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento delle classi. Dall'inizio delle proteste oltre 650 le persone fermate, mentre sono decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi. Disordine anche a Liegi, nella Vallonia francofona, dove il 10 settembre scorso gli insegnanti avevano manifestato contro le misure di austerità, protesta rilanciata dagli studenti che oggi hanno bloccato l'accesso a diverse scuole. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
6: La procura generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di lei, nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tulliani. In primo grado nel 2024 Fini è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. da meno di 7.000 a 10.000 uomini impegnati nell'operazione Strade Sicure. Via libera in Commissione Difesa alla Camera la risoluzione che punta a rafforzare l'operazione con l'assunzione di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. La risoluzione, su cui la Lega è andata in pressing, è stata votata da tutta la maggioranza al termine di una serie di tensioni tra i partiti di governo. Negli Stati Uniti clamoroso fallimento nell'esecuzione capitale nel caso già controverso di una cinquantenne omicida con problemi psichiatrici. Ora è ricoverata dopo che due iniezioni non hanno avuto esito letale. Sentiamo.
8: Krista Gayle Pike, prima donna condannata a morte nel Tennessee dopo oltre due secoli, due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e dopo almeno 40 minuti è stata trasportata in ospedale. In quel lasso i legali sono intervenuti con un'istanza urgente sulla base del diritto a una morte rapida e indolore, mentre l'autorità competente riferisce di aver semplicemente osservato la normale procedura che non prevede ulteriori iniezioni. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima domanda di grazia della donna, il cui caso aveva già fatto discutere parecchio la politica e anche la magistratura. 50 anni, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un progresso di violenze e stupri subiti, nonché di accertati danni psichiatrici. Ero malata di mente, solo dopo molto tempo ho preso coscienza e mi sono profondamente pentita di aver tolto una vita e rovinato quelle dei suoi cari, aveva dichiarato. E per giunta non agì da sola, bensì assieme al fidanzato condannato ma senza pena capitale. Nei giorni scorsi un tribunale d'appello aveva disposto la sospensione ricordando le violenze da lei subite, ma la Corte Suprema è subito intervenuta a confermare la messa a morte, clamorosamente respinta dal corpo di Krista. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Operazione Asmodeo contro una setta della Bassa Val di Susa, in carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo potrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. Tre gli indagati. Cresce l'attesa a Buenos Aires per la festa d'addio al calcio di Leo Messi con la maglia dell'Argentina, unico erede del totem Maradona. Del tutto diverso il viale del tramonto che sta attraversando il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, per certi versi tradito dal suo Portogallo. Il servizio.
9: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale ICT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto, dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
11: Eccoci, eccoci, ben ritrovati Italia No Limits. Anche oggi puntata ricchissima. Partiremo dalla legge elettorale, gli equilibri politici, poi andremo inflazione e consumi e il dibattito, lo scontro politico su cittadinanza, lingua, integrazione. Quel sindaco, ricorderete, che non ha concesso la cittadinanza a uno straniero che non parlava bene la nostra lingua, ma il tema un po' più ampio. Tutto questo tra poco con la vostra importante partecipazione qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Roberto Poletti, buonasera. Buonasera Giovanni, anzi no, Gianni da Vigevano. Ti ho sentito dire che parlando del sindaco che non ha concesso la cittadinanza a quella persona, quella donna che non sapeva parlare bene l'italiano. No, caro Roberto, non ci siamo. Quella non è che non sapeva parlare bene l'italiano, quella non sapeva nemmeno cosa fosse l'italiano, che è diverso, capisci? Quella conosceva solo ed esclusivamente la lingua d'origine. E allora gente così, mi dispiace, ma non puoi dargli la cittadinanza, assolutamente. Gianni da Vigevano.
1: Gianni, ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione, abbi pazienza perché adesso parliamo di quel che è accaduto alla Camera. Oggi c'è stato il primo vero banco di prova per la legge elettorale, voto segreto. E dopo settimane di sospetti su franchi tiratori, questa volta la maggioranza non è andata sotto. Le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sono state respinte con 229 no e 151 sì, ma c'è un numero che rende il risultato interessante. Nei gruppi della maggioranza risultavano presenti 222 deputati, i no sono stati 229, 7 in più. E allora la domanda è: chi sono questi 7? Il voto è segreto, quindi non possiamo saperlo, ma guarda caso erano 7 anche i deputati presenti di Futuro Nazionale. E qui la storia diventa interessante perché Vannacci ha detto che Futuro Nazionale non voterà la legge elettorale, ha criticato questa riforma, ha definito le preferenze previste dal testo farlocche, sostiene addirittura che la legge sembri costruita per contrastare il suo partito. Eppure oggi nel primo voto segreto la maggioranza si ritrova 7 voti in più. Coincidenza? Coincidenza? Sono stati davvero i vanacciani? Sono arrivati da altri deputati del misto? Oppure qualcuno delle opposizioni ha votato contro le pregiudiziali? Non possiamo attribuire quei voti a nessuno, ma la domanda ovviamente resta e soprattutto ne apre una molto più grande. Vannacci è davvero fuori dal centrodestra? Perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. In Calabria il centrodestra ha dimostrato di poter vincere senza Futuro Nazionale. Vannacci però continua a sostenere che il suo partito sarà necessario per vincere le prossime politiche. E adesso arriva questa legge elettorale. Una legge che può cambiare non soltanto il modo in cui votiamo, ma anche la convenienza dei partiti a stare assieme oppure a separarsi. Vi piace questa nuova legge elettorale? Volete poter scegliere i vostri parlamentari con le preferenze? Vi convince un sistema che mantiene comunque i capilista bloccati? È giusto prevedere un premio per chi supera una determinata soglia oppure ogni partito dovrebbe avere esattamente i seggi corrispondenti ai voti che prende? Il testo prevede un sistema proporzionale, una soglia del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, un premio di 70 deputati e 35 senatori al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, oltre a capilista bloccati e fino a 3 preferenze. Testo incollato, ma c'è un'altra domanda ancora più semplice: perché in Italia cambiano così spesso la legge elettorale? È tutto normale? E poi naturalmente voi che in qualche modo dite c'è anche dell'altro, no, di cui parlare: inflazioni, consumi, e parliamo di tutto, abbiamo tempo. Tra poco la nostra collega Claudia Fusani.

0: Quotidiano nazionale, sempre dalla Camera, immagino, Claudia, collegata.
1: Buon pomeriggio.
0: O no?
1: Sì, sì, sono sempre qui.
0: Oggi non ci sono
1: ormai
0: state
1: non c'è più
0: sorprese.
1: Nessuno.
0: Non c'è più nessuno, tranne quei 7 voti lì, spiega bene, va.
1: Sì. Allora, diciamo di una cosa fondamentale, che la gioia temporanea della maggioranza, per questo voto segreto, questo primo voto segreto sulla legge elettorale, è stato un po' turbato dal verdetto dell'Europa, che è arrivato più o meno alle stesse ore. Come sapete, Bruxelles ha detto no alla richiesta di Meloni di una flessibilità maggiore, visto l'inflazione, visto tutto quello che sta, ne abbiamo parlato anche ieri. Quindi lì è stato un po' sciupato, insomma non è stata una grande festa. Allora lì cosa succede? Ci sono 200, aula pienissima, prima del voto, che è stato intorno all'1:20, alle 13:20, c'erano situazioni del tipo Donzelli, che è responsabile del partito, che stava sopra tutti i gruppi, stava in cima alla fetta di aula dove stavano seduti tutti i deputati di Fratelli d'Italia, a controllare, dico io, ma insomma no, a controllare, a vedere come andava, a controllare che tutti andassero al loro posto, diciamo così. Mentre invece c'era il capogruppo Bignami, sempre nella parte più bassa di questa fetta dell'aula, anche lui controllava che tutti fossero seduti al loro posto, perché il voto si esprime dal banco, ognuno ha una buchetta elettronica dove mette la mano e lì digita il tasto del sì o il tasto del no. Insomma, c'è stato un momento di grande attesa. C'era grande attesa perché, sai, stamani giravano, io sono andata abbastanza presto in Parlamento stamattina alla Camera, e giravano dei foglietti con delle proiezioni dei seggi, cioè con la legge nuova giravano questi foglietti dove si vedeva che sia Forza Italia che Lega con questa legge porterebbero in Parlamento, nel prossimo Parlamento, meno della metà degli attuali eletti, meno della metà, e addirittura in uno di questi foglietti, secondo me un po' esagerato, si diceva che addirittura la Lega al Senato non riuscirebbe a fare il gruppo, ma insomma giravano un po' queste simulazioni un po' terroristiche, ecco, quindi c'era un po' di attesa. Comunque, allora, sapete che sono 400 deputati, la maggioranza dispone di attualmente 235 voti, e quindi servivano 235 voti, e ne sono arrivati soltanto 220, soltanto, insomma, tra virgolette 226 227, quindi sono mancati quei 6-7 voti franchi tiratori, o comunque persone che non hanno votato a favore della legge. Però la legge è passata, perché comunque i no erano 100, sono stati mi pare 152, adesso sto andando a mente, e quindi insomma ampia maggioranza. Quindi le pregiudiziali, ovvero sia erano 5 quesiti, cioè 5 questioni per cui, secondo le opposizioni che hanno chiesto il voto segreto, questa legge, il Melonellum o lo Stabilicum, come lo volete chiamare, sarebbe una legge che contiene al suo interno dei profili di incostituzionalità. Non ve li sto a elencare, che sono molto tecnici, ma ve ne dico due. Uno sono le firme necessarie per presentare le liste, e l'altro è la parità di genere, perché insomma pare che con questa legge le donne scompariranno, perché gli unici eletti sicuri sono quelli che guideranno le liste, che sono nomi decisi dalle segreterie dei partiti. Quindi insomma il voto è andato, adesso poi ci sarà un altro voto la settimana prossima, il voto finale, che è un voto molto più politico, molto più pesante. Stamani c'era qualche fra le opposizioni c'era qualche assenza, non erano tutti presenti, non consideravano, si vede, questo passaggio così dirimente, però è andata. Io penso, Roberto, che comunque andrà anche l'8, e comunque la legge passerà, perché se non dovesse passare sarebbe uno smacco istituzionale per la maggioranza, istituzionale e politico, insomma. Io credo che passerà. C'erano tutti i ministri presenti. Per esempio Giorgetti stava seduto, che non era seduto alle banche del governo, era seduto al suo posto nell'aula. Insomma, erano proprio tutti, la giornata delle grandi occasioni, erano tutti presenti. Io credo che passerà anche l'8, non credo che ci sarà il coraggio per qualcuno di farla cadere questa legge. Certo non piace a nessuno, vedremo, perché ripeto, anche stamattina dicevano tutto è possibile, tutto è possibile. Nel segreto dell'urna, come si sa, soltanto Dio vede e quindi poi ognuno può fare quello che vuole. Credo che passerà alla fine e comunque, Roberto, siamo chiaramente in campagna elettorale, perché ti raccontavo ieri, no, che avevo intercettato questa telefonata di Donzelli. Di Donzelli che diceva...
0: Non avevi fatto il nome, ma l'avevo capito.
1: Vabbè, insomma, comunque era l'ho scritto nell'articolo di oggi. E Donzelli che usciva dalla commissione, parlavo con un interlocutore che io non conosco e che non so chi sia, neanche gliel'ho chiesto, ovviamente neanche me l'avrebbe detto, che diceva a questo interlocutore la priorità adesso è la campagna elettorale. E lo vediamo, perché nelle stesse ore in cui in aula succedeva questo, Giorgia Meloni era a Genova a inaugurare il Salone della Nautica e lì ha fatto

0: comunque non è stata invitata molto probabilmente, o comunque non si sono incrociate, non lo so, andrà in un'altra. Insomma, tutto questo per dire che la Presidente del Consiglio è pienamente in campagna elettorale, ora tra poco parlerà all'Assemblea della Conferenza Nazionale dell'Artigianato e delle partite IVA, quindi anche lì dirà qualcosa, ci aspettiamo che dica qualcosa. Questo è il clima, Roberto. Io non credo che questo Parlamento possa, ora al di là della legge, se passa o non passa, io penso che questo Parlamento abbia, come dire, abbia concluso il suo iter governativo, nel senso non capisco quali altri provvedimenti possano. Allora, il decreto scuola è stato firmato ieri sera, poi il presidente Mattarella l'ha firmato, quindi dovrà essere convertito entro 2 mesi, ma credo che sarà una delle ultime cose che farà questo Parlamento. Insomma, anche oggi deputati di Fratelli d'Italia, quindi la maggioranza, dicevano: qui a gennaio non ci sarà più nessuno perché saremo tutti nei territori a fare campagna elettorale, che questa legge comunque impone di andare a cercare le preferenze. Fratelli d'Italia, che anche loro non l'hanno presa benissimo questa legge, perché hanno fatto i conti, si sono resi conto che 2/3 degli eletti dovranno cercarsi, avere il voto, dovranno essere eletti con le preferenze, quindi dovranno andarsela a cercare sul territorio, casa per casa, fare eventi, organizzare cose, incontrare persone, parlare. Insomma,
1: rendere conto anche di questo, che è quello che è stato fatto in questi 4 anni e qualcosa, insomma,
0: rendere conto di quello che è stato fatto. E ora la parte difficile è che le condizioni economiche di questo paese e di tutta Europa sono veramente complicate, perché insomma questo tasso di inflazione, lo dicevamo anche ieri, al 4,2, signori, è una botta pazzesca, sappiamo sulle nostre tasche, né? Sappiamo che la grande authority per l'energia ha previsto che comunque ci sarà un aumento del 37% delle utenze, no? E insomma, gli stipendi sono sempre quelli, invece, e sono i più bassi in Europa, come sappiamo, l'abbiamo detto anche quello tante volte. L'inflazione si è mangiato tutti i tentativi che questo governo ha fatto, di taglio delle tasse, taglio degli scaglioni, però non sono bastati. Non sono bastati, e purtroppo altri paesi crescono e noi cresciamo di meno. Noi forse nel 26 Giorgetti ha aggiornato la crescita del PIL all'1%, vediamo, speriamo, saremo tutti contenti se fosse così, perché nessuno fa il tifo contro il paese, però oggettivamente è una situazione molto difficile. Quindi legge elettorale o no? Noi a marzo e noi primavera andiamo a votare, questo è il senso di quello che ti volevo dire, insomma.
1: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
0: Grazie a voi.
1: Un forte abbraccio,
0: buon pomeriggio,
1: buon lavoro.
0: Buon lavoro a te, Roberto. Arrivederci, grazie a tutti.
1: Grazie, grazie. Intanto anche Tamoil taglia il prezzo dei carburanti fino al 31 ottobre, quindi siamo a Eni, IP e Kuwait, e si aggiunge Tamoil fino al 31 ottobre. Tamoil, che è la quarta compagnia petrolifera che interviene sui prezzi dei carburanti.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Sulla 16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un camion in avaria all'interno di un tratto interessato da un restringimento di carreggiata tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Il mezzo è stato rimosso, ma ci sono ancora circa 4 km di code in diminuzione, circa 3 km di code inoltre sullo stesso tratto ma nella direzione opposta. A nord di Napoli 3 km di code per un incidente sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo verso Lago Patria e per lavori 2 km nella direzione opposta tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore. A sud di Roma circa 3 km di code per un incidente sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. A Roma poi rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare, code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio. In A1 2 km di code per un cantiere tra Orvieto e Attiliano verso Napoli. Code anche sul tratto toscano della 1 per il traffico, 2 km tra Firenze Sud e Impruneta verso Milano e 3 km tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. In Liguria 5 km di code in A10 per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano con i soliti rallentamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco sentiamo cosa sta dicendo la Premier Meloni agli artigiani di CNA.

0: E allora subito con l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea della CNA, in una giornata in cui l'Europa ci dice che non possiamo giocare troppo con i conti e in una giornata che la rafforza sulla legge elettorale. Ma sentiamo gli umori.
1: Sì, Presidente Costantini, voglio bene agli artigiani. E voglio bene alla CNA e sono qui per ringraziarvi, intanto per ringraziarvi come associazione per quello che abbiamo insieme discusso, portato avanti, costruito in questi anni, perché, e non lo dico per un fatto di piaggeria, mi sono trovata di fronte una realtà ragionevole, pragmatica, cioè una realtà che legittimamente difende il proprio interesse, ma capisce che quell'interesse deve stare dentro un interesse più grande, che deve riuscire a legarsi con altri interessi. E questo lo dico davvero senza piaggeria, lo dico con convinzione, questo davvero per me fa la differenza, perché fa la differenza tra chi pensa che il suo interesse sia più importante di quello degli altri, che quindi chi pensa di essere più importante degli altri, e chi sa che il suo interesse è utile perché se riesce a difenderlo fa un pezzo della comunità di questa nazione. Per me le due cose sono molto diverse. Quando io trovo qualcuno che è in grado di inserire il proprio interesse in un ragionamento più ampio, riesce a farlo avendo una dimensione della comunità, della nazione e della patria, quella persona merita assolutamente anche di essere ascoltata un'ora e mezza. Voglio dirvi, voglio dirvi che questo furbissimo presidente che voi avete eletto è stato qui 20 minuti a farmi dei grandi complimenti, perché sa che sono molte le volte che noi abbiamo discusso anche, e sono moltissime le volte che lui l'ha spuntata, perché è un ottimo rappresentante della categoria. E quindi, e quindi sono contenta che si vede, che si veda questo rapporto per me molto prezioso che abbiamo costruito negli anni col presidente Costantini e chiaramente con la CNA. Faccio i miei complimenti e ringrazio ovviamente anche ciascuno di voi. Vengo dalla gestione di un'organizzazione complessa, non lo Stato italiano, ma un partito politico, e so quale sia il ruolo delle rappresentanze provinciali e regionali in un'organizzazione complessa. So che il presidente Costantini non potrebbe fare il lavoro che fa e non lo potrebbe fare con la forza con cui fa quel lavoro se dietro non avesse le spalle coperte dai suoi rappresentanti, dalla sua associazione, dal suo radicamento sul territorio e da quello che complessivamente la CNA rappresenta. E quindi grazie. Sono molto contenta di essere qui in questo anno in cui la CNA celebra i suoi 80 anni di storia. Non dirò, Presidente Costantini, perché avete fatto vedere questi anni di nostre relazioni, che il tempo ha impattato su di te più di quanto abbia impattato su di me, ma dirò che certamente non ha impattato sulla CNA. E voglio dirvi che credo che sia davvero molto significativo questo anno, la celebrazione degli 80 anni della nascita della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, nell'anno in cui noi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, gli 80 anni del voto alle donne. Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita, che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata. E per questo lo considero molto importante, perché in 80 anni il lavoro che voi avete fatto non è mai stato, diciamo, difendere quel principio sulla carta, come si dice, è stato costruire ogni giorno il valore del lavoro, portarlo nelle botteghe, chiaramente nei laboratori, nei cantieri, nei luoghi dove il lavoro non è banalmente un concetto ma è un gesto, gesto ripetuto fino a quando diventa sapere e dunque diventa un pezzo di identità. In questi 80 anni l'Italia è cambiata molte volte, ha conosciuto il boom economico, ha conosciuto le crisi, sono cambiati i mestieri, le città, è cambiato il suo volto, voi siete rimasti sempre un puntore fermo, non perché siate rimasti fermi, ma perché avete saputo adattarvi sempre senza perdervi, perché avete custodito la tradizione senza rinunciare all'innovazione, ben sapendo che, lo dico perché Presidente Costantini faceva riferimento anche alla capacità degli artigiani di utilizzare le nuove tecnologie, di entrare nella modernità, di fare uso ad esempio dell'intelligenza artificiale, però credo che voi sappiate esattamente come me che la differenza dell'artigiano la fa proprio il fatto che insomma l'artigiano riesce a fare qualcosa che le macchine non possono fare, ok? C'è una differenza tra quello che una macchina può fare in sequenza e quello che la passione dell'uomo riconosce e distingue. L'occhio che sa riconoscere il difetto, la pazienza di continuare a provare a fare una cosa finché quella cosa non viene fatta in modo perfetto. Questo è qualcosa che chiaramente distingue voi e distingue noi e distingue l'uomo da tutte le forme di meccanizzazione che noi possiamo immaginare, ed è il motivo per cui dobbiamo sempre tenere l'uomo, le persone, il loro passato, la loro identità al centro di quello che costruiamo, perché in fondo il Made in Italy è soprattutto questo. Made in Italy non è semplicemente un marchio, non sarebbe il marchio che è se non fosse molto di più di un marchio, se non fosse
0: ecco la Premier Meloni sta insomma iniziando come fa sempre nei suoi discorsi, sta in qualche modo scaldando la platea parlando dei valori artigiani, ma andiamo avanti tra poco dopo il brano per sentire quando parlerà delle cose concrete.

0: E allora andiamo a sentire se la Premier Meloni va nei temi che interessano, va a toccare i temi che interessano finalmente gli artigiani, gli italiani, tutti, forza.
1: Ci fosse l'umiltà di chi ogni giorno si rimbocca le maniche, la fierezza di chi sa che quello che esce dalle sue mani porta con sé il nome dell'Italia, molto di più di quanto possa fare io, ecco, andando in giro per il mondo, che l'intraprendenza, c'è l'intraprendenza di chi sa che si può e si deve tendere a migliorare sempre. Allora, ripeto, sono qui intanto per farvi gli auguri per questi primi 80 anni e per ringraziarvi e per il vostro tramite ringraziare tutti i vostri associati, perché ogni volta che un artigiano fa bene il proprio lavoro rende l'Italia un po' più grande e un po' più unica. Grazie, perché in un mondo che ci spinge verso l'omologazione, in cui sembra che tutto debba essere per forza immateriale, voi continuate a rappresentare un baluardo di realtà, di concretezza e di autenticità. E del resto, e grazie anche per questo, senza l'artigianato, senza le piccole e medie imprese, il Made in Italy banalmente non esisterebbe. Senza di voi l'Italia non potrebbe contare su quel patrimonio di competenze, di tradizione, di capitale umano, di innovazione che ci fa conoscere e amare in ogni singolo angolo del pianeta. L'export non sarebbe in grado di raggiungere i traguardi che ottiene anno dopo anno, anche nel 2025 con il record di 643 miliardi, il quarto posto nella classifica globale delle nazioni esportatrici, abbiamo superato i nostri amici giapponesi. Senza di voi l'Italia non sarebbe la nazione che è, non lo sarebbe banalmente perché ovviamente le imprese artigiane contano oltre 1.200.000 realtà che sono un quarto del nostro sistema produttivo, non lo sarebbe perché quelle imprese certo creano ricchezza, ma anche creano comunità, rappresentano dei punti di riferimento in un mondo in cui i punti di riferimento stanno venendo meno, e poi appunto la ricchezza dell'identità, la ricchezza della qualità, e credo che questa sia, diciamo, la nostra forza più grande, soprattutto in un mondo che si fa ogni giorno più globalizzato, più interconnesso. In questo mondo globalizzato e interconnesso chiaramente ci sono dei limiti e ci sono dei vantaggi. Uno di quei vantaggi è che certamente l'Italia non può competere sulla quantità del prodotto, però nessuno può competere con l'Italia sulla qualità del prodotto, e quella qualità la fate voi. Solo che chiaramente questa qualità, per rimanere tale, deve essere difesa, protetta, valorizzata sui mercati internazionali quanto a livello nazionale. Lo dico per ricordare che siamo intervenuti su questo per una questione di rispetto prima ancora che economica. Voi avete per molto tempo dovuto subire la concorrenza sleale di chi si spaccia per artigiano senza esserlo, persone che aggirano le regole, evadono le tasse, minano la vostra credibilità. Con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, e approfitto per salutare il ministro Urso, che era attesa da 15 anni, abbiamo fissato un punto fermo su questo. Basta con i finti artigiani, basta con chi usurpa, diciamo così, il vostro nome, basta con la concorrenza sleale. Abbiamo stabilito in norma che i termini artigianato e artigianale possono e devono essere utilizzati solo da chi è regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, produce direttamente beni e servizi qualificati come artigianali. È secondo me una norma di assoluto buonsenso che nessuno aveva pensato a fare prima. Abbiamo corretto questa stortura, lo abbiamo fatto non solo per difendere la vostra professionalità, ma anche per tutelare i consumatori che oggi, quando acquistano un prodotto, un servizio artigiano, sanno di poter contare su una garanzia in più. Abbiamo scelto allo stesso modo di combattere un altro fenomeno odioso, che è quello delle attività apri e chiudi, cioè di quelle aziende che aprono, evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli e riaprono con un altro nome. Anche questo tema che per anni nessuno ha voluto affrontare, ne abbiamo chiuse, grazie alle norme che abbiamo fatto, oltre 30.000, concorrenza sleale ai vostri danni, un po' di sana giustizia in questa nazione per gli imprenditori onesti. chiaramente proteggere il settore, se il settore non cresce non basta. Il presidente Costantini diceva che uno degli ostacoli maggiori che ha il comparto, e lo so, è diciamo quello del credito. Ci siamo messi anche qui all'opera, abbiamo lavorato insieme per costruire soluzioni che fossero concrete, utili, efficaci, e tra le tante che abbiamo realizzato in questi anni c'è la rinascita di Artigiancassa. È una storia che chiaramente voi conoscete molto meglio di me. Artigiancassa ha rappresentato per tanti anni uno dei principali motori finanziari dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Il suo ruolo è stato semplice e strategico, che era chiaramente rispondere alla domanda di credito di un comparto che le banche di sistema tendono, diciamo, spesso a non considerare abbastanza. Per tanti anni la cassa ha assolto a questo obiettivo, poi qualcosa si è inceppato e ovviamente è arrivata la battuta d'arresto che tutti conosciamo, con la privatizzazione, le scelte di una proprietà che non erano diciamo compatibili con le vostre. Non abbiamo scelto di non restare a guardare anche su questo, e ci abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo lavorato a lungo, abbiamo recuperato questo prezioso patrimonio, abbiamo dato forma e sostanza a un modello unico e innovativo. Oggi la nuova Artigiancassa si poggia su una governance mista pubblico-privata che coinvolge direttamente Mediocredito Centrale, le confederazioni dell'artigianato, i Confidi, e sfrutta la capillarità della rete distributiva degli Artigiancassa Point. È cioè un modello che unisce territorio, prossimità, conoscenza reale dei bisogni delle imprese, perché chiaramente nessun funzionario pubblico, per quanto possa essere bravo, per quanto possa essere capace, capisce le esigenze di un tornitore, di un ceramista, di un falegname meglio di chi quel lavoro lo fa ogni giorno. Parallelamente voglio ricordare anche che abbiamo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un fondo da 50 milioni di euro per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Anche questo vuole essere un segnale chiaro di attenzione al credito degli artigiani. A proposito sempre di crescita, abbiamo deciso di affrontare un altro aspetto altrettanto dirimente, presidente Costantini. Voi sapete che oggi lo Stato dice a un bravo artigiano: va bene, hai aumentato il fatturato, vuoi far crescere l'azienda, magari vuoi assumere qualche dipendente in più, bene, lo puoi fare, però in cambio devi smettere di essere un artigiano, devi cioè cambiare pelle, devi cambiare comparto produttivo, devi perdere la tua specificità che è riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione. Voglio dirvi che io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ti ho detto che te volevo bene. Dicevo, con l'intenzione di consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero d'addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. E non lo considero, adesso al di là delle battute che possiamo farci, non lo considero un favore che facciamo al mondo degli artigiani, lo considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. E questo è un po' come dimostra tutto il lavoro che il governo ha portato avanti in questi anni. Il nostro obiettivo non è chiaramente creare fratture nel tessuto produttivo, ma è aiutare tutte le imprese di questa nazione, a prescindere dalla loro specificità, che per noi è una ricchezza, a crescere, a creare maggiore occupazione, a essere sempre più forti, sempre più competitive. Voglio citare un'altra iniziativa di questo governo che vi riguarda, che personalmente io considero importante, perché è vero che gli artigiani sono gli ambasciatori della nostra identità in Europa e nel mondo, però anche qui il principio funziona se quel prodotto d'eccellenza viene protetto, se quel prodotto d'eccellenza viene riconosciuto. Quante volte noi abbiamo visto in giro per il mondo, purtroppo anche in Europa, delle pessime imitazioni dei nostri prodotti d'eccellenza venduti a prezzi stracciati. È la ragione per cui anche su questo abbiamo lavorato in Europa per estendere la protezione delle indicazioni geografiche protette che oggi è prevista per l'eccellenza agroalimentare anche ai prodotti dell'artigianato. Le prime domande sono già state approvate a livello nazionale e ora sono in fase di registrazione europea, riguardano prodotti meravigliosi, straordinari della nostra identità: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il corallo di Torre del Greco, la ceramica di Vietri, e chi più ne ha più ne metta. Sono i primi esempi concreti di un percorso che permetterà anche alle nostre eccellenze territoriali di avere uno scudo europeo contro la contraffazione. Dopodiché però, e arriva un altro tema che il presidente Costantini poneva, tutto questo lavoro, tutte le risorse messe in campo sarebbero inutili se non ci preoccupassimo anche di dare continuità a quello che costruite, ovvero non ci occupassimo di chi un domani dovrà ricevere il vostro testimone, prendere in mano i vostri attrezzi, guidare le vostre aziende. Il
0: ricambio generazionale, siamo alla parte in cui Giorgia Meloni comincia a rivendicare le azioni del governo per quanto riguarda gli artigiani, sta parlando una platea di artigiani, e naturalmente considera anche la riforma del settore artigiano, quindi un'azienda può essere artigiana anche con un numero superiore di addetti, cose di categoria, ma tra poco sicuramente la Premier toccherà i temi che interessano a tutti noi e quindi agli artigiani, ma anche ai cittadini che non sono artigiani e lavoratori, il tema dei rincari dell'energia, e qui la vogliamo proprio sentire. Accadrà tra pochi minuti, inevitabile che parli di questo. Naturalmente vi invito anche a mandare i vostri messaggi vocali su quel che sentite, di gradimento ma anche di non gradimento, liberi come sempre di dire tutto ciò che pensate mentre state ascoltando l'intervento della Premier al numero di sempre, che è il 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Quando si ascolta la Meloni sembra il mondo del Bengodi, tutto perfetto, non c'è nulla che si può contestare, tutto preciso, perfetto, noi abbiamo fatto tutto. Ma è scesa a vedere gli artigiani dove sono, che cosa fanno, scese nelle strade, nelle vie, nelle piazze? Ma non credo, perché se no questo mondo di Bengodi non lo potrebbe narrare, semplicemente questo. È sempre così, ogni cosa, quando parla questa signora qua, adesso non lo so se è ancora una signora, sembra che tutto sia perfetto, ma si guardasse intorno, e purtroppo non lo farà mai, perché vivono sotto una campana di vetro e non sanno che cosa accade per le strade.

0: E allora stiamo trasmettendo in diretta l'intervento di Meloni all'assemblea degli artigiani e naturalmente la CNA, gli 80 anni della CNA a Roma, e credo che la Premier andrà a dire che utilizzerà la flessibilità europea per abbassare il prezzo dell'energia per le imprese, ma sentiamo lei direttamente.
1: Intendiamo moltiplicare gli sforzi, siamo consapevoli che se non lo facciamo il nostro Made in Italy rischia sostanzialmente di non avere un futuro, non ce lo possiamo permettere. Allora, se è vero che bisogna immaginare risorse e strumenti, è altrettanto vero che è necessaria anche una rivoluzione di carattere culturale. Su questo ci dobbiamo dire la verità. Chiaramente ringrazio il presidente Costantini per aver ricordato il tema dei corridoi, della formazione nei paesi terzi, di canali di migrazione legale, perché uno degli elementi che hanno composto la nostra politica migratoria, la condizione per favorire l'immigrazione legale è combattere l'immigrazione illegale, ma fornire all'immigrazione legale la formazione per potersi pienamente ovviamente integrare da noi fa la differenza, e questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Ma dall'altra parte io non voglio rinunciare a vedere ragazzi italiani ben pagati che danno continuità alle nostre aziende così legate alla loro identità, e su questo, ripeto, credo che ci voglia il tema di una rivoluzione culturale. Noi abbiamo pagato, tra le altre cose, per lungo tempo lo scotto di un pregiudizio, diciamolo, quello per cui un ragazzo che sceglie la formazione tecnica professionale di fatto sta scegliendo una formazione di serie B, sarebbe un ragazzo di serie B, addirittura i suoi docenti sarebbero dei docenti di serie B. Io penso che questa sia un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi, verso quegli insegnanti, e penso che sia un danno per l'Italia, perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare, ottiene i risultati che ottiene grazie ai tecnici, grazie ai chimici, grazie ai periti agrari, ai geometri, ai cuochi, agli informatici, ai sarti, ai modellisti e tante altre figure professionali che poi sono l'ossatura delle vostre aziende. Ecco, io penso che noi dobbiamo strappare una volta per tutte queste etichette inutili e ridare piena dignità e valore al lavoro e all'istruzione tecnica professionale, ed è quello che stiamo facendo principalmente in due modi. Il primo è sostenendo il passaggio di testimone tra le generazioni. Anche qui torno alla legge sulla piccola e media impresa, grazie alla quale un'impresa può incentivare il passaggio al part-time dei lavoratori che sono vicini alla pensione, azzerando i contributi fino a 3.000 euro l'anno, a patto che quella stessa azienda assuma a tempo indeterminato un giovane under 35. Quindi diamo un incentivo concreto per portare i ragazzi nelle aziende, insegnare il mestiere, avere un tempo nel quale avviene fisicamente questo passaggio generazionale, formare i ragazzi come bravi artigiani, e cerchiamo di dare una mano come Stato a farlo. E dall'altra parte, riformando il sistema dell'istruzione, e anche questo insomma è un lavoro molto ampio. Abbiamo istituito il liceo del Made in Italy, abbiamo portato a conclusione la riforma del 4+2 che quest'anno entra finalmente a regime, offre a ogni ragazzo una doppia opportunità, cioè quella di entrare subito nel mercato del lavoro o continuare a lavorare, a studiare in una scuola di eccellenza post diploma, penso agli ITS Academy, scuole che offrono un'altissima specializzazione tecnologica e stanno riscuotendo molto successo tra i giovani. Dal 2011 a oggi gli iscritti sono quasi quadruplicati, il tasso di occupazione supera stabilmente l'80% un anno dopo il conseguimento del titolo. Abbiamo in più reso pienamente operativa la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che è nata con la legge quadro sul Made in Italy, per portare avanti una missione specifica che è essere il luogo d'incontro tra artigiani di oggi e quelli di domani, cioè creare il ponte stabile, il ponte duraturo tra le aule dove si studia e i laboratori nei quali si produce, tra chi cresce e si forma e chi progetta e crea. Personalmente sono convinta che questa sia una politica del lavoro molto efficace e molto necessaria, e mentre sosteniamo il passaggio di testimone generazionale, chiaramente non possiamo lasciare da sole le imprese di fronte alle sfide dell'innovazione, e anche qui È evidente che se un artigiano vuole continuare a competere sui mercati deve saper abbracciare anche le nuove tecnologie senza perdersi, come dicevamo prima. Anche qui, con il nuovo piano Transizione 5.0 abbiamo messo sul piatto quasi 10 miliardi di euro. La risposta delle imprese è stata poderosa, oltre 20.000 progetti già presentati che mobilitano più di 6 miliardi di euro di investimenti reali. A Transizione 5.0 abbiamo affiancato altri strumenti, dal rifinanziamento strutturale della nuova Salvatini al nuovo bando del MIMIT rivolto alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, 450 milioni di euro per fare investimenti nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, nei big data, nel cloud, nella cybersicurezza. Altro tema che è stato posto al presidente Costantini e che, sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni. Però dicevo, quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile, e poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città. Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo. A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia. Aggiungo che tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, cioè, ma proprio prioritari sul tavolo nel senso che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è quello che riguarda la maggiore flessibilità ottenuta in Europa per far fronte alla crisi energetica. Voi sapete che l'Italia mesi fa ha posto in Europa il tema di una necessaria maggiore flessibilità di spesa per far fronte alla crisi energetica. Quando lo abbiamo fatto, molti dicevano che, insomma, non era necessario, che non era una priorità, che il tema non era così esplosivo. Registro a mesi di distanza diversi colleghi europei che pongono la stessa questione, quindi l'Italia era semplicemente stata lucida nel porre la questione per tempo e nell'ottenere, come abbiamo ottenuto, la disponibilità per una maggiore flessibilità. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen, circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi, cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane. Altra questione è quella della sburocratizzazione, caro Presidente, e poi vado verso la conclusione, sperando di aver toccato, di aver ricordato tutti i temi che tu avevi posto, che non erano 4, non scherziamo, erano almeno 9. Ma a un certo punto ho perso il conto, c'erano una serie di sottinsiemi, e quello della sburocratizzazione, dicevo, abbiamo fatto un buon lavoro insieme, a dimostrazione che c'è volontà da parte del governo di ascoltare chi i problemi li vive, chi li conosce meglio di noi. Io non ho la pretesa di sapere quali sono i balzelli che producono maggiori danni a un artigiano, quello che posso fare è parlarne con gli artigiani. Chiaramente bisogna sempre distinguere quello che ha un costo da quello che non è, lo dico perché molto spesso ci vengono proposte delle misure sostenendo che non abbiano un costo e invece poi quelle misure hanno un costo, e questo rende la cosa chiaramente più difficile. Ma dove siamo andati velocemente avanti è perché volevamo dimostrare che c'è tutta la volontà di, l'ho detto tante volte, non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole produrre occupazione, e anzi. Quindi direi su questo, Presidente Costantini, che diciamo, se tu continui a con la tua presenza, insomma, con la tua determinazione su questo pressarci, c'è tutto l'interesse a fare di più e a fare meglio. Ogni ora che un artigiano risparmia, che può mettere sul proprio lavoro, risparmiata dalla burocrazia, io la considero una delle più grandi vittorie che ho portato a casa in questo lavoro difficile. Vale per gli artigiani, vale per ogni imprenditore, perché se si sommano tutte quelle ore insieme sono ore di produzione di ricchezza, e noi abbiamo bisogno di produrre ricchezza, abbiamo bisogno di crescere. E quindi, amici miei, siamo... Mi pare evidente che non siamo in un tempo facile, non è un tempo facile per chi ha un'impresa, non è un tempo facile per un artigiano, fidatevi che non è un tempo facile neanche per chi ha la responsabilità di governare la nazione. Però chiaramente delle volte anche io mi chiedo, no, ma che altro deve accadere? Però poi quando guardo per esempio voi, un artigiano non aspetta che diciamo le condizioni siano perfette per cominciare il suo lavoro, no. Lo fa con la materia prima di cui dispone, nella bottega che ha, e da quella materia prima cerca di costruire qualcosa che nessuno si aspettava. Ecco, voglio provare a, diciamo, prenderlo a spunto per fare la stessa cosa, ok? Le condizioni... Le condizioni sono quelle che sono, però cerchiamo tutti con le nostre mani, con la nostra intraprendenza, con la nostra intelligenza, con la storia che ci portiamo alle spalle, con la nostra creatività, ecco, di costruire soluzioni, cerchiamo di farlo insieme, perché più il contesto è difficile, più il sistema fa la differenza. Guardate, lo abbiamo visto accadere anche in questi giorni, lo abbiamo visto accadere tantissime volte in questi anni difficili. Quando si è mosso il sistema, noi abbiamo portato a casa i risultati, e quindi io ho da imparare, diciamo, da voi. A voi spesso capita, e concludo davvero, quando c'è un prodotto del vostro lavoro, vi capita di metterci sopra una firma, no? Perché? Io non l'ho mai visto come un fatto di vanità, l'ho sempre visto, rispondo io per questo prodotto, la trovo una cosa meravigliosa. Allora, quello che voglio dirvi, e chiudo, è continuate a firmare i vostri prodotti, e noi faremo quello che possiamo, perché consideriate che possiamo meritarci di mettere anche la nostra firma accanto alla vostra in queste produzioni. Buon lavoro e buon compleanno.
0: Eccoci allora all'intervento della Premier Meloni di fronte alla platea degli artigiani. Sull'energia dice che bisogna fare di più, servono soluzioni strutturali, l'Italia non deve avere, ha raccontato la Premier della chiusura di 30.000 aziende, apri e chiudi, va ridata giustizia agli imprenditori onesti, di nuovo il ruolo dell'Europa, eccetera. E vorrei sentire, perché gli artigiani applaudivano, erano contenti, Meloni insomma giocava in casa, ma vorrei sentire anche la vostra opinione, cari ascoltatori, al 334 11 11 622, prima ancora di sentire quella dei nostri esperti.
2: Bla bla bla della signora Meloni, bravissima, lei è tutto perfetto, tutto va bene. Io facevo l'artigiano, ho dovuto chiudere per la questione degli studi di settore, che lei forse neanche sa cosa sono, e ho sempre pagato quasi il doppio del dovuto di tasse, altro che evasione fiscale. Vabbè, tanto non cambierà mai un cavolo. Buona serata, Poletti, Antonio da Milano.

0: i vostri, poi nell'ultima ora parliamo di stranieri integrazione, ma adesso vediamo se vi siete integrati col discorso della Meloni. Avete capito qualcosa di quel che ha detto? Vi fidate? Vi sembra falsa? Vi sembra invece convincente? Come volete, alla 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio da Roma. Quello che non riesco a capire è per quale motivo ogni volta che la Premier si trova in situazioni come quella di oggi, in questo caso con gli artigiani, va a fare un mero elenco di quello che a suo avviso sono le cose buone fatte. Ma se fossero cose realmente buone e realmente fatte, quale sarebbe il senso di raccontarlo? Vorrebbe dire che la popolazione se n'è accorta. Il fatto che invece lo vadano ogni volta a elencare mi fa pensare che hanno il sentore che magari questa grande riforma, come li chiama, queste grandi riforme, come li chiama, magari non sono arrivate a livello di diciamo di cittadinanza. Boh, vabbè, grazie.
0: No, grazie a voi che partecipate, ascoltate, qualcuno magari è irritato, però noi tutte le voci, appena parlerà il leader del centro-sinistra e darà il suo programma economico e come lo trasmetteremo con tanta buona volontà. Ah, Fabrizio scrive, complimenti, un programma fino ad oggi interessante, ridotto a comizio elettorale, ma contenti voi, io con gli artigiani ho a che fare tutti i giorni e ne vedo chiudere in continuazione perché tartassati dagli aumenti impositivi di quest'anno, con l'ufficio delle entrate che invia pignoramenti in abbondanza. Allora il punto qual è? No, ma invece Carmelo mi scrive, cosa è successo a quelle 30.000 aziende? Sono le finte aziende apri e chiudi di strani imprenditori, a questo si riferiva la Meloni. No, dicevo, perché il programma non è interessante, ridotto comizio elettorale, se parla la Premier e voi potete criticarla? Cioè, sarebbe un comizio elettorale se ci fosse una trasmissione asettica delle parole della Premier, ma lo sentirete tra poco anche dai nostri analisti e dai messaggi che mandiamo in onda, che è tutt'altro che propaganda, è ragionamento su quello che si dice e si racconta. Se vi faccio sentire oggi quello che domani leggerete sui giornali direttamente e per intero, vi dà fastidio? Non lo so, beh, insomma, vabbè, non si può accontentare tutti, ma la regia sì, pubblicità.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media

0: in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Meraviglioso il suo sconcerto, Poletti. Hanno chiuso la diretta, penso fosse, che diceva bene, quindi allora Meloni ha detto... ha avuto la stessa reazione che ho avuto io, e quindi faremo, diremo, brigheremo, forcheremo, stiamo facendo, ma ancora 4 anni e mezzo non si è visto niente, anzi un disastro via l'altro. E c'è sconcerto perché grandi paroloni, grande vestante di comunicare, ma poi bisogna avere anche contenuti. Cosa dice? Una cosa giusta l'ha detta lì, devo ammetterlo, meravigliosa. 80 anni fa l'Italia è rinata, l'Italia è ripartita, l'Italia ha creato, ha cominciato a creare il voto alle donne, meraviglioso, perché ha lasciato alle spalle, ha dato un bel calcio a quel periodo che lei sta tentando in tutti i modi di restaurare. È incredibile, quando alla fine l'unica cosa che è stata restaurata in questo momento è stata casa sua, e devo dire con ottimi risultati, anche insomma il suo aspetto esteriore, ottimissimi risultati, sia uno che l'altro, gli unici, almeno quelli. Ileana da Milano.

0: Buonasera Poletti, sono Renato della provincia di Milano. Io penso che ho appena sentito il monologo della Meloni e tra le tante castronerie che ha detto tengo a sottolineare quella riguardo alla riforma del 4 più 2 che come ho già detto chiamando altre volte qua in trasmissione, secondo me è veramente una distruzione dell'istituto tecnico, perché di fatto è stata la riduzione dell'istituto tecnico ad una scuola professionale, che già esistono le scuole professionali di 3 anni che formano elettricisti o cuochi o anche altre figure professionali, già esistono, però l'istituto tecnico a questo punto è a tutti gli effetti una scuola professionale. E sono state tagliate sia materie ore teoriche alle materie di indirizzo, sia di italiano e matematica, oltre ad aver tolto un anno di scuola.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Come sono salito in macchina per rientrare da lavoro, ho sentito l'ennesima giustificazione della signora Meloni che affermava che immagino quanto sia difficile fare impresa, fare l'artigiano, ma che anche quanto sia difficile governare questo paese. Bravissima a piangere. Io non voglio fare un discorso di parte destra o sinistra, anche perché io sono pro al Partito Liberal Democratico, all'onorevole Marattin, quindi è una persona che non ha mai purtroppo governato. Ma allora cosa doveva dire Conte, che ha governato in una situazione eccezionale del secolo, cioè una pandemia globale con lockdown e chiusure di ogni tipo? Cosa doveva dire il signor Draghi, che dopo si è trovato ad affrontare la crisi post-Covid e l'inizio della guerra in Ucraina? Cioè, sempre a piangere, sempre a lamentarsi, bisogna lavorare a testa bassa e portare risultati. Questi portano solo giustificazioni da ormai troppo tempo.
2: Ecco, questo praticamente è il vostro pensiero su quel che ha detto Giorgia Meloni. Qualcuno lo chiama un comizio, in realtà il clima è stato insomma da campagna elettorale. Per quanto riguarda Marattin, non ne conosco bene le idee, però Marattin non è mai stato al governo, però ha lavorato a Palazzo Chigi, lo ricorderete, dal 2014 al 2018 come consigliere economico di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni. Non so se siano stati consigliati bene o male, è solo un dato, non è mai stato al governo, ma è stato consigliere economico di Renzi e poi di Gentiloni, almeno a che ricordo io. Saluto il collega giornalista economico Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
3: Buonasera a te Roberto e grazie, eccomi qua.
2: Allora, volevo un tuo commento su questa uscita della Premier Meloni. Meloni che intanto in questo momento è in riunione a Palazzo Chigi con Giorgetti sui conti e sulla manovra, ma poco fa ha parlato all'assemblea, agli 80 anni degli artigiani, di una delle più rappresentative organizzazioni di artigiani, dicendo in buona sostanza bisogna andare in Europa, chiedere di sforare, alzare... l'Europa
3: siamo in campagna elettorale, caro Roberto, l'abbiamo detto tutto. Questo è un paese in perenne campagna elettorale, per cui adesso ci siamo anche. Allora, qual è il punto? È il solito. Possiamo anche chiedere la flessibilità e magari ce la danno pure, non credo. Ma no, qual è la flessibilità? Costa, non è un pasto gratis, nel senso che ci danno flessibilità, quindi facciamo titoli di Stato, debito, deficit, come lo finanziamo? Continuiamo a far crescere il debito in un momento in cui i tassi di interesse della BCE sono verso il rialzo e i tassi di interesse dei nostri BTP si avvicinano alle soglie critiche, cioè 4,64, 4,65 è poco sostenibile per il debito. Quindi attenzione, adesso credo che Giorgetti debba veramente tenere la linea molto dura, perché la reazione dei mercati stavolta può essere molto dura, perché è quello che succede intorno a noi che peggiora la situazione.
2: Senti, questo continuo ringraziare le compagnie per gli sconti, oggi se ne è aggiunta un'altra, eccetera. Come dire che cosa?
3: Ma sai, in altri paesi un governo avrebbe detto: hanno fatto quello che gli ho chiesto. Qui sembra quasi una concessione, ma è una concessione perché che cosa nasconde sicuramente? La mancata tassazione dei famosi extra profitti delle società energetiche. Questo è chiaro che è un baratto, conviene naturalmente alle società tenere per un mese, anche un mese e mezzo, ma più di un mese non si può fare perché veramente c'è l'insurrezione di tutto il sistema dei distributori indipendenti, che quelli sono piccole imprese. Cioè, non parliamo delle grandi catene, parliamo di tutti quelli che hanno la pompa di benzina come attività di famiglia. Certo. Cioè, fanno gli sconti che possono fare i grandi? No, non è possibile. E infatti hanno ragione su questo tasto. E il problema qual è? Che questo è il modo anche per non toccare le voci che pesano, che sono le accise, le tasse sulle tasse. Guardavo anche per le bollette. Io adesso tutti discutono delle bollette del gas, giustamente, e dell'elettricità. Poi vai a guardare che cosa scopri, che naturalmente qui noi siamo ancora con l'energia legata al prezzo della centrale a gas e della centrale a gas che costa di più. Anche quella, l'energia verde. E quindi il prezzo sarà sempre alto. Adesso la questione vera però qual è? Che con l'inflazione che ha tirato fuori l'Istat qualche giorno fa, 4,2%, i salari reali, se vuoi fare la differenza fra crescita dei prezzi e crescita dei salari, scopri che c'è una perdita reale di quasi il 2%. Cioè un lavoratore con un reddito di 30.000 euro, faccio l'esempio, ho fatto una simulazione, sì, perde 518 euro come perdita potenziale, solo per effetto dell'inflazione quest'anno. Chiaramente questo è un problema.
2: Ma può funzionare la favoletta raccontata della campagna elettorale, insomma, può funzionare così?
3: Ma guarda, perché io dico questo, un paese... qui ci bisogna fare un bel bilanciamento fra quello che il governo Meloni vuole come autorevolezza economica internazionale con i mercati finanziari e quello che è il rispondere alla questione elettorale, al proprio elettorato, perché stavolta il bilanciamento è difficile, perché ripeto, non siamo in una situazione tranquilla intorno a noi, quindi in una situazione già molto tesa ogni strappo per un paese debole come l'Italia, guardate la Francia, è molto pericoloso economicamente. E quindi che fare? Dovranno tagliare qualche cosa o aumentare delle tasse,
2: che sarà compito, mi sa, del prossimo governo, qualunque esso sia, insomma.
3: Certo, ma infatti si può ipotizzare che cosa? Sicuramente sull'IRPEF qualcosa dovranno fare, i soldi li indirizzeranno in quella direzione, più che le partite IVA. Per il resto è tutto intoccabile, è molto difficile, tutte le promesse che si sentono in questi giorni sono assolutamente elettorali, ma non c'è da tenerne conto, a mio avviso.
2: Ecco, il tuo giudizio su Giorgetti, perché molti dicono, insomma, un ministro che ci invidiano tu, è così?
3: Ma guarda, ci invidiano tutti, anche Tremonti era invidiato da tutti e si sta comportando come, diciamo così, un po' come anche Tremonti. Sono quei personaggi, e lo dico, anche prodotti dal nord, dall'economia reale del nord, che poi quando li metti in situazioni in cui veramente devono far rispettare degli equilibri, evidentemente tirano fuori delle qualità, perché lo sta facendo, che frenano le spinte politiche, quelle delle prebende e di partito soprattutto. Poi lì ci sono due anime, no? C'è Giorgetti che frena e Salvini che spinge avanti la tesi della spesa. Quindi bisogna, sì, stare molto vigili in questo momento, perché al di là delle dichiarazioni c'è una situazione economica più complessa di quello che si poteva ipotizzare all'inizio dell'anno, ovviamente.
2: Grazie ad Alessandro Platerotti, giornalista economico, come sempre, naturalmente. Scusa se ti ho slittato di qualche minuto, ma dovevo finire di ascoltare l'ennesima Meloni, che ovviamente si muove di qua e di là e ne dice. Grazie, grazie.
3: A presto.
2: E allora vedremo cosa viene fuori da questo vertice, vertice in corso proprio in questi minuti a Palazzo Chigi tra Meloni e Giorgetti. Immagino che il clima sia abbastanza teso, pur nei buoni rapporti tra i due, naturalmente, perché i due sono in ottimi rapporti e chiaramente Giorgetti ha tolto tante castagne del fuoco alla Meloni, però insomma la situazione, come diceva Platterotti, leggermente fuori controllo per quanto riguarda i conti.

0: Allora saluto Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Molinario, con la solita franchezza, mi fa una bella analisi di quel che sta accadendo in questi giorni: bollette, gasolio, benzina, sconti, annunci mirabolanti, cioè mi fa una fotografia di un paese che sembra arrancare in mezzo a tutte queste robe da campagna elettorale, secondo me, però insomma mi dirà lei, Molinari.
1: Il periodo è sicuramente quello, il periodo della campagna elettorale che ci coinvolge sempre tutti e dove appunto, come dicevi, ci sono mirabolanti promesse e mirabolanti anche scivoloni, perché poi quando le promesse si fanno bisogna anche rispettarle.
0: Certo.
1: Innanzitutto partiamo dall'inflazione. Non so se ci siamo resi conto, ma è un'inflazione che torna prepotentemente a farsi sentire sui bilanci delle nostre famiglie italiane, perché a settembre 2026 sono uscite le stime preliminari dell'Istat e dicono che i prezzi al consumo sono aumentati del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quindi non so se riusciamo a capire dell'impatto che ha sulle nostre finanze e di quanto influisce poi sul nostro potere di acquisto. Pensa soltanto che rispetto ad agosto abbiamo avuto un'accelerazione del più 3,3%, quindi parliamo di cifre veramente esorbitanti, e quindi il caro vita ancora una volta diventa più evidente, per lo più che veniamo anche leggermente presi in giro da questi sconti che ci vengono proposti, ma che in realtà sono soltanto palliativi. Perché leggere 2 euro, 1,99 euro, 1,98 euro, che sono quei 2 centesimi che a noi danno l'impressione che ci facciano questo sconto, e invece effettivamente andiamo alla pompa di benzina e io stessa ieri nella mia macchina, quando mettevo 40-45 euro, ieri ne ho messe 65. Quindi dov'è questo sconto che ci viene promesso? E anche sulle bollette, questi giorni, negli ultimi 2 giorni, abbiamo visto sulle bollette titoloni di sconti, ma in realtà se noi ci rivolgiamo a un utility manager, che ormai è una figura anche certificata e insomma che riusciamo a trovare facilmente, ci facciamo leggere la bolletta e ci facciamo spiegare che la maggior parte di quello che noi paghiamo in bolletta sono costi dovuti a prescindere, al di là di tutti i risparmi che noi possiamo fare dentro casa. E questa è una cosa della quale ci dobbiamo rendere conto, ed è su questo che ci dobbiamo arrabbiare veramente.
0: Sì, perché l'ho visto rilanciare da molti politici di maggioranza, dalla sorella della Premier, che ha un importante ruolo di coordinamento del partito, questo sconto sulle bollette. In realtà, come diceva Barbara Molinario, si va a vedere ed è sostanzialmente una specie di... presa per il partito, questo sconto sulle bollette. In realtà, come diceva Barbara Molinario, si va a vedere ed è sostanzialmente una specie di presa
1: per i fondelli, qualche centesimo, esattamente, anche perché adesso tutte le dinamiche che girano e ruotano attorno all'acquisto di energia e poi alla vendita di energia, noi comuni mortali difficilmente riusciremo a entrarci e a capire. Però su una bolletta si scatenano delle dinamiche di potere di acquisto o di acquisto in determinati momenti della giornata, non solo del mese, ma proprio in orari differenti si può acquistare ad una cifra molto più bassa, e poi a noi utenti viene rivenduta in altri orari della giornata, no?
0: Certo.
1: Quando noi la utilizziamo. Infatti, se posso così scatenare un attimo una piccola rivoluzione oggi con te, per esempio fino a oggi ci hanno raccontato che fare la lavatrice di notte era più conveniente da sempre,
0: invece,
1: no? È un po' una leggenda metropolitana. E invece no, manco per niente. Bisogna vedere il contratto di energia che noi abbiamo e probabilmente a volte capita che a mezzogiorno è più conveniente, perché è vero che è un picco di maggiore utilizzo, ma è anche un picco appunto che viene erogata più corrente. Quindi a livello tecnico noi magari non lo capiamo, ma chi ci vende l'energia lo capisce molto bene e fa i prezzi proprio ogni ora, cambia un prezzo, quindi non è nemmeno detto che se mettiamo la lavatrice o la lavastoviglie di notte noi risparmiamo, e questo è il paradosso,
0: quindi,
1: che oggi non sappiamo nemmeno come risparmiare.
0: Studia, ma, cioè, tradotto con la mia lingua, è studiano esattamente come legalmente fregarci anche, però.
1: Esatto così, quindi bisogna stare molto attenti quando facciamo un contratto che sia idoneo a noi, perché non è detto che ognuno di noi abbia un'esigenza uguale all'altra. Magari qualcuno ha in casa l'automobile elettrica e quindi ha bisogno di una determinata quantità di energia e ha bisogno di un altro contratto, oppure ci sono delle persone che vivono da sole, mi viene in mente magari un anziano vedovo che utilizza in maniera molto parsimoniosa l'energia che ha in casa e magari ha bisogno di un altro contratto, quindi

0: bisogna stare molto attenti quando si va a contrattualizzare quello di cui abbiamo bisogno.
1: E vabbè, che dire, insomma, si racconta un paese e la realtà è un'altra. E voi che rispondete ai consumatori che si rivolgono alle vostre associazioni, convinti che ci sia una soluzione che poi alla fine è una soluzione da pochi centesimi?
0: Allora, intanto la nostra risposta è concreta, perché in una epoca nella quale si digitalizza tutto e si risponde attraverso le chat, i bot, no? Le risposte automatiche, quindi difficilmente quando chiami magari un servizio clienti ti risponde una persona umana. Non so se vi è mai capitato, ma bisogna fare parecchi passaggi prima di arrivare a parlare con qualcuno. Noi intanto a Consumerismo abbiamo attivato un numero unico nazionale dove risponde una persona. Cioè, c'è una persona che risponde a un anziano, un fragile, una famiglia, qualcuno che ha subito un torto o che ha ricevuto magari, non so, una notifica che non, o ha subito una truffa. Quindi c'è una persona che risponde. E poi stiamo aprendo anche degli sportelli sul territorio, perché tanti fragili, tante persone che non sono ancora digitalizzate, perché è vero che l'Italia è tanto avanti, ma ci sono ancora tantissime persone che non vivono ancora la tecnologia appieno, e in questo momento fatta di PEC, di firme digitali, di accesso a tanti servizi anche pubblici della pubblica amministrazione soltanto virtuale, noi abbiamo deciso invece di arrivare agli utenti in maniera fisica. Quindi attraverso i nostri sportelli più tutela, che stiamo aprendo in tutto il territorio nazionale, che ovviamente sono gratuiti, si può dare un sostegno. Infatti noi viviamo di volontariato, la nostra associazione è fatta tutta di volontari. Quindi secondo me la risposta anche a tutta questa polemica dell'intelligenza artificiale, insomma, tutto questo mondo digitale è la verità, è la realtà, è toccare con mano, è parlare di persona, è scendere per strada e veramente avere un contatto umano. È l'unico modo con il quale secondo me possiamo sopravvivere.
1: Grazie a Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit. Buon lavoro, naturalmente.
0: Grazie, buona serata a tutti voi.
1: E intanto è in corso il vertice a Palazzo Chigi sui soldini per il documento di programmazione economica finanziaria. Il vertice non è solo con Meloni e Giorgetti, come vi avevo detto prima. Attenzione, ci sono anche Tajani e Salvini, quindi è proprio un vertice di maggioranza. Il povero Giorgetti è cerchiato da Meloni, Tajani, Salvini. Immaginatevi il ministro dell'economia che deve tirar fuori un coniglio dal cilindro per cercare di risolvere i problemi, non solo risolvere i problemi, ma rispondere alle richieste ulteriori di finanziamenti per questa o quell'altra iniziativa da parte di chi le promesse le ha fatte e le deve andare a fare in campagna elettorale. Noi tra poco andiamo a vedere bene cosa sta succedendo in Francia, ma poi andiamo anche alle cittadinanze, le cittadinanze e i criteri per concederli, naturalmente sempre qui, sempre con la possibilità di intervenire in diretta.
2: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 19 ed un minuto.
5: Giornale Radio News. Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: aggressioni nelle scuole, roghi, scontri e feriti. La protesta degli studenti attraversa e sconvolge la Francia. Flessibilità per l'aumento dell'inflazione. Ho inviato oggi la lettera, dice Meloni dal palco della CNA. Flessibilità già concessa, osserva Bruxelles. Alla vigilia di Francia Italia, bufera Malagò a Bodi dopo le dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi. Martedì si decide l'eventuale commissariamento della FIGC.
6: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio e studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio.
7: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze del l'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
5: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Verso il rush finale la legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. Come emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, lunedì alle 14 il governo porrà in aula alla Camera la questione di fiducia su 3 dei 4 articoli della legge modificati al Senato. Le dichiarazioni di voto finale, che sarà segreto, fissate per giovedì. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA che celebra gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto Made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
8: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane.
5: E la Meloni ha ringraziato anche Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti fino al 31 ottobre. Prosegue anche l'effetto virtuoso di discesa dei prezzi tra i distributori indipendenti o di altri brand. Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, e non sono confortanti. Sentiamo.
9: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3 segnato ad agosto. Per il Giornale Radio, Nicola De Muro.
5: A poco più di
9: fiammata del costo della vita, l'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3 segnato ad agosto. Per il Giornale Radio, Nicola De Muro.
5: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio.
10: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
11: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
10: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora i vostri vocali, poi andiamo a parlare di integrazione qui stasera Italia No Limits.
13: Intanto una riforma necessaria delle bollette è quella dell'abolizione dei costi fissi e inglobarli all'interno del costo generale della fornitura, in modo che questi famosi costi fissi rappresentino una percentuale del costo, ad esempio, del kilowattora. Quindi se io consumo 100 kilowattora pagherò il costo dell'energia più una certa percentuale di costi fissi, ma se consumo zero io pago zero. Quindi se ho dei pannelli solari con batterie d'accumulo e in questo mese non ho consumato neanche un kilowattora di energia pubblica, non ho acquistato energia ma me la sono procurata da solo con il mio impianto fotovoltaico, io in bolletta dovrò vedere zero. Questa sarebbe una bella riforma.
14: Buonasera Poletti, sono Matteo, io volevo dire soltanto una cosa, non capisco veramente perché al di là di tutti i problemi che ci sono e che realmente ci sono, perché comunque anch'io vado a fare la spesa, anch'io vado a benzina, anch'io magari devo pagare un mutuo e tutti abbiamo un sacco di spese, insomma i soldi non bastano mai. Non capisco perché qualsiasi governo vada su, dalla Meloni a Conte al Partito Democratico

all'estrema destra, all'estrema sinistra. Qualsiasi governo non fa niente, o comunque non fa abbastanza, per risolvere il vero problema italiano, che è l'evasione. Io non capisco perché non si fa un qualcosa di serio per andare, e tanto si sanno poi quali sono le categorie, chi vade, quelli che possono evadere di più, ma non si fa mai niente. Io vorrei sapere quanti miliardi veramente potrebbero entrare nelle casse dello Stato e potrebbero aiutare la povera gente onesta che fa fatica a arrivare a fine mese. Fatemi capire perché non si fa un qualcosa di serio per risolvere il problema italiano. Se si risolve gran parte di questo problema, non so, staremmo tutti molto meglio. Grazie mille.

0: adesso parliamo, come vi dicevo prima, di stranieri integrazione, perché ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto scuola dopo le polemiche degli ultimi giorni e gli appelli che gli chiedevano di non firmarlo. Nel provvedimento c'è anche il discusso tetto del 30% per alcune categorie di studenti stranieri nelle classi, insieme a misure che puntano sull'apprendimento dell'italiano come strumento di integrazione. E proprio da qui che vogliamo partire. Cosa significa davvero integrarsi in Italia? Quanto conta conoscere la nostra lingua? E soprattutto, si può diventare cittadini italiani senza essere in grado di sostenere una semplice conversazione in italiano? Perché proprio su questa domanda si sta discutendo in queste ore, dopo quello che è successo a Cadoneghe, in provincia di Padova. Una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni si è presentata in comune per l'ultimo passaggio necessario a ottenere la cittadinanza italiana, ma il sindaco ha deciso di sospendere il giuramento, sostenendo che la donna non fosse in grado di comprendere e parlare sufficientemente l'italiano. Da lì è nato un caso politico e anche giuridico. Il sindaco poteva farlo, e soprattutto quali requisiti linguistici servono davvero per diventare cittadini italiani? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Poi sentiremo anche le parole di Matteo Salvini, ma non solo le sue, anche le vostre. 334 11 11 622, la scheda.
1: A Cadoneghe, nel Padovano, è diventato un caso nazionale il giuramento per la cittadinanza italiana sospeso dal sindaco leghista Marcos Chiesero. La protagonista è una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni, sposata con un connazionale divenuto cittadino italiano nel 2019. Il decreto di concessione della cittadinanza era già arrivato ad agosto. Mancava quindi l'ultimo passaggio, il giuramento davanti al sindaco. Secondo Schiesaro, durante la cerimonia la donna non sarebbe riuscita a sostenere neppure una conversazione elementare in italiano. Il sindaco racconta di averle chiesto come stai, ricevendo come risposta Riyad, e di aver avuto dubbi anche sulla capacità della donna di comprendere la formula del giuramento. A quel punto ha deciso di sospendere la procedura. Il caso è arrivato al Viminale, che ha giudicato corretta la decisione del comune. La donna è stata quindi convocata nuovamente in municipio e, secondo i tecnici comunali, anche nel secondo incontro non sarebbe riuscita a comunicare autonomamente in italiano. La pratica passa ora alla prefettura di Padova per ulteriori accertamenti. Il nodo della questione è chiaramente quello delle regole linguistiche. Dal 2018 per molte domande di cittadinanza è richiesta una conoscenza dell'italiano almeno di livello B1, ma il Ministero dell'Interno prevede un'esenzione dall'obbligo di presentare la certificazione per chi possiede un permesso UE per soggiornati di lungo periodo. Ed è proprio questa, secondo le ricostruzioni disponibili, la condizione della donna di Cadoneghe. Questo spiega come la pratica abbia potuto arrivare fino al decreto di concessione senza che venisse necessariamente allegato un certificato B1. Il decreto, però, non produce effetto finché non viene prestato il giuramento, che deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica. Sul piano politico, Matteo Salvini si è recato personalmente nel comune, sostenendo che il sindaco abbia semplicemente applicato la legge. Il centro-sinistra locale ha invece chiesto alla prefettura di verificare sia la procedura sia i poteri effettivamente esercitati dal sindaco.
0: Ditemi voi, 334 11 11 622, tra poco Narita Briganti e le parole di Salvini.

0: sono Roberto, le dico di Milano. Io vivo quotidianamente queste situazioni. Il mio quartiere, la Varona, è, secondo il mio parere, addirittura sovraffollato di stranieri, ma non mi danno fastidio perché devo dire che la stragrande maggioranza sono persone per bene. Quello che purtroppo mi dà fastidio è vedere gente che viene nella mia edicola da almeno 10 anni e ancora hanno i figli che fanno da traduttori, hanno la carta d'identità italiana e non so come fanno ad averla, perché non puoi prendere la cittadinanza se non sei in grado, come stavi dicendo tu adesso, di parlare con me. Mi passano il telefono per aiutarli a inviare le mail e ce le hanno in arabo. Cioè è proprio il non voler uscire da quella nicchia e obbligare, si arrabbiano se io non riesco ad aiutarli. Quindi c'è anche questo, che tu sei a casa mia, spero di non essere frainteso, non è cattiveria, ma io devo riuscire a capire te. No, amico, sei tu a casa mia e devi capire tu me, o almeno veniamoci incontro. Invece si arrabbiano. Ciao da Milano.
1: Dalla Barona alla Baronessa, saluto Annalita Briganti, come stai?
2: Buonasera. Ciao Roberto, no, ma mi chiedevo, casa mia intende l'Italia, il Signore? No, perché casa mia, no, l'Italia è del Signore, che tra l'altro fa un mestiere nobile, l'edicolante, un mestiere proprio fondamentale che noi amiamo, ma casa mia è casa sua, l'Italia è l'Italia, quindi l'Italia deve accogliere tutte le persone. E aggiungo anche sul tema conoscenza dell'italiano, se dovessimo ritirare la carta d'identità a tutte le persone italiane che non conoscono l'italiano, rimarremmo veramente in pochi.
1: Mandiamo subito un altro messaggio, se interrompiamo il comizio, non l'abbiamo fatto con la Meloni,
2: questo?
1: Ma lo facciamo con la Brigante, non lo so, non lo so, io sono una persona libera, sentiamo.
3: Buonasera, Salvatore da Milano. Il problema è un altro. Se uno vive, lavora in Italia, frequenta le scuole italiane, pian piano si integra, come i meridionali si sono integrati con gli usi e i costumi padani. Detto questo, quello che mi chiedo è, dato che gli italiani fanno pochi figli e in percentuale i figli degli extracomunitari oppure sono in aumento, tra 30 anni i nuovi medici, i nuovi ingegneri, il nuovo idraulico, non lo so, ingegneri del nuovo, non lo so, le nuove persone che manderanno il paese in avanti, non credo che saranno gli italiani, dato che questo governo ha promesso asili nidi e non sta facendo niente, taglia i fondi alla scuola pubblica, o copiamo dai paesi del nord Europa o come fa la Corea del Sud, che investe tantissimo su scuola e
1: fermalo.
3: Soldi al...
1: Va bene, potrebbe continuare per ore sto signore, in un minuto
2: quando
1: ce la
2: detto
1: fai.
2: Corea, quando ha detto Corea ho temuto la Corea del Nord, no, perché c'è Corea e Corea.
1: Ci ha pensato un po'.
2: Infatti siccome lui vuole dire la Corea del Nord, poi si è corretto. Vorrei ricordare che il discorso di italiano non dipende dal colore, tra virgolette. Usciamo da un po' questo aspetto basso della discussione riguardo la cittadinanza, ricordiamo anche una questione di età. Cioè, credo che sia normale che persone più grandi possano essere meno portate per le lingue, così come noi, al di là di dove siamo nati, non so, io amo le lingue, c'è chi le ama meno e basta, chi
1: guarda
2: le ama meno è più imbranato.
1: Guarda che mi fai arrabbiare quando dici aspetto basso della conversazione, non è che è quello,
2: sì,
1: che dici tu è alto e
2: no,
1: quello che dicono
2: però,
1: gli altri è
2: però
1: basso,
2: non vorrei che l'italiano fosse determinato,
1: no, sotto il naso, no,
2: lo sapevo che ti faceva arrabbiare, però non giudichiamo l'italiano dal colore tra virgolette, perché un ragazzo di origine egiziana.

0: Io sono una persona che vuole vivere in una società integrata. Questa signora, che non è mai uscita evidentemente di casa, non sapeva neanche dire buongiorno e buonasera. Ho sentito benissimo l'intervista al sindaco e lui si è fatto venire il sano dubbio su perché questa donna che da 10 anni o 15 addirittura viveva in Italia non sapeva parlare, semplicemente perché le donne musulmane non escono di casa, le donne musulmane non sono libere. Di quale integrazione vogliamo parlare, Poletti?
1: Ah,
0: Allora,
1: è lungo il messaggio. Anna Rita, in meno di un minuto che poi ho la Cisint.
2: ma c'ero anch'io, figurati, c'ero anch'io in quella
1: Come
2: trasmissione.
1: figurati? C'ho
2: No,
1: pure
2: nel
1: Mimmo
2: senso,
1: Lucano dopo, se va bene.
2: immagino le posizioni, no, della dottoressa, no? C'ero anch'io in quella trasmissione e trovo che prendere in giro la donna non era intenzione del sindaco sulla frase "come stai", mi ha risposto Riyad, sia violare la sua privacy. Cosa avrebbe dovuto fare il sindaco? Dargliela, che era l'ultimo elemento, no, di una catena molto più complessa e molto più rilevante del ruolo di sindaco in quel caso, e poi aiutarla con un corso di italiano gratuito, perché evidentemente la signora ha difficoltà con le lingue, ma è una questione secondo me proprio di propensione, di inclinazione, che può avere un italiana, può avere un egiziano, un francese, un tedesco, un
1: Mi
2: giapponese.
1: chiamate
2: La
1: la
2: signora ha
1: Cisint?
2: problemi di lingue, eh.
1: Ha problemi di lingue. Va bene, io ringrazio Anna Rita Briganti. Siamo stati rapidissimi stasera, ma
2: E
1: tu sai che sei
2: ascolterò però
1: sempre.
2: la Cisint, che immagino cosa dirà.
1: Già,
2: Salutamela.
1: ciao, grazie. Abbiamo Anna Maria
2: Grazie
1: Cisint. Allora, qualche istante per collegarmi ad Anna Maria Cisint. Intanto un vocale. Niente, non
3: caro
1: facciamo niente.
3: giornalaio edicolante, scusami, magari della Barona, anch'io sono della Barona, ma è una questione culturale. Cioè le donne al 90 e passa per cento nell'Islam devono stare mute, stare in casa, non possono uscire, non possono parlare con le altre persone, non possono avere contatti. C'è qualche famiglia dove le ragazzine hanno qualche problema con la famiglia, no? Se non seguono. È una questione proprio culturale. La donna è la ruota di scorta, di scorta, di scorta, di scorta, di scorta, per quello non sanno l'italiano. Quindi non è proprio un discorso che non gli
1: Si
3: devi dare.
1: riferisce l'ascoltatore ovviamente alla concezione, non che a lui, ma alla concezione che ha della donna un certo Islam. Lì nella regia torniamo.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria migliora in A10, solo circa 2 km di code adesso per lavori tra Finale Ligura, Feglino e Spotorno verso Genova. A Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la 1 a Rozzano Quinto De Stampi direzione Laghi. Code per il traffico inoltre in tangenziale est tra San Donato e Via Rubattino nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per lo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Più avanti 2 km di code sulla statale 671 a Nembro. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze e in A1 tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. In A14 per lavori circa 3 km di code tra Roseto e Pineto verso Taranto e tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Roma code sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima verso Latina, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo verso Ostia e sulla Flaminia Nuova verso il raccordo. Code inoltre in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e da Tiburtina via Libia verso lo stadio. A sud di Napoli per un incidente in A2 circa 3 km di code tra Eboli e Campagna verso Reggio Calabria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E chissà se, anzi sicuramente, Meloni, Salvini, Tajani con Giorgetti stanno discutendo anche dello spread che è salito a 118,5 punti, uno spread altissimo. Intanto in Francia 1793 fermati nelle proteste degli studenti, pensate il 90% sono minorenni e il Policlinico Gemelli comunica in una nota che Vittorio Sgarbi, ricoverato nella giornata di ieri per una insufficienza respiratoria, in condizioni critiche ma stabili. Questa è la nota ufficiale del Policlinico. Saluto, e anche se solo per un paio di minuti, purtroppo, perché stasera il tempo me l'ha portato via tutto, la Meloni, Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega. Buonasera Cisinte.
7: Buonasera a lei, dottor Poletti, agli ascoltatori.
6: Che idea si è fatta intanto delle proteste studentesche in Francia? Poi passiamo al tema.
7: Io ho un'impressione che forse sarà azzeccata nel tempo, ovvero che le proteste sono forse partite con l'obiettivo di ottenere delle risposte per gli insegnanti e tutto ciò che è giusto che la scuola possa dare, poi si sono trasformati invece in guerriglie che hanno a che vedere con tutt'altra idea e obiettivi. Colpisce che Macron non si sia ancora fatto vivo, devo dire, in tutta questa vicenda che è davvero molto preoccupante, che però ci deve di nuovo fungere da allarme. Attenzione, la maggior parte di coloro anche che sono stati arrestati e di quelli che oggi sono individuati come i maggiori responsabili sono seconde e terze generazioni. Ecco, quindi è una situazione molto pesante che però andrà in quadro, non tanto in una protesta per avere insegnanti, avere una scuola migliore, ma in altro.
6: Senta Cisint, Poi vedremo, ecco, però questa è una chiave di lettura suffragata da molti fatti. E sul sindaco di Cadone che ha rifiutato quella cittadinanza, che possiamo dire in estrema sintesi?
7: In estrema sintesi, l'ho fatto nel 22, mi si è presentata una donna come... Ecco, io nel 22 ho dovuto non concedere la cittadinanza perché se chi viene a pretenderla non sa una parola italiana, non sa leggere il giuramento, non lo dice, beh, sarebbe una cosa grave che il sindaco non se ne rendesse conto. Anzi, invito i sindaci a fare quello che ho fatto io quella volta, che ha fatto il bravissimo sindaco in questi giorni. E voglio sottolineare che però non è un caso isolato che si presentino senza conoscere la lingua italiana. Non parliamo proprio poi, se vogliamo anche andare più a fondo e verificare se hanno idea di che cosa significhi la Costituzione, il sistema giuridico, i valori, perché c'è una modalità che è quella che ottengono quando firmano il contratto di integrazione quando arrivano, e la norma non pretende in questi casi la verifica del B1 dell'italiano. È una norma che va modificata, perché altrimenti moltissimi altri casi di sindaci meno bravi, meno attenti e meno coraggiosi di quanto siamo stati io e questo sindaco, beh, allora vuol dire che possono dare, cosa che faranno ogni giorno, chiaro, cittadinanze a persone che non la meritano.
6: Grazie Anna Maria Cisinti, europarlamentare della Lega.
7: Buona serata.
6: Buona serata, naturalmente sempre 334 11 11 622, tra poco.

0: Giordano, ben ritrovato. Mario,
1: buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Allora, anzitutto io voglio sapere, da fan, di che parli, anche se costruisci tutto nel tempo, però poi cambi 300 volte, ma da qui a domenica cambia magari il mondo. Cosa parli domenica fuori dal coro?
1: E noi abbiamo alcune belle inchieste sia sul tema dell'immigrazione sia sul tema dell'Islam. Col pericolo Islam abbiamo un ospite molto molto forte che ci racconta dall'interno che cosa succede davvero nelle moschee. Abbiamo sul tema della sanità alcuni servizi molto forti che aprono anche prospettive nuove. Poi naturalmente parleremo a modo nostro di soldi e di quelli che fanno aumentare ancora di più le bollette della luce.
0: Bravo. Allora, sì. Fuori dal coro domenica da imperdibile, come sempre su Rete 4. Ti pensavo oggi che stavo facendo una prenotazione di una visita col sistema sanitario nazionale, me l'ha andata fra un anno e mezzo, ci voleva due urlate di Giordano qua.
1: È stato
0: ci voleva
1: fortunato perché io ho domenica una persona a cui è stata prenotata un invalido al 100%, cui è stata prenotata una visita di cui ha estremamente bisogno, il medico gliel'ha data da fare entro 60 giorni, gliel'hanno prenotata nel 2030.
0: Al non è 7 vero, marzo, non è vero, 2030, no, non è vero. 7 marzo, quanti anni ha sto signore?
1: Questa signora una settantina d'anni fa, no, una sessantina, invalido sul lavoro, con infortunio sul lavoro per
0: 2030.
1: Una risonanza magnetica, bisogno di una risonanza magnetica il 7 marzo del 2030 alle ore 10:15. Tra l'altro è bellissima la precisione, no?
0: Perché gli hai rido per non piangere.
1: Del 7 marzo del 2030.
0: Purtroppo è tutto vero, ma io domani vado.
1: Sono drammatici, me ne sto occupando sul mio social Substack col grillo parlante, sì, dove vi invito naturalmente a seguirmi, e ci sono un sacco di cose incredibili. Anche lei
0: domani vado all'ASL e dico vi mando Mario Giordano, vi mando ecco, Mario Giordano. Ecco, perché purtroppo fuori dal coro le risolve, quindi bisogna chiamare Giordano. Senti Mario, su questo tema delle cittadinanze.
1: Certo, avremo un servizio anche su questo, perché peraltro Shak Nur, l'imam, ha fatto uno show incredibile.
0: Conosco bene quello lì.
1: Lo conosci bene,
0: perché non fa onore agli altri musulmani come si atteggia, veramente una roba inguardabile.
1: Personaggio però fa intervenuto pesantemente, certo. Ma lì è molto semplice: se uno non sa l'italiano non può essere cittadino italiano, cioè se uno da 15 anni è in Italia e non conosce la lingua italiana non può essere italiano, cioè, ma mi sembra una roba di una banalità talmente come fai a essere cittadino italiano? Noi dobbiamo accogliere chi vuole venire qui per integrarsi significa conoscere la lingua, non solo conoscere le tradizioni, conoscere la cultura. Faccio presente che i paesi cosiddetti avanzati, civili e democratici come la Svezia hanno appena approvato delle leggi cui vengono espulsi quelli che non passano un questionario in cui fanno conoscere addirittura i piatti tipici della Svezia durante le varie festività. Tu figurati uno che non conosce l'Italia, è così. È così, andate a vedere la legge appena approvata a giugno, la legge della Svezia. Ma come fai a integrarti se dopo 15 anni, quando vai a fare la formuletta del giuramento, non la legge, non solo, interviene tuo marito, perché è una donna, no? Interviene il marito che dice la leggo io al posto suo. Io sono basito che possa esserci polemica su questa cosa qua. Io darei una medaglia al valor civile e metterei a esempio in tutta Italia il sindaco che è stato bravo sindaco, tutti in piedi, applauso.
0: Grazie al direttore Mario Giordano. Fuori dal coro domenica e Substack, su Substack trovate, digitate il grillo parlante, viene fuori lui. Grazie.
1: Ciao.
0: I messaggi 334 11 11 622.
2: Ah. Accidenti, mentre stavo facendo partire il vocale ho sentito che sta andando via. Ribadisco, casa mia. Questa signora non capisce che abbiamo portato questo paese proprio a questo livello per questo, per gente che ragiona in quel modo. Tu stai venendo a casa mia. Quando io vado a casa loro devo rispettare, come è giusto che sia, le loro usanze. Mia figlia è andata in Marocco, ha dovuto seguire le loro usanze. Non ha usato i vestiti che usa qua. Giusto o sbagliato che sia, è casa mia, cara la mia signora. Non è la casa del mondo, è casa mia, con le mie regole. Se no, togliamo tutte le regole, ma le togliamo per tutti, perché quello che vedo fare a loro difficilmente lo vedo fare dagli italiani, ok? Quindi, cara la mia signora, non mi ricordo il nome e non mi interessa minimamente, perché il suo modo di ragionare non lo accetto minimamente, anzi proprio lo contesto in tutti i modi. Casa mia, l'Italia è casa mia, degli italiani. E sia ben chiaro, non sono né leghista né niente, ma che mi venite a dire che è la casa del mondo, ma anche no, signora, no. Le regole va rispettate tutte, e soprattutto quando sei un ospite. Voglio vedere se le entrano in casa e le fanno quello che vogliono loro, vivono come vogliono loro, e lei, ah sì, tanto è casa di tutti.
0: Vabbè, sì, certo. Vabbè, andiamo con un altro velocissimo, poi il brano e poi arriva Mimmo Lucano.
3: Rispetto, perché le sue idee non sono cattive, perché immagino che lei tenga ad avere una società più coesa, però un migrante che viene in Italia al 90%, per quello che vedo io che sono sulle strade, ho fatto il rider per tanti anni, e ora della fine è qui più per un discorso di soldi. Prendi i soldi qua, li manda la famiglia al paese, nulla di male, fino a ciò, non fosse che per lui l'Italia al 90% è poco più di un bancomat. E ho idea che determinate persone, per quanto facciano uno sforzo in realtà positivo come intenzionalità, non ci tengono all'Italia, non gliene frega niente. Se domani noi falliamo come paese, loro prendono e se ne vanno, se ne tornano al paese. E questa è la differenza tra un cittadino che rimane, combatte, perché fondamentalmente è brutto da dire, ma non ha tante altre scelte, ed un, tra virgolette, migrante. Poi, logicamente, ci sono migranti buoni e migranti meno buoni. Siamo tutte persone, però bisogna anche saper ragionare su questo. Un saluto a tutti.

0: C'è una notizia dell'ultima ora comunicata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ricorderete la storia del rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano. Ebbene, sono stati rimpatriati i responsabili. Sono stati rimpatriati due cittadini stranieri che insieme a un terzo soggetto avevano aggredito a Milano presso la fermata di un autobus il rabbino capo della sinagoga di via Soderini. Non c'è spazio nel nostro paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato, così in un post su X il ministro degli interni Matteo Piantedosi, mentre Salvini festeggia l'arrivo di nuovi militari nelle strade italiane, 10.000 militari in tutte le città italiane, la Commissione di Difesa della Camera che ha approvato la richiesta della Lega di arrivare a 10.000 militari. Saluto in tutto questo bel clima Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, già sindaco di Riace. Buonasera Lucano.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, di cittadinanze, insomma, lei ha fatto rinascere un borgo grazie ai nuovi cittadini. Ecco, questo sindaco di Cadoneghe, in provincia di Padova, che insomma ha rispedito, ha spedito via quella cittadina, anzi candidata cittadina, perché non sapeva l'italiano. Lei come si sarebbe comportato?
1: Quello che sta accadendo veramente sembra una storia incredibile. È un quadro che senso ha vivere? Non lo so, guardi, è deprimente. Ho ascoltato quello che avete nel presentare la vostra puntata e veramente deprimente. Io mi sono comportato come concretamente sulla base di una storia che è anni luce lontano da queste cose, perché mi sono rapportato con una storia di sbarchi e di persone che sono arrivate senza sicuramente avere scelto Riace, ma come devo dire, come ho spesso detto, è stato il veliero, il vento che ha accompagnato quel veliero. E poi da lì, con il vescovo, che all'epoca il vescovo della diocesi di Locri era Monsignor Bregantini, un vescovo che proveniva da Trento, il vescovo ha detto: diamo la disponibilità per rendere disponibile il convento che era semi abbandonato, e io ero un volontario all'epoca, non ero ovviamente impegnato sul piano sociale, politico del mio territorio, soprattutto per non farle morire Riace, per creare presupposti, che ne so, non mi sono mai rassegnato all'idea di assistere a questo oblio in un modo così da indifferente. E poi in pratica con lo sbarco inizia una fase del tutto imprevista, che è stata quella di addirittura ripopolare i luoghi, semplicemente senza pregiudizi e senza, come è nel DNA delle nostre comunità, e tra l'altro che io sono preoccupato moltissimo di fare misure di sicurezza contro le mafie, contro chi ha distrutto le speranze per il futuro, contro queste persone, ma non con le persone che arrivano in fuga dalle guerre e dalle oppressioni. E io semplicemente ho maturato questa esperienza, e poi questo è stato anche il motivo per il quale, secondo me, sono stato anche aggredito a livello giudiziario, perché poi il processo è finito come è finito, ma questo mi ha permesso di comprendere molto, di capire in prima persona, di trovare motivazioni, e per me è diventata una mission quella dell'accoglienza, quella della solidarietà, che do senso alla mia vita, anche al mio impegno come sindaco e adesso come parlamentare, perché scelgo di mi porta il cuore, mi porta il cuore ad essere più vicino alle persone che vivono condizioni di disagio e di difficoltà. Semplicemente questo è stato per me. Poi, e ovviamente, e quasi involontariamente avrò toccato uno degli aspetti più centrali nella propaganda politica di una società che molto è legata all'ansia del consumo, all'irrefrenabile ansia del consumo, del prevalere della società, del prevalere dell'egoismo, del prevalere della società e del neoliberismo, che tutto giudica in funzione di aspetti di, appunto, di egocentrismo, di materialità, e Riace per me è stata un'occasione straordinaria per trasmettere un messaggio, per dire: certo, il mondo si può conoscere la salvezza solo con la fraternità, con... No, non voglio fare un ragionamento che sembro uno, tra l'altro io sono un laico convinto, non... però
0: no, la salvezza, no, ma si può raggiungere solo... uno la può pensare come vuole, ma che non si può dire che lei non ci metta il cuore. Senta Lucano, ci risentiamo presto, perché io sono quasi in chiusura, e intanto la ringrazio, onorevole Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie a voi
0: per aver portato la sua esperienza. Andiamo a sentire un vocale, se ci è possibile, perché siamo di corsa. Mamma mia, come passano 3 ore.
2: Buonasera dottor Poletti, come sa, sono Giovanni della provincia di Cuneo, innanzitutto buonasera. Come sa, io non sono mai d'accordo con la dottoressa Briganti, ma stavolta devo essere d'accordo quando dice che a certi italiani bisognerebbe togliere la cittadinanza perché non sanno parlare. Senza fare nomi e cognomi, ne avete intervistato uno poco fa che non è proprio, diciamo, a livello nemmeno del B1. Buona serata.
0: Vabbè. Facciamo che abbiamo finito per stasera. Facciamo che restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Facciamo che tra pochi minuti va in onda il Timone delle 20 con Francesco Massardo. E facciamo un patto che ci ritroviamo domani alle 17. Grazie a tutti. Buona serata davvero.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
8: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
7: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale, al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
5: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane.
7: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi 2 giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
7: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
11: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
10: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta con deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I 4 pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero 1 del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
7: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo primo di ottobre. Una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro appuntamento del timone delle 20. E allora siamo pronti a chiudere un'altra giornata insieme e poi a proiettarci già sul domani. Saluto Giorgio Berselli in regia. E allora, che giornata è stata oggi? È stata una giornata di proteste furibonde in Francia, paese che, insomma, lo sappiamo storicamente, quando si mette a protestare lo fa, diciamo, a un certo livello anche di violenza. Quasi 2000 fermi, per darvi un'idea, per le proteste studentesche in tutto il paese, per la precisione 1949 le persone fermate solo oggi dalle forze dell'ordine nel quadro dei blocchi e delle proteste francesi. Tra poco faremo chiarezza su quanto accaduto, questi però sono i dati del Ministero dell'Interno di Parigi. Torneremo anche sullo scenario internazionale e bisogna guardare verso Israele, perché si cerca di fare chiarezza su un caso, insomma, che continua a rimanere comunque clamoroso, quello del volo dell'aereo dirottato e poi messo in salvo, mentre Israele già incorona gli eroi che hanno evitato che il peggio potesse accadere. Ma cerchiamo anche di capire se questo può aprire una nuova pagina di conflitto su scala regionale. E poi c'è tanto altro, ci sono le notizie interne, c'è la politica, ci sono i dati economici, tutt'altro che intriganti per l'Italia, con i dati sull'inflazione e con lo spread che vola. E poi oggi è giovedì e, come vi avevo annunciato giovedì scorso, cominciamo anche ad aprire una nuova bellissima rubrica dedicata al mondo carcerario con Max Rigano, che sarà con noi per Delitto e Castigo. Noi siamo pronti a partire, aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali che aspettiamo e che faremo ascoltare in diretta. La musica ci porta dai 30 Seconds to Mars, questa è Stuck.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui per il timone delle 20. Allora, lo scenario internazionale è ovviamente d'apertura e dobbiamo tornare sul dirottamento avvenuto ieri a bordo dell'aereo in volo tra Dubai e Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Molti dettagli sono in realtà ancora poco chiari, tra poco cercheremo di capire cosa si dice, soprattutto in Israele. È stato paventato, ecco, il ricordo dell'11 settembre direttamente da esponenti del governo di Netanyahu. È un paragone abbastanza azzardato, certamente, ecco, è una cosa un po' cinica da dire, ma gli attentati dell'11 settembre erano stati organizzati decisamente meglio. Ci fu anche in quel caso, ecco, l'episodio di un aereo che non arrivò, diciamo, nella destinazione prevista dagli attentatori, in quanto i passeggeri impedirono che uno dei quattro aerei dirottati negli Stati Uniti si schiantasse nel luogo prestabilito, però morirono tutti, diventarono sì eroi. Il caso, insomma, ha voluto che in questo caso ci fosse anche chi è stato in grado, e ci sono aspetti ancora molto fantascientifici al riguardo che andranno chiariti, di fare sì che tutti arrivassero sani e salvi. I dirottamenti sono un fenomeno già di per sé piuttosto raro. In realtà, insomma, scopriamo oggi, andando anche nelle pagine della storia, che ci furono casi di dirottamenti impediti dai passeggeri. Un caso anche che ci porta ad esempio nel giorno di Natale del 2009, quando a bordo del volo Northwest Airlines 253 da Amsterdam a Detroit un uomo nigeriano che aveva studiato ingegneria a Londra, presente tra i passeggeri, rimase chiuso in bagno per una ventina di minuti mentre l'aereo si stava avvicinando a Detroit. Poi uscì, tornò sul suo posto, chiese una coperta e di nascosto cercò di far detonare una piccola bomba rudimentale che finì però per bruciargli solo i pantaloni e le gambe. A quel punto un passeggero olandese scavalcò gli altri per lanciarsi verso di lui, gli tolse un pezzo di plastica in fiamme dalle mani, lo immobilizzò e salvò probabilmente tutti i passeggeri. Ma sono storie che sono tutte, comunque, per quanto assurde, più credibili di quella davvero straordinaria, su cui torneremo tra poco. Dobbiamo prenderci qualche minuto per andare in Francia, perché sta succedendo un po' di tutto. Proteste studentesche che hanno, insomma, come epicentro Marsiglia, ma si sono estese un po' in tutto il paese. Torneremo sul tema anche nei prossimi giorni, ma intanto facciamoci ricapitolare questa giornata di Francia pura dalla copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, e no, non è il maggio 68, ma i disordini studenteschi che investono la Francia hanno già messo in stato d'allerta tutto il governo e non solo. E stavolta non c'è all'Eliseo il generale De Gaulle che se ne uscì sparendo dalla circolazione per 36 ore e poi convocando elezioni anticipate che stravinse. C'è però il primo ministro Sébastien Lecornu che ha reagito alla mobilitazione studentesca annunciando un comitato di crisi interministeriale. Mettiamolo in chiaro, i danni e i tumulti non sono minimamente paragonabili a quelli che paralizzarono la Francia e in realtà diversi paesi occidentali per un mese intero. L'epicentro è però nuovamente la scuola, e per la verità la mobilitazione studentesca è iniziata già lunedì e dai 338 istituti scolastici da cui tutto è partito, il movimento ne aveva già coinvolti 356 in sole 24 ore. Dalla banlieue parigina i subbugli si sono estesi a macchia d'olio in tutta la Francia, con tumulti e stop alle attività almeno parziali a Rennes, Marsiglia, Strasburgo, e la hall del liceo Nelson Mandela a Nantes è stata completamente distrutta da un incendio che dalle facciate si è rapidamente propagato nelle sale interne. 625 sono state le persone interrogate dalla polizia, 83 gli agenti delle forze dell'ordine feriti. Gli studenti, secondo le associazioni di rappresentanza, chiedono più garanzie sulla sostituzione dei docenti assenti, oltre alla ristrutturazione degli edifici scolastici fatiscenti, e si battono contro la piattaforma Parcoursup, una specie di pachiderma digitale che dovrebbe in teoria gestire la transizione dalla formazione scolastica a quella universitaria sulla base di criteri meritocratici, che si è rivelata però di scarsissima efficienza e, a detta dei collettivi, non di rado poco obiettiva nell'esame delle carriere scolastiche e dei voti. Nell'occhio del ciclone c'è ancora lui, lo sapete, Jean-Luc Mélenchon, che da giorni si barcamena fra l'esigenza di intercettare i consensi del movimento e delle associazioni studentesche e la statura autorevole di un candidato alle presidenziali. Il governo non ci è andato per la leggera e ha accusato direttamente la France Insoumise di essere regista delle agitazioni. Per Manuel Bompard, l'uomo ombra di Mélenchon, il governo scade nel complottismo. Marine Le Pen, dalle retrovie, sostiene che Mélenchon dovrebbe vergognarsi di aver inviato i propri deputati a sostenere i manifestanti. E fra i due litiganti, il governo e la France Insoumise, nei sondaggi continua a primeggiare lei e soltanto lei. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Beh, se si chiama la France Insoumise, forse un significato in fondo c'era, è una situazione da tenere sotto controllo, chissà se non saremo costretti per questi studenti francesi a giocarci la carta del blocco di Schengen. Intanto la musica, poi andiamo sul Medio Oriente. Nothing But Thieves, questa è A Different Kind of Happiness qui su Giornale Radio.

E allora eccoci qua pronti a rientrare in diretta con il timone delle 20. Allora torniamo su quanto è accaduto sui cieli arabi. Dicevamo insomma che è stata anche l'occasione, visto che poi alla fin fine si tratta di una storia a lieto fine, di andare senza troppe remore a vedere in passato quali altri voli erano stati dirottati ma senza raggiungere il proprio scopo. Curiosamente si trova anche un altro episodio, peraltro piuttosto noto, che in qualche modo ci riporta a Tel Aviv. Il volo El Al 219 partito da Tel Aviv il 6 settembre 1970 era diretto a New York con 148 persone a bordo. Anche in questo caso i dirottatori erano due membri armati dell'FPLP, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, specialisti, tra virgolette, della questione, che a un certo punto del volo corsero verso la cabina di pilotaggio minacciando l'equipaggio di far esplodere una granata. E qui già c'è una differenza con il caso in questione, che addirittura vede in uno dei due piloti l'attentatore. Dovrebbe essere ovviamente molto più difficile passare per quella strada, tra virgolette, più semplice passare per quella dei passeggeri. Secondo le ricostruzioni, in quel caso il pilota effettuò una manovra che fece perdere l'equilibrio ai dirottatori e nello scontro che ne seguì uno dei due fu ucciso da un agente di sicurezza a bordo. L'aereo effettuò poi un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Heathrow, sicuramente trovando un clima meno ostile di quello che avranno trovato in Arabia i passeggeri israeliani. Peraltro fu una giornata molto complessa. Il Fronte Popolare dirottò con successo altri due aerei, facendoli atterrare a Dawson's Field in Inghilterra e nel deserto della Giordania settentrionale. Veniamo al caso odierno, ecco, per così dire. Che cosa è accaduto oggi? Intanto vale la pena sottolineare che c'è anche una triste ironia. In un reportage di qualche tempo fa, i cittadini israeliani in vacanza proprio a Dubai dicevano di sentirsi molto più sicuri a volare negli Emirati che in Europa. Certo, l'Europa travolta dall'ondata di antisemitismo che verrà comunque probabilmente spazzata via dal prossimo DDL. Non è stato, ecco, il caso dei passeggeri del Fly Dubai, che avranno cambiato idea. È stato, insomma, da quel che emerge, fermato l'attentato da una grande operazione di coraggio, ecco, soprattutto dei passeggeri, ma anche chiaramente del pilota non attentatore. A Tel Aviv si continua a parlare di un 11 settembre evitato. I funzionari israeliani sono piuttosto certi che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico e fonti di Channel 12 spiegano che Israele al momento non ha alcuna indicazione che l'attentatore sia stato diretto dall'Iran o da un'altra entità organizzata. Questa è una faccenda seria che merita di essere approfondita. Sembra però che abbia agito, per così dire, da lupo solitario. Lo fa intendere anche il fatto che fosse armato solo, pare, di un coltellino tascabile. Si sa poco dell'attentatore. Sappiamo che si tratta di un omanita, probabilmente con doppia cittadinanza, per poter volare su una tratta per la quale Israele autorizza solo gli equipaggi di alcuni paesi e certamente non dell'Oman. Insomma, l'uomo insospettabile, arrestato adesso e sotto interrogatorio. Un collega lo ha descritto però come un fervente religioso. Pregava in modo eccessivo, ha detto, durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Il ministro della difesa israeliana, Israel Katz, ha dichiarato che si tratta di un tentativo di attacco jihadista. Lo ha fatto senza avere, diciamo, le prove in mano, anzi lo ha fatto ben prima che emergessero anche questi ultimi dettagli. E Netanyahu ha comunque reso omaggio agli eroi a bordo che hanno impedito la tragedia, aggiungendo di aver dato istruzione all'apparato di sicurezza di prepararsi ad affrontare eventuali ulteriori minacce. Il premier, peraltro, solo martedì aveva dichiarato che Israele è in possesso di indicazioni su possibili attacchi dei suoi nemici in vista delle prossime elezioni. È stato in qualche modo
profeta in patria, né il ministro Katz né il premier hanno specificato se gli avvisi di intelligence includessero informazioni specifiche però su minacce aeree. Per il resto c'è poco altro da raccontare. Fly Dubai ha messo in guardia dal trarre conclusioni sul movente finché l'indagine condotta da israeliani, emiratini e sauditi è in corso. La prudenza di questa compagnia, nata nel 2008 come low cost e diventata però negli anni il secondo vettore di Dubai, si scontra evidentemente con la valutazione di Israele, che ha subito parlato di una pista terroristica e che ha anche deciso di interrompere per 6 giorni i voli di Fly Dubai dopo che Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Bin Zayed. Peraltro, insomma, era ancora mattina presto quando l'aereo partito da Dubai verso Tel Aviv ha avuto questa drammatica picchiata. C'è stato evidentemente poi un'intera giornata per cercare di capire. La situazione rimane complessa perché più emergono i dettagli, più la storia ha davvero dei tratti straordinari. Sappiamo però, e questa è sicuramente la notizia migliore, che i passeggeri alla fine sono tutti sani e salvi. C'erano alcuni feriti, ma in maniera lieve. Sono poi arrivati quasi tutti all'aeroporto di Tel Aviv con un volo di soccorso di Fly Dubai, che avranno preso

0: ci sia stato qualcuno dietro questo tentativo di attentato. Sappiamo che viviamo insomma in un periodo in cui azioni del genere potrebbero anche verificarsi, e potrebbero anche verificarsi reazioni non necessariamente conseguenziali, nel giorno in cui nuove immagini di Google Maps confermano la vastità della devastazione a Gaza. Se andate, lo può fare chiunque di voi, a vedere, vedrete che lì, anche a Rafah, dove c'erano tutti gli occhi del mondo solo neanche un paio d'anni fa, di fatto non c'è più nulla. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco, c'è la pagina politica da aprire, una giornata anche che non ha fatto mancare qualche polemica sul fronte interno, ma nulla di paragonabile a quanto detto finora. Rimanete con noi.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
8: Manifesto tutta la mia gioia nel vedere gli studenti francesi rivoltarsi perché il loro Stato, ma gli Stati occidentali, gli Stati NATO, danno sempre, continuamente, più risorse per la

0: guerra, noi anche, uguale. E continuiamo a siringare soldi al pagliaccetto di Kiev, e ci sono sempre meno risorse, meno soldi delle nostre tasse alle scuole, alla sanità. Ma non è qualunquismo questo, eh? Questa è pura realtà. Cioè, per le guerre, ok, non c'è problema, aumentiamo dal 3 al 5%, non è vero, governo? E invece per questi ragazzi qua, per un futuro migliore, non ci sono soldi. Sergio da Milano.
1: E questo messaggio di Sergio, che solleva anche un tema, insomma, interessante. C'è uno studio, un rapporto dell'OCSE di qualche giorno fa, che racconta come, ad esempio, per parlare di scuola, un insegnante italiano guadagni fino al 36% in meno degli altri lavoratori laureati, però di questo si parla poco. L'unico tema di cui abbiamo sentito parlare riguardo alla scuola parlava di altro tipo di percentuali, quelle del numero massimo di studenti stranieri. C'è stato a tal proposito, quasi, verrebbe da dire, un po' di maretta, si direbbe, ecco, a Genova, dove oggi ha aperto il Salone Nautico, uno degli appuntamenti più attesi in città, alla presenza della Premier Meloni, che non si è trattenuta troppo a lungo, ma ha fatto in tempo a scatenare un putiferio, probabilmente non per colpa sua. Al momento del taglio del nastro, peraltro una pratica forse un po' da boomer, si potrebbe dire, è stato invitato sul palco, a fianco a Giorgia Meloni, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, un uomo di fiducia di Giorgia Meloni, ma un po' a sorpresa non è stata chiamata la sindaca di Genova Silvia Salis, che invece non è donna di fiducia di Giorgia Meloni, anzi molti hanno anche individuato come una sua possibile sfidante, chissà in un futuro più o meno lontano. Due figure molto distanti che dovevano essere un po' più vicine oggi, probabilmente per scattare qualche foto. C'è chi ironizza anche sulla differenza di altezza tra la sindaca di Genova e Giorgia Meloni, o insinua che potrebbe esserci dietro la volontà di evitare, ecco, un confronto diretto. Probabilmente pare solo un errore del cerimoniale, pensare che però è la 66esima edizione, e per 65 edizioni questo errore non era mai stato compiuto. Ma non è un tema particolarmente intrigante. Tra poco parliamo invece dei dati sull'inflazione, che lo sono sicuramente di più. Intanto ci ascoltiamo Bon Jovi, un altro brano insieme, e apriamo un po' al rock. Questa è Always.

0: E allora eccoci qui. La pagina politica di oggi ci impone di parlare di inflazione, che è salita ancora a settembre, oggi inizia ottobre. Ne possiamo parlare dunque al passato. Stime preliminari, per carità, dell'Istat indicano che nel mese appena passato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, ed è un aumento preoccupante già all'interno di uno scenario tutt'altro che idilliaco. Ma do dei dati che chiaramente tutti voi, se siete andati a fare la spesa o peggio ancora forse a fare il pieno negli ultimi giorni, avrete notato. In collegamento con noi l'onorevole Silvio Lai, deputato del Partito Democratico in Commissione Finanze, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, è un tema, e questo vale per la destra e per la sinistra, a cui ai governi non fa piacere parlare troppo, quello dell'inflazione. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, tra famiglie Del Bosco, gioiellieri e quant'altro, si è cercato di trovare sempre una via d'uscita. Poi però arrivano questi dati e, per carità, non si possono tutti ricondurre alle politiche. Al momento, al di là di qualche opera di beneficenza, diciamo così, di grandi aziende, si intravede poco all'orizzonte. Come si esce da un dato che sta tornando a salire come non saliva da anni?
1: Intanto quelle opere di beneficenza come quelle di Eni sono vantaggi calcolati. È evidente che Eni ha deciso di ridurre o di mettere un calmieratore al prezzo del carburante, intanto a un livello molto molto elevato, che vale il 20% in più rispetto allo scorso anno, e comunque l'ha fatto perché sta cercando di evitare quello che invece il governo dovrebbe fare, cioè in qualche modo intervenire sugli extra profitti, perché questo dato è evidente, c'è un elemento di speculazione che viene effettuato, e dai calcoli anche più banali che si sono fatti, Eni avrebbe dovuto pagare di extra profitti anche soltanto rispetto alla proposta della Lega 1.700.000.000, e con questa operazione se ne libera con 80 milioni al mese per i prossimi tre mesi, se anche lo fa per i prossimi tre mesi. Detto questo, è evidente che il 4% di inflazione è un dato eclatante, mostruoso, e non ci sono armi di distrazione di massa che possono nasconderlo. È un dato che dipende peraltro soprattutto dalla componente energia, cioè ARERA ha detto che la componente energia è aumentata del 22% in un anno, cioè l'energia elettrica che le famiglie pagano, l'energia elettrica delle imprese è aumentata di questa misura.
0: Sì, e quasi al 6% anche, solo nell'ultimo mese di aumento.
1: Sì, e ARERA addirittura sta dicendo che le bollette delle famiglie vulnerabili dovranno aumentare del 37% per stare in equilibrio. Ora, questa cosa dipende certamente da fattori internazionali, e qui potremmo dire che i fattori internazionali sono generati dai sovranisti amici del governo, però non è questo quello che mi interessa. Il tema è che bisogna fare un piano di medio termine. Intanto il governo dovrebbe stabilire da subito che l'extragettito IVA deve essere destinato a ridurre le bollette delle persone, devono essere restituiti, non possono essere utilizzati in legge di bilancio per fare regalie in altre direzioni. Quell'extragettito IVA deve essere destinato alle famiglie e alle imprese che in questo momento stanno pagando i costi di una guerra in Medio Oriente che ha voluto Trump e che in qualche modo appoggia o comunque fa parte di un'idea sovranistica del mondo in cui ogni nazione egoisticamente si tiene quello per sé. E poi c'è un altro fatto, che bisogna provare a intervenire nel medio termine, il PD ha fatto una proposta in 5 punti su come utilizzare la flessibilità europea che riguarda proprio il tema dell'energia, e su questo il governo non ha detto ancora niente, non ha né risposto alle proposte del PD né detto come vuole utilizzare quella flessibilità, e anche lì noi
0: si va un po' allo scontro su questo tema in realtà con l'Europa, lo sappiamo. L'Italia chiede flessibilità, l'Europa dice ma già l'avete.
1: Appunto, c'è la flessibilità sia sull'energia che sugli elementi di difesa, peraltro la difesa non vuol dire soltanto armi, vuol dire anche tecnologie, ma soprattutto sull'energia, come la si vuole usare. Cioè quella c'è, non è che puoi darla ulteriormente, e peraltro quella che chiede il governo è rispetto, diciamo, al dato generale, cioè al 3% di massimale di deficit che può essere fatto. Mi sembra che non ci siano i termini per dare quell'elemento, perché è l'Italia che non ha fatto i suoi compiti a casa in questi 4 anni, perché non ha fatto niente per provare a intervenire sulla struttura del prezzo dell'energia o sulla attenuazione dei fattori che espongono il nostro sistema, che è così fragile proprio a questi shock esterni.
0: Ecco, le chiedo, di solito, insomma, nella narrazione della destra, quando c'è un tema di sicurezza si guarda verso i migranti, quando c'è un tema economico si guarda male verso l'Europa. Lei si aspetta che in quest'ultimo anno, peraltro di campagna elettorale, la posizione di Meloni si farà sempre più euroscettica?
1: Io mi aspetto questo, ma è esattamente come tagliare il ramo dove si è seduti, perché il tema è andare in Europa dentro un contesto di capacità di incidere, di influenzare le decisioni, e stare però anche alle regole del gioco che si danno insieme. Cioè non si può essere amici di Trump e contemporaneamente poi andare a chiedere all'Europa di fare delle cose. C'è un problema di affidabilità. Di affidabilità reciproca, quindi è su questo punto che poi si schierano i paesi principali nell'orientare quelle che sono le politiche. Peraltro c'è un'attenzione che è stata data all'Italia, perché questa flessibilità sull'energia è conseguente a una richiesta italiana. Allora uno non può far finta che 14 miliardi all'anno non siano un'attenzione che l'Europa ha dato, per cui aggredire l'Europa significa davvero segare il ramo dove sei seduto, oppure sputare nella mano invece che ti sta tenendo aiuto. Il tema è che non vogliono sprechi, insomma, e se uno guarda come vengono utilizzate le risorse della flessibilità negli altri anni, vede che sono state utilizzate per estendere la flat tax e quindi l'evasione fiscale sopra i 65.000 euro, per fare concordati preventivi che sono evidentemente riduzione delle entrate fiscali. Insomma, non è che l'Europa la puoi prendere per il naso, devi accettare di essere trasparente e di regolarti nell'utilizzo di queste risorse. La flessibilità bisogna anche guadagnarsela, ecco, secondo me.
0: Vedremo, insomma, cosa ci aspetterà nelle prossime settimane. I dati sono quelli che sono e li abbiamo commentati. Ringrazio l'onorevole Silvio Lai per essere stato con noi questa sera per la pagina politica. E allora io adesso vi lancio con grande piacere uno spazio, una rubrica che vi avevo annunciato giovedì scorso e che ci farà compagnia tutti i giovedì, perché Delitto e Castigo era un programma che avrete imparato a conoscere, sapientemente condotto da Max Rigano, che ci porta all'interno delle carceri a conoscere un mondo che è spesso chiuso anche all'informazione, ma soprattutto a conoscere storie di vita. Oggi ci propone la sua prima intervista con Antonio Tango, 28 anni di carcere per assalti alle gioiellerie e spaccio di droga, e poi un corso lungo di riabilitazione, oggi collaboratore del Ministero che va nelle scuole ad aiutare i giovani a rischio delinquenza. E allora il giovedì sarà qui al timone sempre Delitto e Castigo. Vi lascio a Max Rigano e al suo ospite.
2: Buonasera a tutti, bentornati a questa fase, a questa parte della trasmissione dove noi ci dedichiamo alla questione delle carceri. Io sono Max Rigano, l'anno scorso abbiamo fatto un'intera stagione con una trasmissione dedicata a questi temi che si chiamava Delitto e Castigo, e oggi cominciamo a fare questo nuovo percorso all'interno del mondo delle carceri o all'interno della vita delle persone che sono uscite dal carcere, che sono oggi uomini liberi, che ci racconteranno. Lo faremo tra poco con un nostro gradito ospite che vi presento subito. Lui si chiama Antonio Tango, ha scontato una pena di 28 anni per diversi reati, tra cui rapine e anche spaccio di droga, e questa pena è stata completamente espiata. Oggi Antonio Tango è un uomo completamente libero, ha una famiglia, un figlio. Benvenuto Antonio.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
2: Allora Innanzitutto vorrei portare alla vostra attenzione alcuni dati. Questi dati arrivano dall'associazione Antigone, che ci dice che nel 44% degli istituti visitati le celle non garantiscono lo spazio calpestabile minimo di 3 metri quadrati a persona, e questo contravviene agli standard della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Solo nel corso del 2025, dice sempre la stessa associazione, la magistratura di sorveglianza ha accolto 6.539 reclami per trattamenti inumani o degradanti causati dalla scarsa vivibilità, un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. E ancora, l'isolamento e il tempo in cella: il 60% dei detenuti trascorre l'intera giornata in cella senza svolgere attività significative o percorsi di reinserimento sociale. Per capire di conseguenza che cosa ciò comporta, voglio proprio chiedere ad Antonio che cosa significa vivere dentro una cella, perché Antonio, è di ieri la notizia che nella casa circondariale di Pisa c'è stata un'insurrezione perché i detenuti hanno scoperto che dopo 2 ore vissute all'esterno del carcere, perché c'è stata una simulazione di incendio per cui sono state fatte evacuare le celle, quando poi sono rientrati nella serata di ieri i detenuti hanno trovato delle cimici e delle microspie e c'è stata questa insurrezione, si sono sentiti in qualche modo traditi dalle istituzioni. Ti domando, che cosa vive un detenuto? Raccontiamolo al pubblico che ci sta seguendo in questo momento, cosa significa vivere dentro una cella di pochi metri quadrati, magari in più di una persona.
3: Beh, i detenuti proprio in generale si sentono vittime, loro soffrono, loro non credono in nessuna forma di autorità, perciò l'autorità è nemico. Per quanto riguarda, io ho girato 20 carceri in Italia, mi sono fatto dal sud al nord, e purtroppo l'istituzione carceraria è carente, perché all'istituzione carceraria interessa solo che tu non dai fastidio, perciò non gli interessa se tu devi comprendere perché fai determinate cose, reati, o perché hai un modo tutto incazzoso e arrabbiato. Allora l'importante è che tu non dai fastidio, stai in cella anche 24 ore su 24, e più male stai, più aumenta l'odio che hai tu verso l'autorità, perché gli agenti sono l'autorità. Tu odi qualsiasi forma di autorità, ma perché non sono credibili.
2: Siccome io vorrei capire che cosa spinge un giovane a commettere un certo tipo di reati. Tu hai commesso rapine, sei stato anche coinvolto in un conflitto a fuoco, in uno scontro quando tu hai assaltato una gioielleria, il che ci riporta al caso, al famoso caso Roggero, no? Ecco, io vorrei capire che cosa ha spinto te e che cosa secondo te spinge un giovane ad un certo punto ad avere questo rancore tale per cui è disposto a mettere a rischio la propria vita e la vita soprattutto degli altri, al punto da appunto aggredire un piccolo imprenditore che vende gioielli. Da dove nasce questo rancore dal tuo punto di vista?
3: Il rancore dal mio punto di vista nasce perché tu ti senti defraudato dalla vita. I fattori che possono darti questa idea possono essere molteplici: il fatto che non ti senti riconosciuto da tuo padre, il fatto che tu stesso non ti riconosci, pensi di essere diverso da tutto quello che ti circonda. A me è incominciato in tenera età, verso l'età di 8 anni, ho incominciato ad avere questo pensiero, ma perché mi sentivo defraudato dalla vita, perché vedevo gli altri miei compagni che riuscivano a dialogare, a stare fra di loro, a giocare, tutto quanto, io invece non mi sentivo sempre un pesce fuor d'acqua, fuori posto, non mi sentivo compreso. Sta cosa mi faceva soffrire, dicevo, ma perché io non posso essere come gli altri? Il fattore scatenante, quello che ti porta proprio alla fine, ti fa entrare nella devianza e senza rendere conto ti porta con una pistola in mano ad assaltare una gioielleria e anche a sparargli, visto che io ho sparato a gioielliere e gioielliere ha sparato a me, grazie al cielo nessuno di tutti e due è morto. Quello è perché tu ti senti talmente defraudato dalla vita, sei talmente rancoroso e non hai fiducia in nessuno, credi solo quelli che sono incazzati come te, che alla fine la rabbia, il rancore ti ingabbia la mente. Io non sono tanti 28 anni di galera, perché la mia galera è incominciata all'età di 8 anni, quando il rancore ha predominato la mia mente. Ero come un burattino in mano a un burattinaio, e vi garantisco che è così, perché senza rendermene conto, sì, io ho scelto di fare la rapina, perché l'ho scelto. Io studiavo, facevo il sopralluogo, entravo nella gioielleria prima e il giorno dopo poi l'assaltavo. Ma il pensiero di non considerare il gioielliere come una persona che può avere dei sentimenti come lo provo oggi, ma di considerarlo come il carnefice di quello che la mia situazione, perché io sto male, sono incazzato, è colpa sua, e che lui è un oggetto e mi devo rivendicare su di lui. Questo è incominciato all'età di 8 anni.
2: Ecco, senti, ma
3: sempre
2: Antonio,
3: progredendo.
2: Ecco, quando tu hai cominciato quindi a capire che questo dolore, questa rabbia che ti attraversava, doveva cambiare, doveva mutare? Quando è cominciato a cambiare qualcosa dentro di te? Quando è sopraggiunta la coscienza che tu stavi provocando dolore agli altri e stavi provocando dolore anche a te stesso? Quando è sopraggiunta la coscienza degli errori che tu stavi commettendo?
3: Quando si entra nel mondo della devianza, poi tu hai contatti sempre con persone che nessuno ti chiede di crescere, ti fa delle domande per poter crescere, ti chiedono tutti: senti, fammi un favore, prendimi sto pacchetto, che magari è un quello di cocaina, portami là, ti do tot soldi, tutte le cose facili. Tutti ti chiedono di fare qualche cosa, ma non nella fase di crescita. Nel 2008 mi sono avvicinato a un gruppo che volevo usare per uscire prima di galera, ma non ci credevo per niente.
2: È il famoso gruppo della trasgressione. Ecco.
3: Condotto dal dottor Aparo,
2: che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri e che supporta, aiuta soprattutto i detenuti a comprendere i propri errori e a cominciare un percorso dentro di sé, un percorso interiore.
3: Dopo 4 mesi che, diciamo, stetti lì senza dire una parola, mi alzo la mano per voler dire una parola. Il dottor Aparo mi disse: se tu vuoi parlare, mi devi dire il teorema di Pitagora. Io, cosa che non sapevo né chi era Pitagora né che cosa voleva dire il teorema di Pitagora, ma il fatto solo che lui non mi abbia fatto parlare, mi era subito venuta la voglia di prenderlo a pugni, perché per me lui era esattamente come le guardie, era un'autorità anche là dentro, anche se era un insegnante, perché non mi fidavo, io mi fidavo solo dei miei compagni detenuti. Però alla sera, poi pensandoci, io sono uno che ho sempre, dico sempre che quando mi sfidano mi invitano a nozze. Mi sono messo a studiare il teorema di Pitagora, a capire prima chi era e a studiarmelo. Quando poi gliel'ho detto che mi ha dato la parola, adesso questa cosa qui dentro di me è stato il passaggio che, con quella parola che lui mi disse, io compresi che lui da me non voleva che prendi un pacchetto e vai lì come se io fossi un oggetto. Lui da me voleva la crescita. Ma la cosa proprio che ha modificato, che è andato a far smuovere la mia coscienza, che io l'avevo proprio seppellita, è stato che ho incominciato a fidarmi di un altro, di uno che io consideravo l'autorità, che consideravo uno sbirro, che non lo consideravo proprio. Nella fase degli anni, perché sono 18 anni che sono col dottor Aparo, che lavoro con lui, che vado nelle scuole a fare prevenzione alla devianza e a parlare con i ragazzi, io in questi 18 anni proprio, diciamo, la mia sensibilità, la mia empatia verso l'altro non è più che tu sei un nemico, tu sei il mio carnefice. Adesso perfino gli agenti, perfino un pubblico ministero che vado a fare perfino la devianza insieme a un pubblico ministero, adesso loro per me sono alleati.
2: Adesso ti chiedo: qual è il tuo rapporto oggi con il rancore e con quello che tu sei stato, quindi con il tuo passato?
3: Io il rancore ce l'ho sempre. A confronto del mio passato, dove il rancore era il mio burattinaio, era quello che dirigeva i miei passi. Però io adesso quella incazzatura o quel rancore sono carburante per andare avanti e benzina per arrivare al mio obiettivo. Il fatto che io adesso vado nelle scuole per me è di vitale importanza, perché io non voglio peccare di presunzione, ma io quando vado nelle scuole che parliamo e mi metto in prima persona, riesco a guardare in faccia, negli occhi, chi ha passato quello che ho passato io. E anche un ragazzo che è all'inizio, che ancora è sul bivio tra diciamo avere una vita normale o una vita deviante, io riesco a riconoscerlo, perché lui riconosce in me anche la mia rabbia. Io penso al futuro, che nessun ragazzo si debba fare 30 anni di galera, si debba rovinare la vita, non solo lui, ma di tutti i suoi familiari, per capire che alla fine era solo uno stronzo, che quando la vita migliore è quella che ti costruisci insieme agli altri.
2: Grazie Antonio, grazie davvero per la tua testimonianza.
3: Niente, figurati, grazie a voi per avermi invitato.
0: E allora riprendiamo la linea. Io ringrazio davvero Max Rigano e il suo ospite per averci portato dentro questa prima puntata di Delitto e Castigo all'interno del Timone delle 20. Siamo in fondo, ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, la squadra del Timone delle 20 che torna domani dalle 20 alle 21 per concludere insieme anche un'altra giornata e un'altra settimana. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Eccoci, eccoci, ben ritrovati Italia No Limits. Anche oggi puntata ricchissima. Partiremo dalla legge elettorale, gli equilibri politici, poi andremo inflazione, consumi e il dibattito, lo scontro politico su cittadinanza, lingua, integrazione. Quel sindaco, ricorderete, che non ha concesso la cittadinanza a uno straniero che non parlava bene la nostra lingua, ma il tema un po' più ampio. Tutto questo tra poco con la vostra importante partecipazione qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Roberto Poletti, buonasera. Buonasera Gianni da Vigevano. Ti ho sentito dire che parlando del sindaco che non ha concesso la cittadinanza a quella persona, quella donna che non sapeva parlare bene l'italiano. Eh no, caro Roberto, non ci siamo. Quella non è che non sapeva parlare bene l'italiano, quella non sapeva nemmeno cosa fosse l'italiano, che è diverso, capisci? Quella conosceva solo ed esclusivamente la lingua d'origine. E allora gente così, mi dispiace, ma non puoi dargli la cittadinanza, assolutamente. Gianni da Vigevano.
1: Gianni, ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione, abbi pazienza, perché adesso parliamo di quel che è accaduto alla Camera. Oggi c'è stato il primo vero banco di prova per la legge elettorale, voto segreto. E dopo settimane di sospetti su franchi tiratori, questa volta la maggioranza non è andata sotto. Le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sono state respinte con 229 no e 151 sì, ma c'è un numero che rende il risultato interessante. Nei gruppi della maggioranza risultavano presenti 222 deputati, i no sono stati 229, 7 in più. E allora la domanda è: chi sono questi 7? Il voto è segreto, quindi non possiamo saperlo, ma guarda caso erano 7 anche i deputati presenti di Futuro Nazionale. E qui la storia diventa interessante, perché Vannacci ha detto che Futuro Nazionale non voterà la legge elettorale, ha criticato questa riforma, ha definito le preferenze previste dal testo farlocche, sostiene addirittura che la legge sembri costruita per contrastare il suo partito. Eppure oggi, nel primo voto segreto, la maggioranza si ritrova 7 voti in più. Coincidenza? Coincidenza? Sono stati davvero i vanacciani? Sono arrivati da altri deputati del misto? Oppure qualcuno delle opposizioni ha votato contro le pregiudiziali? Non possiamo attribuire quei voti a nessuno, ma la domanda ovviamente resta e soprattutto ne apre una molto più grande. Vannacci è davvero fuori dal centrodestra, perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. In Calabria il centrodestra ha dimostrato di poter vincere senza Futuro Nazionale. Vannacci però continua a sostenere che il suo partito sarà necessario per vincere le prossime politiche. E adesso arriva questa legge elettorale, una legge che può cambiare non soltanto il modo in cui votiamo, ma anche la convenienza dei partiti a stare assieme oppure a separarsi. Vi piace questa nuova legge elettorale? Volete poter scegliere i vostri parlamentari con le preferenze? Vi convince un sistema che mantiene comunque i capilista bloccati? È giusto prevedere un premio per chi supera una determinata soglia, oppure ogni partito dovrebbe avere esattamente i seggi corrispondenti ai voti che prende? Il testo prevede un sistema proporzionale, una soglia del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, un premio di 70 deputati e 35 senatori al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, oltre a capilista bloccati e fino a 3 preferenze. Testo incollato, ma c'è un'altra domanda ancora più semplice: perché in Italia cambiano così spesso la legge elettorale? Tutto normale? E poi naturalmente voi che in qualche modo dite c'è anche dell'altro, no, di cui parlare: l'inflazione, i consumi, e parliamo di tutto, abbiamo tempo. Tra poco la nostra collega Claudia Fusani.

0: Quotidiano nazionale, sempre dalla Camera, immagino, Claudia, collegata.
1: Buon pomeriggio.
0: O no?
1: Sì, sì, sono sempre qui.
0: Oggi non ci sono
1: ormai
0: state
1: non c'è più
0: sorprese.
1: Nessuno.
0: Non c'è più nessuno, tranne quei 7 voti lì, spiega bene, ma
1: sì. Allora, diciamo di una cosa fondamentale, che la gioia temporanea della maggioranza, per questo voto segreto, questo primo voto segreto sulla legge elettorale, è stato un po' turbato dal verdetto dell'Europa, che è arrivato più o meno alle stesse ore. Come sapete, Bruxelles ha detto no alla richiesta di Meloni di una flessibilità maggiore, visto l'inflazione, visto tutto quello che sta, ne abbiamo parlato anche ieri. Quindi lì è stato un po' sciupato, insomma non è stata una grande festa. Allora lì cosa succede? Ci sono 200, aula pienissima, prima del voto, che è stato intorno all'1:20, alle 13:20, c'erano situazioni del tipo Donzelli, che è responsabile del partito, che stava sopra tutti i gruppi, stava in cima alla fetta di aula dove stanno seduti tutti i deputati di Fratelli d'Italia, a controllare, dico io, ma insomma no, a controllare, a vedere come andava, a controllare che tutti andassero al loro posto, diciamo così. Mentre invece c'era il capogruppo Bignami, sempre nella parte più bassa di questa fetta dell'aula, anche lui controllava che tutti fossero seduti al loro posto, perché il voto si esprime dal banco, ognuno ha una buchetta elettronica dove mette la mano e lì digita il tasto del sì o il tasto del no. Insomma, c'è stato un momento di grande attesa. C'era grande attesa perché, sai, stamani giravano. Io sono andata abbastanza presto in Parlamento stamattina alla Camera e giravano dei foglietti con delle proiezioni dei seggi, cioè con la legge nuova. Giravano questi foglietti dove si vedeva che sia Forza Italia che Lega, con questa legge, porterebbero in Parlamento, nel prossimo Parlamento, meno della metà degli attuali eletti, meno della metà, e addirittura in uno di questi foglietti, secondo me un po' esagerato, si diceva che addirittura la Lega al Senato non sarebbe riuscita, non riuscirebbe a fare il gruppo. Ma insomma, giravano un po' queste simulazioni un po' terroristiche, ecco, quindi c'era un po' di attesa. Comunque, allora, sapete che sono 400 deputati, la maggioranza dispone di attualmente 235 voti. E quindi, scusate, servivano 235 voti e ne sono arrivati soltanto 220, soltanto, insomma, tra virgolette 226-227, quindi sono mancati quei 6-7 voti. Franchi tiratori o comunque persone che non hanno votato a favore della legge, però la legge è passata perché comunque i no erano 100, sono stati mi pare 152, adesso sto andando a mente, e quindi insomma ampia maggioranza. Quindi le pregiudiziali, ovvero sia erano 5 quesiti, cioè 5 questioni per cui, secondo le opposizioni che hanno chiesto il voto segreto, questa legge, il Melonellum o lo Stabilicum, come lo volete chiamare, sarebbe una legge che contiene al suo interno dei profili di incostituzionalità. Non ve li sto a elencare, che sono molto tecnici, ma ve ne dico due. Uno sono le firme necessarie per presentare le liste e l'altro la parità di genere. Perché insomma pare che con questa legge le donne scompariranno, perché gli unici eletti sicuri sono quelli che guideranno le liste, che sono nomi decisi dalle segreterie dei partiti. Quindi insomma il voto è andato, adesso poi ci sarà un altro voto la settimana prossima, il voto finale,
0: Notto,
1: che è un voto molto più politico, molto più pesante. Stamani c'era qualche fra le opposizioni c'era qualche assenza, non erano tutti presenti, non consideravano, si vede, questo passaggio così dirimente, però è andata. Io penso, Roberto, che comunque andrà anche l'8 e comunque la legge passerà, perché se non dovesse passare sarebbe uno smacco istituzionale per la maggioranza, istituzionale e politico, insomma. Io credo che passerà. C'erano tutti i ministri presenti. Per esempio Giorgetti stava seduto, che non era seduto alle banche del governo, era seduto al suo posto nell'aula. Insomma, erano proprio tutti, la giornata delle grandi occasioni, erano tutti presenti. Io credo che passerà anche l'8, non credo che ci sarà il coraggio per qualcuno di farla cadere questa legge. Certo non piace a nessuno, vedremo, perché ripeto, anche stamattina dicevano tutto è possibile, tutto è possibile. Nel segreto dell'urna, come si sa, soltanto Dio vede e quindi poi ognuno può fare quello che vuole. Credo che passerà alla fine e comunque, Roberto, siamo chiaramente in campagna elettorale, perché ti raccontavo ieri, no, che avevo intercettato questa, questa telefonata di Donzelli. Di Donzelli che diceva.
0: Non avevi fatto il nome, ma l'avevo capito.
1: Vabbè, insomma, comunque era lo scritto nell'articolo di oggi. E Donzelli che usciva dalla commissione, parlavo con un interlocutore che io non conosco e che non so chi sia, neanche gliel'ho chiesto, ovviamente neanche me l'avrebbe detto, che diceva a questo interlocutore la priorità adesso è la campagna elettorale. E lo vediamo, perché nelle stesse ore in cui in aula succedeva questo, Giorgia Meloni era a Genova a inaugurare il Salone della Nautica e lì ha fatto un po' di polemica con la sindaca di Genova Salis.
0: No, l'ha fatta proprio sparire dal palco. Esatto.
1: Ha fatto sparire dal palco. L'organizzatore del salone ha detto no, ma non era prevista, perché lei infatti Meloni ha detto, il presidente ha detto come mai non c'è la sindaca, pensando di fare una polemica contro la sindaca, e l'organizzatore ha detto ma non era prevista, quindi chissà lì com'è andata veramente. Comunque non è stata invitata molto probabilmente, o comunque non si sono incrociate, non lo so, andrà in un'altra, insomma, tutto questo per dire che la Presidente del Consiglio è pienamente in campagna elettorale. Ora tra poco parlerà all'assemblea della Conferenza Nazionale dell'Artigianato e delle partite IVA, quindi anche lì dirà qualcosa, ci aspettiamo che dica qualcosa. Questo è il clima, Roberto. Io non credo che questo Parlamento possa, ora al di là della legge, se passa o non passa, io penso che questo Parlamento abbia concluso il suo iter governativo, nel senso non capisco quali altri provvedimenti possano. Allora, il decreto scuola è stato firmato ieri sera, poi il presidente Mattarella l'ha firmato, quindi dovrà essere convertito entro 2 mesi, ma credo che sarà una delle ultime cose che farà questo Parlamento. Insomma, anche oggi deputati di Fratelli d'Italia, quindi la maggioranza, dicevano qui a gennaio non ci sarà più nessuno, perché saremo tutti nei territori a fare campagna elettorale, che questa legge comunque impone di andare a cercare le preferenze. Fratelli d'Italia, che anche loro non l'hanno presa benissimo questa legge, perché hanno fatto i conti, si sono resi conto che 2/3 degli eletti dovranno cercarsi, avere il voto, dovranno essere eletti con le preferenze, quindi dovranno andarsene a cercare sul territorio, casa per casa, fare eventi, organizzare cose, incontrare persone, parlare. Insomma,
0: quello che è stato fatto in questi 4 anni è qualcosa. Insomma,
1: rendere conto di quello che è stato fatto. E ora la parte difficile è che le condizioni economiche di questo paese e di tutta Europa sono veramente complicate, perché insomma questo tasso di inflazione, lo dicevamo anche ieri, al 4,2, signori, è una botta pazzesca, sappiamo, sulle nostre tasche, né? Sappiamo che la grande authority per l'energia ha previsto che comunque ci sarà un aumento del 37% delle utenze, no? E insomma, gli stipendi sono sempre quelli, invece, e sono i più bassi in Europa, come sappiamo, l'abbiamo detto anche quello tante volte. L'inflazione si è mangiato tutti i tentativi che questo governo ha fatto, taglio delle tasse, taglio degli scaglioni, però non sono bastati. Non sono bastati, e purtroppo altri paesi crescono e noi cresciamo di meno. Noi forse nel 26 Giorgetti ha aggiornato la crescita del PIL all'1%, vediamo, speriamo, saremo tutti contenti se fosse così, perché nessuno fa il tifo contro il paese, però oggettivamente è una situazione molto difficile. Quindi legge elettorale o no? Noi a marzo e noi in primavera andiamo a votare, questo è il senso di quello che ti volevo dire, insomma.
0: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Un forte abbraccio, buon lavoro
1: te, Roberto, arrivederci, grazie a tutti.
0: Grazie. Ciao. Intanto anche Tamoil taglia il prezzo dei carburanti fino al 31 ottobre, quindi siamo a Eni, IP e Kuwait, e si aggiunge Tamoil fino al 31 ottobre. Tamoil, che è la quarta compagnia petrolifera che interviene sui prezzi dei carburanti.
2: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 21 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco sentiamo cosa sta dicendo la Premier Meloni agli artigiani di CNA.

0: E allora subito con l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea della CNA, in una giornata in cui l'Europa ci dice che non possiamo giocare troppo con i conti e in una giornata che la rafforza sulla legge elettorale. Ma sentiamo gli umori.
1: Sì, Presidente Costantini, voglio bene agli artigiani. E voglio bene alla CNA e sono qui per

cioè una realtà che legittimamente difende il proprio interesse, ma capisce che quell'interesse deve stare dentro un interesse più grande, che deve riuscire a legarsi con altri interessi. E questo lo dico davvero senza piaggeria, lo dico con convinzione, questo davvero per me fa la differenza, perché fa la differenza tra chi pensa che il suo interesse sia più importante di quello degli altri, che quindi chi pensa di essere più importante degli altri, e chi sa che il suo interesse è utile perché se riesce a difenderlo fa un pezzo della comunità di questa nazione. Per me le due cose sono molto diverse. Quando io trovo qualcuno che è in grado di inserire il proprio interesse in un ragionamento più ampio, riesce a farlo avendo una dimensione della comunità, della nazione e della patria, quella persona merita assolutamente anche di essere ascoltata un'ora e mezza. Voglio dirvi, voglio dirvi che questo furbissimo presidente che voi avete eletto è stato qui 20 minuti a farmi dei grandi complimenti, perché sa che sono molte le volte che noi abbiamo discusso anche, e sono moltissime le volte che lui l'ha spuntata, perché è un ottimo rappresentante della categoria. E quindi, sono contenta che si veda questo rapporto per me molto prezioso che abbiamo costruito negli anni col presidente Costantini, e chiaramente con la CNA faccio i miei complimenti e ringrazio ovviamente anche ciascuno di voi. Vengo dalla gestione di un'organizzazione complessa, non lo Stato italiano ma un partito politico, e so quale sia il ruolo delle rappresentanze provinciali e regionali in un'organizzazione complessa. So che il presidente Costantini non potrebbe fare il lavoro che fa, e non lo potrebbe fare con la forza con cui fa quel lavoro se dietro non avesse le spalle coperte dai suoi rappresentanti, dalla sua associazione, dal suo radicamento sul territorio e da quello che complessivamente la CNA rappresenta. E quindi grazie. Sono molto contenta di essere qui in questo anno in cui la CNA celebra i suoi 80 anni di storia. Non dirò, presidente Costantini, perché avete fatto vedere questi anni di nostre relazioni, che il tempo ha impattato su di te più di quanto abbia impattato su di me, ma dirò che certamente non ha impattato sulla CNA. E voglio dirvi che credo che sia davvero molto significativo questo anno, la celebrazione degli 80 anni della nascita della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, nell'anno in cui noi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, gli 80 anni del voto alle donne. Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita, che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata. E per questo lo considero molto importante, perché in 80 anni il lavoro che voi avete fatto non è mai stato, diciamo, difendere quel principio sulla carta, come si dice, è stato costruire ogni giorno il valore del lavoro, portarlo nelle botteghe, chiaramente nei laboratori, nei cantieri, nei luoghi dove il lavoro non è banalmente un concetto ma è un gesto ripetuto fino a quando diventa sapere e dunque diventa un pezzo di identità. In questi 80 anni l'Italia è cambiata molte volte, ha conosciuto il boom economico, ha conosciuto le crisi, sono cambiati i mestieri, le città, è cambiato il suo volto. Voi siete rimasti sempre un punto fermo, non perché siate rimasti fermi, ma perché avete saputo adattarvi sempre senza perdervi, perché avete custodito la tradizione senza rinunciare all'innovazione, ben sapendo che, lo dico perché presidente Costantini faceva riferimento anche alla capacità degli artigiani di utilizzare

0: le nuove tecnologie, di entrare nella modernità, di fare uso ad esempio dell'intelligenza artificiale, però credo che voi sappiate esattamente come me che la differenza dell'artigiano la fa proprio il fatto che insomma l'artigiano riesce a fare qualcosa che le macchine non possono fare, ok? C'è una differenza tra quello che una macchina può fare in sequenza e quello che la passione dell'uomo riconosce e distingue. L'occhio che sa riconoscere il difetto, la pazienza di continuare a provare a fare una cosa finché quella cosa non viene fatta in modo perfetto. Questo è qualcosa che chiaramente distingue voi e distingue noi e distingue l'uomo da tutte le forme di meccanizzazione che noi possiamo immaginare, ed è il motivo per cui dobbiamo sempre tenere l'uomo, le persone, il loro passato, la loro identità al centro di quello che costruiamo, perché in fondo il Made in Italy è soprattutto questo. Made in Italy non è semplicemente un marchio, non sarebbe il marchio che è se non fosse molto di più di un marchio, se non fosse un
1: ecco modo. La Premier Meloni sta insomma iniziando, come fa sempre nei suoi discorsi, sta in qualche modo scaldando la platea parlando dei valori artigiani, ma andiamo avanti tra poco, dopo il brano, per sentire quando parlerà delle cose concrete.

0: E allora andiamo a sentire se la Premier Meloni va nei temi che interessano, va a toccare i temi che interessano finalmente gli artigiani, gli italiani, tutti, forza.
1: Ci fosse l'umiltà di chi ogni giorno si rimbocca le maniche, la fierezza di chi sa che quello che esce dalle sue mani porta con sé il nome dell'Italia, molto di più di quanto possa fare io, ecco, andando in giro per il mondo, che l'intraprendenza, c'è l'intraprendenza di chi sa che si può e si deve tendere a migliorare sempre. Allora, ripeto, sono qui intanto per farvi gli auguri per questi primi 80 anni e per ringraziarvi e per il vostro tramite ringraziare tutti i vostri associati, perché ogni volta che un artigiano fa bene il proprio lavoro rende l'Italia un po' più grande e un po' più unica. Grazie, perché in un mondo che ci spinge verso l'omologazione, in cui sembra che tutto debba essere per forza immateriale, voi continuate a rappresentare un baluardo di realtà, di concretezza e di autenticità. E del resto, e grazie anche per questo, senza l'artigianato, senza le piccole e medie imprese, il Made in Italy banalmente non esisterebbe. Senza di voi l'Italia non potrebbe contare su quel patrimonio di competenze, di tradizione, di capitale umano, di innovazione che ci fa conoscere e amare in ogni singolo angolo del pianeta. L'export non sarebbe in grado di raggiungere i traguardi che ottiene anno dopo anno, anche nel 2025 con il record di 643 miliardi, il quarto posto nella classifica globale delle nazioni esportatrici, abbiamo superato i nostri amici giapponesi. Senza di voi l'Italia non sarebbe la nazione che è, non lo sarebbe banalmente perché ovviamente le imprese artigiane contano oltre 1.200.000 realtà che sono un quarto del nostro sistema produttivo, non lo sarebbe perché quelle imprese certo creano ricchezza, ma anche creano comunità, rappresentano dei punti di riferimento in un mondo in cui i punti di riferimento stanno venendo meno, e poi appunto la ricchezza dell'identità, la ricchezza della qualità. E credo che questa sia, diciamo, la nostra forza più grande, soprattutto in un mondo che si fa ogni giorno più globalizzato, più interconnesso. In questo mondo globalizzato e interconnesso chiaramente ci sono dei limiti e ci sono dei vantaggi. Uno di quei vantaggi è che certamente l'Italia non può competere sulla quantità del prodotto, però nessuno può competere con l'Italia sulla qualità del prodotto, e quella qualità la fate voi. Solo che chiaramente questa qualità, per rimanere tale, deve essere difesa, protetta, valorizzata sui mercati internazionali quanto a livello nazionale. Lo dico per ricordare che siamo intervenuti su questo per una questione di rispetto prima ancora che economica. Voi avete per molto tempo dovuto subire la concorrenza sleale di chi si spaccia per artigiano senza esserlo, persone che aggirano le regole, evadono le tasse, minano la vostra credibilità. Con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, e approfitto per salutare il ministro Urso, che era attesa da 15 anni, abbiamo fissato un punto fermo su questo. Basta con i finti artigiani, basta con chi usurpa, diciamo così, il vostro nome, basta con la concorrenza sleale. Abbiamo stabilito in norma che i termini artigianato e artigianale possono e devono essere utilizzati solo da chi è regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, produce direttamente beni e servizi qualificati come artigianali. È secondo me una norma di assoluto buonsenso che nessuno aveva pensato a fare prima. Abbiamo corretto questa stortura, lo abbiamo fatto non solo per difendere la vostra professionalità, ma anche per tutelare i consumatori che oggi, quando acquistano un prodotto, un servizio artigiano, sanno di poter contare su una garanzia in più. Abbiamo scelto allo stesso modo di combattere un altro fenomeno odioso, che è quello delle attività apri e chiudi, cioè di quelle aziende che aprono, evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli e riaprono con un altro nome. Anche questo tema che per anni nessuno ha voluto affrontare, ne abbiamo chiuse, grazie alle norme che abbiamo fatto, oltre 30.000, concorrenza sleale ai vostri danni, un po' di sana giustizia in questa nazione per gli imprenditori onesti. chiaramente proteggere il settore, se il settore non cresce non basta. Il presidente Costantini diceva che uno degli ostacoli maggiori che ha il comparto, e lo so, è diciamo quello del credito. Ci siamo messi anche qui all'opera, abbiamo lavorato insieme per costruire soluzioni che fossero concrete, utili, efficaci, e tra le tante che abbiamo realizzato in questi anni c'è la rinascita di Artigiancassa. È una storia che chiaramente voi conoscete molto meglio di me. Artigiancassa ha rappresentato per tanti anni uno dei principali motori finanziari dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Il suo ruolo è stato semplice e strategico, che era chiaramente rispondere alla domanda di credito di un comparto che le banche di sistema tendono, diciamo, spesso a non considerare abbastanza. Per tanti anni la cassa ha assolto a questo obiettivo, poi qualcosa si è inceppato e ovviamente è arrivata la battuta d'arresto che tutti conosciamo, con la privatizzazione, le scelte di una proprietà che non erano diciamo compatibili con le vostre. Non abbiamo scelto di non restare a guardare anche su questo, e ci abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo lavorato a lungo, abbiamo recuperato questo prezioso patrimonio, abbiamo dato forma e sostanza a un modello unico e innovativo. Oggi la nuova Artigiancassa si poggia su una governance mista pubblico-privata che coinvolge direttamente Mediocredito Centrale, le confederazioni dell'artigianato, i confidi, e sfrutta la capillarità della rete distributiva degli Artigiancassa Point. È cioè un modello che unisce territorio, prossimità, conoscenza reale dei bisogni delle imprese, perché chiaramente nessun funzionario pubblico, per quanto possa essere bravo, per quanto possa essere capace, capisce le esigenze di un tornitore, di un ceramista, di un falegname, meglio di chi quel lavoro lo fa ogni giorno. Parallelamente voglio ricordare anche che abbiamo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un fondo da 50 milioni di euro per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Anche questo vuole essere un segnale chiaro di attenzione al credito degli artigiani. A proposito sempre di crescita, abbiamo deciso di affrontare un altro aspetto altrettanto dirimente, presidente Costantini. Voi sapete che oggi lo Stato dice a un bravo artigiano: va bene, hai aumentato il fatturato, vuoi far crescere l'azienda, magari vuoi assumere qualche dipendente in più, bene, lo puoi fare, però in cambio devi smettere di essere un artigiano, devi cioè cambiare pelle, devi cambiare comparto produttivo, devi perdere la tua specificità che è riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione. Voglio dirvi che io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ti ho detto che te volevo bene. Dicevo, con l'intenzione di consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero d'addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. E non lo considero, adesso al di là delle battute che possiamo farci, non lo considero un favore che facciamo al mondo degli artigiani, lo considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. E questo è un po' come dimostra tutto il lavoro che il governo ha portato avanti in questi anni. Il nostro obiettivo non è chiaramente creare fratture nel tessuto produttivo, ma è aiutare tutte le imprese di questa nazione, a prescindere dalla loro specificità, che per noi è una ricchezza, a crescere, a creare maggiore occupazione, a essere sempre più forti, sempre più competitive. Voglio citare un'altra iniziativa di questo governo che vi riguarda, che personalmente io considero importante, perché è vero che gli artigiani sono gli ambasciatori della nostra identità in Europa e nel mondo, però anche qui il principio funziona se quel prodotto d'eccellenza viene protetto, se quel prodotto d'eccellenza viene riconosciuto. Quante volte noi abbiamo visto in giro per il mondo, purtroppo anche in Europa, delle pessime imitazioni dei nostri prodotti d'eccellenza venduti a prezzi stracciati. È la ragione per cui anche su questo abbiamo lavorato in Europa per estendere la protezione delle indicazioni geografiche protette che oggi è prevista per le eccellenze agroalimentari anche ai prodotti dell'artigianato. Le prime domande sono già state approvate a livello nazionale e ora sono in fase di registrazione europea, riguardano prodotti meravigliosi, straordinari della nostra identità: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il corallo di Torre del Greco, la ceramica di Vietri, e chi più ne ha più ne metta. Sono i primi esempi concreti di un percorso che permetterà anche alle nostre eccellenze territoriali di avere uno scudo europeo contro la contraffazione. Dopodiché però, e arriva un altro tema che il presidente Costantini poneva, tutto questo lavoro, tutte le risorse messe in campo sarebbero inutili se non ci preoccupassimo anche di dare continuità a quello che costruite, ovvero non ci occupassimo di chi un domani dovrà ricevere il vostro testimone, prendere in mano i vostri attrezzi, guidare le vostre aziende. Il
0: ricambio generazionale, siamo alla parte in cui Giorgia Meloni comincia a rivendicare le azioni del governo per quanto riguarda gli artigiani, sta parlando una platea di artigiani, e naturalmente considera anche la riforma del settore artigiano, quindi un'azienda può essere artigiana anche con un numero superiore di addetti, cose di categoria, ma tra poco sicuramente la Premier toccherà i temi che interessano a tutti noi e quindi agli artigiani, ma anche ai cittadini che non sono artigiani e lavoratori, il tema dei rincari dell'energia, e qui la vogliamo proprio sentire. Accadrà tra pochi minuti, inevitabile che parli di questo. Naturalmente vi invito anche a mandare i vostri messaggi vocali su quel che sentite, di gradimento ma anche di non gradimento, liberi come sempre di dire tutto ciò che pensate mentre state ascoltando l'intervento della Premier al numero di sempre, che è il 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Quando si ascolta la Meloni sembra il mondo del Bengodi, tutto perfetto, non c'è nulla che si può contestare, tutto preciso, perfetto, noi abbiamo fatto tutto, ma è scesa a vedere gli artigiani dove sono, che cosa fanno, è scesa nelle strade, nelle vie, nelle piazze? Ma non credo, perché se no questo mondo di Bengodi non lo potrebbe narrare, semplicemente questo, è sempre così, ogni cosa, quando parla questa signora qua, adesso non lo so se è ancora una signora, sembra che tutto sia perfetto, ma si guardasse intorno, e purtroppo non lo farà mai, perché vivono sotto una campana di vetro e non sanno che cosa accade per le strade.

0: E allora stiamo trasmettendo in diretta l'intervento di Meloni all'assemblea degli artigiani e naturalmente la CNA, gli 80 anni della CNA a Roma, e credo che la Premier andrà a dire che utilizzerà la flessibilità europea per abbassare il prezzo dell'energia per le imprese, ma sentiamo lei direttamente.
1: Intendiamo moltiplicare gli sforzi, siamo consapevoli che se non lo facciamo il nostro Made in Italy rischia sostanzialmente di non avere un futuro, non ce lo possiamo permettere. Allora, se è vero che bisogna immaginare risorse e strumenti, è altrettanto vero che è necessaria anche una rivoluzione di carattere culturale. Su questo ci dobbiamo dire la verità. Chiaramente ringrazio il presidente Costantini per aver ricordato il tema dei corridoi, della formazione nei paesi terzi, di canali di migrazione legale, perché uno degli elementi che hanno composto la nostra politica migratoria, la condizione per favorire l'immigrazione legale è combattere l'immigrazione illegale, ma fornire all'immigrazione legale la formazione per potersi pienamente ovviamente integrare da noi fa la differenza, e questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Ma dall'altra parte io non voglio rinunciare a vedere ragazzi italiani ben pagati che danno continuità alle nostre aziende così legate alla loro identità, e su questo, ripeto, credo che ci voglia il tema di una rivoluzione culturale. Noi abbiamo pagato, tra le altre cose, per lungo tempo lo scotto di un pregiudizio, diciamolo, quello per cui un ragazzo che sceglie la formazione tecnica professionale di fatto sta scegliendo una formazione di serie B, sarebbe un ragazzo di serie B, addirittura i suoi docenti sarebbero dei docenti di serie B. Io penso che questa sia un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi, verso quegli insegnanti, e penso che sia un danno per l'Italia, perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare, ottiene i risultati che ottiene grazie ai tecnici, grazie ai chimici, grazie ai periti agrari, ai geometri, ai cuochi, agli informatici, ai sarti, ai modellisti e tante altre figure professionali che poi sono l'ossatura delle vostre aziende. Ecco, io penso che noi dobbiamo strappare una volta per tutte queste etichette inutili e ridare piena dignità e valore al lavoro e all'istruzione tecnica professionale, ed è quello che stiamo facendo principalmente in due modi. Il primo è sostenendo il passaggio di testimone tra le generazioni. Anche qui torno alla legge sulla piccola e media impresa, grazie alla quale un'impresa può incentivare il passaggio al part-time dei lavoratori che sono vicini alla pensione, azzerando i contributi fino a 3.000 euro l'anno, a patto che quella stessa azienda assuma a tempo indeterminato un giovane under 35. Quindi diamo un incentivo concreto per portare i ragazzi nelle aziende, insegnare il mestiere, avere un tempo nel quale avviene fisicamente questo passaggio generazionale, formare i ragazzi come bravi artigiani, e cerchiamo di dare una mano come Stato a farlo. E dall'altra parte, riformando il sistema dell'istruzione, e anche questo insomma è un lavoro molto ampio. Abbiamo istituito il liceo del Made in Italy, abbiamo portato a conclusione la riforma del 4+2 che quest'anno entra finalmente a regime, offre a ogni ragazzo una doppia opportunità, cioè quella di entrare subito nel mercato del lavoro o continuare a lavorare, a studiare in una scuola di eccellenza post diploma, penso agli ITS Academy, scuole che offrono un'altissima specializzazione tecnologica, che stanno riscuotendo molto successo tra i giovani. Dal 2011 a oggi gli iscritti sono quasi quadruplicati, il tasso di occupazione supera stabilmente l'80% un anno dopo il conseguimento del titolo. Abbiamo in più reso pienamente operativa la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che è nata con la legge quadro sul Made in Italy, per portare avanti una missione specifica che è essere il luogo d'incontro tra artigiani di oggi e quelli di domani, cioè creare il ponte stabile, il ponte duraturo tra le aule dove si studia e i laboratori nei quali si produce, tra chi cresce e si forma e chi progetta e crea. Personalmente sono convinta che questa sia una politica del lavoro molto efficace e molto necessaria. E mentre sosteniamo il passaggio di testimone generazionale, chiaramente non possiamo lasciare da sole le imprese di fronte alle sfide dell'innovazione. E anche qui È evidente che se un artigiano vuole continuare a competere sui mercati deve sapere abbracciare anche le nuove tecnologie senza perdersi, come dicevamo prima. Anche qui, con il nuovo piano Transizione 5.0 abbiamo messo sul piatto quasi 10 miliardi di euro. La risposta delle imprese è stata poderosa, oltre 20.000 progetti già presentati che mobilitano più di 6 miliardi di euro di investimenti reali. A Transizione 5.0 abbiamo affiancato altri strumenti, dal rifinanziamento strutturale della nuova Salvatini al nuovo bando del MIMIT rivolto alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, 450 milioni di euro per fare investimenti nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, nei big data, nel cloud, nella cybersicurezza. Altro tema che è stato posto al Presidente Costantini e che, sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni. Però dicevo, quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile, e poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città. Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo. A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia. Aggiungo che tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, cioè, ma proprio prioritari sul tavolo nel senso che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è quello che riguarda la maggiore flessibilità ottenuta in Europa per far fronte alla crisi energetica. Voi sapete che l'Italia mesi fa ha posto in Europa il tema di una necessaria maggiore flessibilità di spesa per far fronte alla crisi energetica. Quando lo abbiamo fatto, molti dicevano che, insomma, non era necessario, che non era una priorità, che il tema non era così esplosivo. Registro a mesi di distanza diversi colleghi europei che pongono la stessa questione, quindi l'Italia era semplicemente stata lucida nel porre la questione per tempo e nell'ottenere, come abbiamo ottenuto, la disponibilità per una maggiore flessibilità. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen, circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi, cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane. Altra questione è quella della sburocratizzazione, caro Presidente, e poi vado verso la conclusione sperando di aver toccato, di aver ricordato tutti i temi che tu avevi posto, che non erano 4, non scherziamo, erano almeno 9, ma a un certo punto ho perso il conto, c'erano una serie di sottinsiemi, e quello della sburocratizzazione, dicevo, abbiamo fatto un buon lavoro insieme, a dimostrazione che c'è volontà da parte del governo di ascoltare chi i problemi li vive, chi li conosce meglio di noi. Io non ho la pretesa di sapere quali sono i balzelli che producono maggiori danni a un artigiano, quello che posso fare è parlarne con gli artigiani. Chiaramente bisogna sempre distinguere quello che ha un costo da quello che non è, lo dico perché molto spesso ci vengono proposte delle misure sostenendo che non abbiano un costo e invece poi quelle misure hanno un costo, e questo rende la cosa chiaramente più difficile, ma dove siamo andati velocemente avanti è perché volevamo dimostrare che c'è tutta la volontà di, l'ho detto tante volte, non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole produrre occupazione, e anzi. Quindi direi su questo, Presidente Costantini, che diciamo, se tu continui a con la tua presenza, insomma, con la tua determinazione su questo pressarci, c'è tutto l'interesse a fare di più e a fare meglio. Ogni ora che un artigiano risparmia, che può mettere sul proprio lavoro, risparmiata dalla burocrazia, io la considero una delle più grandi vittorie che ho portato a casa in questo lavoro difficile. Vale per gli artigiani, vale per ogni imprenditore, perché se si sommano tutte quelle ore insieme sono ore di produzione di ricchezza, e noi abbiamo bisogno di produrre ricchezza, abbiamo bisogno di crescere. E quindi amici miei, siamo, mi pare evidente che non siamo in un tempo facile, non è un tempo facile per chi ha un'impresa, non è un tempo facile per un artigiano, fidatevi che non è un tempo facile neanche per chi ha la responsabilità di governare la nazione. Però chiaramente delle volte anche io mi chiedo, no, ma che altro deve accadere? Però poi quando guardo per esempio voi, un artigiano non aspetta che diciamo le condizioni siano perfette per cominciare il suo lavoro, no. Lo fa con la materia prima di cui dispone, nella bottega che ha, e da quella materia prima cerca di costruire qualcosa che nessuno si aspettava. Ecco, voglio provare a, diciamo, prenderlo a spunto per fare la stessa cosa, ok? Le condizioni Le condizioni sono quelle che sono, però cerchiamo tutti con le nostre mani, con la nostra intraprendenza, con la nostra intelligenza, con la storia che ci portiamo alle spalle, con la nostra creatività, ecco, di costruire soluzioni, cerchiamo di farlo insieme, perché più il contesto è difficile, più il sistema fa la differenza. Guardate, lo abbiamo visto accadere anche in questi giorni, lo abbiamo visto accadere tantissime volte in questi anni difficili. Quando si è mosso il sistema, noi abbiamo portato a casa i risultati, e quindi io ho da imparare, diciamo, da voi. A voi spesso capita, e concludo davvero, quando c'è un prodotto del vostro lavoro, vi capita di metterci sopra una firma, no? Perché? Io non l'ho mai visto come un fatto di vanità, l'ho sempre visto, rispondo io per questo prodotto, la trovo una cosa meravigliosa. Allora, quello che voglio dirvi, e chiudo, è continuate a firmare i vostri prodotti e noi faremo quello che possiamo, perché consideriate che possiamo meritarci di mettere anche la nostra firma accanto alla vostra in queste produzioni. Buon lavoro e buon compleanno.
0: Eccoci allora all'intervento della Premier Meloni di fronte alla platea degli artigiani. Sull'energia dice che bisogna fare di più, servono soluzioni strutturali, l'Italia non deve avere, ha raccontato la Premier della chiusura di 30.000 aziende, apri e chiudi, va ridata giustizia agli imprenditori onesti, di nuovo il ruolo dell'Europa, eccetera. Io vorrei sentire, perché gli artigiani applaudivano, erano contenti, Meloni insomma giocava in casa, ma vorrei sentire anche la vostra opinione, cari ascoltatori, al 334 11 11 622, prima ancora di sentire quella dei nostri esperti.
2: Bla bla bla della signora Meloni, bravissima lei, tutto perfetto, tutto va bene. Io facevo l'artigiano, ho dovuto chiudere per la questione degli studi di settore, che lei forse neanche sa cosa sono, e ho sempre pagato quasi il doppio del dovuto di tasse, altro che evasione fiscale. Vabbè, tanto non cambierà mai un cavolo. Buona serata Poletti, Antonio da Milano.

0: i vostri, poi nell'ultima ora parliamo di stranieri integrazione, ma adesso vediamo se vi siete integrati col discorso della Meloni. Avete capito qualcosa di quel che ha detto? Vi fidate? Vi sembra falsa? Vi sembra invece convincente? Come volete, alla 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio da Roma. Quello che non riesco a capire è per quale motivo ogni volta che la Premier si trova in situazioni come quella di oggi, in questo caso con gli artigiani, va a fare un mero elenco di quello che a suo avviso sono le cose buone fatte. Ma se fossero cose realmente buone e realmente fatte, quale sarebbe il senso di raccontarlo? Vorrebbe dire che la popolazione se ne è accorta. Il fatto che invece lo vadano ogni volta a elencare mi fa pensare che hanno il sentore che magari questa grande riforma, come li chiama, queste grandi riforme, come li chiamano, magari non sono arrivate a livello di diciamo di cittadinanza. Vabbè, grazie.
0: No, grazie a voi che partecipate, ascoltate, qualcuno magari è irritato, però noi tutte le voci, appena parlerà il leader del centro-sinistra e darà il suo programma economico e come lo trasmetteremo con tanta buona volontà. Ah, Fabrizio scrive, complimenti, un programma fino ad oggi interessante ridotto a comizio elettorale, ma contenti voi, io con gli artigiani ho a che fare tutti i giorni e ne vedo chiudere in continuazione perché tartassati dagli aumenti impositivi di quest'anno, con l'ufficio delle entrate che invia pignoramenti in abbondanza. Allora, il punto qual è? No, ma invece Carmelo mi scrive, cosa è successo a quelle 30.000 aziende? Sono le finte aziende apri e chiudi di strani imprenditori, a questo si riferiva la Meloni. No, dicevo, perché il programma non è interessante?

0: leggerete sui giornali direttamente e per intero vi dà fastidio? Non lo so. Beh, insomma, vabbè, non si può accontentare tutti, ma la regia sì, pubblicità.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Meraviglioso il suo sconcerto, Poletti. Hanno chiuso la diretta, penso fosse, che diceva bene, quindi allora la Meloni ha detto ha avuto la stessa reazione che ho avuto io, e quindi faremo, diremo, brigheremo, forcheremo, stiamo facendo, ma ancora 4 anni e mezzo non si è visto niente, anzi un disastro via l'altro. E c'è sconcerto perché grandi paroloni, grande restante di comunicare, ma poi bisogna avere anche contenuti. Cosa dice? Una cosa giusta l'ha detta lì, devo ammetterlo, meravigliosa. 80 anni fa l'Italia è rinata, l'Italia è ripartita, l'Italia ha cominciato a creare il voto alle donne, meraviglioso, perché ha lasciato alle spalle, ha dato un bel calcio a quel periodo che lei sta tentando in tutti i modi di restaurare. È incredibile, quando alla fine l'unica cosa che è stata restaurata in questo momento è stata casa sua, e devo dire con ottimi risultati, anche insomma il suo aspetto esteriore, ottimissimi risultati, sia uno che l'altro, gli unici, almeno quelli. Ileana da Milano.

0: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Io penso che ho appena sentito il monologo della Meloni e tra le tante castronerie che ha detto tengo a sottolineare quella riguardo alla riforma del 4 più 2 che come ho già detto chiamando altre volte qua in trasmissione, secondo me è veramente una distruzione dell'istituto tecnico, perché di fatto è stata la riduzione dell'istituto tecnico ad una scuola professionale, che già esistono le scuole professionali di 3 anni che formano elettricisti o cuochi o anche altre figure professionali, già esistono, però l'istituto tecnico a questo punto è a tutti gli effetti una scuola professionale. E sono state tagliate sia materie ore teoriche alle materie di indirizzo, sia di italiano e matematica, oltre ad aver tolto un anno di scuola.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Come sono salito in macchina per rientrare da lavoro, ho sentito l'ennesima giustificazione della signora Meloni che affermava che immagino quanto sia difficile fare impresa, fare l'artigiano, ma che anche quanto sia difficile governare questo paese. Bravissima a piangere. Io non voglio fare un discorso di parte destra o sinistra, anche perché io sono pro al Partito Liberal Democratico, all'onorevole Marattin, quindi è una persona che non ha mai purtroppo governato. Ma allora cosa doveva dire Conte, che ha governato in una situazione eccezionale del secolo, cioè una pandemia globale con lockdown e chiusure di ogni tipo? Cosa doveva dire il signor Draghi, che dopo si è trovato ad affrontare la crisi post-Covid e l'inizio della guerra in Ucraina? Cioè, sempre a piangere, sempre a lamentarsi, bisogna lavorare a testa bassa e portare risultati. Questi portano solo giustificazioni da ormai troppo tempo.
2: Ecco, questo praticamente è il vostro pensiero su quel che ha detto Giorgia Meloni. Qualcuno lo chiama un comizio, in realtà il clima è stato insomma da campagna elettorale. Per quanto riguarda Marattin, non ne conosco bene le idee, però Marattin non è mai stato al governo, però ha lavorato a Palazzo Chigi, lo ricorderete, dal 2014 al 2018 come consigliere economico di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni. Non so se siano stati consigliati bene o male, è solo un dato, non è mai stato al governo, ma è stato consigliere economico di Renzi e poi di Gentiloni, almeno a che ricordo io. Saluto il collega giornalista economico Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
3: Buonasera a te Roberto e grazie, eccomi qua.
2: Allora, volevo un tuo commento su questa uscita della Premier Meloni. Meloni che intanto in questo momento è in riunione a Palazzo Chigi con Giorgetti sui conti e sulla manovra, ma poco fa ha parlato all'assemblea, agli 80 anni degli artigiani, di una delle più rappresentative organizzazioni di artigiani, dicendo in buona sostanza bisogna andare in Europa, chiedere di sforare, alzare... l'Europa
3: siamo in campagna elettorale, caro Roberto, l'abbiamo detto tutto. Questo è un paese in perenne campagna elettorale, per cui adesso ci siamo anche. Allora, qual è il punto? È il solito. Possiamo anche chiedere la flessibilità e magari ce la danno pure, non credo. Ma no, qual è la flessibilità? Costa, non è un pasto gratis, nel senso che ci danno flessibilità, quindi facciamo titoli di Stato, debito, deficit, come lo finanziamo? Continuiamo a far crescere il debito in un momento in cui i tassi di interesse della BCE sono verso il rialzo e i tassi di interesse dei nostri BTP si avvicinano alle soglie critiche, cioè 4,64, 4,65 è poco sostenibile per il debito. Quindi attenzione, adesso credo che Giorgetti debba veramente tenere la linea molto dura, perché la reazione dei mercati stavolta può essere molto dura, perché è quello che succede intorno a noi che peggiora la situazione.
2: Senti, questo continuo ringraziare le compagnie per gli sconti, oggi se ne è aggiunta un'altra, eccetera. Come dire che cosa?
3: Ma sai, in altri paesi un governo avrebbe detto: hanno fatto quello che gli ho chiesto. Qui sembra quasi una concessione, ma è una concessione perché che cosa nasconde sicuramente? La mancata tassazione dei famosi extra profitti delle società energetiche. Questo è chiaro che è un baratto, conviene naturalmente alle società tenere per un mese, anche un mese e mezzo, ma più di un mese non si può fare perché veramente c'è l'insurrezione di tutto il sistema dei distributori indipendenti, che quelli sono piccole imprese. Cioè, non parliamo delle grandi catene, parliamo di tutti quelli che hanno la pompa di benzina come attività di famiglia. Certo. Ci fanno gli sconti che possono fare i grandi? No, non è possibile. E infatti hanno ragione su questo tasto. E il problema qual è? Che questo è il modo anche per non toccare le voci che pesano, che sono le accise, le tasse sulle tasse. Guardavo anche per le bollette. Io adesso tutti discutono delle bollette del gas, giustamente, e dell'elettricità. Poi vai a guardare che cosa scopri, che naturalmente qui noi siamo ancora con l'energia legata al prezzo della centrale a gas e della centrale a gas che costa di più. Anche quella, l'energia verde. E quindi il prezzo sarà sempre alto. Adesso la questione vera però qual è? Che con l'inflazione che ha tirato fuori l'Istat qualche giorno fa, 4,2%, i salari reali, se vuoi fare la differenza fra crescita dei prezzi e crescita dei salari, scopri che c'è una perdita reale di quasi il 2%. Cioè un lavoratore con un reddito di 30.000 euro, faccio l'esempio, ho fatto una simulazione, sì, perde 518 euro come perdita potenziale, solo per effetto dell'inflazione quest'anno. Chiaramente questo è un problema.
2: Ma può funzionare la favoletta raccontata della campagna elettorale, insomma, può funzionare così?
3: Ma guarda, perché io dico questo, un paese... qui ci bisogna fare un bel bilanciamento fra quello che il governo Meloni vuole come autorevolezza economica internazionale con i mercati finanziari e quello che è il rispondere alla questione elettorale al proprio elettorato, perché stavolta il bilanciamento è difficile, perché ripeto, non siamo in una situazione tranquilla intorno a noi, quindi in una situazione già molto tesa ogni strappo per un paese debole come l'Italia, guardate la Francia, è molto pericoloso economicamente. E quindi che fare? Dovranno tagliare qualche cosa o aumentare delle tasse,
2: che sarà compito, mi sa, del prossimo governo, qualunque esso sia, insomma.
3: Certo, ma infatti si può ipotizzare che cosa? Sicuramente sull'IRPEF qualcosa dovranno fare, i soldi li indirizzeranno in quella direzione, più che le partite IVA. Per il resto è tutto intoccabile, è molto difficile, tutte le promesse che si sentono in questi giorni sono assolutamente elettorali, ma non c'è da tenerne conto, a mio avviso.
2: Ecco, il tuo giudizio su Giorgetti, perché molti dicono, insomma, un ministro che ci invidiano, tu è così?
3: Ma guarda, ci invidiano tutti, anche Tremonti era invidiato da tutti e si sta comportando come, diciamo così, un po' come anche Tremonti. Sono quei personaggi, e lo dico, anche prodotti dal nord, dall'economia reale del nord, che poi quando li metti in situazioni in cui veramente devono far rispettare degli equilibri, evidentemente tirano fuori delle qualità, perché lo sta facendo, che frenano le spinte politiche o quelle delle prebende di partito soprattutto. Poi lì ci sono due anime, no? C'è Giorgetti che frena e Salvini che spinge avanti la tesi della spesa. Quindi bisogna, sì, stare molto vigili in questo momento, perché al di là delle dichiarazioni c'è una situazione economica più complessa di quello che si poteva ipotizzare all'inizio dell'anno, ovviamente.
2: Grazie ad Alessandro Platerotti, giornalista economico, come sempre, naturalmente. Scusa se ti ho slittato di qualche minuto, ma dovevo finire di ascoltare l'ennesima Meloni, che ovviamente si muove di qua e di là e ne dice. Grazie, grazie.
3: A presto.
2: E allora vedremo cosa viene fuori da questo vertice, vertice in corso proprio in questi minuti a Palazzo Chigi tra Meloni e Giorgetti. Immagino che il clima sia abbastanza teso, pur nei buoni rapporti tra i due, naturalmente, perché i due sono in ottimi rapporti e chiaramente Giorgetti ha tolto tante castagne del fuoco alla Meloni, però insomma la situazione, come diceva Platterotti, leggermente fuori controllo per quanto riguarda i conti.

0: E allora saluto Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Molinario, con la solita franchezza, mi fa una bella analisi di quel che sta accadendo in questi giorni, bollette, gasolio, benzina, sconti, annunci mirabolanti, cioè mi fa una fotografia di un paese che sembra arrancare in mezzo a tutte queste robe da campagna elettorale, secondo me, però insomma mi dirà lei, Molinari.
1: Il periodo è sicuramente quello, il periodo della campagna elettorale che ci coinvolge sempre tutti e dove appunto, come dicevi, ci sono mirabolanti promesse e mirabolanti anche scivoloni, perché poi quando le promesse si fanno bisogna anche rispettarle.
0: Certo.
1: Innanzitutto partiamo dall'inflazione. Non so se ci siamo resi conto, ma è un'inflazione che torna prepotentemente a farsi sentire sui bilanci delle nostre famiglie italiane, perché a settembre 2026 sono uscite le stime preliminari dell'Istat e dicono che i prezzi al consumo sono aumentati del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quindi non so se riusciamo a capire dell'impatto che ha sulle nostre finanze e di quanto influisce poi sul nostro potere di acquisto. Pensa soltanto che rispetto ad agosto abbiamo avuto un'accelerazione del più 3,3%, quindi parliamo di cifre veramente esorbitanti, e quindi il caro vita ancora una volta diventa più evidente. Per lo più che veniamo anche leggermente presi in giro da questi sconti che ci vengono proposti, ma che in realtà sono soltanto palliativi. Perché leggere 2 euro, 1,99 euro, 1,98 euro, che sono quei 2 centesimi che a noi danno l'impressione che ci facciano questo sconto, e invece effettivamente andiamo alla pompa di benzina e io stessa ieri nella mia macchina, quando mettevo 40-45 euro, ieri ne ho messe 65. Quindi dov'è questo sconto che ci viene promesso? E anche sulle bollette, questi giorni, negli ultimi 2 giorni, abbiamo visto sulle bollette titoloni di sconti, ma in realtà se noi ci rivolgiamo a un utility manager, che ormai è una figura anche certificata e insomma che riusciamo a trovare facilmente, ci facciamo leggere la bolletta e ci facciamo spiegare che la maggior parte di quello che noi paghiamo in bolletta sono costi dovuti a prescindere, al di là di tutti i risparmi che noi possiamo fare dentro casa. E questa è una cosa della quale ci dobbiamo rendere conto, ed è su questo che ci dobbiamo arrabbiare veramente.
0: Sì, perché l'ho visto rilanciare da molti politici di maggioranza, dalla sorella della Premier, che ha un importante ruolo di coordinamento del partito, questo sconto sulle bollette. In realtà, come diceva Barbara Molinario, si va a vedere ed è sostanzialmente una specie di...
1: qualche centesimo, esattamente, anche perché adesso tutte le dinamiche che girano e ruotano attorno all'acquisto di energia e poi alla vendita di energia, noi comuni mortali difficilmente riusciremo a entrarci e a capire. Però su una bolletta si scatenano delle dinamiche di potere di acquisto o di acquisto in determinati momenti della giornata, non solo del mese, ma proprio in orari differenti si può acquistare ad una cifra molto più bassa, e poi a noi utenti viene rivenduta in altri orari della giornata, no?
0: Certo.
1: Quando noi la utilizziamo. Infatti, se posso così scatenare un attimo una piccola rivoluzione oggi con te, per esempio fino a oggi ci hanno raccontato che fare la lavatrice di notte era più conveniente da sempre,
0: invece,
1: no? È un po' una leggenda metropolitana, e invece no, manco per niente. Bisogna vedere il contratto di energia che noi abbiamo, e probabilmente a volte capita che a mezzogiorno è più conveniente, perché è vero che è un picco di maggiore utilizzo, ma è anche un picco appunto che viene erogata più corrente, quindi a livello tecnico noi magari non lo capiamo, ma chi ci vende l'energia lo capisce molto bene e fa i prezzi proprio ogni ora, cambia un prezzo, quindi non è nemmeno detto che se mettiamo la lavatrice o la lavastoviglie di notte noi risparmiamo, e questo è il paradosso, quindi, che Barbara oggi non Molinari sappiamo nemmeno come risparmiare.
0: Studia, ma, cioè, tradotto con la mia lingua è studiano esattamente come legalmente fregarci anche, però.
1: Esatto così, quindi bisogna stare molto attenti quando facciamo un contratto che sia idoneo a noi, perché non è detto che ognuno di noi abbia un'esigenza uguale all'altra, magari qualcuno ha in casa l'automobile elettrica e quindi ha bisogno di una determinata quantità di energia e ha bisogno di un altro contratto, oppure ci sono delle persone che vivono da sole, mi viene in mente magari un anziano vedovo che utilizza in maniera molto parsimoniosa l'energia che ha in casa e magari ha bisogno di un altro contratto, quindi bisogna stare molto attenti quando si va a contrattualizzare quello di cui abbiamo bisogno.
0: E vabbè, che dire, insomma, si racconta un paese e la realtà è un'altra. E voi che rispondete ai consumatori che si rivolgono alle vostre associazioni convinti che ci sia una soluzione che poi alla fine è una soluzione da pochi centesimi?
1: Allora, intanto la nostra risposta è concreta, perché in una epoca nella quale si digitalizza tutto e si risponde attraverso le chat, i bot, no? Le risposte automatiche, quindi difficilmente quando chiami magari un servizio clienti ti risponde una persona umana, non so se vi è mai capitato, ma bisogna fare parecchi passaggi prima di arrivare a parlare con qualcuno. Noi intanto a Consumerismo abbiamo attivato un numero unico nazionale dove risponde una persona. Cioè c'è una persona che risponde a un anziano, un fragile, una famiglia, qualcuno che ha subito un torto o che ha ricevuto magari, non so, una notifica che non, o ha subito una truffa, quindi c'è una persona che risponde. E poi stiamo aprendo anche degli sportelli sul territorio, perché tanti fragili, tante persone che non sono ancora digitalizzate, perché è vero che l'Italia è tanto avanti, ma ci sono ancora tantissime persone che non vivono ancora la tecnologia appieno, e in questo momento fatta di PEC, di firme digitali, di accesso a tanti servizi anche pubblici della pubblica amministrazione soltanto virtuale, noi abbiamo deciso invece di arrivare agli utenti in maniera fisica, quindi attraverso i nostri sportelli più tutela che stiamo aprendo in tutto il territorio nazionale, che ovviamente sono gratuiti, si può dare un sostegno. Infatti noi viviamo di volontariato, la nostra associazione è fatta tutta di volontari, quindi secondo me la risposta anche a tutta questa polemica dell'intelligenza artificiale, insomma tutto questo mondo digitale, è la verità, è la realtà, è toccare con mano, è parlare di persona, è scendere per strada e veramente avere un contatto umano, è l'unico modo con il quale secondo me possiamo sopravvivere.
0: Grazie a Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit, buon lavoro naturalmente.
1: Grazie, buona serata a tutti voi.
0: E intanto è in corso il vertice a Palazzo Chigi sui soldini per il documento di programmazione economica finanziaria. Il vertice non è solo con Meloni e Giorgetti, come vi avevo detto prima, attenzione, ci sono anche Tajani e Salvini, quindi è proprio un vertice di maggioranza. Il povero Giorgetti è cerchiato da Meloni, Tajani, Salvini. Immaginatevi il ministro dell'economia che deve tirar fuori un coniglio dal cilindro per cercare di risolvere i problemi, non solo risolvere i problemi ma rispondere alle richieste ulteriori di finanziamenti per questa o quell'altra iniziativa da parte di chi le promesse le ha fatte e le deve andare a fare in campagna elettorale. Noi tra poco andiamo a vedere bene cosa sta succedendo in Francia, ma poi andiamo anche alle cittadinanze, le cittadinanze e i criteri per concederli, naturalmente sempre qui, sempre con la possibilità di intervenire in diretta.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Stunning new details are emerging.
2: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23.
7: Giornale Radio News.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri vocali, poi andiamo a parlare di integrazione qui stasera Italia No Limits.
10: Intanto una riforma necessaria delle bollette è quella dell'abolizione dei costi fissi e inglobarli all'interno del costo generale della fornitura, in modo che questi famosi costi fissi rappresentino una percentuale del costo, ad esempio, del kilowattora. Quindi se io consumo 100 kilowattora pagherò il costo dell'energia più una certa percentuale di costi fissi, ma se consumo zero io pago zero. Quindi se ho dei pannelli solari con batterie d'accumulo e in questo mese non ho consumato neanche un kilowattora di energia pubblica, non ho acquistato energia ma me la sono procurata da solo con il mio impianto fotovoltaico, io in bolletta dovrò vedere zero. Questa sarebbe una bella riforma.
11: Buonasera Poletti, sono Matteo, io volevo dire soltanto una cosa, non capisco veramente perché, al di là di tutti i problemi che ci sono e che realmente ci sono, perché comunque anch'io vado a fare la spesa, anch'io vado a benzina, anch'io magari devo pagare un mutuo e tutti abbiamo un sacco di spese, insomma i soldi non bastano mai. Non capisco perché qualsiasi governo vada su, dalla Meloni a Conte, al Partito Democratico, all'estrema destra, all'estrema sinistra, qualsiasi governo non fa niente, o comunque non fa abbastanza, per risolvere il vero problema italiano, che è l'evasione. Io non capisco perché non si fa un qualcosa di serio per andare, e tanto si sanno poi quali sono le categorie, chi vade, quelli che possono evadere di più, ma non si fa mai niente. Io vorrei sapere quanti miliardi veramente potrebbero entrare nelle casse dello Stato e potrebbero aiutare la povera gente onesta che fa fatica a arrivare a fine mese. Fatemi capire perché non si fa un qualcosa di serio per risolvere il problema italiano. Se si risolve gran parte di questo problema, non so, staremmo tutti molto meglio. Grazie mille.

0: adesso parliamo, come vi dicevo prima, di stranieri integrazione, perché ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto scuola dopo le polemiche degli ultimi giorni e gli appelli che gli chiedevano di non firmarlo. Nel provvedimento c'è anche il discusso tetto del 30% per alcune categorie di studenti stranieri nelle classi, insieme a misure che puntano sull'apprendimento dell'italiano come strumento di integrazione. E proprio da qui che vogliamo partire. Cosa significa davvero integrarsi in Italia? Quanto conta conoscere la nostra lingua? E soprattutto, si può diventare cittadini italiani senza essere in grado di sostenere una semplice conversazione in italiano? Perché proprio su questa domanda si sta discutendo in queste ore, dopo quello che è successo a Cadoneghe, in provincia di Padova. Una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni si è presentata in comune per l'ultimo passaggio necessario a ottenere la cittadinanza italiana, ma il sindaco ha deciso di sospendere il giuramento, sostenendo che la donna non fosse in grado di comprendere e parlare sufficientemente l'italiano. Da lì è nato un caso politico e anche giuridico. Il sindaco poteva farlo, e soprattutto quali requisiti linguistici servono davvero per diventare cittadini italiani? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Poi sentiremo anche le parole di Matteo Salvini, ma non solo le sue, anche le vostre. 334 11 11 622, la scheda.
1: A Cadoneghe, nel Padovano, è diventato un caso nazionale il giuramento per la cittadinanza italiana sospeso dal sindaco leghista Marcos Chiesero. La protagonista è una donna marocchina residente in Italia da circa 15 anni, sposata con un connazionale divenuto cittadino italiano nel 2019. Il decreto di concessione della cittadinanza era già arrivato ad agosto. Mancava quindi l'ultimo passaggio, il giuramento davanti al sindaco. Secondo Schiesaro, durante la cerimonia la donna non sarebbe riuscita a sostenere neppure una conversazione elementare in italiano. Il sindaco racconta di averle chiesto come stai, ricevendo come risposta Riyadh, e di aver avuto dubbi anche sulla capacità della donna di comprendere la formula del giuramento. A quel punto ha deciso di sospendere la procedura. Il caso è arrivato al Viminale, che ha giudicato corretta la decisione del comune. La donna è stata quindi convocata nuovamente in municipio e, secondo i tecnici comunali, anche nel secondo incontro non sarebbe riuscita a comunicare autonomamente in italiano. La pratica passa ora alla prefettura di Padova per ulteriori accertamenti. Il nodo della questione è chiaramente quello delle regole linguistiche. Dal 2018 per molte domande di cittadinanza è richiesta una conoscenza dell'italiano almeno di livello B1, ma il Ministero dell'Interno prevede un'esenzione dall'obbligo di presentare la certificazione per chi possiede un permesso UE per soggiornati di lungo periodo. Ed è proprio questa, secondo le ricostruzioni disponibili, la condizione della donna di Cadoneghe. Questo spiega come la pratica abbia potuto arrivare fino al decreto di concessione senza che venisse necessariamente allegato un certificato B1. Il decreto, però, non produce effetto finché non viene prestato il giuramento, che deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica. Sul piano politico, Matteo Salvini si è recato personalmente nel comune, sostenendo che il sindaco abbia semplicemente applicato la legge. Il centro-sinistra locale ha invece chiesto alla prefettura di verificare sia la procedura sia i poteri effettivamente esercitati dal sindaco.
0: Ditemi voi, 334 11 11 622, tra poco Narita Briganti e le parole di Salvini.

0: Sono Roberto, l'ediconante di Milano. Io vivo quotidianamente queste situazioni. Il mio quartiere, la Barona, è, secondo il mio parere, addirittura sovraffollato di stranieri, ma non mi danno fastidio perché devo dire che la stragrande maggioranza sono persone per bene. Quello che purtroppo mi dà fastidio è vedere gente che viene nella mia edicola da almeno 10 anni e ancora hanno i figli che fanno da traduttori, hanno la carta d'identità italiana e non so come fanno ad averla, perché non puoi prendere la cittadinanza se non sei in grado, come stavi dicendo tu adesso, di parlare con me. Mi passano il telefono per aiutarli a inviare le mail e ce le hanno in arabo. Cioè è proprio il non voler uscire da quella nicchia e obbligare, si arrabbiano se io non riesco ad aiutarli. Quindi c'è anche questo, che tu sei a casa mia, spero di non essere frainteso, non è cattiveria, ma io devo riuscire a capire te. No, amico, sei tu a casa mia e devi capire tu me, o almeno veniamoci incontro. Invece si arrabbiano. Ciao da Milano.
1: Dalla Barona alla Baronessa, saluto Annalita Briganti, come stai?
2: Buonasera. Ciao Roberto, no, ma mi chiedevo, casa mia intende l'Italia, il Signore? No, perché casa mia, no, l'Italia è del Signore, che tra l'altro fa un mestiere nobile, l'edicolante, un mestiere proprio fondamentale che noi amiamo, ma casa mia è casa sua, l'Italia è l'Italia. Quindi l'Italia deve accogliere tutte le persone. E aggiungo anche sul tema conoscenza dell'italiano, se dovessimo ritirare la carta d'identità a tutte le persone italiane che non conoscono l'italiano, rimarremmo veramente in pochi.
1: Mandiamo subito un altro messaggio, se interrompiamo il comizio, non l'abbiamo fatto con la Meloni,
2: questo?
1: Ma lo facciamo con la Brigante, non lo so, non lo so, io sono una persona libera, sentiamo.
3: Buonasera, Salvatore da Milano. Il problema è un altro. Se uno vive, lavora in Italia, frequenta le scuole italiane, pian piano si integra, come i meridionali si sono integrati con gli usi e i costumi padani. Detto questo, quello che mi chiedo è, dato che gli italiani fanno pochi figli e in percentuale i figli degli extracomunitari oppure sono in aumento, tra 30 anni i nuovi medici, i nuovi ingegneri, il nuovo idraulico, non lo so, ingegneri del nuovo, non lo so, le nuove persone che manderanno il paese in avanti, non credo che saranno gli italiani, dato che questo governo ha promesso asili nidi e non sta facendo niente, taglia i fondi alla scuola pubblica, o copiamo dai paesi del nord Europa o come fa la Corea del Sud, che investe tantissimo su scuola e
1: fermalo.
3: Soldi al...
1: Va bene, potrebbe continuare per ore sto signore, in un minuto
2: quando
1: ce la
2: detto
1: fai.
2: Quando ha detto Corea ho temuto la Corea del Nord, no, perché c'è Corea.
1: Ci ha pensato un po'.
2: Infatti secondo lui vuole dire la Corea del Nord, poi si è corretto. Io penso, vorrei ricordare che il discorso di italiano non dipende dal colore, tra virgolette. Usciamo da un po' questo aspetto basso della discussione riguardo la cittadinanza, ricordiamo anche una questione di età, cioè credo che sia normale che persone più grandi possano essere meno portate per le lingue, così come noi, al di là di dove siamo nati, non so, io amo le lingue, c'è chi le ama meno e basta, chi
1: guarda
2: le ama meno è più imbranato.
1: Guarda che mi fai arrabbiare quando dici aspetto basso della conversazione, non è che è quello,
2: sì,
1: che dici tu è alto,
2: no,
1: e
2: però,
1: gli altri è
2: però
1: basso,
2: non vorrei che l'italiano fosse determinato,
1: no, sotto il naso, no,
2: lo sapevo che ti faceva arrabbiare, però non giudichiamo l'italiano dal colore tra virgolette.
1: Mandiamole,
2: perché un ragazzo
1: un
2: di origine egiziana,
1: un
2: altro come questo, ok.
4: Buonasera,
1: no,
4: Poletti,
1: so.
4: Tamara da Fiumicino, vorrei dare il mio contributo. Ho sentito qualche giorno fa l'intervista completa al sindaco sindaco in oggetto che ha rifiutato la cittadinanza a questa donna. E io non sono una elettrice di destra, ma il sindaco ha fatto bene. Io sono una persona che vuole vivere in una società integrata. Questa signora, che non è mai uscita evidentemente di casa, non sapeva neanche dire buongiorno e buonasera. Ho sentito benissimo l'intervista al sindaco e lui si è fatto venire il sano dubbio su perché questa donna, che da 10 anni o 15 addirittura viveva in Italia, non sapeva parlare. Semplicemente perché le donne musulmane non escono di casa, le donne musulmane non sono libere. Di quale integrazione vogliamo parlare, Poletti?
1: È lungo il messaggio, Anna Rita, in meno di un minuto, che poi ho la Cisint.
2: Ma c'ero anch'io, figurati, c'ero anch'io in quella trasmissione. Immagino le posizioni no, della dottoressa. No? C'ero anch'io in quella trasmissione e trovo che prendere in giro la donna non era intenzione del sindaco sulla frase "come stai, mi ha risposto Riyad" sia violare la sua privacy. Cosa avrebbe dovuto fare il sindaco? Dargliela, che era l'ultimo elemento no, di una catena molto più complessa e molto più rilevante del ruolo di sindaco in quel caso, e poi aiutarla con un corso di italiano gratuito, perché evidentemente la signora ha difficoltà con le lingue, ma è una questione secondo me proprio di propensione, di inclinazione, che può avere un italiana, può avere un egiziano, un francese, un tedesco, un giapponese. La signora ha problemi di lingua.
1: Ha problemi di lingua. Va bene, io ringrazio Anna Rita Briganti. Siamo stati rapidissimi stasera, ma tu sai che
2: ascolterò
1: sempre...
2: però la Cisint, che immagino cosa dirà. Salutamela.
1: Ciao, grazie. Abbiamo grazie Anna Maria Cisint. Ciao. Allora, qualche istante per collegarmi ad Anna Maria Cisint, intanto un vocale. Niente, non facciamo niente.
5: Giornalaio edicolante, scusami, magari della Barona, anch'io sono della Barona, ma è una questione culturale, cioè le donne al 90 e passa per cento nell'Islam devono stare mute, stare in casa, non possono uscire, non possono parlare con le altre persone, non possono avere contatti. C'è qualche famiglia dove le ragazzine hanno qualche problema con la famiglia, no? Se non seguono. È una questione proprio culturale. La donna è la ruota di scorta, di scorta, di scorta, di scorta, di scorta. Per quello non sanno l'italiano. Quindi non è proprio un discorso che non gli devi dare.
1: Si riferisce l'ascoltatore ovviamente alla concezione, non che a lui, ma alla concezione che ha della donna un certo Islam. Lì nella regia torniamo.
6: Giornale radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della Manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe con Antonella Zangaro, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
12: Sono le 23 e 23 minuti.
13: Giornale Radio.
14: Meteo.
6: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E chissà se, anzi sicuramente, Meloni, Salvini, Tajani con Giorgetti stanno discutendo anche dello spread, che è salito a 118,5 punti, uno spread altissimo. Intanto in Francia 1793 fermati nelle proteste degli studenti, pensate, il 90% sono minorenni, e il Policlinico Gemelli comunica in una nota che Vittorio Sgarbi, ricoverato nella giornata di ieri per una insufficienza respiratoria, in condizioni critiche ma stabili. Questa è la nota ufficiale del Policlinico. Saluto, e anche se solo per un paio di minuti, purtroppo, perché stasera il tempo me l'ha portato via tutto, la Meloni, Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega. Buonasera Cisinte.
15: Buonasera a lei, dottor Poletti, agli ascoltatori.
1: Che idea si è fatta intanto delle proteste studentesche in Francia? Poi passiamo al tema.
15: Io ho un'impressione che forse sarà azzeccata nel tempo, ovvero che le proteste sono forse partite con l'obiettivo di ottenere delle risposte per gli insegnanti e tutto ciò che è giusto che la scuola possa dare, poi si sono trasformati invece in guerriglie che hanno a che vedere con tutt'altra idea e obiettivi. Colpisce che Macron non si sia ancora fatto vivo, devo dire, in tutta questa vicenda che è davvero molto preoccupante, che però ci deve di nuovo fungere da allarme. Attenzione, la maggior parte di coloro anche che sono stati arrestati e di quelli che oggi sono individuati come i maggiori responsabili sono seconde e terze generazioni. Ecco, quindi è una situazione molto pesante, che però andrà in non tanto in una protesta per avere insegnanti, avere una scuola migliore, ma in altro.
1: Senta Cisint, poi vedremo, ecco, però questa è una chiave di lettura suffragata da molti fatti. E sul sindaco di Cadone che ha rifiutato quella cittadinanza, che possiamo dire in estrema sintesi?
15: In estrema sintesi, l'ho fatto nel 22, mi si è presentata una donna come... Ecco, io nel 22 ho dovuto non concedere la cittadinanza, perché se chi viene a pretenderla non sa una parola italiana, non sa leggere il giuramento, non lo dice, beh, sarebbe una cosa grave che il sindaco non se ne rendesse conto. Anzi, invito i sindaci a fare quello che ho fatto io quella volta, che ha fatto il bravissimo sindaco in questi giorni. E voglio sottolineare che però non è un caso isolato che si presentino senza conoscere la lingua italiana. Non parliamo proprio, poi se vogliamo anche andare più a fondo e verificare se hanno idea di che cosa significhi la Costituzione, il sistema giuridico, i valori, perché c'è una modalità che è quella che ottengono quando firmano il contratto di integrazione quando arrivano, e la norma non pretende in questi casi la verifica del B1 dell'italiano. È una norma che va modificata, perché altrimenti moltissimi altri casi di sindaci meno bravi, meno attenti e meno coraggiosi di quanto siamo stati io e questo sindaco, beh, allora vuol dire che possono dare, cosa che faranno ogni giorno, chiaro, cittadinanze a persone che non la meritano.
1: Grazie Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega.
15: Buonasera a tutti.
1: Buona serata, naturalmente sempre 334 11 11 622, tra poco.

0: Giordano, ben ritrovato. Mario,
1: buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Allora, anzitutto io voglio sapere da fan di che parli, anche se costruisci tutto nel tempo, però poi cambi 300 volte, ma da qui a domenica cambia magari il mondo. Cosa parli domenica fuori dal coro?
1: E noi abbiamo alcune belle inchieste sia sul tema dell'immigrazione sia sul tema dell'Islam. Col pericolo Islam abbiamo un ospite molto molto forte che ci racconta dall'interno che cosa succede davvero nelle moschee. Abbiamo sul tema della sanità alcuni servizi molto forti che aprono anche prospettive nuove. Poi naturalmente parleremo a modo nostro di soldi e di quelli che fanno aumentare ancora di più le bollette della luce.
0: Bravo. Allora, fuori dal coro domenica da imperdibile come sempre su Rete 4. Ti pensavo oggi che stavo facendo una prenotazione di una visita col sistema sanitario nazionale, me l'ha andata fra un anno e mezzo, ci voleva due urlate di Giordano qua.
1: Perché io ho domenica una persona che è stata prenotata, un invalido al 100%, che è stata prenotata una visita di cui ha estremamente bisogno, il medico gliel'ha data da fare entro 60 giorni, gliel'hanno prenotata nel 2030.
0: Non è vero. Quanti anni ha sto signore?
1: Questa signora ha una settantina d'anni, una sessantina, invalido sul lavoro, con un infortunio sul lavoro per
0: 2030.
1: Una risonanza magnetica, bisogna una risonanza magnetica il 7 marzo del 2030 alle ore 10:15. Tra l'altro è bellissima la precisione, no?
0: Perché hai rito per non piangere.
1: Del 7 marzo del 2030.
0: Purtroppo è tutto vero, ma io domani vado sul
1: mio social Substack col grillo parlante, sì, dove vi invito naturalmente a seguirmi, e ci sono un sacco di cose incredibili. Anche lei
0: domani vado all'ASL e dico: vi mando Mario Giordano. Ecco, perché purtroppo fuori dal coro le risolve, quindi bisogna chiamare Giordano. Senti Mario, su questo tema delle cittadinanze.
1: Avremo un servizio anche su questo, perché peraltro Shak Nur, l'imam, ha fatto uno show incredibile.
0: Conosco bene quello lì.
1: Lo conosco bene,
0: un bel personaggio. Non fa onore agli altri musulmani veramente una roba inguardabile.
1: Personaggio però fa intervenuto pesantemente, certo. Ma lì è molto semplice: se uno non sa l'italiano non può essere cittadino italiano, cioè se uno da 15 anni è in Italia e non conosce la lingua italiana non può essere italiano, cioè, ma mi sembra una roba di una banalità talmente come fai a essere cittadino italiano? Noi dobbiamo accogliere chi vuole venire qui per integrarsi significa conoscere la lingua, non solo conoscere le tradizioni, conoscere la cultura. Faccio presente che i paesi cosiddetti avanzati, civili e democratici come la Svezia hanno appena approvato delle leggi cui vengono espulsi quelli che non passano un questionario in cui fanno conoscere addirittura i piatti tipici della Svezia durante le varie festività. Tu figurati uno che non conosce l'Italia. È così, andate a vedere la legge appena approvata a giugno, la legge della Svezia. Ma come fai a integrarti se dopo 15 anni, quando vai a fare la formuletta del giuramento, non la legge, non solo, interviene tuo marito, perché è una donna, no? Interviene il marito che dice: la leggo io al posto suo. Io sono basito che possa esserci polemica su questa cosa qua. Io darei una medaglia al valor civile e metterei a esempio in tutta Italia il sindaco, che è stato bravo sindaco, tutti in piedi, applauso.

0: Grazie al direttore Mario Giordano, fuori grazie, dal coro, domenica Roberto, e Substack, grazie. Su Substack trovate, digitate Grillo il Grillo Parlante, viene fuori lui, grazie. Ciao, ciao, Mario. Ciao, ciao. I messaggi 334 11 11 622.
1: Accidenti, mentre stavo facendo partire il vocale ho sentito che sta andando via. Ribadisco, casa mia, questa signora non capisce che abbiamo portato questo paese proprio a questo livello per questo, per gente che ragiona in quel modo. Tu stai venendo a casa mia. Quando io vado a casa loro devo rispettare, come è giusto che sia, le loro usanze. Mia figlia è andata in Marocco, ha dovuto seguire le loro usanze, non ha usato i vestiti che usa qua. Giusto o sbagliato che sia, è casa mia, cara la mia signora, non è la casa del mondo, è casa mia, con le mie regole. Se no, togliamo tutte le regole, ma le togliamo per tutti, perché quello che vedo fare a loro difficilmente lo vedo fare dagli italiani, ok? Quindi, cara la mia signora, non mi ricordo il nome e non mi interessa minimamente, perché il suo modo di ragionare non lo accetto minimamente, anzi proprio lo contesto in tutti i modi. Casa mia, l'Italia è casa mia, degli italiani. E sia ben chiaro, non sono né leghista né niente, ma che mi venite a dire che è la casa del mondo, ma anche no, signora, no. Le regole va rispettate tutte, e soprattutto quando sei un ospite. Voglio vedere se le entrano in casa e le fanno quello che vogliono loro, vivono come vogliono loro, e lei, ah sì, tanto è casa di tutti.
0: Vabbè, sì, certo. andiamo con un altro velocissimo, poi il brano e poi arriva Mimmo Lucano.
2: Rispetto, perché le sue idee non sono cattive, perché immagino che lei tenga ad avere una società più coesa, però un migrante che viene in Italia al 90%, per quello che vedo io che sono sulle strade, ho fatto il rider per tanti anni, e ora della fine qui più per un discorso di soldi, prendi i soldi qua, li manda la famiglia al paese, nulla di male, fino a ciò, non fosse che per lui l'Italia al 90% è poco più di un bancomat. Io ho idea che determinate persone, per quanto facciano uno sforzo in realtà positivo come intenzionalità, non ci tengono all'Italia, non gliene frega niente. Se domani noi falliamo come paese, loro prendono e se ne vanno, se ne tornano al paese. E questa è la differenza tra un cittadino che rimane, combatte, perché fondamentalmente è brutto da dire, ma non ha tante altre scelte, ed un, tra virgolette, migrante. Poi, logicamente, ci sono migranti buoni e migranti meno buoni. Siamo tutte persone, però bisogna anche saper ragionare su questo. Un saluto a tutti.

0: c'è una notizia dell'ultima ora comunicata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ricorderete la storia del rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano. Ebbene, sono stati rimpatriati i responsabili. Sono stati rimpatriati due cittadini stranieri che insieme a un terzo soggetto avevano aggredito a Milano presso la fermata di un autobus il rabbino capo della sinagoga di via Soderini. Non c'è spazio nel nostro paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato, così in un post su X il ministro degli interni Matteo Piantedosi, mentre Salvini festeggia l'arrivo di nuovi militari nelle strade italiane, 10.000 militari in tutte le città italiane, la Commissione di Difesa della Camera che ha approvato la richiesta della Lega di arrivare a 10.000 militari. Saluto in tutto questo bel clima Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, già sindaco di Riace. Buonasera Lucano.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, di cittadinanze, insomma, lei ha fatto rinascere un borgo grazie ai nuovi cittadini. Ecco, questo sindaco di Cadoneghe, in provincia di Padova, che insomma ha rispedito, spedito via quella cittadina, anzi candidata cittadina, perché non sapeva l'italiano, lei come si sarebbe comportato?
1: Sì. Quello che sta accadendo veramente sembra una storia incredibile, è un quadro che senso ha vivere, non lo so, guardi, è deprimente. Ho ascoltato quello che avete nel presentare la vostra puntata, e veramente deprimente. Io mi sono comportato come concretamente sulla base di una storia che è anni luce lontano da queste cose, perché mi sono rapportato con una storia di sbarchi e di persone che sono arrivate senza sicuramente avere scelto Riace, ma come devo dire, come ho spesso detto, è stato il veliero, il vento che ha accompagnato quel veliero. E poi da lì, con il vescovo, che all'epoca il vescovo della diocesi di Locri era Monsignor Bregantini, un vescovo che proveniva da Trento, il vescovo ha detto: abbiamo la disponibilità per rendere disponibile il convento che era semi abbandonato, e io ero un volontario all'epoca, non ero ovviamente impegnato sul piano sociale, politico del mio territorio, soprattutto per non farle morire Riace, per creare presupposti, che ne so, non mi sono mai rassegnato all'idea di assistere a questo oblio in un modo così da indifferente. E poi in pratica con lo sbarco inizia una fase del tutto imprevista, che è stata quella di addirittura ripopolare i luoghi, semplicemente senza pregiudizi, senza, come è nel DNA delle nostre comunità, e tra l'altro che io sono preoccupato moltissimo di fare misure di sicurezza contro le mafie, contro chi ha distrutto le speranze per il futuro, contro queste persone, ma non con le persone che arrivano in fuga dalle guerre e dalle oppressioni. E io semplicemente ho maturato questa esperienza, e poi questo è stato anche il motivo per il quale, secondo me, sono stato anche aggredito a livello giudiziario, perché poi il processo è finito come è finito. Ma questo mi ha permesso di comprendere molto, di capire in prima persona, di trovare motivazioni, e per me è diventata una mission quella dell'accoglienza, quella della solidarietà, che do senso alla mia vita, anche al mio impegno come sindaco e adesso come parlamentare, perché scelgo di mi porta il cuore, mi porta il cuore ad essere più vicino alle persone che vivono condizioni di disagio e di difficoltà. Semplicemente questo è stato per me. Poi, e ovviamente, e quasi involontariamente avrò toccato uno degli aspetti più centrali nella propaganda politica di una società che molto è legata all'ansia del consumo, all'irrefrenabile ansia del consumo, del prevalere della società, prevalere dell'egoismo, del prevalere e la società del neoliberismo, che tutto giudica in funzione di aspetti di appunto di egocentrismo, di materialità, e Riace per me è stata un'occasione straordinaria per trasmettere un messaggio, per dire certo. Il mondo si può conoscere la salvezza solo con la fraternità, non voglio fare un ragionamento che sembra uno, tra l'altro sono un laico convinto, però
0: no, la salvezza si può raggiungere solo. Uno la può pensare come vuole, ma che non si può dire che lei non ci metta il cuore. Senta Lucano, ci risentiamo presto perché io sono quasi in chiusura e intanto bene, veramente la ringrazio, onorevole Mimmo Lucano, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie a voi
0: per aver portato la sua esperienza. Andiamo a sentire un vocale se ci è possibile, perché siamo di corsa, mamma mia come passano 3 ore.
2: Buonasera dottor Poletti, come sa sono Giovanni della provincia di Puglia, innanzitutto buonasera. Come sa io non sono mai d'accordo con la dottoressa Briganti, ma stavolta devo essere d'accordo quando dice che a certi italiani bisognerebbe togliere la cittadinanza perché non sanno parlare, senza fare nomi e cognomi. Ne avete intervistato uno poco fa che non è proprio, diciamo, a livello nemmeno del B1. Buona serata.
0: Vabbè. Facciamo che abbiamo finito per stasera. Facciamo che restate su giornale radio, la radio libera di informare. Facciamo che tra pochi minuti va in onda il timone delle 20 con Francesco Massardo. E facciamo un patto che ci ritroviamo domani alle 17. Grazie a tutti. Buona serata davvero.
3: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo primo di ottobre. Una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro appuntamento del timone delle 20. E allora siamo pronti a chiudere un'altra giornata insieme e poi a proiettarci già sul domani. Saluto Giorgio Berselli in regia. E allora, che giornata è stata oggi? È stata una giornata di proteste furibonde in Francia, paese che, insomma, lo sappiamo, storicamente quando si mette a protestare lo fa, diciamo, a un certo livello anche di violenza. Quasi 2000 fermi, per darvi un'idea, per le proteste studentesche in tutto il paese, per la precisione 1949 le persone fermate solo oggi dalle forze dell'ordine nel quadro dei blocchi e delle proteste francesi. Tra poco faremo chiarezza su quanto accaduto, questi però sono i dati del Ministero dell'Interno di Parigi. Torneremo anche sullo scenario internazionale e bisogna guardare verso Israele, perché si cerca di fare chiarezza su un caso, insomma, che continua a rimanere comunque clamoroso, quello del volo dell'aereo dirottato e poi messo in salvo, mentre Israele già incorona gli eroi che hanno evitato che il peggio potesse accadere. Ma cerchiamo anche di capire se questo può aprire una nuova pagina di conflitto su scala regionale. E poi c'è tanto altro, ci sono le notizie interne, c'è la politica, ci sono i dati economici, tutt'altro che intriganti per l'Italia, con i dati sull'inflazione e con lo spread che vola. E poi oggi è giovedì e, come vi avevo annunciato giovedì scorso, cominciamo anche ad aprire una nuova bellissima rubrica dedicata al mondo carcerario con Max Rigano, che sarà con noi per Delitto e Castigo. Noi siamo pronti a partire, aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali che aspettiamo e che faremo ascoltare in diretta. La musica ci porta dai 30 Seconds to Mars, questa è Stuck.

0: Allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui per il timone delle 20. Allora, lo scenario internazionale è ovviamente d'apertura e dobbiamo tornare sul dirottamento avvenuto ieri a bordo dell'aereo in volo tra Dubai e Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Molti dettagli sono in realtà ancora poco chiari, tra poco cercheremo di capire cosa si dice, soprattutto in Israele. È stato paventato, ecco, il ricordo dell'11 settembre direttamente da esponenti del governo di Netanyahu. È un paragone abbastanza azzardato, certamente, ecco, è una cosa un po' cinica da dire, ma gli attentati dell'11 settembre erano stati organizzati decisamente meglio. Ci fu anche in quel caso, ecco, l'episodio di un aereo che non arrivò, diciamo, nella destinazione prevista dagli attentatori, in quanto i passeggeri impedirono che uno dei quattro aerei dirottati negli Stati Uniti si schiantasse nel luogo prestabilito, però morirono tutti, diventarono sì eroi. Il caso, insomma, ha voluto che in questo caso ci fosse anche chi è stato in grado, e ci sono aspetti ancora molto fantascientifici al riguardo che andranno chiariti, di fare sì che tutti arrivassero sani e salvi. I dirottamenti sono un fenomeno già di per sé piuttosto raro. In realtà, insomma, scopriamo oggi, andando anche nelle pagine della storia, che ci furono casi di dirottamenti impediti dai passeggeri. Un caso anche che ci porta ad esempio nel giorno di Natale del 2009, quando a bordo del volo Northwest Airlines 253 da Amsterdam a Detroit un uomo nigeriano che aveva studiato ingegneria a Londra, presente tra i passeggeri, rimase chiuso in bagno per una ventina di minuti mentre l'aereo si stava avvicinando a Detroit. Poi uscì, tornò sul suo posto, chiese una coperta e di nascosto cercò di far detonare una piccola bomba rudimentale che finì però per bruciargli solo i pantaloni e le gambe. A quel punto un passeggero olandese scavalcò gli altri per lanciarsi verso di lui, gli tolse un pezzo di plastica in fiamme dalle mani, lo immobilizzò e salvò probabilmente tutti i passeggeri, ma sono storie che sono tutte, comunque, per quanto assurde, più credibili di quella davvero straordinaria, su cui torneremo tra poco. Dobbiamo prenderci qualche minuto per andare in Francia, perché sta succedendo un po' di tutto: proteste studentesche che hanno, insomma, come epicentro Marsiglia, ma si sono estese un po' in tutto il paese. Torneremo sul tema anche nei prossimi giorni, ma intanto facciamoci ricapitolare questa giornata di Francia pura dalla copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, e no, non è il maggio 68, ma i disordini studenteschi che investono la Francia hanno già messo in stato d'allerta tutto il governo e non solo. E stavolta non c'è all'Eliseo il generale De Gaulle che se ne uscì sparendo dalla circolazione per 36 ore e poi convocando elezioni anticipate che stravinse. C'è però il primo ministro Sébastien Lecornu che ha reagito alla mobilitazione studentesca annunciando un comitato di crisi interministeriale. Mettiamolo in chiaro, i danni e i tumulti non sono minimamente paragonabili a quelli che paralizzarono la Francia e in realtà diversi paesi occidentali per un mese intero. L'epicentro è però nuovamente la scuola, e per la verità la mobilitazione studentesca è iniziata già lunedì e dai 338 istituti scolastici da cui tutto è partito, il movimento ne aveva già coinvolti 356 in sole 24 ore. Dalla banlieue parigina i subbugli si sono estesi a macchia d'olio in tutta la Francia, con tumulti e stop alle attività almeno parziali a Rennes, Marsiglia, Strasburgo. E la hall del liceo Nelson Mandela a Nantes è stata completamente distrutta da un incendio che dalle facciate si è rapidamente propagato nelle sale interne. 625 sono state le persone interrogate dalla polizia, 83 gli agenti delle forze dell'ordine feriti. Gli studenti, secondo le associazioni di rappresentanza, chiedono più garanzie sulla sostituzione dei docenti assenti, oltre alla ristrutturazione degli edifici scolastici fatiscenti, e si battono contro la piattaforma Parcours Starship, una specie di pachiderma digitale che dovrebbe in teoria gestire la transizione dalla formazione scolastica a quella universitaria sulla base di criteri meritocratici, che si è rivelata però di scarsissima efficienza e, a detta dei collettivi, non di rado poco obiettiva nell'esame delle carriere scolastiche e dei voti. Nell'occhio del ciclone c'è ancora lui, lo sapete, Jean-Luc Mélenchon, che da giorni si barcamena fra l'esigenza di intercettare i consensi del movimento e delle associazioni studentesche e la statura autorevole di un candidato alle presidenziali. Il governo non ci è andato per la leggera e ha accusato direttamente la France Insoumise di essere regista delle agitazioni. Per Manuel Bompard, l'uomo ombra di Mélenchon, il governo scade nel complottismo. Marine Le Pen, dalle retrovie, sostiene che Mélenchon dovrebbe vergognarsi di aver inviato i propri deputati a sostenere i manifestanti. E fra i due litiganti, il governo e la France Insoumise, nei sondaggi continua a primeggiare lei e soltanto lei. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Beh, se si chiama la France Insoumise, forse un significato in fondo c'era, è una situazione da tenere sotto controllo, chissà se non saremo costretti per questi studenti francesi a giocarci la carta del blocco di Schengen. Intanto la musica, poi andiamo sul Medio Oriente. Nothing But Thieves, questa è A Different Kind of Happiness qui su Giornale Radio.

0: E allora eccoci qua pronti a rientrare in diretta con il timone delle 20. Allora torniamo su quanto è accaduto sui cieli arabi. Dicevamo insomma che è stata anche l'occasione, visto che poi alla fin fine si tratta di una storia a lieto fine, di andare senza troppe remore a vedere in passato quali altri voli erano stati dirottati, ma senza raggiungere il proprio scopo. Curiosamente si trova anche un altro episodio, peraltro piuttosto noto, che in qualche modo ci riporta a Tel Aviv. Il volo El Al 219 partito da Tel Aviv il 6 settembre 1970 era diretto a New York con 148 persone a bordo. Anche in questo caso i dirottatori erano due membri armati dell'FPLP, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, specialisti, tra virgolette, della questione, che a un certo punto del volo corsero verso la cabina di pilotaggio minacciando l'equipaggio di far esplodere una granata. E qui già c'è una differenza con il caso in questione, che addirittura vede in uno dei due piloti l'attentatore. Dovrebbe essere ovviamente molto più difficile passare per quella strada, tra virgolette, più semplice passare per quella dei passeggeri. Secondo le ricostruzioni, in quel caso il pilota effettuò una manovra che fece perdere l'equilibrio ai dirottatori e nello scontro che ne seguì uno dei due fu ucciso da un agente di sicurezza a bordo. L'aereo effettuò poi un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Heathrow, sicuramente trovando un clima meno ostile di quello che avranno trovato in Arabia i passeggeri israeliani. Peraltro fu una giornata molto complessa. Il Fronte Popolare dirottò con successo altri due aerei, facendoli atterrare a Dawson's Field in Inghilterra e nel deserto della Giordania settentrionale. Veniamo al caso odierno, ecco, per così dire. Che cosa è accaduto oggi? Intanto vale la pena sottolineare che c'è anche una triste ironia. In un reportage di qualche tempo fa, i cittadini israeliani in vacanza proprio a Dubai dicevano di sentirsi molto più sicuri a volare negli Emirati che in Europa. Certo, l'Europa travolta dall'ondata di antisemitismo che verrà comunque probabilmente spazzata via dal prossimo DDL. Non è stato, ecco, il caso dei passeggeri del Fly Dubai, che avranno cambiato idea. È stato, insomma, da quel che emerge, fermato l'attentato da una grande operazione di coraggio, ecco, soprattutto dei passeggeri, ma anche chiaramente del pilota non attentatore. A Tel Aviv si continua a parlare di un 11 settembre evitato. I funzionari israeliani sono piuttosto certi che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico, e fonti di Channel 12 spiegano che Israele al momento non ha alcuna indicazione che l'attentatore sia stato diretto dall'Iran o da un'altra entità organizzata. Questa è una faccenda seria che merita di essere approfondita. Sembra però che abbia agito, per così dire, da lupo solitario. Lo fa intendere anche il fatto che fosse armato solo, pare, di un coltellino tascabile. Si sa poco dell'attentatore. Sappiamo che si tratta di un omanita, probabilmente con doppia cittadinanza, per poter volare su una tratta per la quale Israele autorizza solo gli equipaggi di alcuni paesi e certamente non dell'Oman. Insomma, l'uomo insospettabile, arrestato adesso e sotto interrogatorio. Un collega lo ha descritto però come un fervente religioso. Pregava in modo eccessivo, ha detto, durante tutta la giornata, e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Il ministro della difesa israeliana, Israel Katz, ha dichiarato che si tratta di un tentativo di attacco jihadista. Lo ha fatto senza avere, diciamo, le prove in mano, anzi lo ha fatto ben prima che emergessero anche questi ultimi dettagli. E Netanyahu ha comunque reso omaggio agli eroi a bordo che hanno impedito la tragedia, aggiungendo di aver dato istruzione all'apparato di sicurezza di prepararsi ad affrontare eventuali ulteriori minacce. Il premier, peraltro, solo martedì aveva dichiarato che Israele è in possesso di indicazioni su possibili attacchi dei suoi nemici in vista delle prossime elezioni. È stato in qualche modo profeta in patria, né il ministro Katz né il premier hanno specificato se gli avvisi di intelligence includessero informazioni specifiche però su minacce aeree. Per il resto c'è poco altro da raccontare. Fly Dubai ha messo in guardia dal trarre conclusioni sul movente finché l'indagine condotta da israeliani, emiratini e sauditi è in corso. La prudenza di questa compagnia, nata nel 2008 come low cost e diventata però negli anni il secondo vettore di Dubai, si scontra evidentemente con la valutazione di Israele, che ha subito parlato di una pista terroristica e che ha anche deciso di interrompere per 6 giorni i voli di Fly Dubai dopo che Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Bin Zayed. Peraltro, insomma, era ancora mattina presto quando l'aereo partito da Dubai verso Tel Aviv ha avuto questa drammatica picchiata. C'è stato evidentemente poi un'intera giornata per cercare di capire. La situazione rimane complessa perché più emergono i dettagli, più la storia ha davvero dei tratti straordinari. Sappiamo però, e questa è sicuramente la notizia migliore, che i passeggeri alla fine sono tutti sani e salvi. C'erano alcuni feriti, ma in maniera lieve. Sono poi arrivati quasi tutti all'aeroporto di Tel Aviv con un volo di soccorso di Fly Dubai, che avranno preso anche, diciamo, con qualche perplessità, e accolti dallo stesso premier tra abbracci e applausi, certamente felici di essersela cavata nonostante tutto. Questi sono, diciamo, gli aggiornamenti su quella che senza dubbio è la notizia della settimana. Altri sicuramente ne arriveranno, ma ripetiamo, il tema principale qui adesso è cercare di capire se effettivamente ci sia stato qualcuno dietro questo tentativo di attentato. E sappiamo che viviamo, insomma, in un periodo in cui azioni del genere potrebbero anche verificarsi, e potrebbero anche verificarsi reazioni non necessariamente conseguenziali nel giorno in cui nuove immagini di Google Maps confermano la vastità della devastazione a Gaza. Se andate, lo può fare chiunque di voi, a vedere, vedrete che lì, anche a Rafah, dove c'erano tutti gli occhi del mondo solo neanche un paio d'anni fa, di fatto non c'è più nulla. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. C'è la pagina politica da aprire, una giornata anche che non ha fatto mancare qualche polemica sul fronte interno, ma nulla di paragonabile a quanto detto finora. Rimanete con noi.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: Manifesto tutta la mia gioia nel vedere gli studenti francesi rivoltarsi perché il loro Stato, ma gli Stati occidentali, gli Stati NATO, danno sempre, continuamente più risorse per la guerra, noi anche, uguale. E continuiamo a siringare soldi al pagliaccetto di Kiev, e ci sono sempre meno risorse, meno soldi delle nostre tasse alle scuole, alla sanità. Ma non è qualunquismo questo, eh? Questa è pura realtà. Cioè, per le guerre, ok, non c'è problema, aumentiamo dal 3 al 5%, non è vero, governo? E invece per questi ragazzi qua, per un futuro migliore, non ci sono soldi. Sergio da Milano.
0: E questo messaggio di Sergio, che solleva anche un tema, insomma, interessante. C'è uno studio, un rapporto dell'OCSE di qualche giorno fa, che racconta come, ad esempio, per parlare di scuola, un insegnante italiano guadagni fino al 36% in meno degli altri lavoratori laureati. Però di questo si parla poco. L'unico tema di cui abbiamo sentito parlare riguardo alla scuola parlava di altro tipo di percentuali, quelle del numero massimo di studenti stranieri. C'è stato a tal proposito, quasi, verrebbe da dire, un po' di maretta, si direbbe, ecco, a Genova, dove oggi ha aperto il Salone Nautico, uno degli appuntamenti più attesi in città, alla presenza della Premier Meloni, che non si è trattenuta troppo a lungo, ma ha fatto in tempo a scatenare un putiferio, probabilmente non per colpa sua, al momento del taglio del nastro, peraltro una pratica forse un po' da boomer, si potrebbe dire. È stato invitato sul palco, a fianco a Giorgia Meloni, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, un uomo di fiducia di Giorgia Meloni, ma un po' a sorpresa non è stata chiamata la sindaca di Genova Silvia Salis, che invece non è donna di fiducia di Giorgia Meloni, anzi molti hanno anche individuato come una sua possibile sfidante, chissà in un futuro più o meno lontano. Due figure molto distanti che dovevano essere un po' più vicine oggi, probabilmente per scattare qualche foto. C'è chi ironizza anche sulla differenza di altezza tra la sindaca di Genova e Giorgia Meloni, o insinua che potrebbe esserci dietro la volontà di evitare, ecco, un confronto diretto. Probabilmente pare solo un errore del cerimoniale, pensare che però è la 66esima edizione, e per 65 edizioni questo errore non era mai stato compiuto. Ma non è un tema particolarmente intrigante. Tra poco parliamo invece dei dati sull'inflazione, che lo sono sicuramente di più. Intanto ci ascoltiamo Bon Jovi, un altro brano insieme, e apriamo un po' al rock. Questa è Always.

0: 4,2% su base annua, ed è un aumento preoccupante già all'interno di uno scenario tutt'altro che idilliaco. Ma do dei dati che chiaramente tutti voi, se siete andati a fare la spesa o peggio ancora forse a fare il pieno negli ultimi giorni, avrete notato. In collegamento con noi l'onorevole Silvio Lai, deputato del Partito Democratico in Commissione Finanze, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, è un tema, e questo vale per la destra e per la sinistra, a cui ai governi non fa piacere parlare troppo, quello dell'inflazione. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, tra famiglie Del Bosco, gioiellieri e quant'altro, si è cercato di trovare sempre una via d'uscita. Poi però arrivano questi dati e, per carità, non si possono tutti ricondurre alle politiche. Al momento, al di là di qualche opera di beneficenza, diciamo così, di grandi aziende, si intravede poco all'orizzonte. Come si esce da un dato che sta tornando a salire come non saliva da anni?
1: Intanto quelle opere di beneficenza come quelle di Eni sono vantaggi calcolati. È evidente che Eni ha deciso di ridurre o di mettere un calmieratore al prezzo del carburante, intanto a un livello molto molto elevato, che vale il 20% in più rispetto allo scorso anno, e comunque l'ha fatto perché sta cercando di evitare quello che invece il governo dovrebbe fare, cioè in qualche modo intervenire sugli extra profitti, perché questo dato è evidente, c'è un elemento di speculazione che viene effettuato, e dai calcoli anche più banali che si sono fatti, Eni avrebbe dovuto pagare di extra profitti anche soltanto rispetto alla proposta della Lega 1,7 miliardi, e con questa operazione insomma se ne libera con 80 milioni al mese per i prossimi 3 mesi, se anche lo fa per i prossimi 3 mesi. Detto questo, è evidente che il 4% di inflazione è un dato eclatante, mostruoso, e non ci sono armi di distrazione che possono nasconderlo. È un dato che dipende peraltro soprattutto dalla componente energia, cioè ARERA ha detto che la componente energia è aumentata del 22% in un anno, cioè l'energia elettrica che le famiglie pagano, l'energia elettrica delle imprese è aumentata di questa misura.
0: Sì, e quasi al 6% anche, solo nell'ultimo mese di aumento.
1: Sì, e ARERA addirittura sta dicendo anche che le bollette delle famiglie vulnerabili dovranno aumentare del 37% per stare in equilibrio. Ora, questa cosa dipende certamente da fattori internazionali, e qui potremmo dire che i fattori internazionali sono generati dai sovranisti amici del governo, però non è questo quello che mi interessa. Il tema è che bisogna fare un piano di medio termine. Intanto il governo dovrebbe stabilire da subito che l'extragettito IVA deve essere destinato a ridurre le bollette delle persone, insomma devono essere restituiti, non possono essere utilizzati in legge di bilancio per fare regalie in altre direzioni. Quell'extragettito IVA deve essere destinato alle famiglie e alle imprese che in questo momento stanno pagando i costi di una guerra in Medio Oriente che ha voluto Trump e che in qualche modo appoggia o comunque fa parte di un'idea sovranistica del mondo in cui ogni nazione egoisticamente si tiene quello per sé. E poi c'è un altro fatto, che bisogna provare a intervenire nel medio termine, il PD ha fatto una proposta in 5 punti su come utilizzare la flessibilità europea che riguarda proprio il tema dell'energia, e su questo il governo non ha detto ancora niente, non ha né risposto alle proposte del PD né detto come vuole utilizzare quella flessibilità, e anche lì noi
0: si va un po' allo scontro su questo tema in realtà con l'Europa, lo sappiamo. L'Italia chiede flessibilità, l'Europa dice ma già l'avete.
1: Appunto, c'è la flessibilità sia sull'energia che sugli elementi di difesa, peraltro la difesa non vuol dire soltanto armi, vuol dire anche tecnologie, ma soprattutto sull'energia come la si vuole usare, cioè quella c'è, non è che puoi darla ulteriormente, e peraltro quella che chiede il governo è rispetto al dato generale, cioè al 3% di massimale di deficit che può essere fatto. Mi sembra che non ci siano i termini per dare quell'elemento, perché è l'Italia che non ha fatto i suoi compiti a casa in questi 4 anni, perché non ha fatto niente per provare a intervenire sulla struttura del prezzo dell'energia o sulla attenuazione dei fattori che espongono il nostro sistema, che è così fragile proprio a questi shock esterni.
0: Ecco, le chiedo, di solito nella narrazione della destra, quando c'è un

0: tema di sicurezza si guarda verso i migranti, quando c'è un tema economico si guarda male verso l'Europa. Lei si aspetta che in quest'ultimo anno, peraltro di campagna elettorale, la posizione di Meloni si farà sempre più euroscettica?
1: Io mi aspetto questo, ma è esattamente come tagliare il ramo dove si è seduti, perché il tema è andare in Europa dentro un contesto di capacità di incidere, di influenzare le decisioni e stare però anche alle regole del gioco che si danno insieme. Cioè non si può essere amici di Trump e contemporaneamente poi andare a chiedere all'Europa di fare delle cose. C'è un problema di affidabilità. Di affidabilità reciproca, quindi è su questo punto che poi si schierano i paesi principali nell'orientare quelle che sono le politiche. Peraltro c'è un'attenzione che è stata data all'Italia, perché questa flessibilità sull'energia è conseguente a una richiesta italiana. Allora uno non può far finta che 14 miliardi all'anno non siano un'attenzione che l'Europa ha dato, per cui aggredire l'Europa significa davvero segare il ramo dove sei seduto, oppure sputare nella mano invece che ti sta tenendo aiuto. Il tema è che non vogliono sprechi, insomma, se uno guarda come vengono utilizzate le risorse della flessibilità negli altri anni, vede che sono state utilizzate per spendere la flat tax e quindi l'evasione fiscale sopra i 65.000 euro, per fare concordati preventivi che sono evidentemente riduzioni delle entrate fiscali. Insomma, non è che l'Europa la puoi prendere per il naso, devi accettare di essere trasparente e di regolarti nell'utilizzo di queste risorse. La flessibilità bisogna anche guadagnarsela, ecco, secondo me.
0: E vedremo insomma cosa ci aspetterà nelle prossime settimane. I dati sono quelli che sono e li abbiamo commentati. Ringrazio l'onorevole Silvio Lai per essere stato con noi questa sera per la pagina politica. E allora io adesso vi lancio con grande piacere uno spazio, una rubrica che vi avevo annunciato giovedì scorso e che ci farà compagnia tutti i giovedì, perché Delitto e Castigo era un programma che avrete imparato a conoscere, sapientemente condotto da Max Rigano, che ci porta all'interno delle carceri a conoscere un mondo che è spesso chiuso anche all'informazione, ma soprattutto a conoscere storie di vita. Oggi ci propone la sua prima intervista, un'intervista con Antonio Tango, 28 anni di carcere per assalti alle gioiellerie e spaccio di droga, e poi un corso lungo di riabilitazione, oggi collaboratore del Ministero che va nelle scuole ad aiutare i giovani a rischio delinquenza. E allora il giovedì sarà qui al timone sempre Delitto e Castigo. Vi lascio a Max Rigano e al suo ospite.
2: Buonasera a tutti, bentornati a questa fase, a questa parte della trasmissione dove noi ci dedichiamo alla questione delle carceri. Io sono Max Rigano, l'anno scorso abbiamo fatto un'intera stagione con una trasmissione dedicata a questi temi che si chiamava Delitto e Castigo, e oggi cominciamo a fare questo nuovo percorso all'interno del mondo delle carceri o all'interno della vita delle persone che sono uscite dal carcere, che sono oggi uomini liberi, che ci racconteranno. Lo faremo tra poco con un nostro gradito ospite che vi presento subito. Lui si chiama Antonio Tango, ha scontato una pena di 28 anni per diversi reati, tra cui rapine e anche spaccio di droga, e questa pena è stata completamente espiata. Oggi Antonio Tango è un uomo completamente libero, ha una famiglia, un figlio. Benvenuto Antonio.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
2: Allora, innanzitutto vorrei portare alla vostra attenzione alcuni dati. Questi dati arrivano dall'associazione Antigone, che ci dice che nel 44% degli istituti visitati le celle non garantiscono lo spazio calpestabile minimo di 3 metri quadrati a persona, e questo contravviene agli standard della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Solo nel corso del 2025, dice sempre la stessa associazione, la magistratura di sorveglianza ha accolto 6.539 reclami per trattamenti inumani o degradanti causati dalla scarsa vivibilità, un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. E ancora, l'isolamento e il tempo in cella. Il 60% dei detenuti trascorre l'intera giornata in cella senza svolgere attività significative o percorsi di reinserimento sociale. Per capire di conseguenza che cosa ciò comporta, voglio proprio chiedere ad Antonio che cosa significa vivere dentro una cella, perché Antonio, è di ieri la notizia che nella casa circondariale di Pisa c'è stata un'insurrezione perché i detenuti hanno scoperto che dopo due ore vissute all'esterno del carcere, perché c'è stata una simulazione di incendio per cui sono state fatte evacuare le celle, quando poi sono rientrati nella serata di ieri i detenuti hanno trovato delle cimici e delle microspie e c'è stata questa insurrezione, si sono sentiti in qualche modo traditi dalle istituzioni. Ti domando, che cosa vive un detenuto? Raccontiamolo al pubblico che ci sta seguendo in questo momento, cosa significa vivere dentro una cella di pochi metri quadrati, magari in più di una persona?
4: Beh, i detenuti proprio in generale si sentono vittime, loro soffrono, loro non credono in nessuna forma di autorità, perciò l'autorità è nemico. Per quanto riguarda, io ho girato 20 carceri in Italia, mi sono fatto dal sud al nord, e purtroppo l'istituzione carceraria è carente, perché all'istituzione carceraria interessa solo che tu non dai fastidio, perciò non gli interessa se tu devi comprendere perché fai determinate cose, reati, o perché hai un modo tutto incazzoso e arrabbiato. Allora l'importante è che tu non dai fastidio, stai in cella anche 24 ore su 24, e più male stai, più aumenta l'odio che hai tu verso l'autorità, perché gli agenti sono l'autorità. Tu odi qualsiasi forma di autorità, ma perché non sono credibili?
2: Siccome io vorrei capire che cosa spinge un giovane a commettere un certo tipo di reati. Tu hai commesso rapine, sei stato anche coinvolto in un conflitto a fuoco, in uno scontro quando tu hai assaltato una gioielleria, il che ci riporta al caso, al famoso caso Roggero, no? Ecco, io vorrei capire che cosa ha spinto te e che cosa secondo te spinge un giovane ad un certo punto ad avere questo rancore tale per cui è disposto a mettere a rischio la propria vita e la vita soprattutto degli altri, al punto da appunto aggredire un piccolo imprenditore che vende gioielli. Da dove nasce questo rancore dal tuo punto di vista?
4: Il rancore dal mio punto di vista nasce perché tu ti senti defraudato dalla vita. I fattori che possono darti questa idea possono essere molteplici: il fatto che non ti senti riconosciuto da tuo padre, il fatto che tu stesso non ti riconosci, ti pensi di essere diverso da tutto quello che ti circonda. Incomincia a me è incominciato in tenera età, verso l'età di 8 anni, ho incominciato ad avere questo pensiero, ma perché mi sentivo defraudato dalla vita, perché vedevo gli altri miei compagni che riuscivano a dialogare, a stare fra di loro, a giocare, tutto quanto, io invece non mi sentivo sempre un pesce fuor d'acqua, fuori posto, non mi sentivo compreso. Sta cosa mi faceva soffrire, dicevo, ma perché io non posso essere come gli altri? Il fattore scatenante, quello che ti porta proprio alla fine, ti fa entrare nella devianza e senza rendere conto ti porta con una pistola in mano ad assaltare una gioielleria e anche a sparargli, visto che io ho sparato a gioielliere e gioielliere ha sparato a me, grazie al cielo nessuno di tutti e due è morto. Quello è perché tu ti senti talmente defraudato dalla vita, sei talmente rancoroso e non hai fiducia in nessuno, credi solo quelli che sono incazzati come te, che alla fine la rabbia, il rancore ti ingabbia la mente. Io non sono tanti 28 anni di galera, perché la mia galera è incominciata all'età di 8 anni, quando il rancore ha predominato la mia mente. Ero come un burattino in mano a un burattinaio, e vi garantisco che è così, perché senza rendermene conto, sì, io ho scelto di fare la rapina, perché l'ho scelto. Io studiavo, facevo il sopralluogo, entravo nella gioielleria prima e il giorno dopo poi l'assaltavo. ma il pensiero di non considerare il gioiere come una persona che può avere dei sentimenti come lo provo oggi, ma di considerarlo come il carnefice di quello che la mia situazione, perché io sto male, sono incazzato, è colpa sua, è che lui è un oggetto e mi devo rivendicare su di lui. Questo è incominciato all'età di 8 anni.
2: Ecco, senti, ma
4: sempre
2: Antonio,
4: progredendo.
2: Ecco, quando tu hai cominciato quindi a capire che questo dolore, questa rabbia che ti attraversava doveva cambiare, doveva mutare? Quando è cominciato a cambiare qualcosa dentro di te? Quando è sopraggiunta la coscienza che tu stavi provocando dolore agli altri e stavi provocando dolore anche a te stesso? Quando è sopraggiunta la coscienza degli errori che tu stavi commettendo?
4: Quando si entra nel mondo della, diciamo, della devianza, poi tu hai contatti sempre con persone che nessuno ti fa, ti chiede di crescere, ti fa delle domande per poter crescere, ti chiedono tutti: senti, fammi un favore, prendimi sto pacchetto che magari è un quello di cocaina, portami là, ti do tot soldi, tutte le cose facili. Tutti ti chiedono di fare qualche cosa, ma non nella fase di crescita. Nel 2008 mi sono avvicinato a un gruppo che volevo usare per uscire prima di galera, ma non ci credevo per niente.
2: È il famoso gruppo, della,
4: il gruppo
2: trasgressione.
4: Della trasgressione,
2: ecco.
4: Condotto dal dottor Aparo,
2: che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri e che supporta, aiuta soprattutto i detenuti a comprendere i propri errori e a cominciare un percorso dentro di sé, un percorso interiore.
4: Dopo 4 mesi che, diciamo, stetti lì senza dire una parola, mi alzo la mano per voler dire una parola. Il dottor Aparo mi disse: se tu vuoi parlare, mi devi dire il teorema di Pitagora. Io, cosa che non sapevo né chi era Pitagora né che cosa voleva dire il teorema di Pitagora, ma il fatto solo che lui non mi abbia fatto parlare, mi era subito venuta la voglia di prenderlo a pugni, perché per me lui era esattamente come le guardie, era un'autorità anche là dentro, anche se era un insegnante, perché non mi fidavo, io mi fidavo solo dei miei compagni detenuti. Però alla sera, poi pensandoci, io sono uno che ho sempre dico sempre che quando mi sfidano mi invitano a nozze. Mi sono messo a studiare il teorema di Pitagora, a capire prima chi era e a studiarmelo. Quando poi gliel'ho detto che mi ha dato la parola, adesso questa cosa qui dentro di me è stato il passaggio che, con quella parola che lui mi disse, io compresi che lui da me non voleva che prendi un pacchetto e vai lì come se io fossi un oggetto. Lui da me voleva la crescita. Ma la cosa proprio che ha modificato, che è andato a far, diciamo, smuovere la mia coscienza, che io l'avevo proprio seppellita, è stato che ho incominciato a fidarmi di un altro, di uno che io consideravo l'autorità, che consideravo uno sbirro, che non lo consideravo proprio. Nella fase degli anni, perché sono 18 anni che sono col dottor Aparo, che lavoro con lui, che vado nelle scuole a fare prevenzione alla devianza e a parlare con i ragazzi, io in questi 18 anni proprio, diciamo, la mia sensibilità, la mia empatia verso l'altro non è più che tu sei un nemico, tu sei il mio carnefice. Adesso perfino gli agenti, perfino un pubblico ministero che vado a fare perfino la devianza insieme a un pubblico ministero, adesso loro per me sono alleati.
2: Adesso ti chiedo: qual è il tuo rapporto oggi con il rancore e con quello che tu sei stato, quindi con il tuo passato?
4: Io il rancore ce l'ho sempre. A confronto del mio passato, dove il rancore era il mio burattinaio, era quello che dirigeva i miei passi, però io adesso quella incazzatura o quel rancore sono carburante per andare avanti e benzina per arrivare al mio obiettivo. Il fatto che io adesso vado nelle scuole per me è di vitale importanza, perché io non voglio peccare di presunzione, ma io quando vado nelle scuole che parliamo e mi metto in prima persona, riesco a guardare in faccia, negli occhi, chi ha passato quello che ho passato io. E anche un ragazzo che è all'inizio, che ancora è sul bivio tra diciamo avere una vita normale o una vita deviante, io riesco a riconoscerlo, perché lui riconosce in me anche la mia rabbia. io penso al futuro, che nessun ragazzo si debba fare 30 anni di galera, si debba rovinare la vita, non solo lui, ma di tutti i suoi familiari, per capire che alla fine era solo uno stronzo, che quando la vita migliore è quella che ti costruisci insieme agli altri.
2: Grazie Antonio, grazie davvero per la tua testimonianza.
4: Niente, figurati, grazie a voi per avermi invitato.
0: E allora riprendiamo la linea, io ringrazio davvero Max Rigano e il suo ospite per averci portato dentro questa prima puntata di Delitto e Castigo all'interno del Timone delle 20. Siamo in fondo, ringrazio Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, la squadra del Timone delle 20 che torna domani dalle 20 alle 21 per concludere insieme anche un'altra giornata e un'altra settimana. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:02. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Assolutamente sì, non io, Fratelli Italia andrà avanti, perché ovviamente è un'iniziativa del partito. Riteniamo che nel momento in cui un genitore non riesce a educare i propri figli alla convivenza civile e accadono fatti come quelli avvenuti dove dei Maranza aggrediscono una vecchietta, la scippa, la fanno cadere, o aggrediscono un tabaccaio ferendolo, c'è un fallimento del progetto educativo e i genitori devono essere responsabilizzati. Fino a quel momento non l'hanno fatto, credo che abbia un buono stimolo per farlo.
6: Giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa, e ricordate, imparate a essere unici, perché nessun altro può essere come voi. Ciao.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Oggi è una giornata triste perché le notizie che ci sono arrivate ieri da Israele sono veramente gravi. Un attentato, un dirottamento. Definisci dirottamento, compagnucci, definite dirottamento, definite attentato, voi compagnucci che esortate di andare a vedere il documentario di Hamas, fatto con i soldi di Hamas. Siete stati a vedere il documentario? Siete stati a vederlo? Lo facevano vedere come dirottare un aereo per poi fare un attentato magari schiantandosi sopra Tel Aviv? Vergogna, vergogna! Quella gente, il popolo israeliano sta combattendo anche per noi, per liberarci da questa piaga del jihadismo, il jihadismo, per liberarci da questi terroristi. Viva Netanyahu, viva il trampone, ancora di più, il mio sostegno è ancora più forte. Vanno a vedere il filmettino di Hamas, vanno a vedere, guardate poi che succede, veramente. Svegliatevi, definisci dirottamento, definiscilo, compagnuccio. Buona giornata, Jonathan da Prato.
8: E allora, sveglia dormienti, sveglia, ci si diverte oggi e ci vengono i brividi ascoltando quello che sta accadendo nel mondo, in Europa, a casa nostra. Intanto la prima bastonata, la prima doccia scozzese che arriva sulla testa è un numero 4.2%. L'inflazione nel nostro paese è arrivato al massimo livello dal settembre 2023. Era il 3.3% ad agosto, quindi il primo motivo di preoccupazione è proprio questo. Com'è che cresce e cresce così velocemente? Sì, certo, la risposta la sappiamo. Contribuiscono i costi delle bollette energetiche, delle materie prime, del carrello della spesa. Detto questo, un'inflazione così alta che ancora una volta stupisce i ricercatori per la velocità con cui cresce è una brutta notizia, è un prezzo che pagheremo tutti, è un taglia stipendi, un grande taglia stipendi che riduce il potere d'acquisto dei lavoratori e di chiunque in Italia. Ale. Ovviamente andremo subito a vedere dove, come, perché, cosa se ne scrive, però la partita dei prezzi è forse la partita più difficile di Giorgia Meloni. Tant'è vero, guardate com'è andata questa settimana, c'è il provvedimento sicuramente importante dell'ENI che punta a ridurre il costo della benzina, ma la benzina continua a rimanere alta, soprattutto negli altri distributori delle altre catene. c'è il provvedimento di autoregolamentazione delle bollette, ma il meno 30% viene mangiato dal più 37%. C'è il tentativo di mettere in sicurezza l'Italia e arriva l'inflazione. Ultimo, e questo è un passaggio molto delicato, slalom della legge elettorale alla Camera. Allora immaginatelo come uno slalom: due voti segreti e tre fiducie. Su questo percorso accidentato, che è come un piccolo campo minato, potrebbe anche saltare la maggioranza. Qualcuno dice sarà la stessa Meloni. Io non ci credo a far saltare la maggioranza facendo venire meno qualche voto, perché così potrebbe andare alle elezioni anticipate entro febbraio. Bene, non ci credo, ma è uno dei rischi che stanno sul tavolo. Intanto, segnali di vita nel campo largo. Si inizia a lavorare per il programma non solo 5 Stelle e AVS, ma anche i centristi, insieme al PD ovviamente. Dunque, non rimanere impreparati alla prova d'ordine di Schlein, Conte e tutti gli altri. Sentite che cosa ci ha portato il comandante Peter Bescapè, quel grande, grandissimo, solo era l'anno 1975, la chitarra elettrica fatata, ispirata, mai melodica come in quell'occasione di David Gilmour, intonava il canto di Wish You Were Here.

mentre suona questo canto mi viene in mente che Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli in condizioni che vengono definite critiche. Adesso credo che tutti abbiate davanti agli occhi il percorso incredibile di questa vita: eccesso, sregolatezza, brillantezza, provocazione, cultura, rabbia, passione polemica, grande potenza didascalica, e poi dopo arriva quella bastonata sulla testa, quella depressione che lo brucia esattamente come una fiammata. E poi mi viene in mente, mentre sento questo David Gilmour, delle cose che ha detto Vittorio, umanissime, da quando si è ammalato. Sentite. Ho perso parecchi chili, faccio fatica in tutto, riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco, ma ora passo molto tempo a letto. Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto, sul destino che mi attende. In fondo le cose che ho scritto, le opere d'arte che vedi, appartengono a un progetto di sopravvivenza, qualcosa che rimanga e si prolunghi oltre la vita. E poi il suo percorso di malato. Sacche, flebo in vena. Ho rischiato di morire, aveva ammesso, ma confessò di non avere paura. Aveva spiegato che tutto era partito con le dimissioni da sottosegretario alla cultura e la sua mente, il suo corpo, hanno iniziato a non rispondere. L'ho vissuta come un'ingiustizia, mi è pesata moltissimo, mi è stato riconosciuto da pochi. Ebbene, pensare che dopo essere guarito con molta difficoltà, dopo essere tornato quasi trasfigurato, sia pure accudito dalla sua compagna Sabrina Colle, ecco, pensare che tutto questo fosse un percorso, un rischio, un vivere sul confine, mi fa subito immaginare che a chiunque può accadere e che la parabola di Vittorio, la sua sofferenza, la sua passione, in qualche modo il suo lato oscuro, se siamo nella lingua dei Pink Floyd, nobilita anche il suo eccesso, la sua sregolatezza, la sua brillantezza e anche la sua evidente follia. Quindi questo non è un coccodrillo. Mentre parlo di queste frasi sulla vita, sulla densità, sul problema di come si combatte quel male oscuro che è la depressione, mi viene voglia di dire: dai, forza, pazzo diamante, domani vorrei dare la notizia che sei fuori.

E allora andiamo a vedere cosa succede su questo volo. Cosa succede? C'è un aereo che collega Tel Aviv. Poi c'è un capitano ferito, una donna, il dentista. Gli eroi per caso sono quelli che evitano la strage, cioè l'abbattimento dell'aereo con finalità terroristiche, trasformato in un'arma stile 11 settembre. Il comandante sblocca la porta della cabina mentre è in corso il tentativo di dirottamento. Un uomo fra i passeggeri prende la cloche in mano e poi racconterà: l'ho visto in una serie TV. Sì, sembra davvero terribilmente visto in un film lo scenario di questo eroico tentativo di resistenza al dirottamento, peraltro riuscito. L'ho visto in TV, è un conto, ma poi ha funzionato, è un altro conto. Pensate, una serie di catene incredibili, di coincidenze, rendono possibile questo salvataggio. Sono quelli che si alzano dai sedili e qualcuno li nota. La prima è la moglie di Tsika Manes, amministratore delegato di una banca, che accompagna la figlia più piccola, sta facendo questo al bagno anteriore, quello vicino alla cabina di comando. Da lì sente provenire rumori, urla, una colluttazione, avverte uno dei piloti fuori servizio, originario delle Figi, è seduto nelle prime file, lei lo ha notato e fa pochi passi verso la porta. A quel punto, racconta Zika, io e altri due passeggeri siamo intervenuti insieme, abbiamo sopraffatto l'assalitore. Per immobilizzarlo, legandogli mani e piedi, usano i cavi degli auricolari o quelli per caricare i cellulari, computer. Musav Shota, un dentista, inizia a curare il comandante indiano ferito. Aveva brutte ferite alla testa, all'addome, sui polsi, coltellate. Sono riuscito a stabilizzarlo, ero l'unico medico a bordo. Ebbene, cosa si può dire di questo dirottamento fallito? È sempre incredibile scoprire come siamo fragili, come siamo vulnerabili, ma anche come siamo forti quando reagiamo. Quindi quella picchiata giù per 4267 metri e invece il salvataggio proprio con la cloche che si alza, guidata da un dilettante nel momento più terribile e delicato. E poi magliette macchiate di sangue e poi lacrime all'arrivo. Sì, è stato un atto di potenziale terrorismo contro Israele, sicuramente contro chiunque viaggiasse. E però tuttavia gli eroi per caso, quella banda di improvvisati eroi, ha evitato la strage. Bene, forza, coraggio. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese e questo è L'Attimo Fuggente, il luogo delle storie che friggono sulla padella la mattina. E un dirottatore, un grande critico d'arte depresso, una schermaglia di legge elettorale, e noi andiamo al lavoro senza neanche dove staccare le mani dal volante per sapere che cosa

0: incazzato nero sempre, tutti i giorni. Ci avrà un fegato enorme. Saluti Marco da Napoli.
1: Mentre in Italia si parla della lunghezza delle gonne o del burka che non hanno mai visto le bambine, noi torniamo incredibilmente al nucleare. La Germania ha completato l'uscita definitiva dal nucleare nell'aprile 2023. La Spagna ha avviato un piano graduale per spegnere le sue centrali entro il 2035. In Italia che importa? Tanto i cittadini non sono neppure consultati dopo due referendum abrogativi. Marcella da Milano.
2: Buongiorno giornale radio. Sì, Luca, a proposito dell'inflazione, e adesso questo governo che cosa dirà? Che anche questi sono dati falsati, non veri? Ma guarda un po', tutto ciò che è verità per loro non lo è. Oh, poveri noi. Andate un attimo a fare la spesa anche in quei supermercati dichiarati popular, quelli della spesa intelligente, per dire, oppure della buona spesa. Anche lì ormai i prezzi sono saliti alle stelle, per cui guai a loro se diranno che anche stavolta è tutta invenzione di chi li vuole male. Non è così, e noi che veramente ogni giorno andiamo a fare la spesa, la benzina, questo, quello e quell'altro, lo sappiamo benissimo. E comunque, buona giornata a tutti. Ah, Jonathan, ti ricordi l'attentato in Inghilterra? Anche lì dicevano che erano jihadisti, questo, quello e quell'altro, e invece poi erano inglesi stessi. Per cui, niente. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
3: Arrabbiato di prima mattina, poverino, arrabbiato col mondo. È interessante la psicologia di un pezzo, per fortuna minoritario, di questo paese che ha bisogno di vivere con l'odio come carburante. Ci sono due pagine di pubblicità che meriterebbero un pezzo. È una pubblicità molto strana di una grande compagnia energetica, la 2A. Una doppia pagina con una ragazza sospesa su una silhouette azzurra e poi la scritta: la nostra risposta al caro energia la noi due dal 2023, cioè una tariffa, perché dicono quelli di A2A: con l'offerta noi due il prezzo del 70% dei tuoi consumi è bloccato a 0,105 euro al kilowattora per 10 anni grazie agli impianti rinnovabili del gruppo A2A, il 30% segue l'andamento del mercato. Un vantaggio concreto per le famiglie: il prezzo fisso era noi due è circa il 50% dell'attuale prezzo medio all'ingrosso. E sembrerebbe proprio di leggerci: oh, a stronzi, tra le righe, dedicato a Leni, come dire: la tariffa è già la migliore, la nostra, voi che fate gli splendidi. Ecco, io vi devo dire la verità, di tutto questo modo con cui si combatte questa guerra delle tariffe non ho capito nulla. Sì, perché se uno mi dice il prezzo del 70% dei tuoi consumi è bloccato, ma il 30% segue l'andamento del mercato, ma questa comunque è la migliore tariffa, voi che cosa capite? Che noi paghiamo sempre di più ed è sempre più difficile capire qual è il trucco. Potente come sempre, comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Sentite come ci ha fatto volare, dettando lui i tempi del racconto, della melodia, del ritmo. E così siamo arrivati alle 7:29. Non possiamo fare altro che dirvi: per fortuna si è svegliato presto anche stavolta Nicola Compagnone. Noi ci fermiamo pochi istanti e poi ritorniamo con le voci.
4: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa: ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio.

0: Attimo Fuggente continua.
1: Attimo Fuggente.
2: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È 1:37. Giornale Radio.
5: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
9: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
10: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, Peter, Nicola e tutti gli amici. Emilio Massa, io ascoltando certi messaggi viene in mente che tanta gente non usa la deficienza artificiale piuttosto che l'intelligenza artificiale, e perché certi messaggi non possono essere generati da una persona, da una persona reale. L'intelligenza artificiale, però in certi casi la deficienza artificiale. Buona giornata.
11: Buongiorno a tutti, Robert da Reggio Emilia. Sta storia delle tariffe della luce mi sembra un po' la super cazzola di Tognazzi, no? E io prendo 10, divido 2 per 4 per 7 con scappellamento destra e sinistra. Mamma mia, che presi in giro.
12: Buongiorno generale Scalea. Ieri sera ho visto la puntata di una giornata particolare di Cazzullo sull'8 settembre. Storia incredibile, storia veramente ti fa emozionare. Però l'ultimo Fenoglio, un partigiano, parlo del partigiano di Alba, il suo paese, Fenoglio, che addirittura poverino, insomma, ha dato la vita per salvare la nazione, ha fatto cose incredibili. Per non parlare poi del racconto della Maraini, dove il papà poverino in Giappone si è tagliato un dito pur di sfamare la sua famiglia, che addirittura buttavano sangue dalla bocca perché non mangiavano, insomma, facendo quel gesto che in Giappone vuol dire tanto, insomma, ha salvato la vita alla famiglia. Cioè, questo perché ho detto, perché dopo, per vannacci, sta gendaglia che stava avanzando, le destre estreme pure a livello, pure in Germania, ecco, non vorrei che per liberarci abbiamo dopo 80 anni, dopo quasi un secolo, tornare a fare i partigiani. Questo volevo dire.
13: Buongiorno, Lorenzo d'Altofascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Una notizia minore, una curiosità però secondo me interessante. Ieri l'autorevolissimo virologo Pregliasco, intervistato da Nancy Brilli a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica, si è lasciato andare a un lapsus freudiano, diciamo, perché ha detto che quest'anno l'influenza in arrivo sarà debole. Purtroppo, ecco il lapsus. Allora, che dire, contro questa classe medica che vuole l'implemento e il rafforzamento della malattia, teniamo una buona profilassi, sport, vitamine e vigile attesa.
14: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma possibile che con tutte le possibilità che ci sono, con tutte le, con i referendum fatti per non avere il nucleare, questi continuano a rompere i coglioni col nucleare. Non lo vuole il popolo il nucleare, non vuole le guerre, non vuole il nucleare, non vuole un cazzo di quello che state facendo. Ma è possibile che non ve ne rendete conto? Governanti dei miei coglioni. Siete lì per il popolo, non siete lì per farvi i cazzi vostri tutti i giorni. Saluto a tutti.
2: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
8: Non capisco.
2: Con scappellamento a destra.
8: Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parlare.
2: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
8: Ispettore, ma che dice?
2: Ispettore.
8: Ispettore.
2: Con fuochi fatui.
8: E per quanto tempo sta qua?
2: Quintana. O Setta. Uh-huh. Intanto trini la confraternita pulitina, grazie.
15: Amici miei, la grande supercazzola come strumento comunicativo del grado zero, quello che consente di dire, non dire, di alludere e di sfottere. Ah, come abbiamo bisogno della supercazzola in questo paese. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life. Stiamo parlando di tante cose che accadono in questo paese e stavamo parlando delle voci che questa mattina ha selezionato Nicola. Allora sentite Salvini sul caro energia che continua a crescere nel modo che vi ho detto, anche con la guerra del tariffario delle compagnie. Salvini, auspicabile un contributo delle banche.
16: Sono sicuro che anche le grandi banche italiane, che stanno guadagnando decine di miliardi di euro grazie alle commissioni e agli interessi pagati dai cittadini, faranno lo stesso sforzo per alcuni miliardi, che non risolvono i problemi di tutti. Però avere il prezzo della benzina e del diesel bloccato è importante, e se le banche contribuiranno con alcuni miliardi potremo ulteriormente aiutare cittadini e imprese in difficoltà.
15: Sentite la Meloni che dice: scriverò la von der Leyen per l'inflazione perché voglio una maggiore flessibilità.
17: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
15: Sentite la Schlein che dice: sta mangiando gli stipendi degli italiani.
18: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
15: Piante dosi nel primo semestre, dice il ministro dell'Interno. I reati in calo del 10%.
19: Grazie, l'onorevole interrogante richiama fatti gravi, criminosi, sui quali è massima l'attenzione del governo, e va evidenziato che si tratta di casi in cui in brevissimo tempo le forze di polizia hanno individuato i responsabili e li hanno assicurati alla giustizia. E contrariamente a quanto sostenuto, il quotidiano impegno delle forze di polizia ha permesso di conseguire complessivamente risultati che io ritengo molto importanti. Mi limito ai dati del primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Meno 10% dei reati complessivamente considerati, meno 15% di omicidi, meno 11% di furti, meno 12% di rapine, meno 7% di violenze sessuali, meno 9% di truffe e frodi informatiche. Sono risultati che sono il frutto del potenziamento degli organici e della intensificazione delle politiche di controllo del governo. Con le operazioni ad alto impatto sono state controllate più di 1.110.000 persone dal 2023 al 30 giugno 2026, sono stati fatti 2.373 arresti, 13.887 denunce, circa 2.000 stranieri espulsi.
15: E poi, per capire cosa sta accadendo sull'inflazione, la spiegazione chiara, quasi provocatoria di Tito Boeri, 8,5. È un dato preoccupante, non si può dare la colpa al governo. Tito Boeri, come sapete, è un economista di sinistra, però sentiamolo insieme.
20: Beh, l'inflazione al 4,2% è senz'altro molto preoccupante. Credo che non si possa darne colpa al governo, perché è un'inflazione importata legata alla crisi energetica successiva alla chiusura dello stretto di Hormuz. Forse l'unica cosa che si potrebbe dire ai nostri governanti è che avrebbero dovuto pensarci un pochettino di più prima di osannare chi è responsabile di queste chiusure. Ma credo che soprattutto il governo avrebbe potuto fare di più, questo sì, per ridurre i costi di questa inflazione, soprattutto per le fasce più deboli. Primo, evitando di continuare a tassarci sempre di più anche quando i redditi diminuivano. Questo è il drenaggio fiscale dovuto al fatto che non si aggiustano le aliquote quando i prezzi aumentano. Secondo, difendendo le categorie più deboli. Un salario minimo indicizzato, come esiste in tutti gli altri paesi europei, avrebbe protetto i lavoratori con redditi più bassi. E poi un'altra cosa che è successa in Italia è che tra un contratto e l'altro i salari non si adeguano all'inflazione e quindi molti datori di lavoro hanno tutto l'incentivo, le associazioni di categoria, a lasciar scadere i contratti senza rinnovarli. Ecco, il governo poteva intervenire su questo imponendo che durante i periodi di cosiddetta vacanza contrattuale i salari siano indicizzati all'inflazione.
15: Le vostre voci.
21: Buongiorno, volevo dire a Rubin da Olbia che se ci fossero ancora quei bei 200 miliardi del super bonus buttati via al vento, forse riusciremmo a sopravvivere un po' meglio rispetto all'inflazione, cara Rubin da Olbia.
22: No, io a proposito di sgarbi sicuramente andrò controcorrente, premesso persona intelligente, colta, di un certo livello, però io penso che il karma esista, poi tutte le cattiverie ti tornano indietro e gli sono arrivate con gli interessi. Secondo me era una persona maleducata, molto rude, oltretutto molto con una presopopea che non aveva limiti. Era sua sicuramente la dicitura del Marchese del Grillo: io so io e voi non siete un cazzo. Mi spiace dirlo, ma non è che sia completamente solidale col fatto che stia male, considerando che c'è altra gente che sta male come lui, se non peggio. Io ne ho in famiglia e non hanno neanche le possibilità economiche che invece lui avrà. Vorrei ricordarvi anche che le ultime cose che aveva fatto non erano del tutto legali. Ho visto interviste in cui veramente mi sono cadute le braccia, ti piscio addosso, cose del genere, davanti a giornalisti. Oltretutto non aveva limiti, ecco, non si sapeva limitare. Mi spiace a livello umano, ma sono sempre dell'idea che il karma prima o poi te la fa pagare.
15: Sì, veramente, ognuno può avere l'idea che vuole su Sgarbi, però poi quando una persona muore o rimane ferita, viene colpita dalla malattia, io penso che il nostro giudizio deve cambiare, però è una mia idea, nel senso che, come dice Francesco Merlo, la cosa più importante in una vita è come ci si entra e come se ne esce. Quindi la malattia come segno potente, la malattia intellettuale, la malattia che impedisce il corpo, il cervello, la mente, beh, quello mi colpisce molto. Però capisco che è una mia opinione, ogni opinione in questo senso è legittima anche quando è espressa civilmente. La mia non è questa. Paolo Mieli, la piccola perla, hai sempre carta bianca. Vorrei dare un consiglio a Antonio Tajani, dovrebbe parlare meno. Sentiamolo.
0: Io darei un consiglio a Tajani in questo periodo di parlare meno, cioè, perché lui ogni volta
1: si sta pronunciando troppo.
0: Ma sì, perché ogni volta la minigonna, ogni volta per parare quella precedente dice una peggiore, che capita anche a me, capita a tutti, che è un periodo, ti arriva un periodo nero e dici una serie di stupidaggini una dietro l'altra, se ti fermi e stai zitto per un po'
1: dici non fa un soldo di dare.
0: Poi
15: Pino Daniele? Sì, perché oggi c'è un'intervista ampia della seconda moglie di Pino Daniele, che ovviamente per me e per tutti quelli che amano Pino Daniele è un appuntamento obbligato. È un'intervista venata anche da un po' di malinconia, da qualche risentimento nei confronti della nuova compagna di Pino, ed è però un'intervista in cui comunque c'è lui che balla. Ora non so se sapete che Pino Daniele non è cresciuto con i suoi genitori, ma con due persone che l'hanno accudito, che lui ha chiamato per tutta la vita le mie zie. Ed è comunque potente in questa testimonianza di Fabiola Sciabarrasi il racconto di questa infanzia. Mi ripeteva: non ti fidare di nessuno. Probabilmente questa era una sua fragilità, il senso di abbandono che ha vissuto da bambino. Rapporti così dolorosi? Sì, Pino è cresciuto con due zie, le chiamava così, ma non erano sue parenti. I genitori non potevano accudirlo e lui l'ha vissuto come uno strappo, soprattutto quando sono arrivati in quella stessa famiglia altri cinque figli. Pino non comprendeva il gesto d'amore dei genitori, che non poterlo sostenerlo gli avevano comunque garantito in quel modo una famiglia. C'erano 14 anni di differenza fra voi, un gap anagrafico, e spesso gli chiedevano: ma è sua figlia? Lui si arrabbiava. In realtà era colpa mia, che dimostravo forse meno della mia età, era un uomo, un bellissimo incastro, era un'indossatrice, sfilavo a Milano per brand importanti, ho lasciato la vetrina per lui, mi sono mosso al suo fianco, sempre accanto, abbiamo smussato le nostre differenze, ci siamo completati, ho provato a renderlo più aperto, meno diffidente. Io per lei ho scelto di cambiare, di smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. L'ha scritto nel 94. Io per lei è stata la nostra dichiarazione al mondo. Pensi, in 24 anni al suo fianco, dice Paola, sono stata con lui una sola volta a New York, una a Londra, pochi viaggi, poca socialità. Anche i regali pochi, Pino era pigro, difficile andasse per negozi per comprare una cosa che rischiava di non piacerti. Rispettoso del valore del denaro, veniva da nulla, aveva fatto fatica, sentite che cosa strana, investiva in immobili quasi in maniera bulimica, forse per colmare un'altra sua fragilità. Era nato senza casa, senza radici, ne voleva tante per i suoi figli, dava loro la base che a lui era mancata, generoso negli affetti ma non tipo da gioielleria o da boutique. Fantastica questa tranche de vie, siamo fatti male, siamo fatti strani, però siamo vivi.

Chiamami allora 334 11 11 622 per le vostre voci. Mentre Peter ci dà la carica con i Led Zeppelin. Sì, perché dobbiamo dire ancora i titoli di Libero. Grande foto con fondo rosso, la Miracolata. L'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra. Ilaria salva solo per l'immunità. Vabbè, vi dispiace, la volevate in carcere. Dispiace, no? Niente da fare.

0: ballate
1: con i ritmi elettrici di quelli della banda insommergibile. Della mongolfiera tedesca che si accendeva nel cielo, ballate con i Led Zeppelin.

0: E intanto leggiamo il titolo e la verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. La verità ce l'ha ancora con i medici che facevano le perizie sugli extracomunitari, ma attenzione alla prima pagina dove c'è la foto di un uomo in difficoltà. Nelle carte di Carlasco la sentenza dei RIS, e c'è l'attacco di parte dei RIS contro Garofano. Mamma mia. Eccolo! Whatever Lola wants. Sarah Vaughan mi sta cantando nelle orecchie per dirmi che è arrivato lui, il dottor Giuliano Gabriele Guida Bardi.
1: E buongiorno caro Luca, e buon nuovo mese, siamo a ottobre, il primo ottobre, Santa Teresa del Bambin Gesù.
0: Lo sai che i riformisti del PD puntano sulla candidatura di Gori Premier?
1: Domani, ma insomma non sanno più cosa trovare, ma hanno un segretario eletto, un segretario che peraltro ha portato il loro partito a percentuali molto più alte di quando lo ha assunto sotto la sua direzione, perché cercano un nuovo segretario e perché il centrosinistra cerca un nuovo premier. Mi sembra davvero una cosa non comprensibile.
0: Lo sai che è morto,
1: che vada lei a fare le elezioni, chi è morto?
0: Importante ricordarlo, Giuseppe Peppino Mazzullo.
1: E allora adesso io ti ascolto bene, mentre tu lo ricorderai, perché è giusto che tu lo ricordi.
0: Non ti ricordi
1: essendo così vicino a Peppino.